0: sarà annientata. La risposta di Teheran: daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania, e poi un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain e in Kuwait. Da New York, l'inviata.
1: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran. I Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord. Nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. La legge elettorale, altro tema. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato. Sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. Parliamo di economia. Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
2: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E veniamo alla cronaca. Omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E il 40enne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una 13enne. Il ministro della giustizia invia gli ispettori.
3: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una 40ina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. 2 notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
4: Io ho sbagliato.
3: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. Vicenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Ed ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle. Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino, oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace. Lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. Inviata a Berlino.
3: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone e la minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche sul Kuwait e sul Bahrain. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto. Il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni. Chi lo spiega? La famiglia della ragazzina, che quell'uomo è di nuovo in giro. Salvini chiede la castrazione chimica. Interrogazione al governo da PD a Italia Viva. E via social è arrivato anche l'intervento della Premier sia su questa vicenda che su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
4: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
2: Va avanti il dibattito interno al Carroccio. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
0: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, mi sento ottimista. Così poco fa Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili, stasera alle 19 le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, 5 ore nell'ultima giornata, nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto Trump torna a minacciare, la Repubblica Islamica sarà annientata. Ma Teheran risponde colpendo basi in Giordania e attaccando con droni basi americani in Bahrain, Kuwait e in Iraq. Altro fronte, quello legato alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica.

0: Questi attacchi ibridi possa fare qualcosa contro l'Europa.
1: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa, più controllo sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E torniamo in Italia con i dati sull'economia che arrivano dall'Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo invece la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. E l'economia e la legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti, sono al centro del dibattito politico. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
3: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
4: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
3: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere. E il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale, il Campo Largo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
5: Giorgia Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere e di come restare a Palazzo Chigi.
3: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzioni, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. Ed è bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Reo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemica sulla decisione del giudice Torino, che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. E il caso della cosiddetta famiglia Nel Bosco. Il tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei 3 figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasso, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere il fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Torino, ex atleta paralimpica, bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché, secondo la compagnia aerea, la sua sedia a rotelle non era in regola.
6: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria al litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria. Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Italiana Superamento Handicap.
7: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilio o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
6: Per fortuna casi isolati, eppure
7: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e il calcio.

Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi tocca al Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento con l'informazione alle 5, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Derek Crispo, nella notte fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone, la minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce, gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani, le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche su Kuwait, Iraq e Bahrain, e la portaerei statunitense Abraham Lincoln ha colpito 2 navi cisterna iraniane. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dall'Unione Europea che annuncia risposte. L'inviata a Berlino.
3: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto, il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera e sicura nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Duro il commento di Giorgia Meloni che è intervenuta sui social su questa vicenda e su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
4: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
2: Va avanti il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito.
0: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
2: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, sono ottimista, così nella notte Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato 5 Stelle si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolà Maupas, ad aprire la kermesse il film Inc. di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19. Le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie. Sono 187 in totale, finora 5 gli ori nelle ultime 24 ore nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si infiamma il conflitto USA-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz. Colpiti oltre 100 obiettivi e anche due petroliere iraniane. Immediata la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Colpite basi americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e in Iraq. Da New York, l'inviata.
3: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran. I Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e anche dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo della capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Dal Kirghizistan il presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. Altro tema, la legge elettorale. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato. Sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. E l'economia, stime di crescita del PIL confermate, ma in pennata l'inflazione ad agosto che cresce del 3,3%, segnando così un record dal settembre 2023. L'ha comunicato l'Istat, che ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici, le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi però dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, presto saranno ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro a Bivona, nell'Agrigentino. È morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzione, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E veniamo al caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana con i genitori. Il legale però della famiglia annuncia ricorso. Ed è bufera invece sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, neo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori.
4: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
5: Io ho sbagliato.
4: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, è esonerato invece l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6 e poi vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Di cantanti, anzi di cantattori.
3: Sono Nina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
5: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 2 settembre, come avanza settembre. Noi continuiamo a rimanere qui per un bel po' di tempo. Speriamo che prima o poi si possa rientrare a Saxa Rubra, Patrizia Cavalieri.
1: Stiamo aspettando qualche indicazione. Ci ho detto.
2: Secondo me si sono smagnetizzati i nostri badge.
0: Ha detto il maestro Bernardini.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ha detto buongiorno. State lì fino a nuovo ordine.
2: Fino a nuovo ordine.
1: Speriamo che arrivi presto.
0: A presidiare di fronte ai paraboloidi. Di che parliamo? Di che riascoltiamo oggi, maestro Bernardini?
3: Oggi riascolteremo la puntata dell'8 giugno, dove si era parlato di Luigi Comencini. Claudio Urbani ha intervistato sua figlia Cristina e poi parliamo anche di Claudio Baglioni, perché ahimè 41 anni fa usciva il disco La vita è adesso.
0: Pietrangelo Buttafuoco compie gli anni oggi, catanese, anche Keanu Reeves, queste è genuini.
1: Genuini, sì.
0: Non c'è niente da fare, quando sono quegli attori carini, americani.
1: Vabbè, uno cerca di sollevarsi un po', no?
0: Va bene. Patrizia, visto che siete in combutta.
1: Sì. Allora oggi voglio ricordare Enrico Vaine.
0: Ah, come no, grande.
1: Perché grande intelligenza, grande ironia ha conosciuto Ennio Flaiano, quindi ne ha respirato anche tutta la saggezza. Vorrei leggerne due, se...
0: Prego.
1: Per essere cretini bisogna crederci fino in fondo. La seconda. A volte basta aspettare e anche le banalità diventano perle di saggezza.
0: Basta ripeterle, aspettare e ripeterle, diventano centrali. Allora possiamo riascoltare successo @rai.it. Grazie anche per tutto quello che scrivete. Possiamo cominciare, maestro Bernardini. Cominciamo. Giunonica come poche, vediamo apparire sullo schermo Gina Lollobrigida. Maresciallo, due cosce, due colonne. Ovviamente Tina Pica e poi lui, De Sica, che balla. Stiamo parlando di Pane, Amore e Puntini Puntini, 1953, perché oggi avrebbe compiuto 110 anni, perché è nato l'8 giugno del 1916, Luigi Comencini. Comencini, grandissimo regista, ma non solo Pane e Amore, ma poi insomma vogliamo parlare delle cose che ha fatto in Rai, Le avventure di Pinocchio. Io vorrei insistere su alcune cose che si conoscono meno, delle quali ho parlato con Alessandra Solarino parlando alla Titanus, per l'appunto, perché Guido Lombardo ci ha aperto la Titanus, e ci sono tutte le locandine, appunto, tutto Pane e Amore e così, però Comencini ha fatto Cuore, d'accordo, I bambini e noi. 1970-1978, un'inchiesta, lì si improvvisa tra virgolette giornalista e va a chiedere qualche cosa di come mai i bambini lavorano, come mai c'è stato il sfruttamento giovanili, e poi un'inchiesta incredibile, L'amore in Italia 1978, con tutte le declinazioni di un amore che stava cambiando, quindi anche l'apertura verso l'omosessualità, verso la coppia aperta, eccetera. Vogliamo sentire la prima voce di Comencini quando si è intervistato da Franco Nebbia, che è un altro grandissimo della radio, salutiamo la figlia Silvia che ogni tanto ci sente, ci segue, è nel 78, proprio quando sta uscendo, escono sia I bambini e noi che L'amore in Italia. Franco Nebbia lo intervista e Comencini dice una cosa giustissima, dice, insomma, io non faccio politica, io faccio cinema, e se poi il cinema si associa alla politica è un fatto sostanziale. Sentiamo.
4: Io non amo molto i film politici, dichiaratamente politici. Ho fatto un film che non è politico ma è certamente civile, che è Tutti a casa, e per me rimane, scusa la presunzione, un modello di film, perché che è riuscito ad essere quello che voleva essere, cioè spiegare le contraddizioni anche storiche dell'Italia l'8 settembre, per cui lo spettatore è coinvolto emotivamente ma anche razionalmente, perché i film che coinvolgono solo emotivamente sono dei film disonesti.
0: sì, io mi trovo d'accordo. Se tu devi raccontare, non devi giudicare. Tutti a casa, Tutti a casa è realmente un capolavoro del 60. Ci sono delle scene dove l'ironia fa la differenza. Quando il sottotenente Innocenzi, che poi è Alberto Sordi, si trova di fronte ai tedeschi che gli sparano e dice: oh, ma i tedeschi si sono alleati con gli americani, cioè dopo l'8 settembre, no? Quindi vale più di un saggio di storia. Questo è Luigi Comencini. Andiamo avanti sentendo un'altra cosa di Comencini. Quando un rapporto lunghissimo con Totò, si davano del lei, e Totò però si sottoponeva ai tour de force di Comencini, all'alba, la sveglia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto passano al tu, sentite che succede, dai.
4: E dandoci cortesemente del lei, cioè chiamandolo io anche principe, Totò si assoggettava ad alzate mattutine inconsuete per la sua vita. Dopo due o tre di queste alzate, durante una prova di una scena nella quale tra l'altro doveva stare in acqua vestito, lui mi disse molto simpaticamente: caro Comencini, ci vogliamo dare del tu? Io, lusingato, dissi: senz'altro, volentieri. Allora senti, questa è l'ultima volta che mi alzo la mattina, da d'ora in poi vengo alle 2, tutta contenta.

0: Aveva un bavero color zafferano il quartetto Cetra nel 53, quando usciva parallelamente questa Italia ricostruita quando usciva il Pane, Amore e. E allora Claudio Urbani, che è colui il quale ha curato anche il taglio e la ricerca di queste bellissime testimonianze di Comencini, questo per il discorso che ci facciamo poc'anzi, Patrizia, sì, appunto. Sentiamo chi è andato a svegliare stamane.
1: Cristina Comencini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Scrittrice, regista, è la figlia di Luigi Comencini, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano. Avrà respirato il profumo del set da piccola, immagino.
2: Papà cercava di farci fare una vita normale, per cui in realtà noi da piccole non abbiamo frequentato molti set, da più grandi sì. Io personalmente sono andata a trovarlo quando girava Incompreso, già grandetta, diciamo, adolescente, sono andata a trovarlo quando girava La ragazza di Bube, ancora prima. Cinema papà ce lo portava a casa, nel senso che ci faceva ogni festa di compleanno, ci proiettava un film, spesso era Chaplin, qualche volta era Incompreso. Mi ricordo che ogni festa uscivano tutti piangendo, per cui pensavano di sa cosa avevamo fatto durante la festa. Ho cominciato, diciamo, a capire veramente il cinema di papà e quello che ha fatto un po' più grande, perché lui voleva evitare che facessimo una vita diversa da tutti.
1: Comencini, capace di passare dal comico al grottesco al drammatico, persino nello stesso film, come in Tutti a casa, forse il suo capolavoro.
2: Il cinema italiano è molto legato al genere commedia, dunque lui ha fatto la...
1: Comico, al grottesco, al drammatico, persino nello stesso film, come in Tutti a casa, forse il suo capolavoro.
2: Il cinema italiano è molto legato al genere commedia, dunque lui ha fatto la commedia, ma poi la commedia italiana...

0: Luigi Comencini.
1: Ma papà è stato un padre a tutto tondo, nel senso che era molto autorevole, molto colto, punto di riferimento, diciamo, etico e intellettuale. Era un uomo severo, addirittura da noi molto, senza neanche mai sgridarci. Poi era un uomo molto silenzioso, l'ho conosciuto, diciamo, bene quando ho cominciato a lavorarci insieme. Lì ho capito il suo mondo più profondamente.
2: Cristina Comencini, grazie.
1: Grazie a voi.

Sì, adesso parleremo anche di Claudio, però voglio Claudio Baglione, quindi Claudio Urbani, complimenti, una bellissima chiacchierata con Cristina Comencini. Io ricordo anche qualcosa di personale: Cristina è la cugina di Luigi Patrizi, che era mio compagno di banco alle elementari, quindi lavora ancora con loro. Poi appunto Cristina l'ho incontrata diverse volte, gli ho detto: ma che fine ha fatto Luigi? Poi non l'ho più sentito, abitava via Asiago Luigi Patrizi. Vabbè. Claudio Baglioni, perché oggi, proprio oggi, usciva La vita è adesso, che era 8 giugno 1985.

0: questa voce incredibile di Claudio Baglioni che arriva ovunque e l'ha mantenuta tale, fumava, non so se fuma ancora,
1: non lo so,
0: tu non lo sai,
1: però,
0: però a Perugia mi ricordo che fumava tranquillo,
1: sì.
0: Però al di là di questo è uscito questo che se non sbaglio è il punto più alto del maggior successo delle vendite dopo la maturità di Strada Facendo, che è dell'81, qui siamo nell'85. Strada Facendo era stato 3 anni senza fare praticamente quasi nulla. Noi abbiamo preso delle testimonianze che sono molto molto molto personali, perché sono cose che Claudio ha fatto con noi ai tempi di Con Parole Mie. Qui si parla di un disco che stava facendo, stava riascoltando tutte le grandi successi delle grandi canzoni tipo 5 minuti e poi si era messo insieme a dei musicisti, poi l'ha pubblicato questo disco. Noi l'abbiamo intervistato, cioè venne nostro ospite prima di pubblicare il disco. Sentiamo Claudio.
2: Con un gruppo di musicisti ci siamo messi in studio di registrazione e abbiamo fatto le nostre vacanze invece che a Miramare proprio in uno studio senza finestre, però ricordando tutte le grandi canzoni degli anni 60, quelle di Endrigo, di Paoli, di Bindi, di Penco, canzoni di Morricone, canzoni di Luis Bacalos. E allora insomma in qualche maniera abbiamo fatto anche noi le nostre vacanze. Io non so se un giorno o fra poco diventerà un disco, ma è stato veramente attraverso la musica in fondo abbiamo incontrato un mare, perché in fondo la musica è il mare.
0: Questo a Con Parole Mie, quindi con noi eravamo nelle Marche, a Fermo, sì, eravamo a Fermo, esattamente 20 anni fa, era 27 agosto 2006, quindi 20 anni fa, tondi, tondi, tondi, caro maestro Bernardini, cara Patrizia,
3: Anche se un sogno cade, sai tu.
0: E che facciamo ancora? Sentiamo un altro frammento. Qui Claudio Urbani è andato a prendere un frammento del 98 che racconta proprio come è nata la vita e adesso, che al di là delle valutazioni personali che non interessano a nessuno, però i dati sono dati, cioè è il long play più venduto di quelli che ha pubblicato Baglioni. Sentiamo, dai!
4: Forse è stato l'ultimo dei miei dischi con un sapore collettivo. Volevo raccontare la storia di tante persone. Per questo andavo ogni giorno in un bar romano che si trova a Monte Mario, e sotto si vede gran parte della città, una buona parte della città, e mi dava l'idea che fosse come quei film in bianco e nero degli anni 50, in cui c'era la voce fuori campo, no? La voce buona che diceva: vedete, questo è un giorno come tanto.

0: un solo fiato, eh?
1: Sì,
0: un solo fiato e tre salite. Un solo fiato e tre salite, vai, senti un po',
2: E porta via la sete ai giorni sbagliati.
0: Notte di notte, Luca Bernardini ha un lungo passato con Claudio Baglioni, perché purtroppo frequentandoci da tanti anni, Patrizia, ha suonato con tutti e in particolare con Claudio Baglioni, Luca Bernardini. E questa è Notte di Note è un altro successo importante della Vita Adesso, con una particolarità, questa descrizione di lui seduto allo Zodiaco, che è un bar del
1: Montemario,
0: che vede in bianco e nero Roma. Poi a un certo punto a Claudio chiedemmo: senti, proprio tu, Patrizia, chiedessi, ma bisognerebbe che leggesse qualche cosa sulle periferie romane. Claudio Baglioni dice: ma perché no? E lui ha registrato un pezzo di Pasolini, e qui è 2009, sempre in trasferta, e noi li sentiamo come lui, è roba nostra, come lo risentiamo ancora, dai.
3: Per arrivare a Ceccafumo ho fatto una strada bellissima, tra le 7 e le 8 di mattina, che è un'ora in cui c'è una luce che conosco pochissimo, perché io di solito dormo fino a tardi. Sono venuto lungo la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, l'Appia Pignatelli, fino ad arrivare sull'Appia Nuova, e da qui, attraverso degli enormi ruderi, gli archi dell'acquedotto a cui sono aggrappati i villaggi di Tuguri, sono arrivato a Ceccafumo.

0: La vita degli altri.
1: Mamma mia, questa è una canzone capolavoro di Baglioni, di Claudio, dove mette in evidenza, appunto, letto un passo di Pasolini sulle periferie, accompagnato al pianoforte da Bernardini, certo, in diretta. Certo. Queste sono quelle cose che abbiamo fatto.
2: Ho pensato la stessa cosa mentre...
1: Lo so, ma queste sono quelle cose che l'abbiamo fatte, non è che sono stato lì, insomma, l'abbiamo fatte. E poi questo Uomini Persi, che effettivamente è un editoriale. Maestro, mi ritaglio qualche minuto, va, dai.

Storie e canzoni. Claudio Baglioni racconta storie d'amore normali, quotidiane, specchio esistenziale delle anime di tutti i rapporti. Fra quelle storie ne abbiamo scelta un'altra, Lampada Osram, che è un piccolo, grande, sì, non amore, ma capolavoro. La lampada Osram cos'era? Era uno stelo incandescente di watt piantato di fronte al piazzale della stazione Termini a Roma durante le Olimpiadi del 60, diventando un punto di riferimento per migliaia di ragazzi di allora, me compreso. Là sotto, il sabato pomeriggio, si riunivano centinaia e centinaia aspettando altre centinaia in arrivo. Sembrava un mercato. Tante voci, tanti sguardi, complici, tutti quanti in attesa. Lampada Osram è un cortometraggio di note. Si vede lei, giovane, entusiasta, emozionata, e lei stessa si racconta il suo film. Ciao, come stai? Gli dirai quando verrà. Per l'emozione arrossirai. Chissà che pantaloni avrà. Un film nel film, con tanto di ambientazione e sceneggiatura alla Comencini. E il finale arriva puntuale, con tutta la malinconia del caso. Si racconta di un lui che non è più venuto e di una lei che tristemente torna a casa su un tram verde e nero, diretto verso il tramonto di una periferia romana.

0: E sotto il segno dei gemelli nasceva l'8 giugno del 1903 Marguerite Yourcenar. Animula, plandula, vagula, hospes, comesque, corporis, unde notavis mudula. E queste sono le memorie di Adriano con Marguerite Yourcenar, che ho avuto anche la fortuna di incrociare nell'82 in un seminario a Pisa. Sentiamo la voce di Marguerite Yourcenar, le memorie di Adriano, e siamo 8 dicembre, sì, un compleanno, sentiamo.
1: Contrariamente a quanto certi signori immaginano, io credo molto nella femminilità, in un certo tipo di femminilità. Penso spesso al motto degli alchimisti: non istruirsi, ma subire. Una donna passiva nei confronti della vita, dotata di comprensione, di dolcezza, una specie di ferma dolcezza, secondo me rappresenta un elemento importantissimo della vita. Ma non è precisamente a questo che aspirano le femministe. Io credo alla passività anche per quanto mi riguarda.
0: E già sappiamo che aveva anche un rapporto molto molto aperto con l'erotismo, con la sessualità. Il maestro Bernardini è entrato in studio al suo pianoforte, ha accompagnato tutti oggi praticamente, adesso accompagnerà anche Patrizia Cavalieri, che dà voce alle idee della Yourcenar in quanto a femminilità. Maestro, prego.
2: Non sono mai stata femminista, perché non amo i gruppi, i partiti, le etichette. Ho sempre vissuto la mia vita di donna in assoluta libertà, senza chiedere il permesso a nessuno e senza sentire il bisogno di fare della mia indipendenza una bandiera politica.
0: Diamogli torto. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno. Tra Luana Cremasco, si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti, decine di feriti tra civili iraniani. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini qui in studio.
4: A Sirik, località costiera nello stretto di Hormuz, si stava festeggiando un matrimonio quando un attacco statunitense ha seminato morte. Tra le vittime anche un bambino di 4 anni, lo riferiscono autorità locali. Gli Stati Uniti non commentano l'accaduto, il comando centrale delle forze armate statunitensi dichiara invece di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione iraniana, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, postazioni per la posa di mine, il tutto in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran a sua volta afferma di aver colpito basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari statunitensi. Media iraniani riportano anche un attacco in Bahrain. Oltre agli scambi di fuoco, le minacce incrociate, Trump dichiara: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno amaramente. Non sto cercando di portare l'Iran al tavolo delle trattative, dice il capo della Casa Bianca. Non mi importa se firmano un accordo che per loro non vale nulla.
3: Alla situazione nella regione guardano i paesi del G20. Nel documento finale, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. E poi c'è l'altro versante di guerra, quello ucraino. La Germania accusa la Russia per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. Le attribuisce la responsabilità dell'azione. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la Premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. Ancora attenzioni dunque tra Mosca e l'Europa. Sentiamo.
5: Hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta. I ministri tedeschi degli esteri Wadeful e degli interni Dobrindt per Berlino, dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. C'è la mano di Mosca. Non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel mirino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa, secondo il ministro degli esteri Wadeful, che ha annunciato le contromisure. L'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca. I tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR1.
3: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia. Definisce la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana una notizia ridicola, degna di una favola di Gianni Rodari. Secca la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che prima ironizza: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, e poi precisa: noi ragioniamo pensando a Roma, non a Mosca né a Kiev. Balzo dell'inflazione in Italia. A causa del caro energia, ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3% su base annua, il dato più alto da quasi 3 anni, secondo quanto reso noto dall'Istat. Confermate le stime di crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, più 1% sull'anno. Cala la disoccupazione a luglio al 5,8%, per i giovani però è salita al 18,9%. Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del quarantenne accusato di abusi sessuali ai danni di un adolescente e scarcerato dopo 48 ore dal giudice.
6: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo 2 notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel mini market verso l'una per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR1.
3: Duplice omicidio e suicidio ad Apice, in provincia di Benevento. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli ha ucciso gli altri due con una pistola per poi togliersi la vita. Lo sport, calcio, partiti 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese batte a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non basta a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato. Basta una rete al Monza invece per superare il Torino. Agli ottavi dunque Cremonese Como, Monza Milan. Sono le 6:05 e la linea Valle Edicola di Radio 1. Buon ascolto.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
0: Antonella Clerici, padrona di casa.
7: Ti fidi di me?
2: No.
0: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le nuove tensioni tra Putin e l'Europa, la politica interna con la legge elettorale, la violenza sessuale a Torino, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. La guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca, illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica. Milano, calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E ancora balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso abbiamo la scomparsa di Enzo Bianchi, il monaco laico, scrive appunto Repubblica, ha fatto della vita vera un dogma. Vediamo il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione. Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia. Fedorov nomina ridicola. Crosetto, scelta per l'interesse nazionale. A centropagina lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo. E poi sempre a centropagina la cronaca, violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. Torino, la Premier, così difficile la sicurezza. E poi ancora la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle muro contro la riforma. E in basso abbiamo la cronaca, l'attentato a Ranucci, la Vitola recluso con gli attentatori, stato in cella. È un servizio pubblicato a pagina 8 firmato da Valentina Errante e Federica Pozzi. Vediamo il Giornale. Sotto attacco arriva la guerra in Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, risponderemo. Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centropagina anche qui la politica. Milano, calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli. E ancora centropagina la cronaca, bufera sul jeep di Torino, molestia alla minore, bengalese liberato. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, la preghiera di un umile telespettatore. Vediamo il Corriere dell'Umbria, che prosegue con questa importante, interessantissima inchiesta che riguarda il caro carburanti. Parla Gianni Murano dell'UNEM, l'UNEM l'UNEM è l'Unione Energie per la Mobilità, che rappresenta una parte centrale dell'industria italiana della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, che il presidente dei petrolieri italiani è metà distributori e paghiamo meno. Una rete più moderna ed efficiente fa risparmiare sui prezzi. Oltre alla crisi pesano le raffinerie che chiudono, listini bassi alla Valletta grazie pure a sostegni pubblici e ancora, scrive il direttore Sergio Casagrande, extra profitti pronti al confronto col governo, ma facciamo finire l'anno e poi vediamo i bilanci. C'è bisogno di investimenti e in caso di extra perdite, punto interrogativo. Passiamo a Libero. Italia, paradiso degli stupratori, questa è l'apertura. Profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, punto interrogativo. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, i magistrati e la tela di Penelope, e ancora accuse e minacce, drone bomba contro l'Ipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. In basso, fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri. E ancora il retroscena, la RAI non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Così Libero in prima pagina. Passiamo alla Stampa. Violenza sessuale, ispettori a Torino. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. Un commento, la pagella della longevità, i pochi risultati della Premier, ma la leadership resta salda. A centropagina abbiamo Berlino Mosca. Alta tensione. E ancora la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. In basso, anche i ricchi paghino per la biennale, la richiesta di biglietti omaggio è lo specchio del paese, così scrive Maurizio De Giovanni sulla prima pagina della Stampa. Andiamo alla Verità. Ranucci insulta tutti tranne la Vitola, questa è l'apertura di un commento, è il titolo di un commento del direttore Maurizio Belpietro. Il conduttore attacca i successori, la RAI, la destra e non il presunto mandante della bomba, perché? Punto interrogativo. Anche i PM indagano per capire se il faccendiere manipolasse l'amico giornalista. Il titolone invece è questo: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket a Torino, il GIP lo scarcera perché si è pentito, tra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine, il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centropagina Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. E in basso abbiamo un commento di Marcello Veneziani: tra la cultura e la barbarie c'è in mezzo, fra virgolette, l'ignorantità, ideologia, propaganda e tanti bonaccini, scrive Marcello Veneziani sulla prima pagina della Verità. Passiamo al Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Unplane, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, questo è il titolone d'apertura. E in alto abbiamo Report, la RAI nel marasma, pensa a un quadrunvirato. Contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Vediamo il manifesto. Gangs of Gaza, questo è il titolo d'apertura. Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Così scrive il manifesto in prima pagina. A centropagina invece la politica, Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. In basso gli esteri, guerra in Ucraina, droni bomba, Berlino accusa la Russia, l'Unione Europea e la NATO contro gli attacchi ibridi. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, provocazioni russe, questa è l'apertura. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina, il vertice NATO Stato e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti, escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centropagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose, e ancora la politica interna, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa. Emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Corriere della Sera, bufera sui bond, tassi al top dal 2008. Questa è l'apertura. A centropagina, mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio. E ancora, sempre a centropagina, inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. E ancora a centropagina, bonus casa e mobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. Andiamo al Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà dalla premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Di spalla la cronaca, il jeep lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni, Torino si muove Nordio. E a centropagina la politica, le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. E ancora Milano la corsa a sindaco, calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. E poi il richiamo in prima punto di una intervista con Ignazio La Russa, non che dice non capisco le levate di scudi della sinistra, è un'intervista di Virginia Piccolillo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera, la guerra in Europa, questo è l'occhiello. A Lipsia un attacco russo, la Germania inchioda Mosca, questo è il titolone. Il governo tedesco, un'azione per conto del Cremlino, Putin, ritorsioni contro di noi, punto interrogativo, un errore. C'è un'analisi di Guido Olimpio, guerra ibrida, una coperta estendibile senza confini. In basso le reazioni di Paolo Valentino, sabotaggi e incursioni cyber, l'ondata spegne l'illusione di un dialogo con lo zar. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca. Ancora pagina 3 del Corriere della Sera, Rai, allarmi a ogni ora e droni a propulsione sul primo giorno di scuola, Kiev nella morsa di Putin, 6 giorni di attacchi consecutivi, la gente sta impazzendo. Ancora il Corriere della Sera, la pagina successiva, pagina 4. Zakharov attacca ancora Roma, Fedorov consulente, punto interrogativo, ridicoli. Crosetto, le nostre scelte non le fa il Cremlino, e la portavoce di Lavrov cita Rodari. In basso abbiamo l'ex ministro di Kiev ottiene l'appoggio di Palantir. Allora sentiamo subito le parole di Alexander Dobrindt, ministro dell'interno tedesco, e le parole di Maria Zakharova, poi ancora un po' di musica.
7: C'è Mosca dietro i fatti inquietanti di Lipsia lo scorso 4 agosto. Droni bomba trovati in aeroporto vicino a un aereo cargo. La scelta del Ministero della Difesa di Roma di nominare come consulente l'ex ministro ucraino Mikhailo Fedorov è molto ridicola. Rodari ci avrebbe scritto una favola satirica, ma sarebbe stata meno divertente della realtà.

0: Era la voce di Gianna Nannini, meraviglioso errore. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 2 del giornale. Scontro frontale Germania-Russia, droni a Lipsia, Mosca colpevole. Escalation a Berlino, l'attacco del 4 agosto è opera loro. Putin, Merz è mosso solo da ragioni di politica interna. E poi alla pagina successiva, che è pagina 5, pagina 3, Cremlino contro Roma, Fedorov consulente, una fiaba di Rodari, Crosetto, affari nostri, la polemica, Zakharova provoca citando lo scrittore, il ministro se l'ha letto non l'ha capito, non decidono per noi, ombre russe, il titolone che unisce appunto le due pagine del giornale. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 2, la Germania accusa Mosca per i droni esplosivi a Lipsia, siamo sotto attacco ibrido. Dopo settimane di indagini, l'annuncio del governo Merz che chiude la casa russa a Berlino e il consolato di Bonn. Von der Leyen e Rutte, ci saranno conseguenze, la minaccia di Putin, non hanno le prove. Reagiremo. Andiamo a pagina 3, sempre di Repubblica, Bruxelles e la NATO unite studiano la risposta, diamo a Kiev i beni russi, gli alleati pronti a nuove sanzioni e a sequestrare i 200 miliardi congelati nell'Unione Europea, il piano per superare i timori del Belgio. Vediamo il Corriere della Sera, adesso voltiamo veramente pagina, andiamo alla politica interna, l'altro tema fortissimo è quello della legge elettorale che è appunto l'occhiello di pagina 6 del Corriere, riforme, il ballottaggio perde quota, i dubbi in Forza Italia dopo il no dei leghisti, l'emendamento Pera rinviato al dibattito in aula, duello con l'opposizione sull'alternanza di genere, alla pagina successiva, pagina 6, c'è un'intervista al presidente Ignazio La Russa, un'intervista di Virginia Piccolillo, non capisco la sinistra, era per il secondo turno, improbabile che passi ma non è impossibile, La Russa, bene le modifiche proposte al Senato, vediamo cosa chiede Virginia Piccolillo, presidente Ignazio La Russa, la legge al Senato cambia ancora, paura di Vannacci? La Russa risponde così, non scherziamo, la sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato, introdurle è la normalità del bicameralismo, anzi dovrebbe avvenire più spesso, adesso mi rende perplesso che si lamentino della modifica proposta di far contare ai fini della vittoria di una coalizione anche i voti di tutte le forze politiche che non raggiungono il 3% e che non siano contenti di quella a favore dell'alternanza uomo-donna nella lista. Così risponde il presidente Ignazio La Russa. Allora sentiamo proprio sul tema della legge elettorale le due posizioni di Craxi e di Boccia.
1: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
2: Diciamo, la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambia ogni volta che cambiano i sondaggi, e non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali.
0: Ancora la politica interna, siamo a pagina 8 di Repubblica, la legge anti-Vannacci è una mossa disperata, barricate dell'opposizione, scrive Repubblica, il centrodestra riflette sul ballottaggio, in aula la norma Pera, stop parità di genere, il centrosinistra rilancia vere preferenze. Ancora Repubblica, la pagina successiva, Meloni all'avanzata di Futuro Nazionale, evitiamo che arrivi al 15%, sicurezza, nuovi annunci, la Premier agli alleati, sul secondo turno decideremo solo all'ultimo, alla festa sui 4 anni di governo farà promesse anche sulle tasse, così scrive Repubblica. Vediamo La Stampa invece a pagina 8, ballottaggi, la Premier pensa allo stop, rischiamo un regalo a Vannacci, al Senato 697 emendamenti alla legge elettorale, opposizioni compatte, è incostituzionale. Altro tema, sempre di politica, la Lega Nord, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, la vecchia Lega Nord subito a congresso, la mossa anti-Salvini apre un nuovo fronte, un gruppo di ex deputati, il simbolo non spetta a lui. Ancora la pagina successiva, il retroscena descritto da Marco Cremonesi, i vertici a muso duro cercano solo una poltrona, Fontana, noi non c'entriamo, forse domenica al GP di Monza il faccia a faccia tra il leader e il governatore. Andiamo alla pagina successiva, siamo all'opposizione, pagina 10 del Corriere della Sera, Schlein da Salis, abbracci e sorrisi, parliamo dei problemi, non di noi. La leader loda il modello Genova, la sindaca incassa e resta il terzo nome per alcuni big. Sullo stesso tema siamo a pagina 11 di Repubblica. Primarie, Schlein agli alleati, smettiamola di parlare di noi, la leader alla festa dell'unità a Genova, discutiamo di problemi concreti, Taruffi, se necessario le faremo. In basso c'è il racconto di Matteo Macor, l'incontro con Salis sul molo e la battuta sulle elezioni, poi l'abbraccio tra i militanti, l'elogio alla prima cittadina, ha lavorato per unire, in questa città si fa quello che deve fare un'amministrazione progressista. Alla pagina successiva, pagina 12, Milano, calabresi in campo, cerco una strada nuova, resta il nodo dei gazebo, il giornalista lascia gli incarichi nell'azienda editoriale Cora Media e lavora alla candidatura. Schlein è presto, prima il programma. Ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente motondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e Canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità, sono le 6:29 minuti 5 secondi. Partiamo dalla A4, la Torino-Trieste, tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino si sono formate delle code per un veicolo fermo. Un incidente è avvenuto sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Arenzano e la 26 in direzione di Genova. Sono rimaste coinvolte in questo incidente 4 auto. Un camion invece incidentato sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Code per traffico intenso sulla A13, la Bologna-Padova, tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Un chilometro di coda per lavori in autosole tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente in autosole tra Valdarno e Cesareggello in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta-Salerno, veicoli lenti tra Nola e Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Fadalto e Belluno e sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
0: Sei e 30 minuti e 25 secondi, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi, ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera, alta tensione tra Mosca e Berlino, la Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto, di spalla la cronaca, Torino si muove in ordio. Il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. A centropagina la politica, le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini e poi Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino, Milano la corsa a sindaco e poi l'intervista con il presidente Ignazio La Russa, non capisco le levate di scudi della sinistra. Passiamo all'Avvenire, provocazioni russe. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Il vertice NATO e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti. Escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centropagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose. E poi la politica, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa. Emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Amplein, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici e in alto report, la Rai nel marasma pensa a un quadrunvirato contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Passiamo alla Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket a Torino. Il GIP lo scarcera perché si è pentito, fra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine. Il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centropagina la politica, Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. La Stampa, stessa apertura, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento, le reazioni al caso svelato dalla stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. A centropagina gli esteri, Berlino-Mosca alta tensione e poi la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, Torino cabina di regia tra cinque regioni con le Confindustrie. Passiamo al Libero, l'Italia paradiso degli stupratori, anche qui lo stesso argomento, profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, punto interrogativo. I magistrati e la tela di Penelope è il titolo di un editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Poi abbiamo gli esteri, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti e in basso fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri e poi il retroscena, la Rai non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Passiamo al Giornale, arriva la guerra in Europa, sotto attacco, questo è il titolo d'apertura. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, risponderemo, Meloni, uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centropagina la politica, Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli. E poi anche qui la cronaca, bufera sul GIP di Torino, molestia alla minore bengalese liberato. Vediamo il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen, ne risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola, Crosetto scelta per l'interesse nazionale. Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni, uniti contro le intimidazioni. A centropagina abbiamo lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo e poi abbiamo la cronaca, Torino, la Premier, così difficile la sicurezza, violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni. E poi la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle, muro contro la riforma. Chiudiamo con la Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo d'apertura. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca, illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni, chi aggredisce un alleato, minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica, Milano Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una nuova strada e poi balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi. massimi dal 2023 a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso abbiamo Enzo Bianchi, il monaco laico ha fatto della vita vera un dogma. E noi proprio con Repubblica ci fermiamo per qualche minuto, avremo fra poco con noi Stefano Forli, editorialista di Repubblica, un po' di musica, restate con noi.

0: Chili Peppers. Noi in attesa di collegarci con Stefano Folli, editorialista di Repubblica, proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo arrivati alla politica, siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Calabresi verso la corsa, sindaco di Milano lascia gli incarichi, ora una strada nuova. Il giornalista in campo, la segretaria PD, prima i programmi. Vediamo cosa scrivono Chiara Evangelista e Giampiero Rossi. Il giornalista dice così: arrivederci all'azienda che ha contribuito a fondare, un passaggio che suona come il preambolo dell'ufficializzazione alla sua candidatura a sindaco di Milano, già più che ventilata nei mesi scorsi e data quasi per scontata soprattutto nelle ultime settimane. Sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, aggiunge Calabresi nel suo messaggio di commiato, e così lascia intendere che rinuncia ai propri incarichi lavorativi per mettersi a disposizione del centro-sinistra, suscitando immediate reazioni, anche se il commento più atteso arriva soltanto in serata. È presto, stiamo seguendo e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano, che si concentra sui temi, dice la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Sullo stesso argomento andiamo a pagina 11 della Stampa. Milano, la sfida a Calabresi, l'uscita dall'editoria svela la sua candidatura, le dimissioni da Cora Media, parte la corsa per fare il sindaco. Altro tema fortissimo, lo abbiamo detto in apertura, è quello della violenza sessuale a Torino. Siamo quindi alla cronaca, andiamo a pagina 2 della Stampa. Scarcerato dopo la violenza su una tredicenne, Nordio invia gli ispettori. Le verifiche sul GIP di Torino, la procura pronta a presentare un ricorso al riesame. Meloni: le leggi ci sono, così è difficile. Il PD pronta un'interrogazione parlamentare. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Antonio Tajani.
1: Quello che è successo a Torino ha dell'incredibile: violenza sessuale, arresto, però forse loro hanno fatto prontamente il loro dovere, perché un magistrato decide di liberare un reo confesso che aveva compiuto un reato così grave. Così si delegittima qualsiasi norma che il governo ha fatto per impedire che ci possa essere violenza sessuale nei confronti delle donne. Bene ha fatto quindi il ministro Nordi a inviare un'ispezione, perché quello che è accaduto ha dell'incredibile, ma è anche un fatto gravissimo.
0: Questa era la voce di Antonio Tajani. Siamo a pagina 3 della Stampa, sullo stesso argomento. Quella violenza è stata uno shock, avevo la nausea, ero come bloccata. La denuncia della tredicenne mi ha chiesto l'età e insisteva per regalarmi snack e bibite. Vediamo cosa scrive la Stampa. A proposito delle carte, apre con un virgolettato: voglio parlare con la mia mamma, rincasa, in stato di shock, scrive la polizia che la porta all'ospedale infantile Regina Margherita. Dopo la visita della pediatra, le agenti delle volanti accompagnano la ragazzina che ha 13 anni e la madre, l'unica che lei vuole al suo fianco, a fare quello che va fatto, ciò che è giusto fare, la denuncia. Così scrive la Stampa a pagina 3. Altro tema di cui parlano ampiamente i giornali è l'addio a Enzo Bianchi. Siamo a pagina 16 anche qui della Stampa. Muore a 83 anni il monaco fondatore della comunità di Bose. Addio a Enzo Bianchi, una vita tra la terra e il Vangelo per unire credenti e laici. Il riavvicinamento, le lettere per la riconciliazione dopo lo scontro. Sentiamo proprio le parole di Enzo Bianchi.
2: Ma tu sei cristiano? Io non mi sentirei di dire tale. Mi sentirei di dire: io tento di essere cristiano. Bisogna assolutamente saper ascoltare gli uomini e poi dare un messaggio che sia comprensibile, con delle ragioni anche antropologiche, e poi sempre accompagnato dalla misericordia. L'ideale del monaco non è assolutamente un santo, ma è quel pubblicano che all'interno del tempio diceva: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore.
0: Ancora sulla morte di Enzo Bianchi, siamo alle pagine 28 e 29 di Repubblica. Addio Enzo Bianchi, il monaco laico del dialogo che riunì il mondo a Bose, punto di riferimento dell'ecumenismo. È morto a 83 anni, era stato estromesso dalla sua comunità nel 2020, da poco aveva sollecitato una riconciliazione. Alla pagina successiva il reportage dell'inviato Maurizio Crosetti proprio da Bose: è nelle nostre preghiere, ma nel suo monastero le porte restano chiuse. Nel luogo che gli fu più caro, quasi nessuno parla. Lui era ed è importante per noi, questi però sono momenti delicati. Così scrive La Stampa alle pagine 28 e 29. Ancora sulla morte di Bianchi, siamo a pagina 23 del Corriere della Sera. Il Vangelo, Bose e l'esilio. Addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate. Aveva 83 anni, dallo spirito di Taizé ai tormenti con Francesco. Ancora un altro argomento di cronaca centrale, ancora centrale sulle pagine dei Taizé ai tormenti con Francesco. Ancora un altro argomento di cronaca centrale, ancora centrale sulle pagine dei quotidiani di oggi è quello della

0: risposta decisiva. Ancora sullo stesso argomento, l'Avvenire a pagina 12, Trump colpisce ancora l'Iran, se reagisce lo annienterò. Sempre sullo stesso tema, pagina 18 Repubblica, ondata di attacchi USA nel Golfo, l'Iran, vi daremo una lezione, colpiti i porti e uno scalo aeroportuale, Teheran risponde abbattendo un drone con missili verso le basi dislocate in Giordania. Ed è tutto per questa edizione. Avremmo dovuto avere ospite Stefano Folli, editorialista di Repubblica, lo avremo nei prossimi giorni. Si chiude qui l'edicola curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecuraro, in regia Mauro Convertito.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
2: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Venezia Salva di Simone Weil è il libro di oggi. Una tragedia teatrale in tre atti in cui Venezia non è solo un'ambientazione, ma una dei protagonisti. Ad aprire il libro è l'introduzione della somma Cristina Campo, che ha tradotto l'opera fornendoci una guida all'ascolto. Leggiamo: una traduzione di questi versi si poteva affidare soltanto all'orecchio interno, scartando in modo categorico tutte le soluzioni ingegnose, così come le risorse eleganti della prosodia italiana. E dunque, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, dunque niente virtuosismi, niente abbellimenti, e basta appunto farsi guidare dall'orecchio. Subito dopo arrivano gli appunti di Simone Weil. Sono frammenti, intuizioni, appunti tutti fondamentali perché l'autrice muore prima di completare Venezia Salva. La storia prende spunto da un discusso episodio storico. Siamo nel 1618 e l'ambasciatore spagnolo a Venezia organizza una congiura per impadronirsi della città e portarla sotto il dominio della corona spagnola. I congiurati, per lo più mercenari avventurieri, vengono arrestati e giustiziati. L'ambasciatore è costretto a lasciare Venezia e ancora oggi resta il dubbio su quanto questa congiura sia stata reale o ingigantita dagli stessi veneziani. I protagonisti principali dell'opera sono pochi. Al centro ci sono Jaffé e Pierre, amici e capitani di vascello. Accanto a loro c'è Renaud, un gentiluomo francese deciso e determinato, coinvolto nella congiura. Dall'altra parte troviamo il segretario del Consiglio dei Dieci, l'organo che governava Venezia, e con lui la figlia, la delicata Violetta. Alla vigilia della Pentecoste, quando la città è immersa nell'attesa della festa, tutto è pronto per il massacro. I congiurati si caricano a vicenda. Prende la parola Pierre. La pietà non ha mai arrestato nessuno. È una superficiale emozione della sensibilità, che spesso è la debolezza dei più generosi, ma che non penetra mai sino al fondo dell'anima. Chi dice di avere desistito da un'azione per la pietà usa questa parola per mascherare la sua paura. Simone Weil, negli appunti, scrive che i congiurati verranno resi il più simpatici possibile, che lo spettatore desideri la riuscita dell'impresa, fino al discorso di Renaud. Ed ecco cosa dice: la crudeltà di questa notte non farà torto alla vostra reputazione. Tutti conoscono la licenza dei soldati durante un sacco.

mettete fine a questa licenza quando sarà arrivata abbastanza avanti. E poiché sarete stati voi a ristabilire l'ordine e la sicurezza dopo il terrore, i cittadini vi obbediranno ciecamente, vi obbediranno a malincuore, ma proprio così un vero capo ama essere obbedito. E quasi subito vi ameranno, perché solo da voi attenderanno i loro mali e le loro fortune, e si ama colui dal quale si dipende assolutamente. Jaffè invece si esprime in versi. Vuoti sguardi cercano invano i palazzi, le case, le chiese. Taceranno tutti i loro canti, non avranno più voce al lamento. Anche il mare a loro sarà muto, giorno per giorno, per tutta la vita, non udranno che comandi.

qualcosa si incrina, Giaffet cambia idea, non per calcolo o paura. A un certo punto semplicemente vede Venezia. Finché era rimasto dentro la logica della congiura, Venezia per lui era un'astrazione, un bottino. Quando invece la guarda davvero, non riesce più a trattarla come qualcosa da distruggere. Giaffè decide di rivelare la congiura al Consiglio dei Dieci, ma pone una condizione. Chiede che vengano risparmiati 20 congiurati scelti da lui e soprattutto il suo amico Pierre. I governanti accettano, ma in realtà sanno già che quella promessa non verrà mantenuta. Dopo la denuncia, tutti i congiurati vengono arrestati e condannati a morte. La reazione di Giaffè è questa: ho rinunciato a tutto per pietà, per risparmiarli, e voi mi dite, voi non posso crederlo ancora. Voi osate annunciarmi che si uccidono i miei compagni? Morrà il mio amico, l'unico, il solo mio bene? Vile, assassino, mendace, osate guardarmi in viso, guardare il benefattore che vi salvò per misericordia? Ma avete ingannato, come vilmente mi avete mentito. Ma non è ancora finita, li punirò gli ingrati, e voi per primo. Giaffier ha salvato Venezia, ma il prezzo è altissimo. Ha tradito gli amici, è responsabile della loro fine e rimane solo, odiato da tutti. Non appartiene più né ai colpevoli e neppure agli innocenti.

Nel corso dell'opera incontriamo anche Violetta, la giovane figlia del segretario del Consiglio dei Dieci. Ignara delle trame oscure che incombono su Venezia, vive con gioia l'attesa della festa della Pentecoste. I suoi versi sono gli ultimi scritti da Simone Weil. Sposa dei mari, vedi lontane più vicino tanti flutti rigonfi di sussurri felici, benedirti al risveglio. Sul mare si distende lentamente la luce, tra un attimo la festa colmerà i nostri voti, il mare calmo attende, oh bellezza sul mare dei raggi dell'aurora. E il lupus in fabula di Venezia salva è lasciarsi attraversare dalla bellezza, qualcosa che apre la mente e tocca il cuore. Jaffier a un certo punto vede davvero Venezia e da quel momento non può più essere lo stesso. Si ferma, tradisce, non perché è più debole, ma perché è più consapevole. In questa tragedia vedere e amare coincidono. Gli altri non riescono a vedere i congiurati, sono concentrati sulla propria ricompensa e i governanti della città sul potere. Nel libro solo Jaffier e Violetta hanno uno sguardo diverso. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Venezia salva di Simone Weil, perché la bellezza salva Venezia, ma condanna chi non sa vederla. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Giampaolo Gigante e da Roma Gaetano Arbora. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Putin contro tutti, Berlino, c'è la Russia dietro l'attacco con droni all'Ipsia, all'Unione Europea, risponderemo. Giorgia Meloni, solidarietà alla Germania, polemica tra Mosca e Roma su Fedorov. Raid e minacce incrociate, si infiamma la guerra tra Stati Uniti e Iran, colpite infrastrutture e siti militari. Trump pronti ad annientarli, Teheran se ne pentiranno, G20 finanziario tranne Cina per uno stretto di Hormuz libero. I conflitti internazionali pesano sull'inflazione, balzo ad agosto più 3,3%, bene la crescita del PIL e dell'occupazione. Tennis US Open, Sonego contro il numero 2 del mondo, Zverev, calcio, Coppa Italia, Monza e Cremonese approdano agli ottavi. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi colpiscono Odessa, esplosioni vengono dette a Kiev, il presidente Zelensky rivendica di aver chiuso lo spazio aereo russo grazie ai droni, la Germania punta il dito contro la Russia per i droni bomba che avevano preso di mira inizio agosto l'aeroporto di Lipsia. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz ha annunciato risposte dall'Unione. Da Berlino le accuse formali a Mosca. Sentiamo.
3: Siamo bersaglio quotidiano di una guerra ibrida, ha denunciato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. I droni con esplosivo ritrovati all'aeroporto di Lipsia è poco lontano e quello che aveva colpito un aereo in volo si inseriscono in questa scia, secondo Berlino, e le modalità dell'azione indicano chiaramente che si tratta di interferenze russe. Il ministro degli esteri Vadeful annuncia dunque misure contro Mosca, a partire dalla chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino, istituto di cultura che si sospetta possa essere anche una copertura per le spie del Cremlino. Alla Germania, la solidarietà europea, risponderemo, promette Ursula von der Leyen, e il segretario generale della NATO Rutte avverte Mosca. I tentativi di intimidirci falliranno. Respinge ogni addebito però il presidente russo Putin. La Germania non approva, dice, ci accusa per ragioni di politica interna. Promette una reazione la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che attacca anche l'Italia definendo ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Davide Maggiore, GR1.
2: Dei rapporti tra Bruxelles e Mosca sono al centro delle riunioni dei ministri europei in Irlanda. I lavori proseguiranno in giornata sull'ipotesi di un attacco russo all'Europa. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani.
4: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
2: Dopo settimane di tregua riprende la guerra tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi incrociati, 12 morti almeno tra i civili iraniani, decine i feriti.
5: È stata una notte di allarmi aerei ed esplosioni, scene di panico a Sirik sulla costa dello stretto di Hormuz, dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte, anche un bambino di 4 anni tra le vittime, riferiscono autorità locali. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrati negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, siti di difesa aerea, stazioni radar, postazioni per la posa di mine, in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran contrattacca colpendo basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari di Washington. Sirene d'allarme anche in Bahrain e in Kuwait. Ieri in serata l'avvertimento di Donald Trump: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno. Il capo della Casa Bianca smentisce di voler portare l'Iran al tavolo delle trattative per firmare un accordo che per Teheran, dice Trump, non vale niente. Abbiamo il controllo quasi totale dello stretto di Hormuz, afferma il presidente, e la loro economia ormai è al collasso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville, in North Carolina. Nel comunicato finale, non unitario per l'opposizione della Cina, si sottolinea tra l'altro la necessità di garantire la navigazione libera e sicura attraverso lo stretto di Hormuz. Sotto accusa Pechino per l'eccesso di capacità produttiva. effettiva, mentre i governi europei hanno espresso molte riserve sulla presenza al vertice di un ministro russo. Era la prima volta dall'inizio dell'invasione di Mosca. Luci e ombre nei dati Istat su lavoro, inflazione e crescita. Confermate le stime sul prodotto interno lordo. A causa dei forti rincari dell'energia è record per i prezzi al consumo. Buone notizie invece sul fronte disoccupazione. La ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
0: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione, ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: La maggioranza guarda i dati Istat positivi sull'occupazione, rivendica il lavoro del governo, risultati si afferma ottenuti grazie alla solidità dell'esecutivo. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, accusano invece le opposizioni. Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze e ballottaggi. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre.
1: La legge elettorale darà stabilità al paese, lo ripete il centrodestra, una settimana dall'approdo del testo in aula in Senato. 3 gli emendamenti unitari della maggioranza, c'è l'intesa sulle preferenze, mentre perde quota l'ipotesi del ballottaggio proposta, depositata a titolo personale da Marcello Pera, Fratelli d'Italia. Avanti sulle preferenze, dice Maurizio Lupi, noi moderati sosteniamo la riforma, il commento del Carroccio, Forza Italia assicura piena coesione nella maggioranza, Colucci.
6: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze.
1: Sulla legge elettorale il campo largo, più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari, le opposizioni attaccano sull'economia, faremo muro, promette la segretaria Emily Schlein. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte dal movimento Luca Pirondini.
7: Hanno emendamenti con ogni cosa scritta dentro, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari.
1: In vista delle elezioni a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027, annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
2: Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 42enne accusato di abusi sessuali ai danni di una ragazzina di 13 anni e scarcerato dopo appena 48 ore dal giudice.
8: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una 40 di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. 2 notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
9: Io ho sbagliato.
8: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardiasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: In provincia di Benevento, dopo una lite, un uomo ha ucciso i suoi 2 fratelli, poi si è tolto la vita.
9: Tre fratelli, Franco, Gianni e Donato Licciardi, sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all'interno dell'hotel-ristorante sulle colline di Apice, nel Beneventano, gestito dalla loro stessa famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il più grande dei tre, Gianni, 65 anni, al culmine di una lite per la gestione delle loro strutture, ha impugnato la pistola, posseduta legalmente, e ha sparato agli altri due, all'esterno del locale, nel parcheggio. Poi l'uomo è rientrato nel ristorante e si è sparato. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
10: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo, perché le parole non possono assolutamente descrivere il dolore profondo che stiamo vivendo.
9: Gli investigatori stanno visionando ora le immagini della videosorveglianza e stanno ascoltando dipendenti e familiari per comprendere le dinamiche tra i tre. Simona Decile, GR1.
11: Sicurezza in volo e diritto alla mobilità fa discutere la vicenda di Patrizia Sacca, l'ex atleta paralimpica bloccata per 12 ore all'aeroporto di Torino perché la sua carrozzina, secondo la compagnia aerea, non era in regola per l'imbarco.
12: Un paradosso difficile da digerire. La carrozzina, strumento prezioso di autonomia e mobilità, diviene per eccesso di burocrazia un ostacolo insormontabile. Succede all'aeroporto di Torino Caselle e a rimanere a terra è una ex campionessa paralimpica Patrizia Sacca. Il problema, secondo la compagnia, è la batteria al litio della carrozzina, per loro non conforme alle regole del trasporto aereo. Di parere diverso però Sacca, che sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente Fish.
13: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
12: Per fortuna casi isolati, eppure
13: si contano sulla dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, c'è la libertà di movimento di una persona.
12: Mauro Zanda, GR1.
11: Meteo ancora piena estate sull'Italia, le temperature torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
14: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna e sull'Appennino meridionale, in Calabria e in Basilicata. Non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
11: Siamo allo sport, il tennis, lo US Open. Facciamo il punto qui in studio con Luca Cesaretti.
15: Perché in campo Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo, numero 1 del seeding, sono al quinto set, giocano da oltre 4 ore, 2 pari il conto dei parziali, un gioco pari in questo quinto e decisivo set. E in precedenza 5 set oltre 4 ore sono serviti anche a Cobolli per battere l'argentino Comesagna, rimontando 2 set di svantaggio. Tutto facile invece per Musetti e Bellucci, mentre la pioggia ha fermato Passaro quando era in vantaggio 2-7-1 sull'olandese De Jong. Il calcio, mentre il mercato estivo batteva i suoi ultimi colpi, sono partiti 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma per 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol al Monza invece per eliminare il Torino agli ottavi. Cremonese Como, Monza Milan. Oggi altre due gare, Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. In chiusura i giochi del Mediterraneo, Italia che continua a fare man bassa di medaglie. A Taranto ne arrivano altre 22, di cui 5 d'oro, tra cui Gimbu Tamberi nel salto in alto. Il totale di 187 già oggi potrebbe essere battuto il record di 193 di Bari 1997. È tutto.
11: Il cinema, ormai ci siamo. Al via questa sera l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica con il Leone d'Oro al divo George Clooney. Poi la proiezione di Ink, film di Danny Boyle in concorso sull'ascesa di Rupert Murdoch e la nascita della stampa scandalistica. Per l'occasione arriverà anche il ministro della cultura Giuli. Padroni di casa, l'inedita coppia Nicolas Maupas e Greta Scarano. Per l'attrice, vincitrice quest'anno di un Oscar europeo per il suo debutto da regista, un po' di emozione e molta curiosità. Sentiamola.
16: Devo ammettere che aspetto Herzog, ma ce ne sono tanti altri. Nanni Moretti, sono contentissima di vedere Jasmine Trinca, che sarà qua, Valeria Gollino, che per me è un idolo. Ho la fortuna di avere dei grandissimi collaboratori che mi seguono, perché se fosse per me sarei venuta in jeans e maglietta, cosa che in realtà sto facendo in questo momento con te. Ho dei bellissimi vestiti, sinceramente. Dovrò conciliare il tutto anche con la presenza della mia famiglia qua. Sono anche una mamma, voglio stare con mio figlio più che devo. Sì, siamo qua tutto il periodo, mi vedrai tutti i giorni. Sei contenta, Miriam?
11: Musica uscirà il 23 ottobre, Amateur, il decimo album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato Basta Stadi, Basta Lustrini, la ricerca di una dimensione più intima che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo tour, Ama Tour. Per i fan dell'ex Luna Pop, appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, uno speciale che racconta il suo ultimo concerto al Circo Massimo di Roma. 7.15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, economia italiana, debito pubblico, i temi in primo piano nella puntata di oggi e poi la riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8, buona giornata.
17: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
18: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
17: Con la pasta o grano italiano, vince l'Italia.
19: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
20: Fai la scelta giusta.
21: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
23: Famila, tutto un altro sottocosto.
24: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
25: E voilà, una ghiotta bontà.
26: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
25: Kiwi e Arturo.
27: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
28: Buona festa dell'amicizia, Frido.
29: Prendila! Presa!
27: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
30: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
31: Ottimo!
30: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
31: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
30: Capisci perché ti ho sposato.
31: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
32: Iperceramica.
33: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
34: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
35: Scontro tra un'auto e un bus sulla statale della Pusteria Villa Bassa, 18 feriti, grave una ragazza di 14 anni, l'incidente ieri pomeriggio. Il Comitato di Ordine Pubblico conferma il raduno neonazista di Pietramurata, si farà ma sarà blindato, il Trentino, afferma il presidente Fugatti, non ha nulla a che vedere con queste ideologie. Centinaia di lavoratori della sanità trentina manifestano per un cambio di passo all'ASWIT contro tilt informatici e disservizi, sindacati, tutto a discapito dei pazienti. Ancora temporali ieri sera nella zona di Bressanone, mentre si contano i danni dopo la violenta grandinata di lunedì, conseguente soprattutto per l'agricoltura. Bentrovate e bentrovati alla prima edizione del nostro giornale radio regionale, in conduzione a Bolzano Simona Peluso. Da Trento vi sta parlando Davide Siegel, in regia Roberto Lorenzi e Sven Miracolo. Oggi giornata soleggiata con qualche nube bassa al mattino e annuvolamenti in montagna nelle ore più calde. Non si esclude qualche isolato rovescio o temporale. Poco fa il termometro ha misurato 20 gradi sia a Trento che a Bolzano.
0: Iniziamo con la cronaca, 18 persone ferite, tra loro c'è una 14enne in gravi condizioni e questo è il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla statale della Pusteria all'altezza di Villa Bassa. La ragazza viaggiava con la famiglia a bordo di un'auto che, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, ha invaso la corsia opposta scontrandosi contro un autobus e poi in seguito all'impatto contro un'altra vettura. La giovane è arrivata in elicottero all'ospedale di Bolzano dove è ricoverata, la sua prognosi è riservata, gli altri feriti sono stati portati agli ospedali di San Candido e Brunico.
35: E a Romagnano, poco fa, lungo la strada provinciale 90, c'è stato un tamponamento da parte di un furgone, di un trattore con rimorchio. Quest'ultimo si è ribaltato ed occupa momentaneamente la carreggiata. Non risultano persone ferite gravemente. Vigili del fuoco volontari in azione per liberare la strada attualmente bloccata. E cambiamo ora argomento. Il Comitato per l'Ordine Pubblico di Trento, come avete sentito nei titoli, non ha bloccato il raduno neonazista di Pietramurata previsto da domani sino al 6 settembre, ma ha disposto un grande dispiegamento di forze dell'ordine anche all'interno della manifestazione. Il servizio.
1: Il raduno neonazista di Pietramurata si farà, nessun appiglio giuridico per bloccare una manifestazione che si terrà in un luogo privato e che sulla carta non lascia presagire alcuna violazione di legge. Questa è la decisione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza che si è riunito ieri a Trento. Alta vigilanza e nessuna tolleranza su apologia del fascismo o inneggiamenti a odio razziale o nazismo, ha rassicurato la commissaria del governo Isabella Fusiello. Pesante la presenza di forze dell'ordine prevista anche in concomitanza della manifestazione contraria organizzata per la serata di giovedì. Forte la presa di posizione del presidente della provincia di Trento Fogatti. Non ci mischiamo con queste ideologie, queste le sue parole. Daniele Lia, TGR Trento.
0: E continuiamo con la politica. Si è chiuso ieri il termine per gli emendamenti alla riforma elettorale che la prossima settimana approderà a Palazzo Madama. Tra i temi caldi, i nuovi confini del collegio senatoriale Bolzano-Bassatesina. Il centrodestra unito propone un collegio formato dai 4 comuni a maggioranza linguistica italiana, Bolzano, Laives, Bronzole e Vadena, contrario al centro-sinistra che con un controemendamento punta a mantenere la situazione attuale. In campo c'è anche Micaela Biancofiore di Noi Moderati che chiede di sopprimere i collegi uninominali estendendo il proporzionale al Trentino Alto Adige, cauto intanto Dieter Steger, Lobman della SVP.
35: Ieri centinaia di lavoratori della sanità trentina di tutte le categorie hanno manifestato sotto l'ospedale di Trento contro i continui malfunzionamenti del sistema informatico. Il servizio.
2: All'indomani dell'ennesimo blocco del sistema informatico, l'intera sanità trentina risponde compatta e si riunisce in un'assemblea straordinaria, un sit-in di protesta per denunciare i disagi che da oltre un anno gravano sui professionisti del settore. Le problematiche che denunciano, dicono, sono tutte connesse tra loro. Il mancato funzionamento dei sistemi informatici allunga i tempi di attesa per i pazienti, interferisce con le diagnosi, accrescendo così le tensioni che possono sfociare in veri e propri casi di aggressione. L'assessore Mario Tonina fa sapere che è pronto a ricevere insieme al presidente della provincia Fugatti la delegazione sindacale. Eleonora Zocca, TGR Trento.
35: E sempre in merito al sistema sanitario trentino, è ormai strutturale la carenza di medici di base. Per contenerla, l'ASWIT oggi pubblicherà un bando per reclutare 59 professionisti da distribuire sull'intero territorio provinciale, anche per integrare i 16 pensionamenti attesi entro fine 2026. Un'indennità mensile aggiuntiva è prevista per chi aprirà l'ambulatorio in zone considerate disagiate, i comuni di Garniga Terme, Pieve Tesino, Terragnolo e Vallarsa.
0: A Roma ieri il vertice col ministro Adolfo Urso dopo l'intesa raggiunta sul futuro delle acciaierie Valbruna, presenti il vicepresidente della provincia di Bolzano Galateo, i rappresentanti dell'azienda, i sindacati dopo l'intesa raggiunta sul futuro dello stabilimento, domani a Bolzano la firma sull'accordo che apre a una nuova fase con l'obiettivo, spiega il ministro, di rafforzare la competitività e consolidare le prospettive industriali. Ascoltiamolo.
3: Siamo riusciti a garantire la continuità produttiva di un'azienda strategica come le acciaierie di Valbruna a Bolzano e di conseguenza a Vicenza, con un uso accorto, intelligente, innovativo della Golden Power e una leale collaborazione con le istituzioni della provincia di Bolzano.
0: Voltiamo pagina, ancora maltempo ieri sera nella zona di Bressanone, diversi gli interventi dei vigili del fuoco per cantine e garage allagati, piccole frane, incidenti stradali causati dalla pioggia, intanto si contano i danni dopo la violenta grandinata di lunedì, sentiamo.
4: Un quarto d'ora d'inferno, chicchi grandi in alcuni momenti come palline da ping pong, cuore della grandinata tra Bressanone e Varna piombate all'improvviso in una giornata invernale di gennaio. Un fenomeno di questa intensità è del tutto inedito per la zona. La grandine ha martellato incessante viti e meli. Chi ha speso per dotarsi di reti è riuscito almeno in parte a limitare i danni, anche se i chicchi si sono rivelati troppo grandi per parare i colpi più violenti. Chi è senza reti fa i conti con danni ingenti, il tutto a pochi giorni dalla data programmata per la raccolta. La situazione più critica all'abbazia di Novacella, dove il responsabile della produzione di vino ha messo insieme un variegato gruppo di operai, amministrativi e anche qualche volontario per salvare i grappoli dalla muffa e dal macero.
5: Roberto Morelli, TGR Bolzano.
6: 45 bimbe e bimbi da ieri frequentano un nuovo nido d'infanzia di Baselga di Pinè, un investimento da 5 milioni di euro finanziati per il 50% dal PNRR. Una struttura immersa nel verde tra i laghi di Serraia e delle piazze, ma contestata per la lontananza dai centri abitati. Sentiamo proprio su questo la replica del sindaco Alessandro Santuari al microfono di Daniele Benfanti.
7: Rappresenta un vero passo in avanti in termini di servizi alla famiglia e all'infanzia. È un progetto nel quale abbiamo investito veramente tanto, siamo partiti presto nel 2021 con quest'idea e finalmente siamo arrivati a fornire questo servizio che ci auguriamo stimoli sempre di più le giovani famiglie a insediarsi e crescere sull'altopiano.
8: C'è stata una riqualificazione di questa zona, anche qualche polemica insomma, perché siamo proprio in un contesto naturale e l'asilo prende il nome proprio dalla natura.
7: Crescere nella natura è perché l'attenzione è rivolta ai bambini. Noi dobbiamo concentrarci sul posto migliore per la crescita dei bambini. Provoca magari qualche problema a genitori o a chi deve venire a frequentare la struttura, però per loro è sicuramente, soprattutto in questi tempi, il posto giusto in cui crescere.
0: Torniamo alla cronaca, 43 kg di droga da cui si sarebbero potute ricavare circa 600.000 dosi, li hanno sequestrati i carabinieri del nucleo investigativo di Bolzano che hanno arrestato 4 persone, tutte italiane di Merano, 2 uomini di 27 e 28 anni ora ai domiciliari e 2 donne di 66 e 34 anni per cui è scattato l'obbligo di firma. Ora parliamo di grandi carnivori, dopo diversi attacchi al bestiame sull'alpeggio Foiadora nel comune di Marebbe, il corpo forestale ha soppresso un lupo considerato pericoloso nella stessa zona. A inizio luglio ne era stato abbattuto un altro, il decreto di prelievo era stato firmato venerdì scorso dal presidente della provincia Compacer. La decisione dopo una serie di predazioni documentate di pecore e capre, protestano gli animalisti.
6: Dall'1 all'11 ottobre torna Autumnus, la rassegna a Trento dei frutti della terra, più di 200 gli appuntamenti centrati sull'enogastronomia del territorio, ma non solo, spiega Marco Lazzari, presidente della Proloco, centro storico che organizza l'evento.
9: Bisogna avere una consapevolezza di quello che è il mondo e quindi per questo motivo noi ospitiamo chef di fama internazionale. Quest'anno avremo delle cantine che arrivano dalla Borgogna, avremo vari ospiti, faremo un forum sull'Expo internazionale. Insomma, cerchiamo sempre di tenere uno sguardo aperto a quello che ci circonda, perché noi diciamo sempre che se continuiamo a dirci bravi tra di noi, restiamo tra di noi.
0: Infine lo sport col calcio, ieri alle 20 si è chiuso il mercato estivo, ultime ore particolarmente intense per il Sud, Tirol se ne vanno altre due colonne come Casiraghi e Mercai rispettivamente a Ravenna e al Vicenza, ceduti anche Veseli, Frigerio e Vimercati, mentre arrivano i giovani Anghele dalla Juventus, Zeroli dal Milan e Pellini dal Torino.
34: L'edicola, rassegna stampa.
0: La rassegna stampa da Bolzano, la cronaca in apertura sull'Alto Adige, viale Venezia derubato da Rolex, un episodio avvenuto a Bolzano, la vittima un sessantenne che passeggiava col cane, una ragazza gli ha sfilato l'orologio da 10.000 euro. Si parla poi del maxi sequestro di droga, 43 kg di hashish, 4 gli arrestati. Scelta diversa per il Corriere dell'Alto Adige che punta sulla politica col nuovo collegio senatoriale, la controproposta del centrodestra, uniamo i 4 comuni a maggioranza italiani, le reazioni dei vari partiti nell'articolo. Poi si parla del futuro del Teatro Cristallo a Bolzano, la provincia garantisce lavori per 2 milioni in cambio della concessione. Sul Dolomiten le misure per contrastare la fuga dei cervelli, la provincia di Bolzano prevede un centro di consulenza, una borsa di lavoro per riattrarre i giovani talenti in Alto Adige. La fotonotizia invece per i danni della grandinata di lunedì nella zona di Bressanone e le conseguenze per gli agricoltori. Il lavoro di un anno, scrive il quotidiano, è stato distrutto alla vigilia del raccolto. Anche la Tageszeitung torna sul collegio senatoriale. Il governo Meloni ne vuole disegnare uno tutto italiano con Bolzano, Laives, Bronzolo e Vadena in retroscena.
35: Ora passiamo al Trentino. Tutti e tre i quotidiani provinciali danno ampio riscontro al via libera dato dal commissariato del governo al raduno del Veneto Fronte Skinhead da Pietramurata. Festa Nazi Skin sdoganata, il titolo della fotonotizia che vi dedica il T quotidiano, raffigurato un militante fascista col braccio teso davanti al busto in pietra di Mussolini. L'Adige, raduno blindato, ma si farà, l'apertura in spalla destra, spazio alla contromanifestazione che si terrà domani a Pietramurata, no all'indifferenza, al Trentino si mobiliti, dicono gli organizzatori. Sul Corriere del Trentino, in taglio alto al via libera, dato al raduno neonazista, apertura dedicata invece alla sanità, l'onda della protesta, Aswit e provincia nel mirino, l'assessore Tonina pronti al confronto. È davvero tutto, prossimo appuntamento col giornale radio regionale alle 12:10. Grazie per averci seguiti, a tutte e tutti voi l'augurio di una buona mattinata.
34: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Radio 1, un mondo da sentire.
10: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il latte Selex UHT parzialmente scremato da un litro per tutto settembre con spesa di pesa a soli 69 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: Mercoledì 2 settembre 2026, sono le 7:31. Per un giorno lasciamo da parte, ne abbiamo parlato sia ieri sia l'altro ieri, e molto probabilmente ci torneremo domani, l'Ucraina, la Russia, l'Iran, per occuparci di casa nostra. Perché nella prima parte noi porremo una domanda sulla base dei dati Istat di ieri. Come sta l'economia italiana? Stamane diversi quotidiani aprono sui dati sull'inflazione. Accelera al 3,3%, record dal settembre 2023. Pesa il caro carburante, PIL e lavoro danno però delle indicazioni positive, meglio del previsto. Che impressione avete voi? 335 699 2949 nella seconda parte la politica, perché ieri scadeva il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale che va in aula a questo punto. La grande questione è diventata quella del ballottaggio, scontro sul ballottaggio, scontro anche in seno alla maggioranza. In questo momento in naftalina ne deciderà il destino il Parlamento, cioè la Camera, il Senato, e quindi andrà direttamente in aula. È una norma antivannacci il ballottaggio? Ne parleremo con lo stesso generale nella seconda parte. Anche qui i vostri messaggi sono più che benvenuti. Tra l'altro c'è un'altra novità, quella del richiesta di congresso da parte di una serie di ex dirigenti di primo piano della Lega Nord. È un attacco esplicito a Salvini, vedremo come andrà. Partiamo però, come ogni mattina, dalle voci, dai numeri, dai dati, a cominciare da quelli dell'Istat, TG1.
16: È il caro carburante a spingere l'inflazione oltre il 3% su base annua e dello 0,5% su base mensile. Questo sia il dato più alto da settembre 2023. Il tasso di variazione tendenziale dei prezzi del carrello della spesa si stia comunque mantenendo stabile al più 1%, e il tasso di occupazione su giugno resta stabile al 63,2%, mentre la disoccupazione scende al 5,8%, ma il dato della disoccupazione resta alto, 1.490.000 persone non lavorano. Per quanto riguarda il PIL, nel secondo trimestre del 2026, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% nei confronti del secondo trimestre del 2025.
15: Che sono dati leggermente più positivi rispetto alle previsioni dell'Istat di qualche mese fa? Il ministro del Tesoro, Giorgetti.
17: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
15: C'è una questione debiti nel mondo, c'è grande preoccupazione, ne hanno discusso anche i governatori centrali in questi giorni negli Stati Uniti. Le parole di Giorgetti parlavano e si riferivano naturalmente al debito pubblico italiano, hanno fatto molto discutere, ne parleremo anche noi. Il debito, l'enorme debito pubblico italiano, non è più un problema, punto interrogativo. Ora sentiamo la voce del governatore di Banca Italia Panetta.
18: Il problema dell'economia a livello mondiale è che abbiamo due forze che stanno muovendo l'economia. Da un lato c'è la spinta positiva dell'intelligenza artificiale che sta alimentando i consumi, gli investimenti e anche il commercio internazionale. Dall'altra parte tutto il mondo è afflitto dai problemi in termini di incertezze, in termini di rincaro delle materie prime, delle materie prime energetiche, dovuti ai conflitti, alle tensioni geopolitiche. Quello che molte delle sessioni del G7 e del G20 si farà è discutere come stanno evolvendosi queste due forze. E siccome alcuni paesi sono colpiti in misura diversa dagli altri, vedere quali saranno le conseguenze sul commercio.
15: Un paio di voci dall'economia reale, quella di Christian Camisa che è il presidente della Confapi, quella di Mauro Sangalli che è presidente di Confcommercio.
19: La resilienza delle nostre aziende sta permettendo comunque al sistema industriale delle PMI di andare in una direzione ancora discretamente positiva. Uno dei principali effetti è una diminuzione della marginalità e soprattutto il fatto che le aziende si stanno indebitando maggiormente. Indubbiamente chiediamo al governo una sorta di piano Marshall per le PMI. Le misure che sono state messe in campo ad oggi, ad esempio Transizione 5.0, è più adatta per la media e la grande industria. Richiediamo invece di ritornare al credito d'imposta.
20: Nonostante un rallentamento delle spese obbligate, l'incidenza sui bilanci familiari rimane elevata, in particolare per carburanti e bollette a causa dei rincari energetici. Occorre intervenire su fisco e tariffe, eliminando le distorsioni che gravano sui costi fissi.
15: Era Carlo Sangalli, naturalmente sono le 7.36. Una sola voce sul tema che tratteremo nella seconda parte, la politica. In particolare la legge elettorale ed è quella del ministro degli esteri, nonché vice premier Tajani.
21: Ma io sono convinto che andremo a votare con una nuova legge elettorale che dovrà garantire la stabilità. Una legge elettorale che avrà una parte, diciamo così, con dei capolista bloccati, delle liste con candidati che verranno eletti con il sistema delle preferenze, proprio per permettere ai territori di eleggere i propri rappresentanti, con uno spazio giusto che deve essere dato alle donne.
15: Allora, sono, dicevo, le 7.30, sono sempre 7.36, 335, 699-2949, la domanda che avevamo posto all'inizio, come sta l'economia italiana? E credo che di fronte a domande del genere, a temi del genere, sia sempre interessante riportare quello che voi ascoltatrici e ascoltatori ci scrivete subito dall'economia reale, come si dice, e li leggo così come arrivano e poi vado da Camilla Conti, sarà con noi anche Francesco Seghezzi, sarà con noi Carlo Cottarelli. Il debito seguita, scrive Voltero da Acquasparta, o Voltero, non so come si dica, il debito seguita a salire e malgrado lo spread che è sceso in tutti i paesi per la crisi tedesca, gli interessi assorbono decine di miliardi l'anno e questa è una delle emergenze da cui si gira alla larga. In realtà poi il bilancio primario dello Stato ha un segno positivo decisamente migliore rispetto a quello della Francia. La fortuna dell'Italia sono i risparmi degli italiani che ci permettono di perdonare il debito pubblico monstro. Solo per questo e non ci fanno fallire, scrive Mario Danoceto. Il debito pubblico, alto messaggio, è un problema perché abbiamo una banca centrale che per statuto non lo garantisce. L'austerità e l'impoverimento generalizzati non sono una necessità ma un atto di volontà di chi ha concepito una realtà distopica come l'euro. Vabbè, come sempre ci sono anche dei messaggi anti-euro. La situazione economica, sintetizzando, è che l'inflazione è pilotata dal caro carburanti che condiziona direttamente o indirettamente la capacità di acquisto degli italiani. Il valore dei salari reali è in continua riduzione e le soluzioni ventilate di contributi sulla base di caratteristiche reddituali creerà l'ennesimo danno alla classe media. Mi colpisce, ora non li leggo tutti e sono troppi, mi colpisce però la quantità di messaggi che rimandano all'inflazione e ne attribuiscono la crescita al caro energia. Credo che da ieri Camilla Conti abbia cambiato giornale e lavori per Milano Finanza. Corretto Camilla?
22: Corretto, sì. Corretto, da ieri.
15: Cito, non so se oggi ci sia già un tuo pezzo perché abbiamo stampato solo la prima pagina e prima pagina voi aprite con un titolo a 11 colonne, più ricche le tredicesime. Vorrei che ci aiutassi a scavare dentro i numeri che ha dato ieri l'Istat. Complessivamente positivi a tuo avviso?
22: Allora sì, sono luce e ombre come sempre negli ultimi mesi del resto. Partiamo dalle cose brutte, cioè dalle ombre, ovvero dall'inflazione, perché ad agosto l'inflazione in Italia è salita al 3,3% dal 2,9% di luglio. Ed è il dato più alto da quasi 3 anni. Come anticipavi tu un po' prima e anche gli ascoltatori, è una spinta esogena, cioè arriva da fuori e chiaramente riguarda rincari energetici, i prezzi dell'energia per la crisi in Medio Oriente. Quindi è un problema che non riguarda solo l'Italia, perché la corsa dei prezzi colpisce l'intera Eurozona. Infatti anche in Eurozona sì, il tasso di inflazione ad agosto è aumentato al 3,3%.
1: No, e tra l'altro colpisce anche, perdona l'interruzione Camilla, colpisce anche gli Stati Uniti. Non a caso c'è la tentazione del governatore, peraltro voluto fortemente da Trump per abbassare i tassi, di tenerli stabili oppure addirittura alzarli.
22: Assolutamente, ed è quello che poi ci porta, perché tutto è connesso al tema del debito, al tema dei titoli di Stato, con il cosiddetto sell-off dei titoli di Stato partito dagli Stati Uniti, ma che sta contagiando un po' a livello globale, per cui come vedi è tutto collegato. Ci sono però dei lati positivi, almeno per quanto riguarda l'Italia, perché il PIL nel secondo trimestre del 2026 è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente, però soprattutto dell'1% su anno, e al tempo stesso l'occupazione resta stabile. È vero che c'è ancora un grosso problema che riguarda i giovani e che riguarda anche l'occupazione femminile, però diciamo i dati sull'occupazione sono abbastanza buoni.
1: Scusami, il PIL annuale alla fine quale potrebbe essere? Perché noi avevamo previsioni, se non sbaglio, di più 0,8%.
22: No, alla fine più 1%, infatti sono state battute le previsioni, ora se non vado errata, allora la Commissione Europea lo vedeva più 0,5%, l'FMI allo 0,5%, il MEF nel DFP di aprile era più 0,6% se non ricordo male, per cui alla fine va meglio del previsto. È chiaro che è una situazione precaria, perché pesa l'inflazione, morde, e soprattutto pesa il contesto geopolitico, perché anche ieri, come abbiamo visto, Trump è tornato all'attacco, e quindi è una situazione che può cambiare nel giro di poche ore. Per il momento non c'è solo l'impatto dei prezzi dell'energia, soprattutto sulle imprese, perché il vero problema è per le imprese. Le famiglie, guardavo stamattina anche la rassegna stampa, c'erano delle analisi, per il momento stanno abbastanza reggendo. Il problema adesso sta per esempio diventando anche il prezzo del gas, e questo riguarda tutti, quindi occhio ai prezzi in generale, petrolio, gas ed energia elettrica.
1: Senti Camilla, tra poco con Francesco Seghezzi entreremo nei numeri che riguardano l'occupazione, tu li citavi, dicevi occupazione stabile 63,2%, visto che c'è stata una crescita di posti di lavoro a luglio di 2000, quindi praticamente impercettibili, però su lo stesso periodo del 2025 più 307.000, poi vedremo quale categorie, insomma soprattutto gli over 50, no? Ma c'è un punto che ci interessa, quello della produzione industriale, che mi pare sia in leggero calo, e però il PIL cresce.
22: Sì, assolutamente, il PIL cresce, quindi vuol dire che c'è quella che è un termine che io detesto, cioè il termine resilienza, però c'è una corsa. Il problema sono tutti i freni che arrivano da fuori. La produttività riparte, chiaramente il governo deve garantire le basi per far ripartire la crescita, però se tu devi confrontarti quotidianamente con gli shock, soprattutto quelli energetici, alla fine l'impatto diventa difficile da gestire. Sul fronte dell'occupazione però io guarderei molto anche il confronto con gli altri paesi, perché poi noi alla fine guardiamo sempre a casa nostra con pessimismo totale. In realtà se tu guardi i tassi di crescita degli altri stati, per esempio sul fronte dell'occupazione, gli Stati Uniti e la Spagna soprattutto sono a livelli molto più alti rispetto al nostro. Guardando all'Europa però, guardando alla Spagna che spesso prendiamo come modello, attenzione, perché anche lì la Spagna ha un fortissimo aumento dell'immigrazione ed è un mercato del lavoro abbastanza opaco, perché la disoccupazione ufficiale è al 10%, cioè quasi il doppio di quella dell'Italia, incluso il mezzogiorno. Ma la disoccupazione vera in Spagna è probabilmente molto superiore, perché molte persone che sono calcolate come occupati stabili sono in realtà senza lavoro per lunghi periodi di tempo. Per cui quando guardiamo i numeri dell'Italia, guardiamoli anche in confronto al resto d'Europa.
1: Senti, Camilla, ti faccio un'ultima domanda, visto che hai citato la Spagna. Arrivano diversi messaggi di ascoltatrici e ascoltatori che sono stati magari in giro per l'Europa in queste vacanze, ci dicono: in Spagna la benzina costa 1,80, a Malta costa quasi la metà, perché noi la paghiamo di più?
22: Perché comunque ci c'è il tema delle accise che va gestito e che quindi impatta, e perché se prendiamo paesi non come la Spagna, ma per esempio come la Francia, c'è questo benedetto nucleare che loro hanno e che noi non abbiamo, e quindi fonti di energia alternative su cui altri paesi possono scommettere mentre noi no. Però quella visione lì richiede purtroppo molto più tempo rispetto alle contingenze attuali, alle emergenze attuali.
1: Camilla Conti, insomma, giornalista, come avrete capito e sentito, mi sono detta tanti anni che la coinvolgiamo a Radio Anch'io, di grande esperienza soprattutto sul campo economico, adesso lavora da ieri a Milano Finanza. In bocca al lupo Camilla, grazie per essere stata con noi.
22: Grazie.
1: Francesco Seghezzi è presidente della Fondazione ADAPT, Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del Lavoro e sulle Relazioni Industriali, e a lui chiediamo aiuto per leggere quei dati sull'occupazione che provo a elencare cercando di non stordirvi con tutte queste percentuali e numeri. Occupazione stabile 63,2%, la disoccupazione è in calo, i disoccupati in Italia sono, se non sbaglio, il 5,8%, purtroppo però la percentuale tra i giovani è invece in crescita rispetto all'altro anno. Complessivamente ci sono più 307.000 occupati, l'occupazione cresce soprattutto tra gli over 50. Francesco Seghezzi, ci aiuti a capire questi numeri. Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, i dati sono sicuramente positivi se letti nel medio termine, cioè nonostante un luglio tutto sommato piatto, i 307.000 occupati in più sull'anno e parallelamente i 307.000, no, è una coincidenza, il numero è uguale, inattivi in meno sull'anno, quindi persone che non hanno lavoro e non lo cercavano, che hanno invece iniziato a cercarlo o l'hanno trovato, sicuramente sono dei dati positivi. Poi, come diceva lei, sicuramente se andiamo a vedere la distribuzione anagrafica, gli over 50 dominano la crescita occupazionale. Questo è dato dall'invecchiamento demografico da un lato, dall'altro dal fatto che hanno dei vantaggi nella ricerca del lavoro in questo momento storico, perché le imprese cercano persone con più competenze, quindi sicuramente questo aiuta. Chiaro che il dato complessivamente un pochino più preoccupante secondo me è che cresce molto l'occupazione e non cresce molto la politica industriale, la produzione industriale, quindi questo ci suggerisce che, come anche altri dati degli ultimi anni,
1: tra l'altro, scusi Seghezzi, mi era sfuggito, adesso l'ho ritrovato, c'è anche un suo intervento sulle previsioni dell'Istat sul quotidiano Domani Oggi: meno lavoratori e l'IA, cioè l'intelligenza artificiale, da sola non ci salverà. Non l'ho ancora letto e mi perdoni, mi scuso anche con gli ascoltatori. Che cosa sostiene in sostanza lei?
2: Sostengo che da qui al 2050, come dice l'Istat, nello scenario migliore, quindi quello in cui avremo molti lavoratori over 65, un'occupazione femminile più alta, eccetera, avremo comunque un calo della forza lavoro, quindi occupati e disoccupati, di 3 milioni di persone. Quindi cambierà completamente lo scenario in cui ci troviamo, le imprese trovano ad operare, anche quindi occupati e disoccupati di 3 milioni di persone. Quindi cambierà completamente lo scenario in cui ci troviamo, le imprese trovano ad operare, anche la pubblica amministrazione si trova a operare.

0: anni che è un tema ampiamente tabù, e dall'integrazione dei
1: Che
0: lavoratori
1: intende dire la
0: stranieri, che è un altro
1: sostenibilità
0: tema
1: del
0: tabù.
1: lavoro dopo i 60 anni?
0: Come si fa a aumentare il numero degli occupati in un paese che invecchia, cercando di utilizzare la tecnologia per far lavorare per qualche anno in più le persone, che è un tema politicamente, come puoi immaginare, veramente molto scomodo, ma che a un certo punto in qualche modo andrà affrontato. Noi abbiamo un'aspettativa di vita oggi tra gli 85 e gli 87 anni. Credo che pensare che si passino 20-25 anni della vita nell'ultima fase senza alcun tipo di
1: Non sia
0: lavoro
1: sostenibile per il
0: retribuito,
1: sistema, le dici.
0: alla lunga non lo è. È molto triste dirlo in questo termine al mattino, però è così, dobbiamo metterci la testa.
1: Senta, Seghezzi, l'ultima cosa, perché la disoccupazione giovanile in Italia è così alta, o almeno apparentemente così alta, 18 e rotti?
0: Allora, bisogna stare un po' attenti perché il dato del 18% è nella fascia 15-24 anni, che è una fascia in cui ci sono tantissimi inattivi perché le persone sono ancora, per fortuna, all'interno di un percorso educativo.
1: Studi.
0: Quindi c'è un po' un errore di prospettiva. Sembra molto alto perché bastano poche persone che dichiarano di lavorare e la percentuale schizza perché ci sono pochi occupati e tanti inattivi. Quindi io su quello guarderei con molta attenzione. Ciononostante, c'è anche la fascia successiva che ha comunque una disoccupazione un pochino più alta, quella tra i 25-34 anni, perché è molto probabile per un giovane oggi, quando trova un lavoro, ancora di trovarlo temporaneo e quindi si trova molto più spesso rispetto a una persona adulta alla ricerca del lavoro perché lo perde, finisce il suo contratto e deve tornare a cercarlo.
1: Grazie davvero a Francesco Seghezzi, che è il presidente della Fondazione ADAPT e sempre ci aiuta a leggere soprattutto i numeri sul lavoro. Arrivano dei messaggi che sono contro i lamenti che tendiamo sempre a riversare sulla situazione dell'economia italiana. Non è vero che da noi la benzina costa di più, adesso i prezzi sono questi in Europa: Francia, gasolio, miglior prezzo 2,18, Germania 2,22, Danimarca 2,25, il gasolio da noi però costa queste cifre. E poi, visto quello che stanno dicendo i vostri ospiti, ce n'era un altro, ecco, no, uno che ci racconta: in Italia si lamentano tutti, ma il mio verduraio sta ancora in Polinesia, beato lui, e il mio droghiere è appena tornato da un viaggio alla famiglia in Finlandia. Vabbè, ma queste sono tutte belle notizie, non è che... Risentiamo Giorgetti sul debito pubblico.
2: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
1: Carlo Cottarelli, economista, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici della Cattolica. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Ha ragione Giorgetti, Cottarelli.
3: Beh, certo, non è la situazione di 15 anni fa, quando il famoso spread, cioè il tasso di interesse che paga l'Italia sul proprio debito rispetto a quello che paga la Germania era a 600 punti base. Siamo in una fase in cui i mercati finanziari in generale sono abbastanza tranquilli, nonostante questo accumulo di debito, sono relativamente tranquilli, relativamente perché i tassi di interesse comunque nel mondo stanno aumentando, in conseguenza degli Stati Uniti. Una cosa che è cambiata chiaramente è che 15 anni fa non c'era, non soltanto c'era la paura che il debito non fosse ripagato, ma c'era anche la paura che il debito fosse ripagato in nuove lire, perché una buona parte dell'opinione pubblica e anche dei partiti politici 15 anni fa diceva chiaramente che noi dovevamo uscire dall'area
1: Sì,
3: dell'euro e
1: sì.
3: questo creava un rischio di essere ripagato. Tu prestavi i soldi allo Stato in euro, ti venivi ripagato in nuove lire.
1: Cottarelli, ci aiuta a dipanare un po' le apparenti contraddizioni dei seguenti numeri: produzione industriale in leggero calo, crescita superiore al previsto, seppur di percentuali, insomma, da prefisso telefonico, ma insomma, comunque superiore al previsto, ma produttività come problema di lunghissimo periodo.
3: Sì. Beh, insomma, non è che ci sia una contraddizione, nel senso che un conto è la crescita complessiva. La crescita complessiva è quest'anno, secondo me, effettivamente si può arrivare vicino all'1%, rimane comunque un livello basso. L'occupazione cresce più rapidamente, soprattutto è cresciuta molto più rapidamente nel 2023 e 2024. perché

0: è cresciuta l'occupazione e la produzione è cresciuta meno, perché si sono creati posti di lavoro non particolarmente di alta qualità, ma a valore aggiunto basso, soprattutto in settori dove la produttività è più bassa come livello, che sono il commercio, le costruzioni, la stessa pubblica amministrazione. Il settore industriale, invece, quello dove la produttività è più alta, cresce di meno, appunto, parlato anche di riduzione della produzione industriale tendenziale che si è avuto negli ultimi anni. Uno dei motivi, fra l'altro, per cui sono stati creati posti di lavoro è che il reddito, il costo del lavoro, il costo dei lavoratori dipendenti in termini reali è sceso perché le retribuzioni dei lavoratori dipendenti, il potere d'acquisto, che è un costo però
1: Certo.
0: per le imprese, è stato tagliato dall'inflazione.
1: Questo è un punto inaggirabile. L'ultima domanda, davvero un minuto, Carlo Cottarelli. Quando finiranno gli effetti del PNRR?
0: Ma io non è che ho visto grandi effetti del PNRR, a dire la verità. C'è stato un effetto iniziale di annuncio, sono arrivati i soldi, questo è servito a dare la ripresa, aiutare la ripresa d'Italia. Poi per ora non sono stati evidenti effetti di lungo periodo sulla crescita economica. Continuiamo a crescere allo 0, come dico, quest'anno forse arriviamo, non so, allo 0,8-0,9, ma non siamo sui livelli a cui aspiravamo, arrivare al 2-2,5% come tasso di crescita.
1: Questo è il punto. Carlo Cottarelli, economista, direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici dell'Università Cattolica, grazie per aver, assieme a Francesco Seghezzi e Camilla Conti, commentato, valutato, dato un giudizio, una valutazione sui dati dell'economia italiana resi pubblici ieri dall'Istat. Noi ci fermiamo, diamo la linea al GR1, poi affronteremo un capitolo, sfiorandone anche un altro, della politica italiana. Fine della presentazione degli emendamenti per la legge elettorale ieri, adesso si va in aula. Il tema del giorno è il ballottaggio, che verrà discusso in aula perché ci sono dei distinguo all'interno anche della maggioranza. Voi siete favorevoli o no al ballottaggio? È una norma anti-Vannacci? Il generale, ex generale, mi dice qualche ascoltatore, sarà con noi. Nella seconda parte scriveteci, ci risentiamo fra mezz'ora.
2: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA.
4: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Verde. Viaggiare informati.
5: Cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 37 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Grate e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia code per un veicolo fermo tra la 6 e il Bissola in direzione di Genova. Un chilometro di coda per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sulla diramazione, sulla tratto urbano della 24 ci sono code a tratti per traffico intenso tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
6: in collaborazione con il CIS.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
13: Ottimo!
12: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
13: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
12: Capisci perché ti ho sposato.
13: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
14: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
15: Elegance is a journey. Air France.
14: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
16: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
17: Famila, tutto un altro sottocosto.
18: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
19: Ore 8.
20: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
21: GR1.
22: Tensione alle stelle, raid incrociati Stati Uniti-Iran, colpiti obiettivi militari. Trump pronti al completo annientamento di Teheran. Il G20 finanziario, tranne la Cina, libera navigazione nello stretto. Russia sotto accusa, Berlino, c'è Mosca dietro i droni sull'Ipsia. Bruxelles, risponderemo. Palazzo Chigi, solidarietà alla Germania, ma Putin nega. Torino, 13enne violentata, il GIP libera l'aggressore dopo 48 ore. Ira di Giorgia Meloni, chi lo spiega alla famiglia? Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Frana nel Monviso, disperso escursionista, incendi al sud, fiamme a Taormina, il caldo non molla la presa neanche a settembre. Serie made in China, 30 puntate in prima serata, ma nessun attore o regista. È tutto realizzato con l'intelligenza artificiale. A essere umano è solo il pubblico. Aspettando George Clooney, Venezia 83 apre con il divo più amato che riceverà il leone alla carriera. Tutti pazzi per Ariana Grande, primo tour dopo 7 anni, Londra unica tappa nel vecchio continente. Ora, per l'artista, una pausa dai riflettori. Tennis US Open, Sonego si arrende Zverev dopo quasi 5 ore di partita. Avanti Cobolli, Musetti, Bellucci. Calcio, chiuso il mercato tra colpi dell'ultimo minuto e occasioni sfumate. Coppa Italia, avanti Cremonese e Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo settimane di tregua si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Prima le minacce incrociate fra Trump e Teheran, poi una serie di raid statunitensi ai quali i Pasdaran rispondono attaccando basi americane in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. L'inviata.
23: Ore di raid americani sullo stretto di Hormuz, la tensione che ritorna alle stelle. Ed è sera negli Stati Uniti quando il comando centrale diffonde una lista degli obiettivi colpiti. Sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi, centri di comunicazione. E se l'Iran dovesse reagire ai nuovi attacchi, minaccia Trump in un'intervista a Fox News, subirebbe un colpo molto più duro, verrebbe completamente annientato. La porta aerea di Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Il capo della Casa Bianca chiarisce prima di partire partire, abbiamo avvisato gli alleati del Golfo. E si rivolge ai Pasdaran: piazzavate nuove mine navali, siete stati puniti, vi abbiamo già dato fin troppe opportunità, penso che un accordo con Teheran non valga la carta su cui è scritto. Mentre è da due funzionari di Washington che arriva una secca smentita sull'uccisione, sostenuta dalla stampa di Stato iraniana, di soldati americani. Né vittime né feriti né danni ingenti, dichiarano, nell'attacco contro una nostra base in Giordania. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
0: I Pasdaran sostengono di aver provocato vittime tra i militari statunitensi anche in Iraq, ma Washington non conferma. Teheran riporta 12 morti tra i civili iraniani, decine di feriti sotto i raid statunitensi, uno dei quali ha colpito un edificio dove si stava tenendo un banchetto di nozze a Sirik, sulla costa di fronte allo stretto di Hormuz. Anche un bimbo di 4 anni tra le vittime. Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville in North Carolina. Emersi nel comunicato finale i contrasti con la Cina, il servizio del corrispondente.
1: Avevo sperato in un comunicato congiunto. Il verbo al passato scelto da Bessent certifica che al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord non si è raggiunta un'intesa per l'opposizione di un solo paese, sottolinea il segretario del tesoro americano. La Cina è stata contraria infatti a definire insostenibile il fatto che attraverso politiche non di mercato si esportino beni a basso costo per spingere la propria crescita economica. E il dissenso della seconda potenza mondiale si registra anche su altri punti del documento finale, per esempio dove si esprime sostegno alla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, a sud dell'Iran. Quanto alle sanzioni contro la Repubblica Islamica, Bessent ringrazia gli europei per il sostegno annunciato alla stretta voluta dall'America, mentre dei cinesi si limita a dire: ne abbiamo parlato con loro come con i russi, da qui possiamo fare passi avanti. Infine, sulla presenza in persona al summit del ministro russo Siluanov, una prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Bessent replica le proteste degli europei. Se non ci si impegna in un dialogo con tutte le parti, dice l'esponente della Casa Bianca, non si può risolvere un conflitto. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Un'ultima ora che arriva in questi istanti dalla Germania. Un'esplosione avvenuta alla stazione centrale di Augusta, dove è in corso un intervento della polizia, lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Ci sono due feriti, ma la causa dell'esplosione in realtà è ancora da accertare. La guerra in Ucraina ora. Nella notte Odessa e Kiev di nuovo sotto attacco. Intanto tensione alle stelle tra la Russia e proprio la Germania, che accusa apertamente Mosca per l'attacco ibrido contro un cargo ucraino allo scalo di Lipsia a inizio agosto. L'inviata a Berlino.
4: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone, ritrovato il 14 agosto, carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Alle accuse tedesche replicano duramente il ministero degli esteri russo e lo stesso presidente Putin. Da Mosca sentiamo la corrispondente.
21: Risponderemo a tutte le azioni antirusse intraprese dalla Germania, le loro accuse sono infondate. Dal Ministero degli Esteri di Mosca la portavoce Zakharova reagisce così alla decisione tedesca di chiudere il consolato russo Bonn e la Casa della Cultura Berlino in seguito alle accuse sul drone ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Sullo scontro con la Germania è tornato anche il presidente Putin a chiusura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Non ci sono prove contro la Russia, ha detto. Berlino ci ha accusa per ragioni di politica interna. Nella conferenza stampa Putin ha parlato a lungo di Ucraina. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, ha detto, giudicando gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, persone affidabili. Dopo aver vantato successi al fronte, soprattutto nel Donbass, ha ribadito che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E a Berlino arriva la solidarietà degli alleati europei. I tentativi russi di intimidirci falliranno, afferma il segretario generale della NATO, Rutte. Promette una reazione la presidente della Commissione europea, von der Leyen. E la guerra ibrida russa, la situazione in Ucraina sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow, in Irlanda. L'inviata.
2: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
3: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma non credo che nella Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
2: A Wicklow si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino.
5: Da Wicklow, Barilu Lucrezio, GR1.
0: Sul caso degli attacchi alla Germania è intervenuta sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Siamo uniti, dice, contro le intimidazioni.
6: Piena solidarietà dell'Italia alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, lo scrive Giorgia Meloni sui social, sottolineando che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. E sempre in tema di sicurezza, ma questa volta interna, la Presidente del Consiglio si riferisce ad un fatto di cronaca avvenuto a Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo, ma così è davvero difficile. Carla Macrellino, GR1.
0: A Torino la decisione dei giudici legata al fatto che il 42enne era incensurato e si è dimostrato pentito e collaborativo.
24: Io bevo prima, io ho sbagliato.
25: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La tredicenne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, se l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La tredicenne sconvolta era uscita di corsa dal locale dopo aver telefonato alla mamma, aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando le immagini delle telecamere, e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardia sigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Sono le 8:11 minuti, la politica. A meno di 20 giorni dall'apertura del raduno leghista di Pontida, un gruppo di ex parlamentari del Carroccio annuncia la nascita di un comitato per convocare il congresso federale e riprendere il nome e il simbolo Lega Nord.
7: Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord. Il partito storico, fondato da Umberto Bossi, ma è sciolto e di fatto congelato, struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, tra questi Gianluca Pini, ex deputato fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica, punto di riferimento dei dissidenti e alternativa a quella attuale. La reazione di Salvini e il suo entourage non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Si smarca dal nuovo progetto Attilio Fontana, governatore della Lombardia, la nostra un'iniziativa diversa. Alessandra Allegra, GR1.
8: Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze, ballottaggio. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, afferma il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene, dice, le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, mentre la politica si confronta anche sugli ultimi rilevamenti dell'Istat sul mercato del lavoro.
9: La stabilità dell'esecutivo e gli ultimi dati Istat positivi sull'occupazione. Da Fratelli d'Italia Stefano Maullu a rivendicare il lavoro del governo.
10: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
9: Dunque avanti con la legge elettorale. Tre gli emendamenti unitari del centrodestra che trova l'intesa sulle preferenze. Restano da sciogliere i nodi sulla parità di genere e sul ballottaggio, con la proposta a titolo personale del meloniano Marcello Pera. Governabilità e rappresentanza, gli obiettivi della riforma, assicura da Forza Italia Stefania Craxi, e la Lega auspica una legge chiara per governare subito. Il campo largo che ancora discute di programma e leadership si compatta con 8 emendamenti unitari. Il governo è a pezzi, attacca Elish Line che definisce il ballottaggio la mossa della disperazione. Francesco Boccia.
11: Giorgia Meloni fa i vertici notturni per occuparsi della conservazione del potere, e il governo deve occuparsi di problemi.
9: Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza per Giuseppe Conte, e in vista delle elezioni a sindaco di Milano nel 2027 annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
8: Lo sentivamo dunque dall'Istat, dati positivi sull'occupazione, luci e ombre invece nei numeri su crescita e inflazione. Quest'ultima in particolare ha raggiunto livelli record a causa del caro energia. Sul lavoro la ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti in più dall'inizio del mandato del governo.
12: Un nuovo record per gli occupati italiani, che a luglio crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. In calo gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa, con i beni alimentari per la cura della casa della persona, a più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
8: Rai Radio 1, ancora un'ultima ora. A Roma un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato l'ex moglie ed essere scappato con il figlio. Ha portato prima in ospedale la donna, ferita al petto. La vittima non è in gravi condizioni. Dopo la fuga, durata oltre 7 ore, è stato rintracciato in una località sul litorale laziale. È shock nella comunità di Apice, in provincia di Benevento. Un uomo ha sparato ai due fratelli, poi si è tolto la vita con la stessa arma.
26: Durante una lite per la gestione del loro hotel-ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, Gianni Licciardi, 65 anni, ha preso una pistola legalmente posseduta e sparato diversi colpi contro i suoi due fratelli, Franco e Donato, uccidendoli. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. Sono stati alcuni dipendenti della struttura a trovare i cadaveri, due nel parcheggio, uno, Gianni, all'interno. Secondo una prima ricostruzione, i tre fratelli avevano da qualche tempo dei dissidi circa la gestione delle loro proprietà. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
13: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo.
26: Gli investigatori adesso stanno lavorando per comprendere le dinamiche tra i tre fratelli. Simona Decina, GR1.
0: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì. L'annuncio a sorpresa sui social, dove l'ex deputato 5 Stelle ha scritto «Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, allo stesso tempo sono ottimista». Dopo il malore dello scorso 28 agosto è attualmente ancora ricoverato a Cuba. Il rientro con un aereo ambulanza pagato dalla compagnia assicurativa con la quale lo stesso Di Battista aveva stipulato un contratto prima di partire per L'Avana. Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, è stato aggredito in cella da altri detenuti. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia penitenziaria, è stato schiaffeggiato. Non ha subito gravi conseguenze, ma oggi il suo avvocato lo incontrerà anche per denunciare l'accaduto. È ancora piena estate, continua il bel tempo, il caldo su tutta Italia, restano però anche conseguenze delle persistenti alte temperature e fenomeni estremi, incendi e frane.
14: Una vasta frana si è staccata ieri dal Monviso, vicino al rifugio Quintino Sella. Manca all'appello un escursionista di nazionalità straniera. Al sud, invece, sono gli incendi a preoccupare. La situazione più critica a Taormina, dove le fiamme hanno lambito alcune case e numerose abitazioni sono state evacuate. A Ciminna, invece, in provincia di Palermo, un 26enne è morto per le ustioni subite mentre cercava di difendere la sua campagna dalle fiamme. Sul fronte meteo, intanto, continua il bel tempo e il caldo su tutto il paese. Oggi allerta gialla in 5 regioni, dalla Puglia all'Emilia-Romagna, mentre bollino rosso si registra solo a Bari e Campobasso. Temperature sopra la media che non daranno tregua nei prossimi giorni. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
15: Le temperature restano alte, tali saranno anche nei prossimi giorni, anche con una tendenza all'aumento, soprattutto nel fine settimana, tra venerdì e sabato.
14: Federico Mello, GR1.
0: In Cina sta andando in onda la prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
16: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro. In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR1.
0: A Venezia questa sera si alza il sipario sulla 83esima mostra del cinema. Politica, guerre, sentimenti, tanti i temi dei film in concorso e fuori. Si comincia con Il ritmo di Danny Boyle e del suo Ink, ma prima il leone d'oro alla carriera a George Clooney. Tanti i fan già appostati, sentiamo l'inviata.
17: Io vengo da Modena,
18: da Potenza, più lontano ancora. Ombrelli, sacchi a pelo, abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
19: Sì, perché qualcuno ha scelto anche di dormire vicino alle transenne per non perdere un posto in prima fila. D'altro canto, Venezia 83 apre con il divo più amato. George Clooney, che è già arrivato a Venezia con la moglie Amal, il direttore Alberto Barbera.
27: Abbiamo deciso di dargli il leone d'oro alla carriera anche perché è stato paradossalmente un po' penalizzato dalla sua stessa immagine. L'immagine del seduttore, del bello a tutti i costi. In realtà è un grandissimo attore, un grande regista, è uno che non si tira indietro.
19: Oggi incontro con la stampa per Clooney, stasera la laudazio dell'amica premio Oscar Laura Dern. Tutto prima di vedere Ink. L'ascesa di Murdoch, la nascita del Sun nella Swinging London, ritmo e sguardo di Danny Boyle, uno dei registi del cuore anche di Nicola Maupas, che con Greta Scarano condurrà la cerimonia inaugurale.
1: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente.
3: Vorremmo divertire, ma anche essere profondi senza voler fare la morale.
19: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Fan da tutta Europa a Londra per salutare Ariana Grande al suo ultimo concerto prima dell'annunciata pausa. L'inviata.
4: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
17: Da dove venite?
20: Dalla Sardegna.
17: Non c'è budget per Ariana.
20: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
4: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori, decisione annunciata un mese fa dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan.
20: She deserves it, she can do whatever she wants.
4: Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
21: Buongiorno Luana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Oggi prendiamo, per così dire, una pausa dalla politica estera, dalle guerre, per occuparci di politica interna e soprattutto di legge elettorale che va in aula con un testo leggermente modificato rispetto a quello approvato in precedenza. Il tema del giorno è il ballottaggio, verrà appunto deciso in aula. Tra i nostri ospiti sarà anche il generale Vannacci.
0: Restate al nostro ascolto. Allora, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, direttrice Elena Canonico, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Fernando Conti. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
22: GR1 Sport.
23: 8:24 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con il primo turno degli US Open. Da poco terminata la maratona di Sonego contro Zverev, ma ci dice tutto in diretta Emilio Mancuso.
28: Senza il re, senza Jannik Sinner, comunque sempre grande Italia nel tennis. Un'incredibile battaglia tennistica tra Lorenzo Sonego e Sasha Zverev che si è chiusa poco fa con il torinese, cuore granata, avanti 2-7-1, è stato a 2 punti dal match dall'incredibile vittoria. È mancato il colpo del KO a Sonego che ha fatto tremare il re del Roland Garros, che alla 13ª palla break ha tolto il servizio a Sonego nel quarto set e poi nel quinto Lorenzo, con un piccolo problema al braccio destro, ha comunque dato filo da torcere al tedesco. Il break decisivo nel quinto game con un doppio fallo di Sonego, 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4. Il punteggio finale per Zverev, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiana, le 9 di sera a New York, si è conclusa poco fa alle 7:55 del mattino da noi, quasi le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai. New York scossa dal caso scommesse, con le parole di Matteo Berrettini che, dopo la vittoria su Wawrinka, ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante il Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi. In campo abbiamo detto di Sonego, ma è stata una lunghissima giornata infinita di maratone tennistiche, con la vittoria sudatissima di Flavio Cobolli, che ha rimontato per la prima volta in carriera 2-7 di svantaggio, ha chiuso 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti per battere l'argentino come Comesagna. Molto bene all'esordio 3-7-0 Lorenzo Musetti sul semifinalista di Wimbledon, il britannico Ferri. Bravo anche Mattia Bellucci. Linea allo studio.
23: Grazie Mancuso. Ora il calcio, partiamo dal mercato che ieri alle 20 ha chiuso i battenti, almeno per la sessione estiva.
29: In tanti oggi diranno finalmente, in particolare gli allenatori che finalmente potranno guardare in faccia i giocatori a disposizione. Basta musi lunghi, valigia alla porta, telefonini bollenti, le squadre sono fatte, almeno fino alla prossima riapertura del mercato a gennaio. Una sessione lunghissima quella chiusa ieri, con il campionato già iniziato e con molti giocatori già alla seconda squadra in stagione. Evidentemente quello che sembra facile, chiudere il giorno giorno prima dell'inizio del campionato, non lo è. Gli ultimi colpi sono quelli annunciati con l'ufficialità della Juventus per Voltemà de Sar. Ken Val, come ammette di aver sbagliato a disertare gli ultimi allenamenti con la Fiorentina. Viola che prendono l'esterno portoghese Gonçalves dallo Sporting e cedono Gudmundsson alla Lazio e Mandragora alla Torino. Il Milan reintegra Tomori, niente accordo con lo Fulham, e riesce a cedere Fofana alla Siviglia solo perché in Spagna il mercato ha chiuso a mezzanotte. Gasperini blocca la cessione di Kone al Chelsea ma riceve il rifiuto del tedesco Löwenling. L'Inter guarda al futuro e blinda più Esposito fino al 2032. Ma attenzione, non è finita. Il mercato non è chiuso ovunque. Le squadre turche, molto attive, hanno tempo fino a dopodomani. In Arabia Saudita si chiude la 12. Giuseppe Bisantis, GR1.
23: Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, sono iniziati i 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol invece al Monza per eliminare il Torino. Agli ottavi Cremonese Como, Monza Milan. Oggi altre due gare: Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
9: Scontata!
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
9: Super scontata!
22: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
25: Noi della Lega, che siamo un partito territoriale radicato sul territorio, in particolare nel nord del paese, riteniamo che il modello elettorale migliore per noi fosse quello che c'era, quindi quello coi collegi. In virtù di questo accordo di maggioranza noi abbiamo accettato una riforma della legge elettorale, però non è che adesso si può rimettere in discussione di nuovo altri pezzi.
30: Presentare soprattutto questi documenti unitari, la reintroduzione delle preferenze, l'abolizione dell'indicazione del candidato premier nella lista e l'abolizione di questi listoni pieni di persone molto accondiscendenti rispetto al capo partito.
31: Sottolineiamo anche il fatto di una legge sostanzialmente una legge truffa, intanto perché cambia tutti i giorni, eppure un sistema democratico, la legge elettorale non dovrebbe essere applicata a quando si va a votare la prossima volta, ma all'elezione successiva.
21: Allora, abbiamo ascoltato le voci di Stefania Craxi, di Molinari, Forza Italia, Molinari della Lega, di Pirondini, Movimento 5 Stelle, di Magni, AVS. Vi leggo un po' dei messaggi che ci avete mandato, scusatemi. Nel frattempo poi comincio a entrare nel merito su quello che è accaduto ieri, cioè gli ultimi emendamenti presentati in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Adesso si va in aula, poi se il testo verrà approvato in una versione diversa da quella approvata alla Camera, si ritornerà alla Camera, ma insomma il tema è la legge elettorale, il tema politico forse per eccellenza probabilmente cambierà, guardando naturalmente alle elezioni probabilmente in primavera. Non so se il generale, questo è un messaggio interessante di Sergio da Ancona, se posso dire un'opinione personale, non so se il generale Vannacci possa essere, che sarà con noi tra poco, possa essere la soluzione ai problemi di questo paese. Di certo c'è che gli altri li abbiamo provati tutti e tutti quanti hanno fallito miseramente. Questo elemento della novità politica, ad esempio, non è un elemento che persino i politologi, insomma, trascurano. Mi ero segnato un po' di messaggi che entravano un po' più nel merito, uno delle 8 e 21 rispetto alla legge elettorale, soprattutto al tema del ballottaggio, che è il tema politicamente più caldo, e poi vi diremo perché. Ridicola, scrive Sandra, la trovata del ballottaggio. La Meloni e compagni hanno sempre detto che la sera stessa dopo lo spoglio ci doveva essere il vincitore e lo sconfitto. Adesso dovremmo aspettare i 15 giorni, tempo necessario per le compravendite, del ballottaggio per sapere il risultato. La faccia di bronzo non ha limiti, Sandra, non è così. Il sistema di ballottaggio, che peraltro è in vigore, ad esempio per i sindaci, serve proprio a escludere che non ci sia governabilità, cioè che almeno dopo il ballottaggio chi ha preso più voti governi, vinca. In realtà, senza ballottaggio il rischio, soprattutto se non si arriva a una certa soglia, è proprio quello che ci si rimetta all'assemblea, come prevede peraltro la nostra Costituzione, e quindi in realtà non si sappia la sera delle elezioni chi ha vinto. Poi mi ero segnato un 8 e 16, vediamo se lo leggo, eccolo qua. Finalmente si prende in considerazione, infatti questo dice questo ascoltatore Alfonso Abbattipagli, esattamente il contrario di Sandra, finalmente si prende in considerazione il doppio turno anche per le elezioni politiche. Sono 30 anni che questo meccanismo funziona per le elezioni dei consigli comunali e dei sindaci, non vedo perché non dovrebbe funzionare anche per Parlamento e Presidenza del Consiglio. Poi c'è un 8 e 04 che mi ero segnato, ma non lo trovo più perché evidentemente nel frattempo ha scritto un altro messaggio e quindi si è aggiornato, però il 7 e 58, ecco, il ballottaggio è in odore di incostituzionalità, perché questa non è banale, questa osservazione, ne parleremo tra l'altro anche con Dario Parrini, che è un esperto di sistema elettorale. Il ballottaggio è in odore di incostituzionalità perché l'articolo 57 della Costituzione recita: il Senato è eletto su base regionale e un ballottaggio assegnerebbe un premio su base nazionale, meglio un turno secco. È Gianluigi da Milano a scriverci. 335-699-2949. Prima di andare dalla collega Giulia Merlo di Domani, che insomma che scrive di politica, anche ieri c'era un suo interessante pezzo su Domani, vi leggo l'inizio di un articolo di Serena Riformato su Repubblica che spiega quello che è accaduto nelle ultime ore. Lo stravolgimento più netto, il ballottaggio, rimane in stand-by. Alla fine l'emendamento sul doppio turno è solo uno, a firma dell'ex presidente di Palazzo Madama e oggi senatore meloniano Marcello Pera. Introdurrebbe la sfida a due tra i contendenti che abbiano raggiunto, state bene attenzione, fate bene attenzione alle soglie, che abbiano raggiunto il 38% dei voti. Se una coalizione arriva al 48%, invece vince subito il premio. È stato depositato non in commissione affari costituzionali ma in aula. È il segno del tentennamento di una riflessione politica ancora in corso. La maggioranza prende tempo fino al 9 settembre, quando sarà l'assemblea a ritoccare il cosiddetto Melonellum, un'incertezza che ha portato Forza Italia a non presentare la sua proposta di modifica. Adesso entreremo nel merito. Giulia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
21: Allora, ci dici quali sono a tuo avviso le novità più significative, ma soprattutto i nodi politici di questi giorni?
1: Ma dunque, allora, la novità più significativa, se vogliamo attenerci agli emendamenti presentati, è l'emendamento che introduce le preferenze, attenzione, preferenze non per il capolista che rimane bloccato, ma per tutti, diciamo, gli eletti nello stesso collegio dopo il capolista. Questo in realtà è l'unico punto su cui il centrodestra ha trovato una convergenza e l'unico punto che effettivamente è arrivato poi con un emendamento.
21: E che prevede la norma approvata in commissione?
1: Scusami?
21: Che prevede questa novità sulle preferenze?
1: Prevede appunto che nel testo della legge elettorale ci sia questa modifica sostanziale, e cioè che le liste che verranno poi presentate nei singoli collegi non saranno più liste bloccate, ma ci sarà un capolista bloccato e gli elettori potranno poi indicare fino a 3 nomi con alternanza di genere nella scheda per individuare gli altri eletti nel collegio, chiaramente calcolati sempre su base proporzionale.
21: Senti Giuliano, questo è importante, però c'è un'altra precisazione che dobbiamo a chi ci ascolta. Il capolista, perché il rischio è quello, no? Non deve essere per forza un maschio, anzi, perché c'è quel termine 60-40%, o sbaglio?
1: Allora, in realtà questo è un altro degli elementi complicati da mettere a fuoco, nel senso che per l'emendamento presentato dal centrodestra l'alternanza di genere non è prevista per i capilista, il che significa che in realtà ogni partito a su scala nazionale potrà decidere quante donne e quanti uomini mettere ai vertici delle liste, con la proporzione che dici tu, però il punto poi non sfugge ai nostri ascoltatori, è che dipende dai collegi in cui si candidano, in questo caso le donne, giusto, che sono già rappresentate. per cui in realtà diciamo che la candidabilità e l'eleggibilità non sono sinonimi purtroppo quando si parla di legge elettorale.
3: Senti, l'altra norma interessante, ipertecnica, ma proviamo a spiegarla a chi ci ascolta, è la cosiddetta norma antiframmentazione.
1: Sì, è appunto molto tecnica, perché sostanzialmente è una norma che abbassa o alza, l'ipotesi era quello di alzare, la soglia dei partiti minori, quindi che scendevano sotto al 2%, che venivano computati nella somma della coalizione. Il meccanismo è complesso perché di fatto rischia di cancellare dal punto di vista della somma dei voti presi i partiti nelle coalizioni che sono più piccole, cioè sì. I partiti che prendevano sotto il 2% rischiano di risultare esclusi dal computo totale. Ora sembra che ci sia un ripensamento e che si ritorni all'1%, che è la soglia attualmente prevista anche dal Rosatellum, che attualmente è in vigore. Qual è il problema di questa norma? Che presenta anche qualche profilo di incostituzionalità. Prendiamo una coalizione con molti partiti piccoli, sì, magari sotto al 2% previsto, se questi cespugli, come vengono chiamati, non vengono computati, si rischia che vinca le elezioni una coalizione con dentro partiti più ampi, ma che poi nella somma totale dei voti effettivi presi abbia preso meno voti. Quindi sono meccanismi complicati, ma...
3: Senti Giulia, ci sta ascoltando il senatore Dario Parrini, è peraltro un esperto di sistemi elettorali, quindi te sei precisissima, cerchiamo di non fare errori perché poi lui se no ci bacchetta, ma insomma Giulia, c'è un ultimo punto, forse il più delicato politicamente, ci aiuti a capire questa questione del ballottaggio, perché divide, perché viene definita la norma anti-Vannacci, e il generale sarà con noi tra pochi minuti.
1: Allora, la ragione di fondo per cui, tra l'altro, lo stesso Vannacci ha dato questa definizione della norma sul ballottaggio è che il ballottaggio permetterebbe alla coalizione di centrodestra, anche senza Vannacci in coalizione, di raggiungere il ballottaggio, perché con la soglia posta dall'emendamento Pera, appunto, che è il 38%, sia la coalizione di centrodestra che di centrosinistra raggiungerebbero quella soglia nel caso di centrodestra senza Vannacci. Qual è la ragione per cui l'emendamento richiede ancora della riflessione nel centrodestra? Da un lato che questo rischia di enfatizzare il peso di Vannacci, perché l'elettore potrà decidere di votarlo a prescindere nel primo turno, sapendo che poi ci sarà un ballottaggio in cui votare il centrodestra unito. L'altro elemento problematico è che questo rischia di svuotare la Lega al primo turno, che è il partito, diciamo, in vera competizione con Vannacci. E ultimo aspetto, ed è più una questione di sistema, l'elettorato di centrodestra storicamente è meno portato a votare i ballottaggi, con il risultato che potrebbe essere qualcosa che sulla carta aiuta la coalizione di centrodestra, poi dal punto di vista concreto, ecco, la storia non ci racconta di un elettorato di centrodestra molto portato a ritornare alle urne due settimane dopo.
3: Chiarissima Giulia Merlo, collega di Domani, che ringraziamo molto per le sue risposte. Non a caso sui quotidiani oggi si dice che Giorgia Meloni è ancora incerta sul ballottaggio, perché dipende da molti fattori, come ha spiegato molto bene Giulia Merlo. Dario Parrini, lo presentavo poco fa, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, colei che poi ha varato questo nuovo testo, poi quel emendamento sul ballottaggio è stato presentato direttamente in aula, se non ho letto male, dal senatore Pera. Dario Parrini, voi insistete, lei personalmente anche ieri in un'intervista a Repubblica, sull'elemento dell'incostituzionalità del cosiddetto Melunellum, ma perché, senatore? Buongiorno.
8: Buongiorno, confermo, l'emendamento del senatore Pera è stato presentato soltanto per l'Aula, non sarà discusso in commissione. Noi sottolineiamo del Melunellum in generale la pericolosità, perché stravolge gli equilibri della nostra Costituzione, prevedendo un premio per chi vince le elezioni anche senza avere la maggioranza assoluta dei voti, decisamente abnorme. Si trasforma una minoranza in una maggioranza parlamentare.
3: Scusi senatore, può aiutare chi ci ascolta a capire sopra che soglia si prende il premio?
8: Si prende il premio nella versione attuale della legge al raggiungimento del 42% e si può arrivare al 57% alla Camera, al 58% al Senato, cioè a un livello tale di maggioranza da consentire di essere autosufficienti in Parlamento.
3: Anche se, senatore, scusi se la interrompo di nuovo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dispose su questo tema, il tema delle soglie, di qualche anno fa, che se non sbaglio fissò al 40 la soglia minima.
8: Sì, ma il problema è il tetto del premio, oltre al livello della soglia minima. E poi c'è un problema ulteriore. Quando la Corte Costituzionale si pronunciò, si riferiva all'Italia del 2013, dove c'era un'affluenza al voto di 15 punti più alta rispetto a quella che c'è oggi, dottor Zanchini. E questa è una differenza enorme, perché la manipolazione della volontà degli elettori attraverso un premio, trasformando artificiosamente una minoranza di voti in una grande maggioranza di seggi che ti permette di spadroneggiare in Parlamento, di eleggerti da solo il Presidente della Repubblica, un terzo della Corte Costituzionale, una parte del CSM, di avere una maggioranza molto vicina a quella che è sufficiente per la revisione costituzionale senza referendum, e diventa molto più pericoloso quando la quota di italiani che vota si abbassa, così come si è abbassata in Italia. Io faccio soltanto questo esempio: il 40% di voti col 55% di affluenza, perché di questo oggi si sta parlando in Italia, vuol dire che si dà il predominio in Parlamento, l'onnipotenza quasi in Parlamento, a chi rappresenta il 25% del corpo elettorale. Cioè tu rappresenti un elettore su quattro e puoi fare quel che vuoi in Parlamento.
21: D'altra parte, in democrazie, però senatore, in democrazie molto mature come quella inglese accade.
8: Ma non accade con meccanismi artificiosi come questo. Il paragone tra l'effetto maggioritario del premio di maggioranza, che non esiste in nessun paese d'Europa e del mondo, come lei sa, e io dico sempre, ci sarà un motivo se nessun paese del mondo usa il premio di maggioranza nazionale per formare il Parlamento, e l'effetto maggioritario che danno i collegi uninominali in Francia o Regno Unito sono due mondi differenti. In Francia e nel Regno Unito ci sono tanti collegi quanti sono i deputati da eleggere, in ogni collegio c'è una gara tra candidati, chi prende più voti viene eletto. È tutta un'altra cosa. Cioè, la differenza è tra un sistema collaudato che esiste da secoli, il collegio uninominale, e un'invenzione con cui in nessun paese si forma il Parlamento.
21: Senatore, l'ultima cosa, ci sta ascoltando il generale Vannacci. Voi siete favorevoli o no al ballottaggio? Perché lo
8: non
21: stesso senatore Vannacci, lo stesso generale Vannacci l'ha definito una norma anti-Vannacci. Senatore.
8: Non siamo favorevoli né al ballottaggio così come è stato proposto, spiego perché, l'ho detto ieri a Repubblica, né siamo favorevoli al fatto che ci sia così poca serietà nel fare le leggi. Quindi non siamo favorevoli né nel merito né nel metodo. Nel merito non siamo favorevoli perché noi rispettiamo la Costituzione. La Costituzione in Italia ancora prevede il bicameralismo paritario, che può piacere o non piacere, cioè Camera e Senato hanno gli stessi poteri e sono eletti indipendentemente, e non si può fare un ballottaggio nazionale con due Camere elette indipendentemente. È una cosa ridicola. Questa è la ragione di merito. La ragione di metodo è che non si può fare le leggi, come sta avvenendo purtroppo in Italia, e soprattutto le leggi elettorali, che sono una fondamentale regola del gioco, con l'ossessione del sondaggio del giorno. E le faccio l'esempio: il ballottaggio era presente nella versione originaria di questo disegno di legge, è stato tolto alla Camera perché ovviamente i costituzionalisti avevano fatto presente la sua incompatibilità col bicameralismo paritario. Sì. La ministra Casellati si era vantata di aver recepito le critiche dei costituzionalisti, e oggi, perché c'è una forza politica in forte crescita nei sondaggi che mette in difficoltà il centrodestra, lo si rimette dentro. Ma i pareri dei costituzionalisti e la Costituzione sono rimasti gli stessi.
21: Punto,
8: di uno.
21: Senatore Parini, il punto, punto che lei ha sollevato adesso è chiarissimo. Senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in buona sostanza ci ha detto, insomma, avete sentito le vostre orecchie, quindi meglio di me, il ballottaggio era stato tolto in ragione di quello che avevano detto i costituzionalisti, siccome Futuro Nazionale stava crescendo tanto, starebbe crescendo tanto secondo i sondaggi, lo si rimette per, diciamo, azzoppare Roberto Vannacci. Generale, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, dottore, buongiorno all'onorevole che ha parlato prima di me.
21: Senatore Parini, è corretta questa descrizione, ma se il ballottaggio verrà approvato, come reagirete, generale?
4: Ma guardi, l'interpretazione penso che sia corretta, anche perché non ci sono altre spiegazioni, no? Se era stato pensato prima, poi è stato tolto, e poi adesso l'unica variante è proprio la crescita, devo dire, esponenziale di Futuro Nazionale, altre motivazioni per giustificare la reintroduzione del ballottaggio non ce ne sono. Ma la cosa che preoccupa, come diceva in parte anche l'onorevole che mi ha preceduto, è che questo ballottaggio praticamente serve solamente uno strumento di potere, che serve a mantenere le poltrone. Perché vede, le leggi elettorali, come giustamente diceva il mio predecessore, devono essere fatte per migliorare la vita degli italiani, per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario che democraticamente si sta consolidando nel panorama politico italiano. In pratica si tratta di un artificio che chi sta al potere usa per mantenere la poltrona e cercare di rimanere al potere fregandosene della sovranità popolare.
21: Mi perdoni, però sì e no, nel senso che l'obiettivo del centrodestra è proprio quello di garantire la governabilità. Se noi andiamo con un Parlamento molto diviso, in cui non c'è una maggioranza di centrodestra, senza di lei naturalmente, con lei la maggioranza ci sarebbe secondo i sondaggi, ma senza di lei non arriverebbero alla maggioranza, per evitare che sia un Parlamento magari a formare un governo fatto da partiti che si sono presentati l'uno contro l'altro, il ballottaggio servirebbe esattamente a questo, a garantire governabilità a un centrodestra senza Vannacci.
4: L'ha detto proprio lei, senza di me. Quindi sì, loro vogliono evitare che ci sia questa possibilità di dialogo, quindi è un artificio per mantenere la poltrona garantendosi la maggioranza. Questo è fondamentalmente, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di inserirlo come era stato tolto prima. Come reagiremmo noi? Ma io lo dico subito, ma guardi, a noi forse il ballottaggio porta un vantaggio piuttosto che un problema, perché vede, al primo turno, laddove vengono decise le proporzioni, moltissimi elettori, non essendoci più il feticcio del voto utile, sarebbero invogliati a votare Futuro Nazionale. Quindi noi rischieremmo di prendere delle percentuali notevolmente superiori rispetto anche a quelle che ci danno i sondaggi.
21: Infatti, generale, scusi se la interrompo, Giulia Mello,
4: fare Futuro Nazionale. Quindi noi rischieremo di prendere delle percentuali notevolmente superiori rispetto anche a quelle che ci danno i sondaggi.
21: Infatti, generale, scusi se la interrompo, Giulia Mello di Domani diceva esattamente questo.

0: centrodestra che stanno subendo la crescita di Futuro Nazionale. Non ultimo, le cito l'esempio proprio a Reggio Calabria, le supplettive, dove il nostro candidato è fuoriuscito proprio da Forza Italia.
1: Quelle saranno elezioni molto importanti, significative. Generale, un altro tema. Poniamo che passi il ballottaggio. Per entrare in coalizione fra un turno e l'altro, voi che chiedereste a Giorgia Meloni?
0: No, io non chiedo nulla. Io ho dei principi e dei valori che sono non discutibili. Quindi se si vuole fare i conti con Vannacci, si fa i conti con queste linee rosse, altrimenti i conti non si fanno. Ma io non vado a questua di voti, non vado in cerca di poltrone, non vado in cerca di potere. La nostra forza politica rappresenta una fetta della popolazione e va avanti per la sua strada. La politica tradizionale, quella stantia, quella rancida, non fa parte di Futuro Nazionale, e questa è la grande differenza.
1: Lei ha delle linee rosse, alcune di queste linee rosse, mi perdoni, ma il suo programma, insomma, gli ho dato un'occhiata, sono a mio avviso contro la Costituzione italiana. Anche il fatto che un suo rappresentante, e cioè il responsabile locale del suo partito in Trentino, vada a questo raduno Camelot in Veneto del fronte Skinhead a Pietramurata in Trentino, mi perdoni, non è marginale, nel senso che quello è un raduno neonazista. Io ho letto anche i contenuti, ci stanno dei nazisti là dentro, generale.
0: Mi scusi, allora, intanto nel Partito Futuro Nazionale chiunque va alla messa, al raduno e all'evento che preferisce, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, non sono certo io a controllare la vita delle persone che sono iscritte a Futuro Nazionale. Seconda cosa, se fosse un raduno nazista e se violasse qualche legge sarebbe stato proibito, e invece mi risulta che il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica di Trento si sia riunito e non abbia trovato nessuna fattispecie di reato o comunque di problema nello svolgimento della riunione stessa. Quindi come la mettiamo? Chi è che giudica che quella riunione sia nazista? Lei? Oppure
1: no,
0: un
1: però,
0: rappresentante di AWS?
1: No, generale, però diciamo
0: una
1: persona
0: che non ha alcun titolo per valutarlo?
1: No, generale,
0: ci mettiamo
1: però,
0: nelle mani dei giudici della morale?
1: Però che conviene o no che nei materiali di Fronte Skinhead ci sono riferimenti espliciti alla gioventù italiana, slogan come combatti fino alla morte, colpisci il rosso infame, distruggi chi vuole male. E mi dica lei.
0: Guardi, io non conosco questi gruppi e non conosco neanche chi sta organizzando questa riunione. A me risulta che sia legale. Se è legale vuol dire che è nell'inviluppo di quello che prevedono le leggi e la Costituzione. Peraltro vorrei ricordare a chi dice che gli antifa in paesi occidentali e democratici sono stati considerati un gruppo terroristico, come negli Stati Uniti e in Ungheria. Quindi tutti gli antifa in Italia devono essere considerati come tali. Facciamo i parallelismi esattamente come si conviene e non in base a quello che è l'umore del momento.
1: Beh, diciamo, ora generale, gli antifascisti in Italia sono il cuore del nostro paese e della Costituzione, mi permetta di dire almeno questo. Gli antifa saranno una cosa, gli antifascisti
0: quello,
1: no.
0: Quello che il movimento antifa è stato considerato in alcune nazioni come la più vecchia democrazia di questa terra, che sono gli Stati Uniti d'America e l'Ungheria. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ripeto, se violasse le leggi sarebbe stato proibito. E siccome ci sono degli elementi istituzionali che valutano queste circostanze, io mi fido di loro. E non mi fido né di lei, delle sue opinioni, né di quelle di AWS o dei guardiani della morale.
1: Roberto Vannacci è il presidente di Futuro Nazionale. Generale, grazie per essere stato con noi stamattina a Radio Anch'io. Sono le 8:52. Collegato con noi c'è il presidente, prima abbiamo sentito il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia. Presidente, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Affrontare Vannacci è sempre una cosa complicata, presidente. Il punto è che il ballottaggio sembrerebbe, a leggere i quotidiani, ma insomma credo di scoprire l'acqua calda, una norma pensata dal centrodestra per limitare la caccia anche ai vostri voti. L'ha detto esplicitamente il generale pochi minuti fa a questi microfoni. Io prendo dalla Lega, prendo anche da Fratelli d'Italia, prendo di qua e di là, per evitare che, diciamo, vi impedisca di vincere le elezioni. Che dice, presidente?
2: Ma intanto diciamo che è utile ascoltare Vannacci per far capire a molte persone che è quello che noi diciamo, cioè ad oggi Vannacci è un antagonista e un avversario della destra che governa, perché abbiamo sentito analoghe valutazioni sue rispetto all'esponente Parini e Partito Democratico sulla legge elettorale, abbiamo sentito critiche al governo, abbiamo sentito

0: insomma, e poi abbiamo soprattutto visto in Parlamento che la piccola truppa vannacciana, e poi sono tutte persone trasfughe dalla maggioranza, vota regolarmente contro la fiducia al governo. Quindi insomma questo è un elemento di chiarezza che penso sia utile. Ma al di là di questo, per quanto riguarda il tema ballottaggio, il punto per noi è soprattutto, diciamo, quella che è la filosofia generale di una legge elettorale. Le leggi elettorali possono sembrare, e per certi aspetti sono ovviamente, dei provvedimenti molto tecnici, giustamente sì, oggi sì. Molti cittadini dicono sì, noi vogliamo sì, ovviamente che si parli di energia, che si parli di lavoro, ma il governo lo fa e soprattutto agisce su questo 365 giorni all'anno e insomma è con una longevità che garantisce da questo punto di vista anche i risultati. Però la legge elettorale serve per noi per proprio determinare un riavvicinamento. Prima Parini parlava dell'astensionismo quasi come se noi dovessimo fare le leggi elettorali inseguendo l'astensionismo e tenendo conto di chi non va a votare. Noi pensiamo che vanno fatte le leggi elettorali per riavvicinare al voto, e questo cioè, attraverso cosa?
1: Presidente, scusi se la interrompo, ha sentito Parrini sì. Forse poco fa dire la preoccupazione che esprimono loro e diciamo la loro idea che sia anticostituzionale, perché col 42% io arrivo a prendere il 57% dei seggi se va a votare il 55% degli italiani, un po' quello stava dicendo lei adesso, col 20%.
0: Se noi teniamo conto, adesso diamo una caratterizzazione politica all'astensionismo e teniamo conto nei pesi elettorali di chi non va a votare, è come se gli dessimo ragione. Noi dobbiamo invece fare delle leggi, e in questo caso anche una legge elettorale, che motivi di più l'elettore. E noi pensiamo, al di là del tema ballottaggio o meno, perché poi quello è un aspetto, secondo me, non voglio dire marginale, ma è un aspetto specifico, perché funzionale a o non funzionale alla riuscita della legge. La legge si pone l'obiettivo di chiarezza, cioè di far capire all'elettore che può andare a votare e capire, esprimere da chi vuole essere governato, da chi vuole almeno in linea di massima, attraverso un'indicazione, avere come Presidente del Consiglio, e magari sapere subito chi ha vinto e chi ha perso, e quindi evitare una delega troppo grande ai partiti che allontana poi dalla politica, cioè che il partito praticamente presenta un programma, una coalizione, e poi va a governare, come abbiamo visto in precedenza, con tutte altre forze politiche. Qualcuno potrebbe dire ma questa stabilità l'avete avuta col governo Meloni senza questa legge elettorale, però è noto che questa stabilità in questo caso è stato frutto di circostanze particolari, cioè l'assenza di una coalizione avversaria perché è andata divisa. Con questa legge noi favoriamo non il governo Meloni, ma qualunque. Non è che avrà un voto in più di quell'altro.
1: Però Presidente, l'obiezione che fa Parrini: prima il ballottaggio c'era, poi i costituzionalisti hanno detto no, è incostituzionale, poi l'avete rimesso per paura di Vannacci, che risponde?
0: Non abbiamo rimesso il ballottaggio, c'è stata un dialogo, un dibattito spontaneo che è nato dal Presidente Pera, che comunque voglio dire non è l'ultimo arrivato, tutt'altro, ma anche da Ceccanti, da altri costituzionalisti, tra l'altro di riformista di sinistra, che sono favorevoli. Noi non abbiamo, come ho detto in più occasioni anche ieri nella replica in commissione, è un dibattito aperto, perché il punto è solo uno: è utile il ballottaggio a garantire in modo migliore appunto, un premio di maggioranza e quindi la governabilità? È un tema aperto, perché la legge anche senza ballottaggio a mio avviso garantisce la governabilità, c'è solo il rischio che qualora non si raggiunga una soglia poi ci sia un proporzionale puro, però in qualche modo saranno gli elettori, anche se non ci fosse il ballottaggio, a determinare questo, perché gli elettori sanno che se
1: ricordiamo, Presidente, scusi se la interrompo, che senza ballottaggio, se nessuna delle due coalizioni arriva sopra il 42%, scatta un proporzionale puro, corretto?
0: Scatta un proporzionale puro, esatto. Però questo sarebbe, come ha detto qualche costituzionalista, un sistema a vocazione maggioritaria, ma in qualche modo adattabile, perché se gli elettori non dovessero si dovessero dividere, frammentare e non esprimere un concetto di governabilità, ci sarebbe un proporzionale. Diversamente, col ballottaggio si favorisce di più forse la governabilità, però ricordiamo che anche nella proposta Pera c'è pure la possibilità che non si aggiunga una soglia
1: sotto il 38. Ora poi gli ascoltatori si arrabbiano, dicono parlare di cose troppo tecniche, poi ci si lamentate se non andiamo a votare, ma insomma non sono cose molto tecniche, un po' se uno studia le capisce benissimo. Andrea Del Priamo, grazie davvero, Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato per Fratelli d'Italia, stamane in console Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, grazie a Mauro Convertito in regia e grazie alla redazione che costruisce questa trasmissione, ad Amara, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Noi torniamo domattina alle 7.30, adesso c'è il GR, subito dopo Radio 1 Musica. Buona giornata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente.
3: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. L'escalation imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi, Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno, poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Nella notte ancora massicci attacchi russi su Odessa, 8 i feriti, e nella regione di Kiev. A Kherson 2 vittime, 15 feriti. E la Russia è stata formalmente accusata dalla Germania per i droni che ad agosto hanno preso di mira l'aeroporto di Lipsia, annunciando misure contro Mosca. Saranno chiusi il consolato generale russo a Bonn e la Casa Russa di Berlino, istituto culturale che si sospetta serva anche per attività di spionaggio. Annuncia ritorsioni la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, e il presidente Putin respinge invece ogni accusa. E in Germania l'esplosione all'alba alla stazione centrale di Augusta. 2 persone avrebbero riportato lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, un oggetto ancora non identificato è esploso in un sottopassaggio. Sul posto la polizia e gli artificieri. Tragico incidente stradale in Egitto nella penisola della Sinai, coinvolto un autobus, almeno 16 i morti, 28 i feriti. Ancora non è chiara la dinamica. La zona è tra le più famose mete turistiche. In Italia ora scossa di terremoto nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, la magnitudo 3.2 epicentro tra le province di Lucca e Modena. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Mercato auto. Aumentano anche ad agosto le vendite in Italia. Ad emergere, mette in evidenza l'ANFIA, l'associazione filiera industria automobilistica, è soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand cinese Leap Motor. Più alta del previsto la richiesta di vetture ibride, ma a causa della mancanza di pezzi necessari per la realizzazione dei motori, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Restiamo sui temi economici, riaprono in questi minuti i mercati finanziari europei. Facciamo il punto con Federico Simonelli in diretta da Milano. Federico.
4: Sì, borse europee che aprono deboli per il terzo giorno di seguito dopo la chiusura decisamente negativa di quelle asiatiche. Milano in questo momento più 0,1%, poco sotto la parità invece Francoforte, Londra e Parigi. A far scendere i mercati azionari un mix di cause: le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, il petrolio che quindi cresce, le vendite sui titoli di Stato globali. Quelli giapponesi sono ai massimi dal 96, ad esempio il decennale americano è al 4,8%. Si aggiunge la prospettiva che la crescita globale non brillante si unisca a un'inflazione in ripresa. A Piazza Affari attenzione ai titoli bancari, più o meno tutti intorno alla parità. I titoli dell'auto con Stellantis che in questo momento cede l'1,6%. Petrolio Brent, infine, dicevamo, in aumento a $95, molto alto anche il gas che supera i €73 al megawattora. Linea Roma.
2: E siamo allo sport, tennis, la giornata delle maratone per gli azzurri agli US Open. Purtroppo l'ultima non è stata vincente per Lorenzo Sonego contro il numero 2 del mondo Setian.
0: È stata una giornata lunghissima, infinita, che si è chiusa poco fa, quasi alle 8 del mattino italiane, alle 2 di notte a New York, con Lorenzo Sonego che è stato 2-7-1 a 2 punti dal match contro Sasha Zverev. Alla fine però ha vinto il tedesco 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiane, le 9 di sera a New York, si è conclusa, come detto, quasi alle 8 del mattino da noi, le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai, la città che è scossa dal caso scommesse, con le parole di Matteo Berrettini che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante il Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi. In casa Italia non c'è Sinner, abbiamo detto di Sonego, bellissima vittoria in rimonta dopo un'altra maratona, quella realizzata da Flavio Cobolli, 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti sull'argentino Comesagna. Hanno vinto anche Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Emilio Mancuso, GR1.
2: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
10: Radio 1 Musica.
11: Siamo pronti per partire con quest'altra ora di musica, perché siamo insieme ormai da qualche settimana. Radio 1 Musica dalle 9 fino alle 10, in compagnia di Danilo Gionta alla regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone qui al microfono ad attendere i vostri WhatsApp, che sono sempre molto utili, proprio dico utili perché mi date delle indicazioni che mi servono assolutamente, mi date anche delle informazioni di cose che io non conoscevo. 335 699 2949. La partenza la affidiamo a Merck e Cremont con la canzone Partenope, quanto è attiva Napoli in questo periodo, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Merck e Cremont. Yeah!

Berk & Cremont con questa canzone dal titolo Partenope, questo duo che è formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona. Giordano Cremona è il figlio di Raul Cremona, quindi il mago Ronzo. Io ricordo un'intervista fatta a Raul Cremona in cui lui diceva, per esempio, che la sua canzone preferita era Il sogno di Pilato della colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Quindi se questo ragazzo è cresciuto con questa musica, adesso si capisce perché sia così bravo a produrre e a scrivere canzoni. E quando poi comincia l'ora di Radio 1 Musica, noi cominciamo a fare la nostra passeggiata nei decenni musicali e partiamo anche quest'oggi dagli anni 60 con Land of Thousand Dances, che è una canzone che è stata scritta da Chris Kenner nel 1962 e che menziona al suo interno una serie di balli popolari. Sono la bellezza di 16, pensate un po'. Come parte della registrazione originale, che però non è entrata nella canzone che veniva poi trasmessa nelle radio, c'è questa frase che è in tono gospel: bambini, andate dove mi mando, dove mi manderete vi manderò, in quella terra, la terra delle mille danze. E da qui è nato appunto il ritornello. Nel 65 Frankie Garcia pubblicò una versione e durante la registrazione si dimenticò il testo, per cui lo sostituì con na na na na na, che poi è diventato parte, insomma, l'identità della canzone. Un anno dopo Wilson Pickett arrivò in uno studio di registrazione in Alabama, il famosissimo Muscle Shoals, che vorrei tanto visitare, con dei session men incredibili, veramente erano i migliori musicisti dell'epoca, e ne venne fuori questo pezzo con questo ritmo. Sentite che arrangiamento ha Wilson Pickett, Land of Thousand Dances. 1, 2, 3.

uno dei più grandi performer che siano esistiti, Wilson Pickett, sentite che urlo. Mentre invece Alberto ci scrive al 335-699-2949 in riferimento alla canzone di Merck & Cremont, che pezzo, mi porta all'atmosfera del mercato di Pigna Secca a Napoli, in via Montesanto, dove Fortunato tiene roba buona, come cantava Pino Daniele, e vabbè, e qui mi colpisci veramente al cuore, grazie Alberto per il tuo messaggio. Siamo al 1975, potrei parlare veramente ore e ore di questa canzone, ma cercherò di essere il più sintetica possibile. È una canzone che è passata alla storia per la sua tecnica di registrazione, sono praticamente voci sovrapposte 256 volte, quindi è questo l'effetto che fa, avete la sensazione che questo brano vi circondi completamente. Allora, Stewart compose la melodia e un arrangiamento di base, stiamo parlando dei Ten CC. Quando la eseguì per i compagni di band, che erano Kevin Godley e Lol Cream, che poi formarono i Golden Cream, la definirono una schifezza e le dissero: guarda, la puoi cestinare, cerca di lavorare su qualcos'altro. Però lui si accorse che i suoi compagni di band continuavano a canticchiarla così in maniera inconscia, quindi ha detto: ragazzi, forse se ci ripensate è meglio. E infatti loro ci hanno ripensato ed è diventato un grande successo. C'è questa frase sussurrata che dice: big boys don't cry, i ragazzi grandi non piangono. L'origine di questa frase è qualcosa di casuale che Godley pronunciò al microfono mentre stava facendo delle prove. Alla band piacque questa strana frase, ma dissero: ma chi è che la può interpretare, chi è che la può cantare? In quel momento l'assistente arrivò per interrompere la sessione e sottovoce disse: guardate che c'è qualcuno che vi cerca, insomma c'è qualcuno per voi. Loro la guardarono e disse: abbiamo trovato la nostra corista. Allora, la storia di questa canzone è questa: la moglie di Eric Stewart si lamentava perché lui non le diceva abbastanza spesso ti amo. Allora lui, che era un furbo evidentemente, ha detto: guarda, ma ti amo è così banale, se io te la ripeto in continuazione perde assolutamente valore, ha più senso se io dico non ti amo, ti arriva prima, ovviamente. Ma comunque è arrivata prima la canzone, nel senso, un successo stratosferico, è un pezzo ancora attuale. I'm Not In Love, 10 CC.

Sandra che ci scrive: che meraviglia, ti fa sentire in mezzo al mare piatto su una zattera con la luna negli occhi. Allora Sandra, devi aspettare perché arriverà tra poco un altro pezzo che ha esattamente la stessa atmosfera, proprio sembra di stare sul mare così, e a respirare l'aria salina, bellissimo. E invece, allora devo fare in bocca al lupo assolutamente a Elisabetta, perché ci scrive: Wilson Pickett, quale migliore carica, in viaggio per Roma per firmare il contratto col nuovo datore di lavoro. Continuate così, in bocca al lupo Elisabetta. Altra canzone che dà la carica, questa, la prossima, è un pezzo che secondo me doveva essere un singolo, però si sa che io non ci azzecco mai, cioè quando io dico questo potrebbe essere un singolo viene assolutamente ignorato dalla casa discografica. Invece questo brano ha una forza, una magia, insomma, lo trovo particolare. Estratto dall'album dei Police del 1980, perché siamo arrivati agli anni 80, Zegnatta Mondatta. Sono tanti gli elementi che rendono irresistibile questa canzone: la brevità, la velocità, la progressione reggae, gli accordi che sono orecchiabili, le armonie, e prende di mira in maniera divertente, anche un po' cinica, che è un classico di Sting, le persone che non hanno coraggio, magari anche persone un po' ipocondriache, claustrofobiche, però in genere quelli che non hanno coraggio. Dice: il primo a cadere quando l'atmosfera è meno che perfetta, la tua sensibilità è scossa dal minimo difetto, vivi la tua vita come un canarino in una miniera di carbone, ti senti così stordito anche camminando in linea retta, dici di volere passare l'inverno a Firenze, ma lui dice the winter a Firenze, hai così paura di prendere una dose di influenza, forse per fare la rima, to catch a dose of influenza. Sentite il ritmo di batteria sorprendente di Stuart Copeland, un piccolo pezzo fantastico e compatto. Police, Canary in a Coal Mine.

0: Canary in a Coal Mine, era il 1980 e usciva questo album, non mi importerà niente, ma il mio preferito di Police, che era Zeniata Mondatta. Grazie per i vostri messaggi, alcuni sono messaggi vocali che ancora non sono riuscita ad ascoltare, ma sicuramente lo farò. E poi Pier Mario ci scrive: canzoni che fanno fluttuare. Ci sono due canzoni, una dei Massive Attack, mi stavo riferendo, insomma, quando parlavamo delle canzoni che fanno fluttuare, che fanno pensare al mare, e una dei Morcimba. Indovina quali? Allora, Pier Mario, hai beccato uno dei due gruppi che ascolteremo tra poco. Subito dopo, anzi, non proprio subito dopo, ma a ridosso, diciamo, delle previsioni del tempo che arrivano, e naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove, e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio. Radio 1 Musica.

Il 2 giugno dell'anno prossimo comincerà il nuovo tour estivo negli stadi per Achille Lauro, che poi è reduce da date veramente importanti che hanno fatto accorrere veramente tantissime persone. Lui sta passando, l'ha detto, sto trascorrendo un periodo meraviglioso, Comuni Immortali, questa è la canzone che abbiamo ascoltato nella seconda mezz'ora di Radio 1 Musica alle 9.32 minuti, ancora ben ritrovati da parte di Danilo Gionta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, e 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp. E allora mi ricollego a quello che ci scriveva Sandra sulle canzoni che fanno sognare, che ti fanno stare in riva al mare, ed è arrivato il momento di ascoltare questo pezzo che avete in molti indovinato. Si tratta di un pezzo dei Morcheeba che si intitola The Sea. La canzone racconta di abbandonare la propria anima al mare e di fuggire dalle pressioni, dalla monotonia della vita quotidiana, lasciando un po' che i sensi si riempiano di immagini, di suoni, di profumi, che sono quelli classici estivi. Dice la canzone: ho lasciato la mia anima lì, giù in riva al mare, ho perso il controllo qui, vivendo libero. I Morcheeba erano formati da Sky Edwards, Paul e Ross Godfrey, che sono due fratelli, hanno formato la band nel 95 e hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, e il pezzo che ascoltiamo è tratto dal loro album del 98 che si intitola Be Calm, e il loro secondo album. Una curiosità che riguarda Sky, la cantante, l'interprete: per me The Sea è sempre stato molto evocativo, e ora ogni volta che la eseguiamo dico al pubblico di chiudere gli occhi e immaginare di essere in spiaggia. Ironia della sorte, sono cresciuta negli anni 80 con il film Lo Squalo, quindi ho sempre avuto paura dell'acqua. Poi nel 2019 un corso di apnea in Thailandia ha completamente cambiato il mio rapporto col mare. Ora posso finalmente immergere la faccia. Morcheeba, questa è The Sea.

0: I Morcyba, che sanno perfettamente come stuzzicare la nostra parte onirica. Chi di noi non vorrebbe veramente togliersi dalla realtà, soprattutto quando è dura, e andare a finire in un'altra dimensione così sognante? Ho i brividi e non ho l'aria condizionata sul mezzo, ci scrive Pier Mario al 335-699-2949. Dopo questo pezzo ci stava bene a questo punto Float On dei Floaters. Mi sono persa, insomma, ho perso un'occasione, e invece noi andiamo a riascoltare, perché lo stiamo suonando un po' da qualche tempo, quello che è la nuova canzone di Ligabue, un brano che arriva a 3 anni dall'ultimo album di Inediti, che nasce poi nel solco delle celebrazioni per il trentennale di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, che è stato veramente un punto fondamentale della sua carriera. Da settembre partirà il gran finale del tour di Ligabue con 15 concerti in 15 città, e poi partirà il 12 settembre da Jesolo e proseguirà il 22 all'Arena di Verona, e il 24 ottobre finisce al Dome di Milano.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Ligabue è una canzone che è pensata per tutte le donne, direi. Alle 9:44 minuti, mentre arrivano sempre i vostri messaggi, sono contentissima che l'abbiate apprezzata anche questa ultima canzone di Ligabue da parte di Roberto da Cosenza, che dice bellissima canzone. Grazie allora per i vostri messaggi che arrivano copiosi, e chissà se ricordate la prossima canzone, perché noi stiamo facendo questa cavalcata tra i vari decenni musicali e siamo arrivati agli anni 2000. C'è un pezzo che è stato interpretato da 50 Cent e da Justin Timberlake, però da noi in Europa è balzato al primo posto praticamente di tutte quante le classifiche in un'altra versione, quella di un cantautore belga che si chiama Milo. È una canzone che praticamente abbiamo ascoltato per un certo periodo, credo almeno 10 volte al giorno, poi dopo è sparita, succede così, e allora è giusto andarla a riprendere perché evidentemente aveva una sua potenza e un suo valore intrinseco veramente molto molto forte. È una cover che è stata addirittura benedetta, possiamo dire così, da Kanye West, e parla di una donna che fondamentalmente fa la ballerina di un nightclub, cioè una di quelle che vanno sul palo in pratica, e nella canzone originale 50 Cent praticamente la guarda, ma la guarda attraverso uno schermo, e quindi è per quello che entra in gioco la tecnologia, e quindi la storia è questa, non è particolarmente romantica, poi lo sappiamo, 50 Cent non è che sia la persona più sentimentale del mondo, diventa più romantica con Milo, IO Technology. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

vissuto molti di questi decenni che vi sto proponendo. Ho vissuto anche, insomma, un decennio piuttosto recente, che è quello del 2010. Una canzone che è stata la colonna sonora di Star is Born, che è un film che avevi visto come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Ha vinto questa canzone il Grammy Award nel 2019, una canzone che è presente ben 3 volte all'interno di questo film, però c'è una scena iconica che, se non sbaglio, era anche nel trailer, in cui praticamente il personaggio di Cooper invita Lady Gaga, che poi si chiama Ali, a cantare questa canzone sul palco con lui, e la scena è stata girata di fronte un pubblico dal vivo al Greek Theater di Los Angeles, e tutti si sono chiesti: ma quanto è bravo Bradley Cooper a cantare, quanto è bravo a suonare. Poveretto, lui ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché è stato a stretto contatto naturalmente con un vocal coach, e lui ha iniziato questo progetto senza avere alcuna conoscenza di canto, cioè forse canticchiava sotto la doccia, ma non so se faceva neanche quello. Ha lavorato non solo sulla sua voce cantata, ma anche sulla sua voce parlata, perché voleva avere un timbro un pochettino più profondo e voleva parlare con un accento del sud. Ha impiegato 18 mesi di allenamento vocale per poter cantare nel film, e oltre 6 mesi di lezione di pianoforte e chitarra per rendere credibile il suo personaggio. Io, che a volte anche a quest'età mi sono detta: ma come vorrei imparare a suonare pianoforte, poi magari c'è una speranza pure per me, chissà.

E 54 minuti, siamo ormai al termine di questa puntata di Radio 1 Musica e allora arriviamo al 2020. Io sono felicissima perché è uscito questo nuovo singolo di Tropico, e Tropico è uno dei cantautori davvero più interessanti che ci siano. Non è un ragazzino ventenne, anzi ha 40 anni, forse anche appena superati, e torna a parlare d'amore, delle promesse che sembra che insomma si avverino, ma poi invece alla fine sfuggono di mano. E lavora insieme a Davide Simonetta, e quello che mi piace di questo ragazzo è che è assolutamente autentico, cioè si sente che sono canzoni che non sono pensate a tavolino per arrivare al pubblico, ma sono assolutamente sentite, e una genuinità che ultimamente io non riscontro in molti cantanti, ma in lui sì. Quindi questo è Tropico e la canzone è Quasi Blu.

0: Tropico con quasi blu, splendida questa canzone tratta dall'album Soli e disperati nel mare meraviglioso, e scrive Costanza da Como: chiamami quando la magia finisce, già solo il titolo di quel disco di Tropico fa sognare. Hai ragione, veramente un ragazzo molto molto in gamba. Nicoletta Simeone insieme a Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Danilo Gionte in regia vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre a partire dalle 9. Vi lascio con l'informazione, quindi le notizie del GR1, e subito dopo l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ciao, buona giornata.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi europei dopo le accuse tedesche a Mosca per azioni di guerra ibrida e non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino in Ucraina. In studio gli aggiornamenti con Davide Maggiore.
4: Sì, è stata la settima notte consecutiva di raid russi su Kiev, ancora poco fa forti esplosioni, 3 feriti tra cui un bambino a Bucha, alla periferia della capitale, ma è nel sud del paese che gli attacchi sono stati più devastanti, vittime a Kherson, feriti a Odessa, e il presidente russo Putin rivendica l'avanzata del suo esercito nell'est, avanzata ormai vicinissima, sostiene, a raggiungere i capisaldi della cosiddetta cintura delle fortezze del Donbass, Sloviansk e Kramatorsk. Il leader del Cremlino ha respinto inoltre, definendole politicamente motivate, le accuse tedesche per quanto accaduto a Lipsia il mese scorso. I droni esplosivi ritrovati dentro e vicino all'aeroporto e quello che aveva urtato un aereo per Berlino sono di inequivocabile origine russa. E le autorità tedesche annunciano così la chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino. A far crescere la tensione nel paese proprio in queste ore anche il danneggiamento di infrastrutture elettriche in Brandeburgo e nella zona di Colonia e un'esplosione alla stazione ferroviaria di Augusta con 2 feriti. Sospesa per un nuovo allarme la circolazione dei treni, ma gli episodi sono ancora tutti da chiarire.
3: E la guerra ibrida russa e la situazione in Ucraina che vi abbiamo raccontato sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Su questo sentiamo le parole del ministro degli esteri Tajani a margine dei lavori.
5: Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le condizioni giuridiche per farlo. È chiaro che dei danni provocati all'Ucraina dovranno in qualche modo essere risarciti dalla Russia.
3: Dopo settimane di tregua si riaccende anche il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Prima le minacce incrociate tra Trump e Teheran, con il presidente americano che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. Poi una serie di raid statunitensi ai quali Pasdaran hanno risposto attaccando a loro volta basi statunitensi in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. Teheran parla di 11 vittime negli attacchi di Washington. In Italia ora con la cronaca, è stato arrestato dopo una lunga fuga l'uomo che ha tentato di uccidere l'ex moglie ferendola gravemente.
6: Lo hanno cercato nell'intero Lazio per tutta la giornata di ieri, circa 7 ore di caccia all'uomo della polizia che si è conclusa solo dopo la mezzanotte a Torvaianica sul litorale romano. È qui che gli agenti hanno fermato e arrestato un 47enne che aveva ferito la ex moglie e si era dato alla fuga portando con sé il figlio adolescente. Tutto comincia nel primo pomeriggio quando la donna si presenta in casa dell'ex coniuge nella periferia sud della capitale per riprendere alcuni effetti personali e in compagnia proprio del figlio, nella speranza che l'uomo che già in passato l'aveva aggredita resti calmo. Una speranza che svanisce non appena la vittima varca la soglia di casa. L'ex marito la insulta pesantemente, afferra un coltello, la colpisce al petto 4 volte. Resosi conto che la donna è gravemente ferita, la carica nella sua auto e la porta in ospedale, poi fugge con il figlio. Sono i medici ad allertare la polizia, aggiungendo che la vittima è viva per miracolo, solo per un caso fortuito i fendenti non l'hanno uccisa. E lei stessa poi a raccontare le violenze subite negli anni, la decisione di lasciarlo, l'ultimo incontro. Scattano le ricerche fino all'individuazione dell'uomo che si trova ora in casa. Carcere con l'accusa di tentato femminicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Meteo, ancora piena estate sull'Italia e ancora caldo. Le temperature infatti torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna e sull'Appennino meridionale. In Calabria e in Basilicata non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
3: E siamo alla musica. Uscirà il 23 ottobre Amateur, il 10° album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Un nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato basta stadi, basta lustrini. La ricerca di una dimensione più intima anche nella sonorità che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo Amatour. Per i fan dell'ex Luna Pop, appuntamento invece questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, lo speciale che racconta proprio il suo ultimo concerto il 6 giugno al Circo Massimo di Roma. E sulle note di Cremonini noi ci fermiamo, la linea va all'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.
8: Buon mercoledì 2 settembre, 10.05, 43 secondi. Benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti.
9: E da Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuela.
8: Come stai Gianfranco?
9: Molto bene. Poi oggi ho messo le righe bianche azzurre come le avevi tu ieri. Quasi una sorta di...
8: Un tandem siamo.
9: Un tandem, bicicletta.
8: A fasi alternate. Bene, tanti gli argomenti di oggi. Apriremo con un'ampia pagina di attualità. Parleremo del via libera del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma poi vi racconteremo le novità in arrivo nel campionato di calcio dopo la chiusura di ieri delle trattative per la sessione estiva di calcio mercato. Parleremo di auto, motori elettrici, ma anche di bike elettriche e di come sta cambiando la nostra mobilità e con quali effetti. Vi porteremo anche ad Altamura, in provincia di Bari, per un viaggio sensoriale tra i profumi del pane e conosceremo due super nonne panificatrici diventate virali sul web. E poi avremo tantissimi ospiti, Gianfranco.
9: Tantissimi ospiti oggi con noi, Eleonora Pedron, molti la ricorderanno a Miss Italia, ma è diventata anche un'ottima attrice, tra l'altro sportiva. Parleremo di musica, sarà con noi Michele Bravi che ci racconterà il suo prossimo tour appunto nei teatri nelle prossime settimane e tantissima musica. Lo faremo soprattutto grazie alla nostra squadra sempre presente che salutiamo, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Graziana Vella e Claudio Urbani in redazione, in regia c'è Mimmi Micocci, oggi alla parte tecnica c'è il leader Alessandro Pazienza.
8: Bene,
9: ha dato un senso il nostro leader.
8: Beh,
9: Pazienza
8: ci accompagna ogni mattina, devo dire, sempre puntuale.
9: Guarda, questo pezzo glielo dedico perché se lo guardo negli occhi, lui per me è un businessman, dito nella piaga.

0: sempre stato il mio sogno entrare su una base musicale di questo tipo, un po' come se fossimo nelle discoteche. Infatti, grande l'ultimo singolo di Tito nella piaga, Businessman, dedicato appunto ad Alessandro Pazienza. 335-699-2949 se volete entrare in contatto con noi su Tito nella piaga. Ci saranno due date speciali prossimamente a novembre, il 27 all'Atlantico qui a Roma, il 30 invece a Milano al Fabric. E tra l'altro su questo pezzo una curiosità, perché è stato promosso, pensa Emanuele, alcune settimane fa attraverso una strana campagna su LinkedIn. Poi dice che i social non servono, servono e come, anche per fare delle promozioni di questo tipo.
1: Assolutamente, capiremo anche più là perché. E allora, lo abbiamo detto in apertura, torniamo a parlare della famiglia Nel Bosco, un caso che ha coinvolto profondamente tutta l'opinione pubblica e ha acceso un forte dibattito. Ieri c'è stato però forse un piccolo spiraglio di luce. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha stabilito che i tre figli dei coniugi Trevaglion non rientreranno subito a casa, ma resteranno nella struttura protetta di Basto, con un piano però di reinserimento a tappe. L'ipotesi è quella di un primo weekend nel casale a Palmoli tra un mese, ovviamente se la relazione degli assistenti sociali sarà positiva. E noi ne parliamo con Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere, di Arcos Editore. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, Corrado, tu hai seguito il caso fin dall'inizio, hai scritto anche un libro. Come valuti questa decisione di disporre un rientro a tappe, non immediato, un ricongiungimento a tappe?
2: È un passaggio importante. Per la prima volta, in una delle tante ordinanze sempre piuttosto dure nei confronti dei genitori Nathan e Catherine da parte dei giudici del tribunale minorile, si scrive il ricongiungimento è possibile. Quindi non è soltanto un'idea, non è soltanto una speranza dei genitori, una volontà della difesa, ma lo dicono anche quei giudici che nel novembre, il 20 novembre del 2025, hanno separato la coppia dai loro tre figli.
1: Ecco, facciamo un passo indietro per chi non conosce bene la storia. Partiamo dal novembre 2025. Che cosa è accaduto? Che cosa ha deciso il tribunale?
2: Ha deciso di togliere la potestà genitoriale a Nathan Trevaglion, genitore inglese, Catherine Birmingham, genitrice australiana, giunti in Italia per vivere una nuova vita, e in Italia hanno avuto i tre figli che oggi hanno 7 anni i due gemelli e 9 anni la più grande. E con questa potestà genitoriale sottratta hanno anche deciso di portare in una struttura di accoglienza, quella che si definisce una casa famiglia, i tre bambini, peraltro in un primo momento insieme alla madre, anche se in un'altra stanza, in un altro piano. E questo è stato deciso per tutta una serie di mancanze che sono state certificate dopo un avvelenamento di funghi avvenuto addirittura nel settembre 2024. Mancanze educative, mancanze scolastiche, mancanze di frequentazione di pari età, di vaccinazioni, e per questo motivo i giudici hanno pensato che i due genitori non potessero più essere responsabili delle sorti dei loro figli.
1: Ecco, nel tuo libro tu esplori un po' profondamente, insomma, le motivazioni della coppia, no? E questo ha diviso un po' l'opinione pubblica. C'è chi sostiene che loro abbiano messo in piedi uno stile di vita alternativo e chi invoca invece la tutela dei minori. Che cosa ne emerge dalla tua riflessione complessivamente?
2: Il sistema alternativo di vita messo su, come dici tu giustamente, da Nathan e Kate è un sistema assolutamente lecito e per molti anche nobile. La volontà di non far pesare se stessi, di non lasciare un'impronta sulla terra, la volontà di occuparsi completamente dei figli senza avere di fatto un lavoro come elemento primario della propria vita. Il problema è che su questo stile di vita di due adulti si inserisce la crescita di tre bambini. Bambini che, va detto subito, sono stati lungamente felici con la loro famiglia, considerata una famiglia amorevole. Assolutamente non si parla qui di violenza, non si parla di disinteresse, ma a questi bambini mancavano molte cose, questo è stato certificato. Oggi la gran parte di queste cose, con grande fatica, spesso con un combattimento contrario da parte di Catherine, queste cose sono state superate. C'è una casa nuova, ci sono le vaccinazioni, c'è una pediatra, il passaggio decisivo è la scuola pubblica, ecco, nell'ultima ordinanza, su questo insistono i giudici, e fatto questo probabilmente avverrà il ricongiungimento definitivo.
1: Ecco, i bambini quindi proseguiranno il percorso scolastico, questa volta in un istituto di Vasto, sbaglio?
2: Probabilmente sì, non c'è ancora l'iscrizione perché ci sono le ultime resistenze della difesa per conto dei genitori, ma in questo momento il destino anche scolastico dei tre bambini è in mano al tribunale, in mano all'assistente sociale, alla curatrice, alla tutrice, non più ai genitori, e loro hanno intenzione di portare in una scuola pubblica, probabilmente a Vasto, vicino alla struttura dove risiedono i bambini, appunto i tre figli di Nathan e Kate.
1: Ecco, l'avvocato della famiglia Pillon ha comunque criticato i giudici, no? Parlando di un verdetto che poi ignorerebbe i neuropsichiatri infantili, e ha annunciato il ricorso. C'è il rischio che questa battaglia legale continui a innescare, insomma, una situazione di disagio anche, no? Intorno alla famiglia?
2: Dobbiamo dire che l'avvocato Pillon, il quinto avvocato di questa lunga storia, a dire della difficoltà anche dei clienti, è la persona che ha portato una certa pace sull'argomento, che aveva raggiunto da una parte strumentalizzazioni, dall'altra un'aggressività tra le parti che non faceva che fare il male dei bambini. È naturale che un avvocato che si aspettava il ritorno a casa per questo finale di vacanze dei bambini non sia soddisfatto di quello che comunque lui stesso definisce un passo in avanti e faccia un ricorso. È possibile che a fine ottobre si chiudano tutte le questioni tipicamente giudiziarie e a inizio novembre avremo un'ordinanza ultima e definitiva, che potrebbe essere quella del reintegro completo, sempre sotto forte tutela dei servizi sociali, dei tre bambini alla casa dei genitori.
1: Bene, rimaniamo ovviamente sintonizzati. Ringrazio Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere.

0: 1978, Glory Henry Will Survive, alle 10:22 su Rai Radio 1. Chi non conosce questa canzone non è amica mia, non è amico mio, naturalmente, anche perché Gloria Gaynor la ascoltava a casa, la radio, ascoltava la radio sempre quando era ragazzina, e quindi ha tutta la nostra stima, perché come se fosse un po' stata una sorta di nostra fan ante litteram, non di questo programma, non dell'Italia in diretta naturalmente, ma della radio. Ho messo questo pezzo, Emanuela, perché oggi è il compleanno di Keanu Reeves, oggi 2 settembre, e lui ha recitato in The Replacement, che è un film molto bello sul football americano, e a un certo punto si ritrova con i suoi compagni di squadra in carcere, così proprio a ballare, a fare una sorta di coreografia improvvisata. Vi consiglio questo pezzo perché è un po' dimenticato, questo film, non questo pezzo. 335 699 2949, perché? Perché si parla di calciomercato adesso.
1: Accendiamo i riflettori. Allora, ieri era il 1 settembre ed è stato la deadline day, l'ultimo giorno frenetico di trattative per la sessione estiva del calciomercato in Italia e nei principali campionati europei. La chiusura è stata fissata alle 20. Chi ha comprato, chi ha venduto, insomma, veramente c'è stato fermento. E noi ne parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Sì, ma sono ancora emozionato perché 48 anni fa ho iniziato in radio. Una delle prime telefonate l'ho fatta a Gloria Gaynor.
0: Va bellissimo, direttore, grande.
2: Sì, sì,
0: grande,
2: sì, sì. Grande. Quindi non so se mi riprenderò.
0: Vabbè, un po' il balletto del calciomercato.
1: Abbiamo bisogno di te, perché insomma qui abbiamo tanti tifosi, tifosi in
2: dai,
1: ascolto,
2: forza,
1: eccoci.
2: Partiamo,
1: dai.
2: Partiamo, partiamo.
1: Allora, è finito questo calciomercato per quanto riguarda ovviamente la sessione estiva. Insomma, è stata una fiera forse delle illusioni, no? Per calciatori e tifosi, molte attese, sogni, non sempre forse ripagati. Che mercato
2: Beh,
1: è
2: no,
1: stato questo?
2: Illusione direi soprattutto per la Roma, perché la Roma ha cercato 15 esterni e sinistri d'attacco. 15, non uno, e non è riuscito ad arrivare a nemmeno uno. Ha comprato altri giocatori certamente importanti, però da questo punto di vista l'illusione è stata, come posso dirti così, assolutamente evidente. Il resto, noi siamo tanto poveri, però riduciamo il nostro mercato agli ultimi 15 giorni d'agosto. Tutti gli altri sono assolutamente inutili, perché sono un lavoro folle per i giornalisti che devono cercare di capire quale tipo di trattativa è stata sviluppata. Però abbiamo speso tanto, perché il calcio italiano è il secondo dopo la Premier. Ha speso 1.160 milioni, soprattutto per stranieri, perché noi abbiamo capito benissimo, no? Siamo consapevoli dei nostri limiti dopo 3 edizioni mondiali saltate. Cosa facciamo?
1: Investiamo sugli stranieri, certo.
0: Ma direttore, direttore, ti chiedo scusa, ma questo investimento sono dei pagherò? Nel senso, spesso sono dei diritti di riscatto, non sono soldi.
2: Vabbè, però devi pagare. No, diritti no, sono quasi tutti obblighi.
0: Obblighi, condizionati,
2: quasi tutti
0: lo so,
2: obblighi. Sì, infatti, quasi tutti, quindi tu quando arriverai a giugno dovrai pagare la cambialona e ti ritroverai esattamente in una condizione, diciamo così, non particolarmente simpatica. Ma al di là di questo, qualcuno ha mosso tanto. Penso alla Fiorentina, penso al Como, no? Il Como doveva strutturarsi per la Champions, ha fatto benissimo. La Fiorentina ha cambiato 13 giocatori, cioè ha anche lì alcuni dei quali molto buoni, al di là della partenza che è stata un po' negativa, ma è evidente, devono conoscersi anche i giocatori, si guardano in faccia di tu chi sei e tu chi sei, sai, 13 cambiamenti sono importanti. L'Inter ha fatto meglio di tutti gli altri, perché ha preso 3 giocatori inglesi molto forti, tutti nei ruoli giusti, e non ancora, praticamente non li abbiamo nemmeno visti in campionato. Poi dunque Juventus, secondo me, non ha risolto i problemi, perché ha cambiato tutto l'attacco, però era a centrocampo che doveva lavorare, poi ha perso anche Thuram. Poi vai con le domande, perché sennò
1: ecco,
2: qui io faccio
1: Milan e la Lazio anche, che
2: allora,
1: chiedono.
2: Milan ha fatto 2 acquisti importanti, e sono Moreira e Gonzalo Ramos, ha speso tantissimo, 165 milioni complessivamente, non solo per i due. Ha perso per me un giocatore molto importante, che è Leao, che non piace, ma a me piace tantissimo, è soprattutto uno di quelli che ti mette in apprensione sempre. Dietro deve migliorare assolutamente, non l'ha fatto, e a centrocampo manca un giocatore. Quindi è ancora da vedere sul campo, perché manca Moreira, non l'abbiamo ancora visto, ci sono altri giocatori che vengono dal Mondiale, quindi sono un pochino cotti. E l'altro che mi hai chiesto?
1: La Lazio.
2: Adesso è sorprendente, perché ha preso 3 giocatori, secondo me uno più utile dell'altro. Non so se Gattuso sapesse di Gudmundsson, Non credo, però Frattesi è un giocatore che ha già inciso e poi ha questa partecipazione alle cose laziali molto forti e insomma hanno fatto, e Pinamonti è un centravanti superiore a quelli che avevano, quindi sicuramente non è peggiorata.
0: Direttore, al 335-699-2949 un po' forse vogliono prenderti in giro perché dicono se ti ha emozionato di più la canzone di Gloria Gaynor oppure la cessione di Rowe. Ma chiaramente parliamo del Bologna, che è il tuo Bologna.
2: No, ecco, questa è una cattiveria che io mi sarei risparmiato. Allora, la cessione di Rowe, che era inevitabile per le cose che ci stavano raccontando i dirigenti, e io l'avrei evitata, però questo consente al Bologna di far giocare con più continuità Bernardeschi, che è il miglior giocatore che ha al Bologna, sì, proprio due spanne sopra gli altri. Ma il problema qual è? Che l'ossatura del Bologna è stata tagliata, cioè da Lucumi, Freuler, Castro e Rowe. Rowe, diciamo che non era proprio titolare. È una squadra sicuramente impoverita, però non ha la Champions, non ha l'Europa League, non ha la Conference, quindi è un anno che mi aspettavo deludente da questo punto di vista.
0: Direttore, un altro messaggio che ti arriva da una ragazza, tra l'altro, che è Francesca da Vicenza, che ti chiede la griglia delle prime quattro della prossima stagione, che è un po' un off topic, però va bene lo stesso, sì, così no, la mettiamo agli atti.
1: Un toto calcio.
2: Allora, io penso che vincerà l'Inter. Secondo tra Napoli e Roma, decidete voi, e quarta la Juve. Secondo me finisce così.
1: Beh, senti direttore, a proposito di giocatori, sì, giocatori che puntano i piedi, anche sì, se dovrebbero rispettare insomma il contratto in vigore, sì, alla fine la spuntano quasi sempre e vanno a giocare un, sì, po' dove vogliono. Per esempio ci sono i casi di Ken ed Esposito, sono emblematici in questo senso, no? Come è cambiato il rapporto calciatori-club in questi anni?
2: Beh, innanzitutto hai detto una cosa sbagliata, così impari. Ecco. Esposito non è stato un giocatore che ha impuntato o ha puntato i piedi, pari di Sebastiano, immagino.
1: Sì.
2: Ecco, esatto. Lì c'è stata una convergenza di interessi, ma soprattutto da parte del Cagliari. Sul Cagliari che in qualche modo voleva, tra virgolette, liberarsi di Esposito e... è sembrato tutta una storia, sembrava che Esposito avesse fatto chissà cosa, in realtà lo ha anche chiarito il suo manager. Ma al di là di questo, i giocatori hanno un potere contrattuale molto forte dopo la Bosman, e questo lo sappiamo, così come gli agenti. Ken, anche sulla parte di Ken, se la Fiorentina non avesse voluto vendere Ken, non l'avrebbe venduto. Diciamo che i 40 milioni facevano comodo e era nell'interesse anche della Fiorentina. Poi lui sicuramente ha spinto per andare in Champions a Como, e credo che questa sia una cosa importante per la nazionale, perché lavorerà con Fabregas e sarà interessante vedere il tipo di progresso che farà tecnico.
1: Siamo in chiusura e ci chiedono brevemente l'Atalanta, che dire?
2: Allora, l'Atalanta è di fronte a un cambiamento radicale, cioè da Gasperini e Gasperiniani, che però la lezione non l'hanno imparata bene, quindi parlo di Palladino e di Juric, Palladino comunque è un bravo allenatore, e a Sarri, cioè siamo veramente dal polo nord al polo sud, quindi vediamo se sarà un rigetto oppure se Sarri riuscirà a imporre le sue idee all'Atalanta. Diciamo che questo è un grande punto interrogativo.
1: Bene, grazie Ivan Zazzaroni per averci raccontato
2: le
1: novità.
2: Sono stato sufficientemente esaustivo?
1: Beh, direi di sì. Zazzaroni, grazie mille per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Voi,
1: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Forza
2: Ciao,
0: Bologna,
2: grazie
0: direttore. Forza Bologna.
2: Sempre. Ciao.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1, questo è il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Mannarino, Primo Amore, però questa si intitola Per un po' d'amore. Mannarino che è continuamente in concerto, c'è grande, diciamo, attesa proprio a Napoli, perché domani sera sarà in Arena Flegrè, è un concerto che doveva svolgersi nel mese di luglio e poi insomma è stato posticipato, il 5 settembre invece sarà a Catania, in Villa Bellini. Emanuela, a questo punto io direi che si può fare la famosa onda verde.
1: Sì, direi.
0: Perfetto.
2: Vai. Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
12: Un fantastico viaggio nel tempo.
11: Antonella Clerici, padrona di casa.
13: Ti fidi di me?
12: No.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.37 minuti. Partiamo dal nord, andiamo al nord-est, sulla Palma Nova Tarvisio, traffico rallentato per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. In A13 nel tratto Bologna-Padova, 4 km di coda per incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano per segnalare code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo della Valtidone in direzione della Milano-Varese. In A12 la Genova-Rosignano, code tra Genova Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione del capoluogo ligure. In A14 ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in direzione della Bologna-Taranto. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa, code tra Firenze Nord e Firenze-Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente allo svincolo Trionfale in direzione Aurelia. Infine in A12 la Roma-Civitavecchia, 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Aurelia. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: canzone di Oasis ad essere cantata da entrambi i fratelli Liam e Noel Gallagher alle 10.42 su Rai Radio 1. Moltissima attesa alla mostra del cinema di Venezia che inizia oggi, perché il 5 di settembre saranno presenti appunto i fratelli Gallagher. Li presenteranno in anteprima mondiale, ricordiamolo, proprio qui in Italia, Don't Look Back in Anger, che è il film sulla reunion dello scorso anno. Poi sarà in sale il 10 di settembre. Molti si chiedono se proprio in questa data, il 5 settembre, arriverà invece l'annuncio ufficiale del tour 2027. Sì, immaginano anche due date in Italia, a Roma, allo Stadio Olimpico, Emanuele, e andremo magari, chissà.
1: Chissà, chissà. E allora, questo però è il momento del nostro ospite misterioso che ci è venuto a trovare. Era il 2002, quando è diventata Miss Italia, con Fabrizio Frizzi, che era il gran cerimoniere all'epoca. Attrice, conduttrice poi, la sua vita però è stata molto complessa.
0: Sì.
1: È una donna caratterizzata da una grande sensibilità e generosità. Oggi ha 44 anni e ha deciso di cambiare vita. Si è appena laureata. E di chi sto parlando, Gianfranco?
0: Eleonora Pedron, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per questa bellissima presentazione.
0: No, ci siamo piacere. Dimenticati la cosa più importante, che Eleonora Pedron è juventina.
2: Ah, sì, sì, sì, sì.
0: Va detto, no? Mettono in serie.
1: Andiamo a parlare di calcio.
2: Va detto e sottolineato.
0: No, basta. No. Sono tante altre le cose da dire, però questa era simpatica. Dai.
1: Eleonora, allora.
2: Vabbè, però. Dimmi, questo dimmi. È anche importante. No, questo è anche importante, ci tengo, perché poi è la mia passione, diciamo, per lo sport, per il tifo, per la Juventus, è un tifo, diciamo, ereditato da generazione a generazione. Quindi papà, nonni, zii.
1: Ti fanno, ecco, i complimenti per questo, già grande Eleonora, forza Juve.
2: Famiglia.
1: Elena da Venezia, già iniziano a scrivere, forza Juve. Insomma, stiamo aizzando la tifoseria.
0: La curva.
1: Eleonora, allora, come stai? Come è andata questa estate? Raccontaci le ultime novità.
2: Ma ho programmato le vacanze praticamente la settimana scorsa, proprio perché ero molto concentrata sulla laurea, era un traguardo che volevo raggiungere a tutti i costi, quindi era il sogno della vita.
1: E ti sei laureata in che cosa?
2: Proprio,
1: in che cosa?
2: In psicologia clinica e della riabilitazione.
1: Però,
2: quindi la laurea,
1: bel traguardo,
2: magistrale.
1: Complimenti.
2: No, insomma, sì, poi non è stato facile, proprio perché l'età, visto che l'avete detta poco fa, è
1: ma era
2: quella,
1: bellissima età, giovanissima.
2: Quella, sì, no, ma va benissimo, l'importante appunto è lo spirito, sempre. E poi sono mamma, quindi ho due figli adolescenti, anche in una fase, ecco, abbastanza delicata, quindi e poi lavoro, insomma, ci sono tante cose che che bollono, ma soprattutto non è stato semplice proprio per questo, perché
1: conciliare tutto è complesso.
2: Proprio la mancanza di concentrazione, la voglia, perché la mattina appunto sistemavo i miei figli, preparavo la colazione, pronti per andare a scuola, e poi io mi mettevo sui libri a studiare.
1: Ecco, ma che sapore ha questa...
2: Che è una cosa, insomma, non scontata.
1: No, assolutamente, grande, grande fatica, direi. Che sapore ha questa corona d'alloro? Come hai detto tu, insomma, un'età matura, per cui, insomma, più complicato riprendere i libri in mano.
2: No, è proprio per questo. La soddisfazione è enorme proprio per questo motivo. Io, tra l'altro, avevo già iniziato a frequentare l'università a 20 anni, no? Come... nell'età quella giusta, però poi c'era l'obbligo di frequenza, avevo scelto proprio una facoltà in cui dovevo essere presente dalla mattina alla sera, al pomeriggio, e siccome lavoravo ho dovuto fare per forza una scelta, e avevo scelto appunto di continuare i miei impegni televisivi, perché avevo iniziato poi a fare controcampo, a fare, insomma, altri programmi, quelli del calcio, ed era praticamente impossibile fare entrambe le cose, quindi ho scelto ho scelto il lavoro, ma appunto nella vita non è mai troppo tardi e quindi adesso mi sono dedicata allo studio.
0: Eleonora, i nostri ascoltatori al 335-699-2949 sono fomentati dai tuoi studi universitari e molti chiedono su cosa hai scritto la tesi, qual è stato l'argomento della tesi?
2: L'argomento della tesi, allora, siccome la tesi della triennale, quindi della laurea triennale, era sì, sul mindset, quindi era orientata verso, diciamo, più la psicologia dello sport. Questa ho voluto seguire un po' quel filone e ho praticamente affrontato l'elaborazione del lutto, ma per lo sportivo, quindi la fine della carriera, quelle forme di lutto,
1: sì,
2: non
1: ci sono tanti esempi che abbiamo visto, insomma, nella storia del calcio, del tennis, del nuoto, no? Insomma, un tema interessante.
2: Esatto, esatto. È collegata anche un po' ai social e a tutta questa parte, insomma, più moderna, più contemporanea, che fa parte proprio della del nostro stare al mondo in questo momento.
1: Certo. A proposito di lutto, tu recentemente in un'intervista del Corriere della Sera hai ricordato la perdita di tua sorella quando avevi 9 anni e anche del papà a 20. Insomma, ha toccato sicuramente le tue corde questa tesi. Come si sopravvive a un destino così beffardo e anche repentino, direi, da un punto di vista, insomma, di traumi, di dolore da affrontare in un'età così giovane?
2: Ma devo dire che gli studi mi hanno proprio aiutato anche in questo. È stata praticamente una sorta di autoanalisi, no? L'ho evidenziato anche proprio nella mia tesi, il fatto di scrivere. Qualche anno fa ho pubblicato un mio libro, una mia autobiografia, che racconta proprio di questo, racconta della mia vita e soprattutto di questi dolori enormi, no? Questa grande sofferenza, queste due tragedie che purtroppo ho vissuto, e di questi dolori enormi, no? Questa grande sofferenza, queste due tragedie che purtroppo ho vissuto. E devo dire che

0: A chi l'hai dedicata questa tesi?
1: L'ho dedicata a me, a me stessa.
0: E ci sta.
1: L'ho dedicata a me stessa perché era giunto il momento di dedicare qualcosa a me, proprio perché per tutto il percorso che ho fatto era giunto il momento di riconoscermi qualcosa. Il libro che avevo scritto l'avevo dedicato alla mia famiglia, la tesi della triennale l'avevo dedicata alla mia famiglia e ai miei figli, adesso era giunto il momento di ritagliare un piccolo spazio per me.
0: E a proposito di questo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, era il 2002 e viene eletta Miss Italia. Ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme.
2: Miss Italia 2002 è la Miss numero 39, Eleonora Pedron. Piano, piano, piano, piano, piano ragazze, piano. Allora, Raimondo Vianello mette la corona e premia e rende nuova Miss Italia Eleonora Pedron. È un momento bellissimo, a coronamento appunto di giorni incredibili.
0: Ecco, insomma, un momento particolare per te fu quello, no? Eri una ragazza giovanissima. Che cosa ha significato quel palcoscenico oggi, da donna matura, guardando indietro?
1: Innanzitutto mi sono venuti i brividi, perché quando sento, poi io ce l'ho la registrazione e ho proprio anche una clip nella mia libreria di foto e sentire la voce di Fabrizio è una grandissima emozione tutte le volte che la sento. Poi Fabrizio faceva parte anche un po' della famiglia, perché è il padrino di battesimo di mia figlia Ines. Ma io riguardando ecco quella fase della mia vita e anche poi la partecipazione alla vittoria Miss Italia, lo rifarei probabilmente, perché era un mio sogno. Quando vedevo il concorso da casa ed ero piccola, mi ricordo che stavo sul divano con la mia famiglia, mio padre e mia madre, e cercavamo sempre di indovinare, no, chi fosse poi la vincitrice.
0: Stato Miss.
1: E lo vedevo proprio un mondo a parte, cioè Miss Italia per me era dentro quella scatola che era la televisione ed era un qualcosa di irraggiungibile. Quindi poi Quando c'è stato l'incidente, quando è mancato mio padre, sapevo che era una cosa che lui avrebbe voluto, perché poi avevo già ripartecipato qualche anno prima, lì mi sono detta devo ripartecipare. Poi non mi interessa se arrivo ultima, seconda, quinta, centesima, non fa niente, però lo voglio fare per lui. Quindi figuriamoci, io proprio a maggior ragione lo rifarei altre mille volte proprio per questo motivo.
0: Ecco, tu hai provato anche la strada poi del cinema, delle fiction, recitando in diverse pellicole, però hai fatto un po' anche autocritica rispetto a questo percorso.
1: Beh sì, perché devo dire che avevo studiato molto anche per quello, perché comunque poi io penso sempre che uno si debba, c'è il talento, esiste il talento, però anche quello, no, va sempre portato avanti con studi, con grande impegno. E io anche sulla recitazione mi ero proprio dedicata a corsi, studi, scuole, eccetera, perché ci tenevo ad essere preparata. Poi però ho provato, sono state delle esperienze molto belle, ma ho capito che non era la mia strada. Altrimenti ecco, adesso sarei un'attrice affermata, invece no, e quindi mi sono detta ok, non va nella recitazione, quali sono gli altri sogni di Eleonora, e sono andata avanti poi con altre cose,
0: con altre
1: perché
0: cose.
1: Dire mi sento attrice mancherei veramente di rispetto a chi lo è e a chi lo fa di mestiere, che comunque anche quello è un mestiere difficile, complicato e che richiede una

0: una grandissima preparazione.
1: Hai fatto anche insomma molta televisione, no? E però adesso insomma hai anche coronato il sogno di laurearti. Che cosa c'è davanti a te? Cosa pensi da qui a un anno di mettere in campo? Quale sarà il tuo prossimo futuro?
0: Beh, adesso inizio proprio in questi giorni un master sul mental coach per l'eccellenza, quindi sto cercando di portare avanti quelli che sono stati un po' gli argomenti delle mie tesi, quindi appunto l'ambiente sportivo, e mi piacerebbe specializzarmi in questo. Poi ho scritto un progetto al quale tengo tantissimo e sono quasi 2 anni che lo rivediamo
1: in gestazione
0: e risistemiamo e vediamo un po' come andrà. Ecco, ci tengo tantissimo, ve ne parlerò.
1: Che riguarda il mondo dello spettacolo televisivo. Quindi potremmo rivederti in scena, insomma.
0: Potrebbe succedere anche questo colpo di scena.
1: Allora noi in scena. Bene, noi ti ringraziamo per questa intervista, grazie mille per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Ti auguriamo ovviamente buon proseguimento.
2: Ciao.
0: Grazie, un bacio a tutti, grazie.

Taylor Swift, Opa Light, alle 10.59 su Rai Radio 1, soltanto per dirvi che noi non ce ne andiamo, rimaniamo naturalmente fino alle 13 con l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti, però adesso diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra poco.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Colomba Sampalmieri. Ucraina, ancora raid sul paese. Nella notte sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, feriti ad Odessa, stamane esplosioni a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina su cui vertono le riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti all'Ucraina. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani a margine dei lavori, ministro che poi ha lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne. Lo ascoltiamo.
4: Siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici. C'è stata sempre un'azione russa per cercare attraverso fake news di condizionare la volontà dei cittadini. È una questione generale, riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota.
3: E si riaccende anche la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente Anna Mazzone.
5: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. Imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi, Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno, poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
3: In Libano questa mattina nuovi raid dell'esercito israeliano ha attaccato il sud del paese dopo che Hezbollah ha lanciato due droni esplosivi sul nord di Israele, lo riporta il Times of Israel. E proprio dal Libano arriva un drammatico report di Save the Children sulle violenze degli ultimi sei mesi. Più di 7 bimbi al giorno sono stati uccisi o feriti, almeno 100.000 quelli che secondo il sistema dell'istruzione scolastico locale perderanno il prossimo anno scolastico, 340 infatti le scuole danneggiate o distrutte. L'ex presidente cubano Raul Castro, fratello di Fidel, secondo il diario de las Americas, sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il leader è assistito con apparecchiature per mantenerlo in vita, colpito a quanto pare da un ictus. Nessun commento ufficiale dal governo, l'eventuale scomparsa di Castro potrebbe alterare le dinamiche politiche di Cuba e scatenare lotte di potere tra le varie fazioni interne al paese. E siamo alla cronaca italiana. Fa ancora discutere la decisione del giudice di scarcerare a Torino il 42enne incensurato che ha abusato di una 13enne in un mini market.
6: Io bevo prima, io ho sbagliato.
7: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una 13enne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La 13enne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La 13enne sconvolta era uscita di corsa dal locale dopo aver telefonato alla mamma, aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo consegnando le immagini delle telecamere e durante l'udienza presenza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardiasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Fine vita, il Consiglio regionale del Veneto vota oggi sulla legge di iniziativa popolare che riguarda le procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso sul fine vita, la prima governata dal centrodestra. Sono le 11.05, noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo GR alle 12, buon proseguimento di ascolto.
0: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
2: L'Italia in diretta.

0: fatto un sogno.
1: Ha fatto un sogno Cosmo, questo è Ogni giorno ogni notte, il suo ultimo singolo. Penso a te ogni giorno ogni notte, dice un po', è una sorta di dedica alla musica in realtà, che poi è la sua amata, così come anche l'amata di tutti coloro che fanno questo mestiere, che fanno la radio come noi, come Emanuela Ronzitti, come Gianfranco Valenti alle 11.09 in diretta su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta. A proposito di Cosmo, è stata un'estate piena di concerti curiosi però, cara Emanuela, perché sono stati fatti spesso alle prime ore del mattino, quindi tra le 6 e le 8, e quello forse è il momento in cui faceva meno caldo e si poteva
2: ha avuto meno un grande... caldo sarebbe giusto e più corretto
1: meno caldo sì, perché sì, e tra l'altro ha avuto successo perché spesso in Italia in queste serate calde si sudava quando si andava ai concerti.
2: E a proposito di sogni, che autosogni per te?
1: Non si può fare pubblicità, però io ti dico solo cavallino rampante.
2: Vai troppo in alto. E noi invece parliamo di auto elettriche che stanno conquistando invece le strade di tutto il mondo, con vendite in crescita esponenziale, vendite veramente in crescita. Nel 2024, bene, il 22% delle nuove auto vendute era elettrico, un salto insomma significativo rispetto all'anno precedente. Ma con questa rivoluzione silenziosa sta emergendo un fenomeno inaspettato. Sempre infatti più persone lamentano di soffrire maggiormente il mal d'auto a bordo dei veicoli elettrici rispetto a quelli tradizionali. Non so se ti è capitato.
1: Mi è capitato diciamo nei taxi. I taxi elettrici sono pochi, però ci sono, e devo dire che in effetti si soffre un pochino di più. Poi non so se alla guida sia la stessa cosa.
2: Questo lo chiediamo a Cristina Marrone, giornalista del Corriere della Sera. Benvenuta all'Italia in diretta.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Eccoci Cristina, allora abbiamo accennato insomma che cosa, quale può essere una conseguenza, no, dell'auto elettrica. È davvero così? E se è così, da cosa dipende?
3: Allora, sì, in effetti è così, e c'è una spiegazione scientifica, non è soltanto una suggestione, perché c'è un meccanismo di base che viene chiamato il conflitto neuronale. Ovvero, quando abbiamo il mal d'auto nasce da segnali contrastanti tra i sensi dell'equilibrio, l'orecchio interno e gli occhi. L'orecchio percepisce un movimento che l'occhio non vede e viceversa, e da lì una catena di sintomi fino ad arrivare a stare male, culmina anche nel vomito. C'è una disomogeneità dei sensi che dà l'avvio a una serie di sintomi, ma questo lo viviamo normalmente. Ma cosa succede con l'auto elettrica? Perché si peggiorano le cose? Allora, intanto è l'assenza di questi indizi sensoriali. Noi quando siamo a bordo di un'auto a combustione abbiamo il rombo del motore prima di un'accelerazione, le vibrazioni, il cambio di marce, e il nostro cervello anticipa il movimento. Nelle auto elettriche, lo abbiamo provato tutti, se ci siamo saliti, questi indizi sensoriali vengono a mancare. È tutto silenzioso. Paradossalmente questo rilassante silenzio può creare proprio il mal d'auto, perché la propulsione elettrica non produce alcun rumore e vengono a mancare questi segnali, i punti di riferimento. Quindi il nostro cervello resta senza un'avvisaglia sonora di un'accelerazione imminente, e le vibrazioni ridotte sono quasi impercettibili, ecco, e c'è questo disorientamento.
2: Anche la frenata rigenerativa, no? Acutisce questo problema, perfino questa?
3: Allora, sì, è un colpevole un po' sottovalutato che è la frenata rigenerativa. C'è una tecnologia che è appunto comune alle auto elettriche, alle auto ibride.
2: Sì. Spieghiamo che significa frenata rigenerativa.
3: Sì, questo sistema recupera un po' l'energia cinetica dell'auto in rallentamento per ricaricare la batteria, ma viene fatto con una decelerazione a bassa frequenza, con un rallentamento graduale e prolungato. Solo che ci sono alcuni studi, ma ripeto, lo possiamo vivere anche sulla nostra pelle, che c'è una forte correlazione tra la gravità del mal d'auto e il rallentamento graduale. Praticamente, in sostanza, un rallentamento più soft e meno brusco paradossalmente peggiora i disturbi. E quindi anche in questo caso ci sono problemi. Adesso che cosa che si
2: ecco,
3: cosa che
2: esatto,
3: possiamo
2: che
3: fare?
2: Cosa i ricercatori stanno un po' studiando delle formule, no, che riducono o eliminano questo deficit?
3: Sì, allora, intanto il nostro cervello che è abituato a un ambiente di movimento molto specifico fatica ad adattarsi a questa nuova realtà perché c'è una mancanza di esperienza pregressa sia per il conducente che per il passeggero. Ovviamente vale di più per il passeggero, ma anche il conducente che ha anche tutti questi video molto grandi perde un po' di punti di riferimento con l'ambiente esterno, può succedere che ci sia non magari non il mal d'auto ma un malessere.
2: Sì.
3: E l'esperienza, bisogna insegnare al nostro cervello
2: ad adattarsi,
3: stimare con precisione le forze del movimento dell'auto elettrica. In più comunque i ricercatori stanno studiando dei segnali per poter attenuare questo problema, forse quello più all'avanguardia sono vibrazioni che aiutano il cervello ad anticipare i cambi di movimento. Cioè noi con l'auto elettrica non abbiamo un anticipo dell'accelerata, non c'è il rombo, quindi arriva senza che ce ne accorgiamo,
2: è un fulmine,
3: parte da sola, e allora delle vibrazioni sul sedile che aiutano un pochino il cervello ad anticipare questo cambio di movimento. E comunque ci stanno lavorando e sicuramente si troveranno delle soluzioni. Comunque il nostro cervello è plastico, quindi impareremo anche questo. Però anch'io personalmente ho di recente fatto un lungo viaggio con l'auto elettrica come passeggera e
2: hai notato questo problema?
3: Non soffro il mal d'auto e l'ho sofferto.
1: Vedi.
2: Ma esistono anche dei farmaci in attesa, insomma, che facciano modifiche, giusto? Che possono in qualche modo aiutare.
3: Vabbè, allora, diciamo che prima dei farmaci si possono fare delle cose molto pratiche, alla portata di tutte, partire con un pasto leggero, meglio secco, salato, evitare cibi troppo pesanti o anche troppi liquidi, cioè non bisogna bere troppo. Poi stare il più possibile nella parte anteriore del mezzo, cioè lo sappiamo, chi sta male deve stare davanti.
2: Sì.
3: Non muoversi all'interno, non girare le testa di scatto, restare orientati nel senso di marcia e
2: seguire
3: la strada, sì. A volte ci
2: e
3: sono
2: come
3: i vani.
2: Estrema ratio, qualora non funzionasse tutto questo.
3: Ci sono
2: dei cerotti,
3: da mettere dietro le orecchie per prevenire nausea, vomito e alcuni farmaci che si possono trovare, anche gli antistaminici possono essere presi, ma comunque è sempre meglio chiedere al farmacista.
2: Certo,
3: questi
2: fai da te, assolutamente,
3: certo.
2: Assolutamente.
3: Cioè, esistono varie soluzioni.
2: Chiediamo agli esperti però, prima di insomma assumere farmaci. Bene, ringrazio tantissimo la nostra ospite Cristina Marrone, collega giornalista del Corriere della Sera, per essere stata con noi.

0: 69, Bryan Adams 1985, quindi più o meno 40 anni tondi per questo pezzo che ha avuto un grande successo quella estate, estate del 1985, quando eravamo ragazzini, cara Emanuela, pensavamo che questo brano fosse dedicato, e Alessandro Pazienza annuisce perché lo sa, all'Apollo 11, all'allunaggio, al 1969. No, era una canzone d'amore spintarella, diciamo così, no? Perché il numero non deve essere tradotto, il 69, fermiamoci qui perché va bene. Prima in scaletta, è un caso, c'era Taylor Swift con Opalite. I due hanno duettato un paio d'anni fa proprio in concerto a Toronto, perché insomma sono di quelle parti, per cui si sono trovati. Poi Bryan Adams è anche un grandissimo fotografo, quindi è un artista a tutto tondo.
1: Ecco, a proposito insomma di questo, torniamo a parlare, no? Di mobilità elettrica, e dal mondo delle auto però ci spostiamo piano piano, ma non troppo, con le biciclette elettriche. Le ultime novità che si sono fatte notare all'edizione di Eurobike 2026, tra le ultime proprio novità spicca il modello Le Formidable di un noto marchio francese, un mezzo che insomma è un'innovazione, Gianfranco. Sì. Unisce due filosofie costruttive fino ad oggi considerate distinte, insomma siamo riusciti a fonderle insieme. Ne parliamo con Vincenzo Borgomeo, direttore di Formula Passion. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, buongiorno, eccoci.
0: Buongiorno Vincenzo.
1: Allora, raccontiamo questa novità, di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, stiamo parlando e siamo nel solco della nuova tendenza delle superbike elettriche, si possono chiamare così, cioè nel senso sono biciclette elettriche, ma ormai si possono considerare delle vere e proprie moto, cioè per capirci,
1: sì.
2: se prendiamo una bicicletta elettrica a pedalata assistita moderna e la mettiamo vicino un moto Morini Corsarino, che era quello degli anni 60 considerato una vera moto, anche se 50, oppure un semplice ciao, e queste biciclette elettriche sono molto più grosse, molto più pesanti addirittura, e sono vere e proprie piccole moto, e nel solco di questa tendenza,
1: sì,
2: adesso cominciano ad arrivare come quella che citavate, che sono delle e-bike per portare pesi enormi, più di una persona, bambini, sono un'evoluzione.
1: Una bicicletta cargo, verrebbe da dire, no?
2: Una bicicletta cargo, bravissima. Che però, diciamo,
1: un po' quelle che vediamo già però insomma in Nord Europa, in Olanda, sì, no? Ce ne sono tante dove pacchi vengono messe dentro pacchi, ma anche i bambini portati in giro a scuola,
2: sì,
1: no? E quindi stanno arrivando anche elettriche, giusto? Quindi
2: soprattutto elettriche, ma si perde completamente il concetto di base della filosofia e la strategia del modello, cioè tanto vale che le fanno con un motore a due tempi che va a miscela.
1: Ah,
2: perché
1: però,
2: non
1: ecco,
2: si può considerare in nessun modo, a mio avviso, ecologica, no, una bicicletta che costa come una Panda.
1: Cioè, quindi che prezzo hanno?
2: Quelle che citavi tu stanno intorno ai 10.000 euro.
1: Caspita, e non sono ecologiche.
2: Beh, diciamo che lo sono in quanto a pedalata assistita ed elettriche, però uno dei fondamenti, ed è stato un cavallo di battaglia di Greenpeace da anni, dell'ecologia è anche avere dei mezzi economici, perché tu per produrre una bicicletta da 10.000 euro devi bruciare una marea di CO2, devi spendere tantissime risorse, quindi esiste un'ecologia anche di produzione, non solo di emissione,
1: certo,
2: locale.
1: Certo
2: che quell'oggetto in quel momento ha un'emissione zero, però per arrivare a produrlo cambia tutto. Greenpeace fece uno studio bellissimo che riguardava proprio l'analisi di un'auto elettrica moderna e invece una vecchia Golf, e si scoprì che la vecchia Golf era più ecologica perché non è e sostanzialmente non aveva bruciato CO2 durante il processo di formazione. Questo era un po' il tema.
1: Ecco, ma tornando insomma a queste bike, no? E quali,
2: sì,
1: saranno i vantaggi per chi le acquista? A parte il prezzo, insomma, che non è sicuramente vantaggioso, ma ci saranno comunque dei vantaggi?
2: Beh, certo, il vantaggio è che effettivamente ti consente di prendere proprio il posto di un'automobile, perché ovviamente la bicicletta ha come suo problema la capacità di trasporto, e quindi queste super bike, che poi diventano mezzi cargo, riesci a portare di tutto, ecco qui che l'automobile effettivamente puoi non prenderla mai più, cioè diventa un sostituto perfino di uno scooter grande, perché hanno più capacità di carico addirittura, quindi siamo di fronte a una piccola rivoluzione della mobilità.
1: Ecco, la loro autonomia qual è?
2: Ma l'autonomia è relativamente bassa, ma molto alta per una città, cioè fanno 70-80 chilometri, che in città sono tantissimi. Però ecco, non sono mezzi da viaggio, sono mezzi per il piccolo trasporto, per la micromobilità, quella che gli esperti chiamano l'ultimo tratto.
1: E quindi, quella sotto casa, per intenderci.
2: Sì, quella sotto casa. E non si va oltre, anche potendo dargli più autonomia, perché poi maggiore autonomia significa batterie più importanti e quindi più pesanti e più costose. Già così, come
1: già così
2: diciamo,
1: insomma,
2: inizio,
1: è un piccolo salasso,
2: come una
1: direi.
2: Panda. Se ci metti le batterie a 200 km diventa come una Porsche.
0: Direttore, al 335-699-2949, molti messaggi su questo argomento. In particolare qualcuno entra nel privato. Salutiamo Fausto da Palermo, che dice se Vincenzo Borgomeo è un ciclista della domenica oppure un collaudatore costante di e-bike. Chissà, se ha una bicicletta di quelle di una volta nel garage che ogni tanto...
2: Un po' tutto.
0: Un po' tutto, entrambe le cose.
2: Sì, perché poi alla fine è anche un modo per contrastare, no, questo orrendo dualismo che io trovo tra ciclisti e automobilisti, no, che si odiano a vicenda. Sulla strada la sicurezza stradale ha bisogno di una condivisione degli spazi e quindi di un rispetto reciproco. Tutti i ciclisti sono automobilisti e tutti gli automobilisti nella stragrande maggioranza sono anche ciclisti, certo magari non professionali, non semiagonistici, però diciamo che usarli sempre il più possibile tutti e due questi mezzi aiuta ad evitare queste orrende barriere, no?
1: Certo.
2: Guelfi e Ghibellini, no, che fa male a tutti, ecco.
1: Bene, insomma, abbiamo raccontato anche, insomma, qualcosa di nuovo che probabilmente vedremo anche nelle nostre città, forse già se ne vedono in giro.
2: Sì,
1: grazie,
2: sì.
1: Grazie Vincenzo per essere stato con noi. Grazie
2: a adesso. Voi, buona giornata.
1: E buona giornata.
0: Grazie direttore. Intanto stamattina sono arrivato qui a Saxarubra, c'erano 23 gradi, quindi devo dire che le cose stanno migliorando. Qualcuno dice che alla metà del mese arriveranno anche dei temporali, però né io né te possiamo dire la verità, la dice soltanto il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza caldi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: L'Italia in diretta.

0: spalla.
1: Io, tu, lui, lei, 2026, questo è l'anno dell'ultimo singolo di Michele Bravi che è con noi adesso. Buongiorno Michele, ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Benvenuto.
3: Grazie, grazie per l'ospitalità. Bene, un po' triste, quest'estate sta finendo, quindi sto entrando anch'io nel mood. Il settembre è tipo il capodanno emotivo.
2: Però da una parte siamo un po' contenti perché le temperature cominciano a farci respirare.
3: Hai ragione, bisogna trovare il lato positivo.
2: Esatto.
1: Ma tra l'altro, proprio pochissimi minuti fa, Michele, parlavamo dei concerti del tuo collega di Cosmo, che ha provato, ha sperimentato come altri, per dire la verità, quest'estate i concerti al mattino alle 6, le 6 e mezzo, le 7. Ma per te sarebbe una follia?
3: No, guarda, in realtà io ho fatto delle volte, non sempre, però quando era possibile organizzare i concerti all'alba.
1: Beh,
3: ed
1: belli.
3: Era stupendo.
2: Beh, quelli al tramonto però insomma,
1: tramonto,
2: non sono male.
1: Solo che al tramonto
2: caldo,
1: sempre 32-33 gradi
2: no,
1: come minimo,
2: anche di più.
1: Però Michele, forse è affascinante soprattutto suonare alle 5 del mattino, perché la voce, tu fai degli esercizi particolari prima di andare sul palco?
3: No, ma riscaldamento standard, io non sono un grandissimo atleta vocale, vorrei dirti sì, ci sono ore di esercizi, dovrebbero esserci, ma sono infigrito nel tempo forse.
1: Michele, torniamo io, tu, lui, lei, che è una sorta di commedia corale, potrei dire, se parliamo di cinema, no, spesso si parla di commedia corale, in questo caso c'è una commedia degli equivoci in un certo senso, però si sentono anche le varie anime di un artista, perché tu non sei soltanto pop, ma sei tante altre cose, ce l'hai dimostrato in tutti questi anni. Però questo mi sembra un progetto particolare, originale, no? Da un certo punto di vista.
3: Ma guarda, il fatto di voler sperimentare un luogo di scrittura che non avevo indagato troppo, che è quello della commedia. La commedia ha una quantità di possibilità infinite, no? Perché c'è la commedia nera, c'è la commedia dell'equivoco,
1: sì.
3: Cioè ti dà modo di sperimentare tanti registri diversi, e devo dire che è il disco e quindi le canzoni in cui mi sono divertito di più nella scrittura, perché poi anche la risata che vuole provocare la commedia è la risata che si crea a chi scrive.
1: Sì, e c'è qualcosa quindi di cinematografico, perché comunque tu sei legato a quel mondo, ma da quando eri più ragazzino, noi conosciamo la tua storia, però forse negli ultimi tempi c'è più cinema, c'è più teatro nel tuo modo di fare musica.
3: Ma totalmente, nel senso che sai, sono due linguaggi, quello della musica e quello del cinema, molto diversi, no, fra di loro, ma il senso è il racconto di una storia. E quindi mi piace l'idea di poter far comunicare, no, due vocabolari fra di loro e far sì che anche la musica diventi cinematografica.
1: Torniamo a commedia musicale, perché lì hai, come dire, curato anche tutto quello che arriva prima, quindi la produzione insieme con Carlo Di Francesco, e anche questo è un lavoro corale, nel senso si arriva al risultato finale ma non si arriva mai da soli. Quanto è importante il lavoro di squadra, da quando fai questo mestiere?
3: Ma totalmente, nel senso che guarda, già la scrittura musicale di per sé ti isola molto, perché nel momento in cui scrivi sei da solo, però poi è importante, credo, sempre trovare un contraddittorio artistico con chi ti aiuta a produrre, ad arrangiare, cioè avere un team di musicisti sapienti, vicini, che ti danno, no? Ti aiutano a trovare quella geometria definitiva dell'idea, per me è sempre fondamentale.
1: Senti, domani sarai a Rieti per il Festival Mondiale, diciamolo, perché poi dopo parliamo anche dei teatri che arriveranno in autunno, nel mese di novembre. Però c'è il Festival Mondiale del Peperoncino. Ora intanto voglio sapere i tuoi gusti gastronomici, perché prima si parlava anche in redazione di una, non so se tu conosci l'anduia, ad esempio.
2: Internazionale.
1: Allora, sei, adesso così sembra i doppi sensi cavalcano, caro Michele, ma sei piccante o non lo sei?
3: Guarda, sono entrato in quella fase della vita in cui il reflusso la fa da padrone.
1: Ai,
3: quindi, purtroppo meno piccante di quanto vorrei.
1: Sta diventando la malattia di questa nostra società, perché la parola reflusso ormai è ricorrente, purtroppo, Michele, purtroppo è ricorrente.
3: Siamo stati troppo piccanti in gioventù.
1: Questo, probabile. Io ho visto anche Michele all'ultima edizione di Canzonissima, naturalmente parliamo della versione moderna di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci, c'erano grandi artisti insieme con te in questa gara, che devo dire è anche stata apprezzata dai telespettatori. E lì, a proposito di commedia corale, hai avuto l'opportunità, il piacere di interpretare brani di artisti, di autori diversi, e c'è qualcuno che più degli altri sulla tua scia? Ricordiamolo, c'era Umberto Bindi, c'era Renato Zero, c'era Gino Paoli nelle tue canzoni in questa occasione.
3: Ma guarda, Umberto Bindi credo che tra tutti quelli che ho raccontato a Canzonissima abbia un posto di privilegio nel mio cuore, nel senso che io rimango affascinato dal modo in cui lui riusciva a costruire armonia e melodia in maniera classica e pop allo stesso tempo, e quindi ti direi Umberto Bindi forse.
1: A proposito di Umberto Bindi, il nostro concerto, queste canzoni così complesse, no? Anche da un punto di vista dell'arrangiamento, della scrittura musicale, oggi ce ne sono per fortuna, però forse c'è meno tempo per fare musica e per costruire delle canzoni di questo tipo, che dici?
3: Ma guarda, io credo che ci sia sempre un tema di necessità di mercato che è comprensibile, e poi un tema di volontà personale, cioè se il core business, chiamiamolo così alla milanese, se viene il mercato è giusto assecondare quella che è la richiesta del pubblico, se invece la richiesta è personale è giusto poter sperimentare. Quindi io non credo che ci sia un limite in quel senso.
1: Bello. Qualche giorno fa qui all'Italia in Diretta, Michele, abbiamo avuto ospite Amanda Sandrelli, insieme con lei abbiamo parlato naturalmente di musica, perché lei ha fatto un bellissimo omaggio a Ezio Bosso, ma con Amanda abbiamo parlato naturalmente anche nel papà, anche di Gino Paoli, e tu hai cantato Gino Paoli nell'occasione di Canzonissima, che è mancato da poco, insomma, è un altro dei tuoi punti di riferimento, uno dei tuoi fari, come si dice oggi?
3: Beh, ma totalmente, guarda, nel momento in cui tu già citi la scuola genovese, Gino Paoli era uno dei più grandi nomi, e chiaramente entri proprio nel tessuto madre, no, di quella che è la tradizione cantautorale.
1: Sanremo è andata benissimo, lasciamo stare le classifiche, perché le classifiche non sempre poi portano il successo nei mesi e negli anni a venire, però Sanremo è andata molto bene, devo dire, c'è stato un grande riscontro, diciamo che hai unito la critica e il pubblico, alla fine è sempre quella la speranza di un artista su quel palco, al di là, ripeto, di primo, secondo, terzo posto, eccetera.
3: Sai cos'è? Per chi fa musica la centralità è essere ascoltati, e Sanremo ti dà la possibilità di essere ascoltato dal pubblico più grande che hai in Italia, perché Sanremo veramente entra nelle case di tutti gli italiani. Quella lì è la centralità, trovare qualcuno che possa prendersi 3 minuti di tempo per sentire quello che hai da dire.
2: Senti, il tuo rapporto con il pubblico è quasi simbiotico, no? E c'è un messaggio, un incontro con un fan che a un certo momento ti ha fatto dire beh, ok, ecco, questo è il mestiere che mi piace fare?
3: Ma guarda, tanti, nel senso che poi sai, col pubblico, soprattutto quando ti racconti tanto l'emotività, si crea molto un tema di intimità, no? E di condivisione di storie personali. Mi capita di ricevere tanti, chiamiamoli segreti, no? L'insidità di chi mi ascolta è quello stupendo.
1: Bello, perché il rapporto con, soprattutto grazie ai social, credo, Michele, negli ultimi anni il rapporto con i fan sta diventando veramente simbiotico, come diceva Emanuela. E poi tu, diciamo, rispetto ad altri, hai avuto, possiamo dire anche, forse direi, un piccolo privilegio, quello di partire da un talent show. E lì, naturalmente, il rapporto, ripeto, virtuale con i fan è subito molto forte. Parliamo di X Factor, naturalmente.
3: Sì, poi guarda, non lo so se è paragonabile a quello che può avvenire oggi, nel senso che io ormai ho fatto il talent che era più di 10 anni fa, e chiaramente anche la forma del social era molto diversa, però sicuramente mi ha dato modo di presentarmi e stringere la mano a tante persone che geograficamente non avrei avuto modo, no, di conoscere.
1: Vero. C'è un pezzo che tra poco ascolteremo che ti riguarda, perché è stato in un certo senso, no, il tuo esordio proprio lì al talent show, lì a X Factor. Il cantare in una lingua che non è la nostra, nel nostro caso naturalmente è l'italiano, riesci comunque a esprimere al massimo le tue emozioni, diciamo così, così come appunto accade in lingua inglese? Perché a te riusciva bene, mi sembra. Sono passati 13 anni, però mi pare che riuscisse molto bene.
3: Allora, guarda, ti ringrazio su questo, non so se risponderti, cioè io ti dico quello che sento io, è chiaro che con l'italiano mi sento più spadrone di un vocabolario linguistico ed emotivo insieme. In inglese è diverso proprio il viaggio che uno si fa mentalmente. Io ti dico, tra le due preferisco ancora ad oggi la lingua italiana.
1: Bene, allora facciamo così, facciamo un passo indietro, andiamo a 1970 con un pezzo che Michele Bravi ha ben cantato, ben interpretato a X Factor. Parliamo di Cat Stevens con Father and Son.

0: Cat Stevens alle 11.47 su Rai Radio 1, questo è il suo brano manifesto, Father and Son, 1970. Tra l'altro questo pezzo usciva quando esordivano i Queen, quindi è un curioso giro, diciamo, che si può fare a livello temporale. E raccontiamo Cat Stevens anche attraverso chi lo ha interpretato, che è Michele Bravi, che è ancora con noi. Michele.
1: Eccoci. Beh, ma quello per me è un pezzo da cui sono particolarmente affezionato, perché è veramente la prima volta che ho potuto presentarmi in un pubblico ampio per quello televisivo.
0: È uno degli ascolti della tua, diciamo, ultra gioventù, diciamo così, quello di Cat Stevens, o c'erano anche altri artisti che ascoltavi con curiosità?
1: Io sono sempre stato molto eclettico nell'ascolto, soprattutto, sai, la mia generazione ha preso un po' tutta quell'eredità in maniera, te la dico male, ma confusa, perché non c'era un tempo, era tutto insieme, quindi passavo da Cat Stevens a Edith Piaf, e per me era sempre la modernità quella.
0: Beh, insomma, una commedia musicale anche questa, perché mettendo insieme tanti suoni e tante teste, poi uno cerca di costruire un proprio percorso. Michele, a proposito di percorso, perché prima si parlava della serata al Festival Mondiale del Peperoncino, che appunto sarà domani sera a Rieti con Michele Bravi protagonista, però attenzione, perché poi arriva novembre, e novembre è un mese pieno di concerti, e di concerti a teatro. Succederà qualcosa di diverso a teatro? Ricordiamolo, il 2 novembre proprio sarà l'esordio a Bologna, al Teatro Europa Auditorium. Come sarà costruito, strutturato questo spettacolo, Michele?
1: Ma questo è un disco che nasce per essere raccontato dal vivo, nasce prima lo spettacolo del disco, ed è un modo di esplorare la commedia che vive tra la prosa e la musica, e quindi è una forma ibrida, non è un musical chiaramente, non è però nemmeno un concerto, non è uno spettacolo di prosa. Ci sono tanti registri interni da esplorare insieme al pubblico.
0: Lo so che non puoi rispondere a questa domanda, ma uno ci prova lo stesso. È uno spettacolo sicuramente composito di elementi da un punto di vista proprio musicale. Ci potrà essere qualche amica, qualche amico sul palco che verrà magari a fare una sorpresa, oppure secondo te non è la location adatta per fare dei duetti improvvisati, diciamo così?
1: No, ma guarda, sai, su quello si trova sempre il modo, dipende un po' dagli incastri, degli impegni vari, però mi piacerebbe molto, no, che il contesto della commedia venga popolato da più persone.
0: Anche perché tu hai a che fare col palcoscenico, quello un po' più...
1: Però mi piacerebbe molto, no, che il contesto della commedia venga popolato da più persone.
0: Anche perché tu hai a che fare col palcoscenico, quello un po' più piccolino che quello del set.

0: videoclip di quel film insieme a due signori che non avrebbero bisogno di presentazione, che sono Carlo Verdone e Paola Cortellesi, e anche quello immagino sia stata un'esperienza formativa.
1: Quella è stata un'esperienza incredibile, intanto perché cioè, lì puoi veramente fare da spugna e vedere come un grande talento lavora. Penso a quando mi trovavo sul set con Carlo, con Paola, insomma, quella è veramente... E sai quando ti dicono inizia a rubare qualsiasi cosa tu possa perché qua sanno lavorare, ecco, lì è stata un'esperienza incredibile.
0: Immagino. Restiamo un attimo però sul cinema, perché io ho letto da qualche parte che tu sia un fan, che poi è una parola un po' desueta forse, vabbè, però di Stephen Daldry, che ricordiamo regista di Billy Elliot, ha fatto anche il musical proprio su Billy Elliot, che è una storia straordinaria. È il tuo regista veramente del cuore oppure è casuale? Insomma, ce ne sono tanti altri?
1: No, ce ne sono tantissimi. Mi piace molto, lui nasce come principalmente regista teatrale, no? Il suo incontro col cinema è stato successivo, però mi piace molto il trattamento che dà alle storie, perché si sente tanto la teatralità nei suoi film.
0: Bene, no? Questo è bello, anche perché il cinema penso sia fondamentale per chi costruisce un percorso di questo tipo. E quindi Michele, noi ti salutiamo, intanto ti facciamo un in bocca al lupo per la serata che sta arrivando, che è quella del Festival Mondiale del Peperoncino, appunto ricordiamolo, che comunque quello è il primo concerto, ma soprattutto 2 novembre, tante date nei teatri, Bologna, Teatro Europa Auditorium, e si parte da lì, e poi si andrà avanti fino al 22 di novembre a Firenze, al Teatro Cartiere Carrara.
2: Quindi tanti ricordiamo, impegni.
0: Tanti impegni per Michele, quindi buon viaggio e anche buona fortuna, perché va di moda dirlo, ma ci sta in questi casi.
1: Serve sempre. Grazie mille, grazie dell'ospitalità.
0: Grazie,
2: grazie,
0: ciao
2: a
0: Michele.
2: Te. Ciao Michele.
1: Ciao.

0: l'estate del 1997 con i Verve, con Bittersweet Symphony, sicuramente un pezzo che piace, che piaceva al nostro Michele Bravi. Questo è diventato uno dei brani manifesto della band britannica, Emanuela.
1: Eh sì, e adesso piano piano insieme al nostro Luciano Pecoraro che ci segue dalla regia ce ne andiamo al GR1 e subito dopo al GR Regione noi torniamo con l'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
1: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 8:12.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano i raid russi in Ucraina, mentre in Europa sale la tensione dopo le accuse di Berlino a Mosca per azioni di guerra ibrida.
4: In Germania cresce l'allerta dopo gli ultimi episodi di danneggiamento delle reti elettriche nel Mirino, una centralina nel Brandeburgo. Notizia dell'ultima ora: secondo i media la sottostazione elettrica è stata bersagliata da razzi rudimentali collegati a timer. Reti danneggiate anche nella zona di Colonia, nel Nordrhein-Westfalia, mentre alla stazione ferroviaria di Augusta in Baviera due persone sono rimaste ferite in un'esplosione. La circolazione dei treni è ripresa poco fa. Le indagini sono in corso, anche se lo spettro della guerra ibrida dei russi aleggia sempre più. Ieri ministri degli interni e degli esteri di Berlino, Dobrindt e Vadeful hanno puntato il dito contro Mosca, denunciando che la Germania è nel mirino di attacchi asimmetrici russi e la responsabilità di Mosca anche per il fallito attentato con droni allo scalo di Lipsia ad inizio agosto. Intanto ancora una notte di raid di Mosca su Kiev, in mattinata ancora esplosioni, feriti a Bucha, periferia della capitale, tra loro un bambino, e ad Odessa, vittime a Kherson. Putin rivendica l'avanzata sulle zone chiave del Donbass e al Consiglio europeo in Irlanda l'alta rappresentante della politica estera Callas annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
3: Nuova ondata di raid americani in Iran, almeno 11 morti tra le vittime, fa sapere la Mezzaluna Rossa. Anche un bambino partecipava con la famiglia a una festa di matrimonio in una casa colpita dalle bombe. I Pasdaran hanno attaccato le basi statunitensi in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. I guardiani della rivoluzione fanno poi sapere che due petroliere hanno urtato mine a Hormuz e sono in fiamme. Con la guerra non si costruisce la pace. All'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni, il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze. Non è possibile, afferma, restare spettatori disinteressati, occorre invece ascoltare con il cuore e lasciarsi interpellare. Prezzi dei carburanti ancora in rialzo, il Ministero delle Imprese fa sapere che il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,027 euro al litro per la benzina e 2,131 al litro per il gasolio. In autostrada invece il prezzo medio al self è di 2,110 al litro per la benzina, ai massimi dal 2022, e 2,206 per il gasolio. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono. L'inchiesta su Walter Lavitola, il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere.
5: Schiaffeggiato da alcuni detenuti nel carcere romano di Rebibbia. Un'aggressione nel tardo pomeriggio di ieri dalle conseguenze non gravi per Walter Lavitola, a pochi giorni dall'udienza fissata per lunedì al Tribunale del Riesame, nella quale i difensori chiederanno la sua scarcerazione. Secondo fonti della Polizia Penitenziaria, le condizioni dell'imprenditore non destano preoccupazioni, ma è probabile che la procura vorrà far luce sui motivi dell'intimidazione, mentre prosegue l'inchiesta che lo indica come il mandante dell'attentato dinamitardo subito a ottobre da Sigfrido Ranucci. Gli inquirenti si concentrano sulle memorie dei due telefonini sequestrati alla Vitola, il primo durante la perquisizione subita a luglio, dopo che il 30 giugno erano finiti in carcere i presunti esecutori materiali dell'attentato, il secondo consegnato al momento dell'arresto lo scorso 10 agosto. Alcune delle chat sarebbero state cancellate e, oltre al contenuto, gli inquirenti vogliono anche capire quando la Vitola abbia deciso di ripulire il telefono. Tra le conversazioni mancanti, alcune di quelle scambiate con Ranucci, che ha definito una millanteria di Lavitola, il fatto che l'arrestato potesse avere una qualche influenza sulle inchieste di Report. Simone Zazzera, GR1.
3: Fermato a Tor Vajanica l'uomo che ha tentato di uccidere la ex moglie. Il 47enne romano avrebbe prima accompagnato la donna in ospedale e poi sarebbe fuggito verso il litorale insieme al figlio adolescente. Dopo 7 ore di ricerche l'uomo è stato sottoposto a fermo per tentato femminicidio e accompagnato in carcere. Nell'abitazione di Fontana Candida, dove è avvenuta l'aggressione, gli inquirenti hanno sequestrato un coltello intriso di sangue. Nuovo allarme ONU sul riscaldamento globale. Dal rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite emerge che le temperature aumenteranno nello scenario più ottimistico di 1,8 gradi centigradi entro il prossimo decennio. Il percorso indicato per tentare di mitigare il cambiamento climatico prevede tagli alle emissioni di gas serra, rimboschimento e azioni mirate a ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie più soggette al caldo torrido. Un nuovo modo per vivere e scoprire l'archeologia al Museo Archeologico di Napoli. Da domani al 22 ottobre, ogni giovedì c'è Man Night, serata di Living Art, musica e DJ set.
0: 8 serate in cui il MAN sarà aperto con orario prolungato fino alle 23:30, in cui il pubblico potrà vivere un'esperienza speciale che mette insieme i tesori dell'antichità e gli spazi storici del museo per creare nuove interpretazioni attraverso i linguaggi dell'arte contemporanea. Francesco Sirano, direttore generale del MAN, ci racconta come saranno queste aperture straordinarie intitolate Quando il futuro incontra il passato.
2: Noi abbiamo avuto l'ambizione di chiamarle straordinarie aperture perché in realtà sono delle forme straordinarie, nel senso che vanno oltre l'ordinario, di fruizione. In realtà le interpretazioni possono essere tante, differenziate.
0: Quanto possono essere attrattive per un pubblico giovane queste serate tra arte, musica, installazioni multimediali?
2: Cerchiamo di rivolgerci ovviamente ad un bouquet di visitatori e all'interno di questo variopinto mondo i giovani occupano un ruolo molto importante. Cerchiamo di usare varie metodologie di approccio, tutte per però site specific.
0: Aurelia Carafa, GR1.
3: A Londra nel pomeriggio l'inaugurazione al British Museum della mostra sull'arazzo di Bayeux, capolavoro medievale che raffigura la conquista normanna dell'Inghilterra. Per la prima volta viene concesso in prestito dalla Francia. Sarà presente anche Macron. Lo sport, la Formula 1 questa settimana fa tappa a Monza e la Ferrari, questo Gran Premio d'Italia, lo dedicherà allo storico passato in rosso di Schumacher.
6: Un atto d'amore vero e proprio, quello che la Ferrari a Monza riserverà a uno dei suoi piloti più amati, se non il più amato, Michael Schumacher. Sarà un fine settimana all'insegna della nostalgia, infatti, quella bella, quella dei trionfi. La SF26 di Leclerc e Hamilton correrà con una livrea particolare che richiamerà quella del 96, 30 anni fa, il primo anno in cui Schumi corse a Monza con la rossa, vincendo, peraltro. Richiami a quei colori anche sulle tute dei piloti e su quelle dei meccanici. In più, tra sabato e domenica scenderanno in pista tre delle Ferrari più significative nella carriera di Michael, quella del 96 appunto, quella del 2006 con cui il Kaiser chiuse la sua esperienza in rosso e quella del 2002, la più vincente di un ciclo irripetibile. Saranno portate in pista da due leggende Ferrari, Rubens Barrichello, che di Schumacher è stato compagno di squadra e che nel Tempio della Velocità vinse col cavallino proprio nel 2002, e Sebastian Vettel, che il titolo con la rossa l'ha solo sfiorato, ma che è nato e cresciuto proprio nel mito di Schumi. Irripetibile quell'epopea, imperdibile il weekend monzese. Manuel Codignoni, GR1.
3: E noi ci fermiamo qui, grazie a regia Massimo Vasciaveo. Prossimo GR1 come sempre alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è, partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1, scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
13: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
15: Alla vigilia del ritrovo neonazi a Pietramurata, la preoccupazione degli amministratori dell'Alto Garda: non bisogna cadere nelle provocazioni, cruciale far comprendere le ragioni della democrazia, dice il sindaco di Riva Zanoni. Una RSA non è il luogo adatto per curare persone con disabilità. Il Centro Tutela Diritti del Malato critica una delibera della provincia di Bolzano che prevede lo spostamento in RSA per i pazienti che compiono 67 anni. Giovedì 10 settembre il via a scuole primarie e secondarie in Trentino, da assegnare ancora circa 300 cattedre. Per il sovrintendente Rizza, il calo demografico va governato con efficacia. Bilancio positivo per il progetto pilota Südtirol Alto Adige Ranger nelle zone di forte afflusso turistico. Intanto gli incarichi dei ranger dei parchi naturali diventano annuali. Bentrovate e bentrovati alla seconda edizione del nostro giornale radio regionale. In conduzione a Bolzano Simona Peluso, da Trento vi sta parlando Davide Sigele, in regia Luca Castagnoli e Sven Miracolo. E dunque, domani il via sino al 6 settembre al raduno neonazi a Pietramurata, che ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza non ha bloccato. E domani, sempre domani, alle 17 nell'Alto Garda anche una manifestazione con sindacati, associazioni e tante giunte e consigli comunali. Daniele Benfanti è in Valle dei Laghi per noi per capire che atmosfera si respira.
16: A Pietramurata oggi l'atmosfera è tranquilla all'hotel Ciclamino, che da domani per 3 giorni ospiterà concerti e incontri organizzati dal gruppo di estrema destra Fronte Veneto Skinhead. Stamattina fervevano ancora gli ultimi preparativi, con un po' di tensione però nei confronti di possibili curiosi. Da domani sono attesi 300-400 partecipanti e circa 150 forze dell'ordine. Dalle 16.30 alle 20 sempre di domani la statale a Pietramurata sarà chiusa anche per consentire la sfilata contro la manifestazione di stampo neonazista. Le deviazioni saranno indicate localmente. Molti sindaci trentini hanno preso posizione a favore di libertà e democrazia contro questo evento, tra questi il vicino sindaco di Riva del Garda, Alessio Zanoni. Sentiamolo, poi la linea può tornare allo studio.
17: Io vedo in questo loro atteggiamento, anche leggendo oggi, insomma, la volontà di provocare. Noi non dobbiamo cadere alle provocazioni, ed è per questo che io, in maniera forse anche difficile come concetto, avevo detto: perché non evitiamo di fare in questi giorni una contromanifestazione? Perché viene letta proprio come una contromanifestazione. Facciamo noi, fra qualche tempo, un'iniziativa dove esponiamo le nostre convinzioni, dove portiamo avanti i nostri convincimenti per far capire alla gente. Perché vediamo che oggi, insomma, questi rigurgiti iniziano a incidere sempre di più.
18: Voltiamo pagina. Il Centro Tutela dei Diritti del Malato contesta una delibera della provincia di Bolzano che, dicono, rischia di compromettere il percorso di assistenza delle persone disabili.
19: Una lettera di ASSB. Poche righe per comunicare ad una famiglia di una persona disabile che quest'ultima, al compimento dei 67 anni, deve lasciare la struttura che da tempo lo segue per andare in una casa di riposo. È successo a Bolzano nei giorni scorsi. Lo prevede una delibera della provincia dell'anno scorso. Un RSA non è un luogo adatto per assistere questi pazienti, dice Stefano Mascheroni.
20: Una persona, diciamo, portatrice di disabilità, inserita in una casa di riposo, in una residenza per anziani, e si inserisce in una situazione che è molto diversa da una struttura specializzata per una persona con disabilità. Le residenze per anziani hanno poi parametri diversi tra il numero, diciamo, degli operatori con la persona che assistono, quindi ci sono tutta una serie di cose che cambiano.
19: In questi giorni poi la provincia sta avviando la sperimentazione del progetto di vita per le persone con disabilità, che va proprio nella direzione opposta, con percorsi di cura individuali e personalizzati.
20: Noi siamo stati rassicurati dalla provincia che tutto questo verrà fatto con grande attenzione, ecco, però vorremmo, visto che molte persone si sono rivolte alla nostra organizzazione esprimendo la loro preoccupazione, le persone disabili e anche i familiari sono molto preoccupati, ecco, vorremmo essere sicuri che questa cosa venga gestita al meglio, se veramente avverrà.
19: Una critica nel merito, ma anche nel metodo. Una lettera inviata a casa non è lo strumento adatto per comunicazioni del genere, conclude Mascheroni. Diana Benedetti, TGR Bolzano.
15: Domani tornano in classe i piccoli dei nidi e delle scuole dell'infanzia trentine. Fra una settimana tocca ad alunni e studenti delle primarie e secondarie. Sul nuovo anno scolastico abbiamo fatto il punto col sovrintendente provinciale Giuseppe Rizza.
21: Pochi giorni alla prima campanella in Trentino, sono circa 3.200 le classi che riapriranno, ma con diverse cattedre ancora scoperte.
22: Indicativamente, strutturalmente, mancano oggi circa 300 cattedre
1: che sono i posti che derivano dal cosiddetto organico di diritto. Si concentrano soprattutto in alcune aree, il sostegno, le discipline STEM, per la scuola primaria le lingue straniere.
21: Le assegnazioni arriveranno nei prossimi giorni attraverso la chiamata unica, garantendo così una partenza regolare. Ma l'obiettivo prioritario della sovrintendenza è garantire continuità e qualità all'insegnamento durante l'anno, soprattutto in classi dove il calo demografico ha il suo impatto.
1: Il calo demografico non accade, va governato. Questo significa che si creeranno non soltanto delle situazioni caratterizzate da numeri più bassi, ma dall'opportunità di fare alcune cose diverse. Apre l'opportunità a numeri di iscritti inferiore per classe, a un'attenzione maggiore alla fragilità dei nostri studenti.
21: Manuel Fondato, TGR Trento.
18: Parliamo ancora di scuola, 39 studenti delle superiori della nostra regione partiranno a breve per l'anno all'estero, tante le esperienze positive di chi è appena tornato.
4: Un'esperienza fondamentale per il proprio futuro, umano e professionale. Il quarto anno delle superiori all'estero, per i ragazzi che sono rientrati quest'anno e si apprestano a iniziare l'ultimo anno di scuola secondaria, è stato un momento formativo che in tanti, senza la borsa di studio regionale, non avrebbero potuto permettersi. Il finanziamento copre fra 12 e 15 mila euro e viene assegnato in base al merito e al reddito. 39 le borse di studio regionali finanziate quest'anno, altrettanti gli studenti che stanno per partire. I paesi più gettonati sono quelli anglofoni, Gran Bretagna e Irlanda, seguiti da Austria e Germania. A scegliere questi ultimi soprattutto gli studenti che volevano coniugare allo studio un'altra pratica, come il suono di uno strumento o uno sport a livello agonistico. Oggi all'EURAC l'incontro fra gli studenti rientrati e quelli in partenza, voluto dall'assessore regionale Gennaccaro, con la possibilità di fare domande e ottenere risposte dalla viva voce di chi ha già vissuto l'esperienza. Finanziate tutte 39 le domande e i fondi potrebbero coprire anche più richieste. Di qui l'invito a chi lo desideri di farsi avanti per ottenere un sostegno economico regionale per un'esperienza trasformativa unica e irripetibile. Silvia Fabbi, TGR Bolzano.
18: E a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico, il 7 settembre, in Alto Adige, l'Alleanza per le Famiglie, rete che riunisce 17 associazioni sul territorio, lancia un appello per chiedere la fine del cosiddetto sciopero delle attività extracurriculari. Capiamo le richieste degli insegnanti, scrivono, ma bambini e ragazzi non possono affrontare un altro anno senza uscite didattiche, viaggi di istruzione, incontro con professionisti su temi come dipendenza, disturbi alimentari o bullismo. Le proteste, scrivono, devono mantenere un senso di proporzione, è giusto negoziare per i contratti, ma senza privare gli alunni di opportunità educative.
15: Proprio in questi minuti, in vicolo Tintori a Rovereto, la consegna delle chiavi di 14 nuovi appartamenti ITEA a canone moderato, appartamenti che si trovano nello stesso complesso lungo il Leno che ospita la casa della comunità dell'azienda sanitaria. Intanto ieri, sempre a Rovereto, il via ai lavori per la realizzazione della bretella stradale in località Mira, da lungo attesa, per fluidificare il traffico a sud della città. Un investimento della provincia di quasi 6 milioni di euro e su questo sentiamo la sindaca Giulia Robol.
22: Prevede un collegamento importante e che dovrebbe deviare il traffico e svuotare ancora di più l'abitato di Lizzana e quindi anche il percorso verso Lizzanella e chiaramente unire il collegamento con tutta la zona industriale e quindi il collegamento diretto a sua volta con il casello della 22.
18: È positivo il primo bilancio dell'attività dei Suttiro all'Alto Adige Ranger, nuova figura introdotta con un progetto pilota.
23: Natura da apprezzare, rispettare e tutelare. Conoscerla è il primo passo per riuscirci. Da 30 anni i visitatori di 7 parchi naturali altoatesini sono aiutati a farlo dai ranger. La novità è che 22 posti stagionali si trasformano in annuali, uno per parco. Leo Hilpold, direttore dell'ufficio provinciale Natura.
24: Con questo cerchiamo di coprire innanzitutto il nostro programma didattico che faremo tutto l'anno. Vuol dire che andiamo nelle scuole, faremo molto più didattica, faremo molto più comunicazione verso una tutela della natura, verso tutta la didattica proprio per proteggere questi ambienti naturali nel miglior modo possibile.
23: L'aumentato afflusso di turisti in alcune zone dell'Alto Adige ha spinto anche all'introduzione di 15 Suttiro Ranger destinati ad aumentare. Michaela Pristar sull'Alpe di Siusi informa su ciò che non si può fare.
25: Come ad esempio non piazzarsi nel prato perché è agricolo e deve essere raccolto anche l'erba e spiegare questo è una delle varie sfide che abbiamo qui.
23: Altro problema, le deiezioni dei cani che contaminano i prati.
25: Perché il microbioma dell'intestino del cane è carnivoro, cioè è adattato a questo. Per la mucca è molto dannoso e nocivo.
23: È un po' questo il cuore della sensibilizzazione, spiegare le ragioni delle regole introdotte per proteggere la natura, rendendole più facili da seguire. Fernanda Scarmagnanti, Ger Bolzano.
18: Torniamo alla cronaca. Pesanti ripercussioni per il traffico a causa di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 8:30 nella galleria della circonvallazione di Naturno. 3 persone sono rimaste ferite in modo non grave in uno scontro frontale tra 2 auto, sono state portate all'ospedale di Merano. Il tunnel è stato chiuso per più di 2 ore e si sono formate lunghe code.
15: E a Romagnano, lungo la strada provinciale 90, verso le 7 del mattino, un furgone ha tamponato violentemente un trattore che su un rimorchio trasportava un secondo trattore. Quest'ultimo si è ribaltato, i conducenti per fortuna illesi. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Trento, il traffico è rimasto interrotto mentre i vigili del fuoco di Romagnano, grazie anche all'autogru dei permanenti, liberavano dai mezzi la carreggiata. E infortunio sul lavoro a Castelnuovo in Valsugana, l'allarme dato alle 8 del mattino, un operaio di 49 anni è caduto dal cassone di un camion sbattendo violentemente a terra. Le cause sono in accertamento da parte delle forze dell'ordine. Il ferito è stato elitrasportato in codice rosso a Santa Chiara di Trento, non sarebbe in pericolo di vita.
18: Cambio della guardia nell'arma ai comandi di Brunico e Vipiteno, oggi il saluto ai carabinieri promossi con un bilancio dei territori.
0: Dal comando provinciale il ringraziamento per la massima dedizione e gli auguri per 2 ruoli di punta. Da Brunico va al comando del reparto operativo di Verona il tenente colonnello Vincenzo Di Buduo. Lascia un territorio sano, dichiara, una comunità con valori importanti che dalla Valleorina alla Valbadia mi ha accolto dandomi tanto. L'indagine recente più importante ricorda sulle nuove droghe. In Val Pusteria la prima morte per overdose da Anita Zeni. Cambio della guardia anche a Vipiteno. Il capitano Francesco Lorenzi, originario di Bressanone, è diretto a un nuovo comando di compagnia Agrigento, che ricomprende anche Lampedusa, dalla frontiera del Brennero alla compagnia più a sud, dove raddoppiano le stazioni. Realtà tranquilla, l'Alta Val di Sarco commenta il massimo impegno nella prevenzione per ridurre la seppur minima criminalità. Barbara Ciolli, TGR Bolzano.
15: Ora la cultura. Passo Mendola ha aperto la galleria Confine, un nuovo spazio per l'arte contemporanea.
2: Al passo della Mendola, crocevia sospeso tra Trentino e Alto Adige, tra cultura italiana e tedesca, ha aperto i battenti la Galleria Confine, un nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea. Ideata e promossa da Federico Zeppi, la galleria si propone come una cerniera tra territori, culture e comunità differenti. A inaugurare la galleria proprio la mostra personale dell'artista Noneso, l'eco di una lontananza a cura di Niccolò Faccenda. Visitabile fino al 10 ottobre, la rassegna trasforma la grande sala in un osservatorio privilegiato sul mondo alpino. Ciò che distingue la ricerca di Zeppi, formatosi all'Accademia di Belle Arti di Venezia, è lo sguardo quasi microscopico dedicato all'ecosistema d'alta quota. Il soggetto non è il paesaggio nella sua maestosità contemplativa, ma il ghiacciaio inteso come organismo vivo, attraversato da processi di trasformazione continua che sfuggono all'occhio distratto. Gianfranco Benincasa, TGR Trento.
15: E dall'1 all'11 ottobre torna Autumnus. A Trento più di 200 appuntamenti centrati sull'enogastronomia del territorio e non solo, spiega Marco Lazzari, presidente della Proloco Centro Storico, che organizza l'evento. Sentiamolo.
3: Bisogna avere una consapevolezza di quello che è il mondo e quindi per questo motivo noi ospitiamo chef di fama internazionale. Quest'anno avremo delle cantine che arrivano dalla Borgogna, avremo vari ospiti, faremo un forum sull'Expo internazionale. Insomma, cerchiamo sempre di tenere uno sguardo aperto a quello che ci circonda, perché noi diciamo sempre che se continuiamo a dirci bravi tra di noi, restiamo tra di noi.
18: Il calcio, Serie B, 16 uscite e 18 entrate. Con questo bilancio si è chiuso ieri il mercato estivo del Südtirol, restituendo una squadra completamente rivoluzionata. Centrato l'obiettivo di ringiovanire la rosa, così poco fa in conferenza stampa l'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer, che ha chiesto ai tifosi di avere pazienza. Quando si cambia tanto, ha detto, serve tempo perché tutto funzioni per il meglio. Abbiamo fatto una buona squadra, ha detto il direttore sportivo Matteo Lovisa. Molti giocatori erano a fine ciclo, il gruppo è in crescita.
15: Ora le minime registrate oggi in regione: Trento 18 gradi, a Bolzano 20. Ricordo che potete continuare a seguire l'informazione regionale sui nostri social e sulle pagine web rai.it TGR Trento e rai.it TGR Bolzano. Prossimo appuntamento col giornale radio regionale invece alle 18:45. Grazie per averci seguiti, a tutte e tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige. Thank you.
5: Bestie d'altri tempi. Un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.
6: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Rai Radio 1. Al microfono Giacomo Tomasi, all'assistenza tecnica Simone Covi. Al mio fianco, come sempre, Franco Marzatico.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
6: La scorsa settimana ci eravamo immersi nello sterminato mondo delle api e anche oggi ci ritroviamo per raccontare il mito, ma anche gli sviluppi scientifici più moderni. Ora, dottor Marzatico, in questa puntata, oltre a rimarcare il fondamentale legame fra le api e la scienza, avremo modo di dedicarci anche a uno dei prodotti più apprezzati delle api, quindi il miele. Lei è ghiotto di miele?
8: Senz'altro, molto ghiotto, e devo aver fatto una sorta di indigestione con un miele nel quale era calata una pigna resinosa, mi piaceva moltissimo.
6: Ecco, quindi un episodio molto particolare, e oggi diamo il benvenuto al dottor Paolo Fontana della Fondazione Edmund Mac, ricercatore ma anche scrittore e apicoltore, che torna a trovarci. Buongiorno e ben ritrovato.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti.
6: Allora, dottor Fontana, e lei è apicoltore, da che cosa si distingue un miele di buona qualità?
9: Ahimè, è un tasto molto dolente, perché come in tutti i campi dell'alimentazione e non solo, la sofisticazione corre sempre molto veloce, quindi è sempre meno difficile trovare, soprattutto nella grande distribuzione, mieli che hanno, diciamo, un'origine quantomeno dubbia. Però secondo me ci sono dei modi per cui un consumatore può tutelarsi. Il primo è quello di acquistare direttamente dagli apicoltori magari che si conoscano in un certo modo, di acquistare sempre mieli che non abbiano nel retro dell'etichetta la scritta miscela di mieli, perché un miele prodotto da un certo numero di alveari in un determinato luogo, in un determinato periodo di tempo, è il miele che offre la massima garanzia, e soprattutto mieli che abbiano, diciamo, un chiaro rapporto con un territorio. L'apicoltore può scrivere dove ha prodotto questo miele. Quindi spesso i consumatori tendono a trattare il miele come fosse una bibita che viene fatta con ingredienti certi e con una ricetta. Io il miele lo chiamo la sorpresa della natura, quindi dobbiamo imparare a farci sorprendere dai mieli, e i mieli più sorprendenti sono i mieli di mille fiori, mieli che non sono il miscuglio di mieli difficilmente caratterizzabili, ma sono i mieli raccolti in un luogo che è ricco di diversità vegetale, certo, dove ci sono tanti fiori, dove le api raccolgono questo mix che è unico da un posto all'altro, da una stagione all'altra, da un anno all'altro.
6: Quindi ogni volta c'è un sapore diverso?
9: Ogni volta c'è un sapore leggermente diverso, un profumo leggermente diverso, una densità, il fatto che cristallizzi o meno. Quindi mieli che non sono standardizzati, sempre uguali a se stessi, non sono mieli facilmente sofisticabili.
6: Certo, poi magari ogni tanto capita anche che ci si trovi dentro una pigna, e questo rende anche tutto più gustoso, o no, dottor Marzano?
8: Non so se è una pratica
9: ma consentita. Si possono fare dei mieli balsamici inserendo ad esempio dei ciuffetti di una conifera quando questi aghi stanno ancora uscendo. Alcuni lo chiamano pino miel o cose del genere. Il miele si presta a assorbire sostanze dai vegetali, era usato anche nell'antichità per questo. Per esempio, i più noti sono appunto i mieli con delle conifere, i mieli con lo zafferano, oppure si mettono nella miele frutta secca, nocciole, eccetera, eccetera.
6: Allora, dottor Marzatico, nell'antichità il miele era uno dei pochi dolcificanti disponibili, quindi questa sua caratteristica lo rendeva automaticamente un prodotto di grandissimo pregio, in alcune culture un vero e proprio dono degli dèi.
8: Ma senz'altro, bisogna ricordare che l'introduzione della canna da zucchero viene attribuita, ma è una così idea leggendaria, tutta da verificare, da Alessandro Magno, ma bisogna dire che proprio per questa caratteristica del miele, possiamo dire polisemantica, abbiamo tanti riferimenti, perché sappiamo per esempio per la dolcezza che il buon dio dell'amore Eros intingeva nel miele le frecce con cui colpiva, insomma, chi poi si innamorava. E la leggenda vuole che sulle labbra di Platone fosse stato calato del miele, oppure anche che lo stesso Virgilio avesse avuto da piccolo, appena nato in un fossato, mentre i genitori lavoravano i campi, venne circondato da uno sciame d'api. Ma sostanzialmente ci sono una serie di riferimenti anche sulla salubrità, come nel caso di Democrito, che sarebbe vissuto fino a 109 anni, perché lui diceva andava messo il miele all'interno e all'esterno l'olio, ed è una frase che poi veniva ripresa anche da Ottaviano Augusto. Quindi c'è nel caso del miele un riferimento veramente ricchissimo di credenze, di osservazioni che poi sono legate anche alla forte economia che si basava sulla produzione del miele, e sappiamo dai vari trattati, soprattutto di epoca romana, anche le zone privilegiate dal punto di vista della produzione e quelle che poi diventavano anche gli empori da cui partivano le anfore. E in un caso abbiamo per esempio a Trento un'anfora con una iscrizione che fa riferimento al trasporto del miele. Dunque è un mondo che ha da un lato risvolti simbolici, mitologici, dall'altra parte così implicazioni pratiche, e quindi ha una retroterra ricchissimo di ispirazione.
6: Nella mitologia il miele è associato anche ad avvenimenti tragici. Non possiamo non citare che cosa accadde al piccolo Glauco, figlio del re di Minostra. Alla fine la vicenda avrà comunque un lieto fine, diciamo così.
8: Il mito è effettivamente tragico, ce lo riporta Apollodoro, che così in una traduzione di Maria Grazia Ciani, in un libro curato da Paolo Scarpi, ci racconta come il figlio di Minosse e Pasife muore inseguendo un topo perché cade in un grande doglio pieno di miele, e Minosse lo cerca a lungo e poi interroga gli oracoli per sapere come ritrovarlo, e quindi viene riferito che c'era una vacca a tre colori e che colui che avesse trovato il paragone migliore per il mantello di questa vacca avrebbe potuto restituirgli il figlio, e quindi cercano un indovino, lo trovano. Allora l'indovino finalmente, grazie alle sue conoscenze, individua il luogo dove c'è il povero Glauco morto, ma Minosse chiede anche di riaverlo vivo, e a quel punto lo chiude all'interno della cantina. Nella cantina c'è un serpente, e il serpente viene ucciso da una sassata dall'indovino, ma un altro serpente, ricoprendo il serpente ucciso con una erba, riesce a tornare alla vita. A questo punto Polido vede questa scena, imita il serpente e fa rinascere Glauco, e la cosa interessante è che a un certo punto Minosse ha il suo figlio, però non permette a Polido di tornare alla sua casa ad Argo, perché vuole che insegni al figlio Glauco l'arte della previsione, l'arte della mantica. Ma insomma questo Polido le insegna, ma quando sta per partire finalmente ordina a Glauco di sputargli in bocca. In questo modo Glauco perde la capacità di essere indovino. Insomma, una storia complicata, ma che si collega anche un po' alla bugonia, cioè morte, rinascita, e questa idea, certo. Così come un altro mito, che è quello collegato a un'altra Melissa nel santuario di Eleusi.
6: Allora, dottor Fontana, la produzione del miele si basa su una stretta collaborazione fra le diverse api e sul loro ruolo all'interno appunto della loro colonia. E spieghiamo a grandi linee come si compone una colonia prima di introdurre i temi successivi.
9: Ma le api raccolgono tantissimo nettare dai fiori, ma anche altri liquidi zuccherini come le melate, eccetera, perché sono in realtà l'unica specie di ape, questi insetti, diciamo, parenti lontani delle vespe, che si occupano anche di impollinazione, che vivono in società durevoli, quindi hanno un bisogno, diciamo così, quasi compulsivo di accumulare scorte di miele per poter sopravvivere vuoi ad inverni molto lunghi, vuoi ad estate molto aride, vuoi ad annate che addirittura non danno niente alle api. Quindi l'idea che le api producano molto di più di quello che serve loro è un'idea che per esempio è famosa da un motto latino, il famoso non vobis, poi trasformato in non nobis, che sarebbero dei versi scritti da Virgilio per vendicarsi di un poeta che gli aveva fregato un testo che lui aveva pubblicato. Cioè le api sembra che non producano il miele solo per se stesse, ma ne producono una grande quantità per l'uomo. L'uomo nel corso dei millenni, l'apicoltura viene fatta risalire almeno a 5-6 mila anni fa, aveva per molto tempo imparato solo a prelevare dei favi da arnie orizzontali, eccetera, solo con miele, solo una parte per lasciarne quella sufficiente alla sopravvivenza delle api, staccando semplicemente dei favi. Poi c'è stato tutto un percorso, diciamo, di evoluzione tecnica dell'apicoltura, passando attraverso anche percorsi di involuzione tecnica. Fatto sta che oggi gli apicoltori usano delle arnie, cioè dei contenitori dove allevare le api, in cui possono aggiungere un pezzo addizionale, uno stadio, diciamo, che viene chiamato melario. Tra questo pezzo e l'arnia, diciamo, dove vive la colonia, si pone una rete che permette il passaggio delle api mellifere e delle api operaie, ma non della regina, di modo che in questa parte di alveare le api depositano solo miele. Certo. Quando è stata riempita, l'apicoltore può rimuovere le api in maniera molto garbata con una sorta di filtro che si chiama apiscampo e poi procede alla smielatura per centrifugazione, preoccupandosi sempre però che ne resti sotto una quantità adeguata per la sopravvivenza delle api.
6: Certamente, allora la differenza nelle api fra maschi e femmine è determinata dalla genetica. Per spiegare però la differenza fra le api operaie e la regina bisogna tirare in ballo l'epigenetica. Allora innanzitutto proviamo a spiegare al nostro pubblico in che cosa consiste questa epigenetica.
9: Beh, l'epigenetica è una scienza relativamente moderna che, detta in maniera molto semplice, ogni organismo ha nel suo codice genetico tutta una serie di informazioni. Non tutte queste informazioni però contribuiscono alla realizzazione del corpo dell'organismo e al suo comportamento. Alcune informazioni non vengono trasformate in parti del corpo, altre sì. Ci sono degli eventi che devono avvenire subito dopo la fecondazione, diciamo nell'imminenza della fecondazione dell'ovulo o della crescita dell'organismo, che possono determinare la trascrizione di alcune parti del codice genetico e invece la non trascrizione di altre parti. Allora, il mistero dei misteri, come l'ho definito io, della quella che gli antichi chiamavano triplice generazione delle api, perché dentro l'alveare ci sono tre tipi di organismi. Abbastanza presto hanno capito che quella che noi oggi chiamiamo regina, che i francesi chiamano ape madre, era il capo, diciamo, dell'alveare. Oggi noi sappiamo che è praticamente l'utero dell'alveare, non comanda un granché. Sul fatto che le operaie, invece, che noi chiamiamo così oggi, avessero una parentela o meno con l'ape capo, con l'ape regina, si è dibattuto molto. Quello che però è stato scoperto in maniera scientifica con degli esperimenti nella, diciamo, seconda parte del XVIII secolo da un pastore sorabo, tale Adam Gottlob Schirach, era stato il fatto che un uovo deposto dall'ape regina, un uovo femminile e quindi fecondato da uno spermatozoo, se veniva allevato nella celletta esagonale piccola, dando alla larva che nasce dopo 3 giorni dalla deposizione gelatina reale, pappa reale per i primi 3 giorni e poi polline e miele, diventa un'ape operaia. Se quella larva, invece, la stessa larva nasce in una celletta che viene trasformata in una cella più grande e viene alimentata per tutti i 6 giorni in cui la larva si nutre di gelatina reale, di pappa reale, quella diventerà una regina. Ora, Questa scoperta di Adam Gottlob Schirach, lui l'ha comunicata ad altri studiosi come Charles Bonnet, il grande filosofo della natura svizzero, eccetera, e secondo me sarebbe stata la grande rivoluzione, diciamo, no, sulla scia di quella che sarebbe stata poi la rivoluzione francese, perché diceva tutto sommato che non c'è una casta di regine che, e quindi l'ape regina deriva assolutamente da un uovo speciale, eccetera, eccetera. Certo. Ma diceva che tutte le uova femminili potevano diventare o operaie o ape regina. È sicuramente stato poi nella scienza moderna, no, quando è nata l'epigenetica, uno dei casi studiati per primi, e ancora oggi si indaga sull'ape, su questa trasformazione, perché capire bene quali sono gli stimoli esterni che determinano la trascrizione o meno di parti del codice genetico è molto importante, perché le regole che valgono in un organismo, quelle generali valgono in tutti gli organismi.
6: E, insomma, si sta ancora indagando su questo aspetto. E un altro aspetto interessante dello studio dell'ape riguarda la neurofisiologia, quindi lo studio del nostro sistema nervoso. In quale maniera avviene questa correlazione fra il nostro sistema nervoso e le api?
9: Beh, le api sono state oggetto di test di attitudine, diciamo così, test addirittura di intelligenza. Il compianto professor Giorgio Celli, no, grande studioso ma anche grande divulgatore, la sua allieva Bettina Maccagnani, avevano sottoposto alle api dei test che le api superavano meglio di ragazzi di 12-14 anni nel associare forme, figure, eccetera. Una frontiera oggi molto percorsa è quella dello studio del cervello delle api, perché in genere gli insetti non hanno un cervello, hanno masse di cellule nervose lungo i vari segmenti. Però nelle api mellifere e nelle altre api, dove l'orientamento, la comunicazione, eccetera, sono molto importanti, nel capo c'è un cerebro vero e proprio. E proprio in Trentino, a Rovereto, al CIMEC, no, il centro che studia, diciamo, certo, il cervello degli organismi, no, coordinato dal professor Vallortigara, il grande studioso Albert Haase sta facendo studi, per esempio, sulla lateralizzazione del cervello. Sappiamo che le parti del cervello, che di solito sono simmetriche, non hanno le stesse funzioni. Recentemente hanno pubblicato un bellissimo lavoro sul sonno delle api, no? E sappiamo quanto è importante il sonno nella rigenerazione delle nostre, certo, capacità nervose. Quindi anche in questo campo, che può apparire, diciamo, lontano, no, dall'essere umano, l'ape è un organismo che ci permette di comprendere tantissime cose.
6: Ecco, dottor Marzatico, abbiamo iniziato con gli antichi per giungere agli sviluppi scientifici più moderni e complessi, come stavamo citando adesso, ma non possiamo non citare quanto avveniva in ambiente alpino, visto che sono presenti importanti siti archeologici che testimoniano il rapporto con le api già a partire dalla preistoria.
8: Sì, è molto importante, è una scoperta fatta nel 1987 a Monte Val de Sora, nella zona di San Vito di Cadore, perché là una tomba di un cacciatore, probabilmente sepolto sotto un enorme masso a 2150 metri in quota, quindi sappiamo che c'era un nomadismo stagionale dal fondovalle verso le quote montane, soprattutto per la caccia specializzata agli ungulati, in particolare stambecco. Beh, e là era accompagnato, insieme a degli oggetti di corredo, da dei grumi di resina e propoli, il che ha fatto pensare che ci fosse già la consapevolezza di una capacità di queste materie con funzioni antibatteriche.
6: Ecco, noi siamo giunti al termine di questa puntata di Bestie d'altri tempi. Ringraziamo Paolo Fontana per essere stato qua con noi.
9: Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
6: Mandiamo un saluto a tutto il pubblico di Rai Radio 1 e ricordiamo che le puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
14: Avete ascoltato Bestie d'altri tempi, un programma a cura di Giacomo Tomasi, con la collaborazione di Franco Marzatico.

0: Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.
1: La danza rappresenta forse una delle forme di comunicazione più antiche che abbiamo. Prima ancora delle parole, il corpo racconta emozioni, storie, incontri e conflitti, e ancora oggi continua a farlo attraverso culture, linguaggi e confine. Perché danzare significa non solo muoversi, ma anche cercare un equilibrio, entrare in relazione con gli altri e con lo spazio che ci circonda. E proprio da qui parte il viaggio di Oriente Occidente Dance Festival, uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla danza contemporanea, che dal 3 al 12 settembre torna a Rovereto per la sua 46esima edizione. Un'edizione di cui parleremo insieme ai nostri ospiti per scoprire come la danza possa ancora oggi aiutare a leggere il mondo e magari anche noi stessi.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Vivi in Trentino e benvenuti i nostri ospiti, da cui ci faremo raccontare cosa ci riserva l'edizione di quest'anno di Oriente Occidente. Lanfranco Cis, direttore artistico del Festival Oriente Occidente, buongiorno.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: E buongiorno, bentrovata Susanna Caldonazzi, responsabile della comunicazione del Festival e della programmazione della sezione Linguaggi.
4: Buongiorno.
2: E dunque, Susanna Caldonazzi, partiamo proprio dal tema di quest'anno, perché come sappiamo il tema di quest'anno si inserisce in una trilogia di cui avevamo già iniziato a parlare lo scorso anno. Quest'anno come avete intitolato questo secondo capitolo?
4: Vuoto è il titolo di quest'anno, che è evidentemente una provocazione, fa parte appunto della trilogia Corpi assenti, e quest'anno Oriente Occidente ha deciso di spostare il focus dal tema dell'assenza a quello del vuoto. Il vuoto però inteso come condizione del possibile, nell'idea che se tutto è pieno, compatto e plastico, non esiste la possibilità del cambiamento, del rinnovamento, del ritrovare qualche cosa. Vuoto è lo spazio che concede la danza, vuoto è il silenzio tra le note musicali che permettono di fatto l'esistenza sia del movimento della danza che poi della musica. Quindi l'idea è anche quella del vuoto come uno spazio di passaggio tra ciò che non è più, ma quello che non è ancora, e che all'interno, diciamo, di una trilogia sull'assenza, quindi sui corpi assenti, ci dà lo spazio per trovarci in un momento di mezzo.
2: E quindi, passando da assenza dello scorso anno, quest'anno il vuoto può essere quel vuoto da riempire in maniera creativa, che ci dà proprio la possibilità di generare qualcosa di nuovo.
4: Esattamente, infatti la provocazione che quest'anno si è voluto dare il Festival Oriente Occidente è proprio questa: se decidiamo di rimanere qui dove sembra che manchi tutto, che cosa può cominciare?
2: E allora vediamo di cominciare proprio con il programma, perché il cartellone, come sempre, è vastissimo. Ricordiamo, stiamo parlando di un festival che inizia domani 3 settembre e va avanti fino al 12, quindi davvero tante giornate, tante attività da seguire. Lanfranco Cis, a lei il compito di raccontarci cosa ci riserva questa edizione.
3: Ma noi abbiamo voluto fare dividere in più parti la programmazione. Prima di tutto con uno spettacolo che coinvolga tutte le persone, e quindi faremo uno spettacolo presentato dalla compagnia francese Caderattù, che presenterà una piccola parte di un lavoro già fatto in Corso Bettini, che però proseguirà esattamente dopo un quarto d'ora di prologo, coinvolgendo tutte le persone che sono presenti e facendole diventare protagoniste loro stessi. E quindi è un'apertura, diciamo, che vuole essere immediatamente coinvolgente e soprattutto facendo capire che si fa parte di questo progetto e di questa avventura che iniziamo domani.
2: E quindi si parte da Corso Bettini a Rovereto. Poi Perfetto. Che cosa succede? Perché in questi 9 giorni immagino che ci siano tantissimi temi che verranno toccati e tanti eventi da non perdere.
3: La cosa che ci interessava era di partire con qualcosa che desse questa idea di continuità. 46 anni, e abbiamo scelto esattamente di poter iniziare nel Teatro Zandonai con uno spettacolo che avevamo presentato 46 anni fa, che è lo spettacolo di Maghima Ren Maybe. Ed è uno spettacolo che naturalmente è ancora in repertorio dopo 46 anni.
2: Incredibile.
3: Ed è ancora richiesto dovunque. La stessa Maghima Ren, che ormai è anche una certa età naturalmente, ha voluto essere presente al spettacolo programmato per il Teatro Zandonai, e quindi sarà molto molto interessante averla presente
2: 46 anni dopo.
3: 46 anni dopo.

0: Susanna Caldonazzi, dicevamo tanti temi e gli ospiti di questa edizione.
1: Fino al 12 ci sono una serie di appuntamenti che magari ricordiamo legati a Progetto Manifattura, per esempio.
2: Ecco, il progetto Manifattura è un'altra novità perché volevamo fare in modo di coniugare, diciamo, la ricerca con la ricerca appunto tecnica che è rappresentata nel luogo della manifattura. E lì costruiremo appositamente uno spazio teatrale su quattro lati con la presentazione di tre spettacoli. Uno è lo spettacolo da Silva Ferreira, portoghese, che presenta per la prima volta in Italia, sta avendo un successo clamoroso a livello europeo e quindi sarà un'ottima occasione di poterlo vedere e saremo noi, spettatori sui quattro lati, a seguire tutte le vicende degli interpreti. È una cosa particolarmente dura ma anche molto
0: Gente.
2: coinvolgente, perché questo ci interessa, fare in modo che si coinvolgano le persone. Il secondo appuntamento invece è stato affidato alla Dorliguzzo, no? La quale appunto l'anno scorso aveva presentato uno spettacolo particolare in una situazione anche questa post-industriale, insomma, no? Però in questo caso ha aggiunto a questo pezzo, naturalmente fatto dalle 8 interpreti che sono interpreti non professioniste, ma sono interpreti raccolte appunto attraverso un lavoro di creazione, proprio da persone che non avevano anche mai affrontato il tema del palco professioniste, ma sono interpreti raccolte appunto attraverso un lavoro di creazione, proprio da persone che non avevano anche mai affrontato il tema del palcoscenico o del movimento.

0: parte della trilogia in questo spazio nuovo.
1: E dunque questo nuovo spazio, il progetto Manifattura, e invece grandi ritorni come la sezione Linguaggi, Susanna Caldonazzi, che anche quest'anno ci propone temi e ospiti imperdibili.
2: Sì, Linguaggi è un po' lo spazio dove la danza si fa altri linguaggi, per l'appunto affrontiamo un pochino gli stessi temi e le stesse suggestioni che gli artisti e le artiste portano sui palchi di Oriente Occidente attraverso altre modalità, quindi il cinema, ma la letteratura, il suono. Quest'anno il titolo è Presenti, non come contrario di vuoto, ma piuttosto come controcampo, quindi l'idea è la stessa domanda diciamo di fondo, quindi cosa significa rimanere dove appare tutto vuoto. E Presenti significa per noi, insomma, ha significato provare a contattare, a invitare una serie di persone che hanno dimostrato e dimostrano nella loro quotidianità, nel loro attivismo, nel loro lavoro, esattamente questo, stare dove sembra mancare tutto, quindi vuoti che possono essere politici, vuoti narrativi, vuoti affettivi alle volte, e che in risposta hanno trovato delle strade e delle strategie. I film sono tre, quest'anno c'è appunto un film, il documentario su Maggie Maren realizzato dal figlio, abbiamo il documentario sulla vicenda di Giulio Regeni di Simone Manetti alla presenza del regista, e un documentario su il lavoro di Cristina Cattaneo, che è medica legale e antropologa forense, si intitola Sconosciuti Puri ed è di Colombo Cicogna, sono i registi, e prodotto da una casa di produzione trentina che è Jump Cut, una storia di restituzione di identità a persone che muoiono senza nome. Abbiamo una parte dedicata poi alla memoria, nell'idea che Presenti possa essere anche il plurale di presente, quindi nell'idea di continuando a cercare di recuperare il passato o nell'ossessione per il futuro ci dimentichiamo quello che accade oggi. In questo ci viene in soccorso Nicoletta Verna, in dialogo con Giuseppe Ferrandi, che è il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino. Abbiamo poi un paio di incontri a Smart Lab, realizzati appunto in collaborazione con la cooperativa Smart, in particolare segnalo Raffaele Costantino con Clan Acustico. Clan Acustico è un progetto di podcast, tra il resto, con appunto lui che è un conduttore di Radio 2 e che ha recuperato una serie di suoni, voci, storie di musica in tutto il mondo nei posti più inaspettati, e ne ha fatto un progetto che è diventato anche un live set e un racconto di un'esperienza molto intrigante dal punto di vista sonoro.

0: un'altra iniziativa molto interessante, Susanna Caldonazzi, che avete intitolato Una poltrona per due, riprendendo un notissimo film con Eddie Murphy che i più grandi di noi ricordano sicuramente. Di che cosa si tratta?
1: Una poltrona per due era proprio, diciamo, un lancio sul Natale, che questo progetto è iniziato proprio in quel periodo, con un crowdfunding, ovvero la possibilità per le persone che avevano voglia e potevano permetterselo di donare. Quello che abbiamo raccolto sono circa 10.000 euro che oggi sono diventati, sono più di 10.000 euro in verità, che oggi sono diventate una serie di attività di accessibilità, quindi la possibilità per pubblici con disabilità, ma parliamo anche di accessibilità economica grazie ai biglietti sospesi che saranno disponibili alla nostra biglietteria. Parliamo di accessibilità culturale, quindi con gruppi di nuovi cittadini e cittadine che potranno avere una serie di attività per avvicinarsi a quello che è lo spazio teatrale. Giovani, giovanissimi, anziani, quindi tutta una serie di gruppi che tradizionalmente, alle volte, o di comunità che tradizionalmente possono essere esclusi dal panorama culturale, trovano invece degli strumenti di accesso.
0: Allora, come dicevamo, dal 3 al 12 settembre tutti questi appuntamenti, alcuni ve li abbiamo accennati, non tutti riusciamo a raccontarveli oggi. Per avere tutte le informazioni e scoprire il programma completo di Oriente Occidente, dove è possibile andare, Susanna Caldonazzi?
1: E Oriente Occidente ha un sito, abbiamo orienteoccidente.it, quindi tutto il programma è disponibile sul sito. La biglietteria è aperta sia online che dal 1 settembre è anche aperta tra le 17 e le 20 in Corso Rosmini a Rovereto.
0: E per chiudere non posso non chiedere a Lanfranco Cis, e tra i tanti appuntamenti che abbiamo nominato, se ci dà un consiglio, una preferenza su un incontro, un evento, uno spettacolo.

0: spettacolo da andare a vedere in questa edizione 2026 di Oriente Occidente?
1: Allora, inizierei di nuovo con Maggie Maren,
0: Ah, iniziamo, ce
1: naturalmente.
0: n'è più di uno, quindi.
1: Certo.
0: Ok.
1: E però chiudiamo anche con un'altra cosa, è in prima mondiale, che faremo a Rovereto, il nuovo spettacolo di Emmanuel Gatt, che appunto è riuscito a mettere insieme sia dei vecchi lavori, ma anche uno nuovo, e che verrà presentato e chiuderà proprio la rassegna di Oriente Occidente. Due cose vorrei ricordare, che accanto all'inizio che abbiamo detto in Corso Bettini, abbiamo altri appuntamenti proprio per il pubblico largo e quello che si incontrano lungo le strade. E quindi abbiamo il circo del Non Fit State in inglese, ma abbiamo anche appunto una incursione, diciamo, nelle danze del nostro meridione, quindi della Taranta, eccetera, che sarà una cosa particolarmente coinvolgente, dove potremo vedere sia i lavori già fatti, ma soprattutto il coinvolgimento delle persone.
0: E quindi
1: Ecco.
0: improvvisazione.
1: Esattamente.
0: Improvvisazione, grazie davvero per averci raccontato alcuni degli eventi che si terranno per Oriente Occidente, ricordiamo dal 3 al 12 settembre. Ringrazio Lanfranco Cis, direttore artistico del Festival, grazie.
1: Grazie a tutti e
0: Grazie
1: vi
0: per essere
1: aspetto,
0: stata, ma naturalmente sarà
1: naturalmente.
0: così. Grazie a Susanna Caldonazzi, responsabile della comunicazione del Festival.
2: Grazie a voi.
0: Ringraziamo naturalmente Massimiliano Malizia per l'assistenza tecnica e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Vivi in Trentino, sempre su Rai Radio 1. Buon proseguimento di giornata.
3: Avete ascoltato Vivi in Trentino, un programma a cura di Stefano Uccia, con la collaborazione di Francesca Mazzalai.

0: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
1: Ore 13.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
1: Ancora esplosioni, ordigni, sospetti in Germania, l'ipotesi della guerra ibrida di Mosca. L'Europa studia le contromosse, Tajani, possibili influenze russe sul voto in Italia. 11 vittime dei raid americani in Iran, i Pasdaran rispondono attaccando gli alleati statunitensi nel Golfo, due petroliere in fiamme a Hormuz. La Vitola aggredito in carcere, solo lievi ferite, i PM indagano sulle chat cancellate tra lui e Ranucci. Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato la ragazzina di 13 anni. Venezia, stasera l'inaugurazione della mostra del cinema con il leone alla carriera a George Clooney, 21 i film in concorso. Chiuso il calciomercato estivo, stramaccioni, l'Inter sempre favorita, ma occhio al Como, volley oggi i quarti di finale degli europei femminili, l'Italia sfida la Svezia. Una buona giornata da Alice Andreoli, alta tensione tra Bruxelles e Mosca, mentre la Russia continua a bersagliare l'Ucraina colpendo Kherson con due morti, Kiev e Odessa, la Germania denuncia nuovi attacchi ibridi e punta il dito contro il Cremlino, accuse respinte da Putin e la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, annuncia ritorsioni, l'inviata Rai a Berlino.
4: Una bomba sarebbe stata messa davanti ad un negozio di gioielleria, proprietà turca, un altro ordigno sarebbe stato trovato in un cestino dei rifiuti. Arriva di prima mattina la notizia di un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Due persone hanno riportato lesioni lievi da trauma, una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 18. Il traffico ferroviario è stato sospeso, i treni sono fermi nella regione, ma in tutto il paese ci sono disservizi e ritardi. Secondo la Bild, la matrice potrebbe essere da ricercare nella criminalità organizzata, ma ancora è tutto da chiarire. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nell'est del paese, a Turnov-Preilach in Brandeburgo. Uno è esploso e sono ancora in corso le indagini. Poi è andata in blackout un'altra stazione elettrica nell'ovest, quella di Berghain. Una situazione opaca e tante le ipotesi. Possono essere sabotaggi che arrivano dall'estero o dall'interno, all'indomani dalle dichiarazioni ufficiali del governo tedesco che attribuiscono alla Russia la responsabilità dei droni a Lipsia, ma anche alla vigilia delle elezioni in Germania, in Sassonia-Anhalt e poi a Berlino. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Sui fatti avvenuti in Germania, l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas auspica una risposta unitaria da parte dei Paesi membri a margine del Consiglio europeo dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda, cui ha partecipato il capo della Farnesina Antonio Tajani, l'inviata Rai.
5: L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore russo per protestare dopo le rivelazioni sugli attacchi in Germania, lo ha detto Kaja Kallas, a capo della diplomazia europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri qui a Wicklow in Irlanda. Kallas ha aggiunto: è chiaro che i fatti presentano tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. La domanda ora è cosa facciamo al riguardo, ha detto. E di questo si parlerà oggi, il dossier più caldo, perché NATO e Unione Europea stanno cercando di capire come rispondere a questa escalation. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora più forte rispetto al passato. C'è una lista con 1600 siti militari russi da sanzionare e oggi ne discuteranno i ministri degli esteri. È importante la risposta unitaria dell'Europa, ha detto il ministro Antonio Tajani. C'è il timore di attacchi cyber informatici e, in un punto stampa poco fa, Tajani ha risposto a una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
6: Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
5: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sta tenendo una conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte, ci riferisce in studio Valentina Isa.
7: Sì, buongiorno Ursula von der Leyen, ovviamente intervenuta sulle recenti tensioni tra Stati europei e Russia. Possiamo imporre ulteriori sanzioni contro Mosca, dobbiamo chiudere tutte le scappatoie usate dalla Russia, dobbiamo aumentare la nostra pressione, ha detto poco fa la Presidente della Commissione europea, aggiungendo sosterremo qualsiasi Stato membro preso di mira. E poi sull'incidente di Lipsia von der Leyen ha detto che è un incidente che mostra che è in corso una nuova escalation sul territorio europeo, dunque una nuova dura realtà per gli europei stessi. Sono stati utilizzate armi di grado militare e poi se l'attentato fosse riuscito, ha aggiunto von der Leyen, ci sarebbero state delle vittime, non possiamo tollerarlo, l'Europa e la NATO sono uniti.
8: Secondo il presidente ucraino Zelensky, l'attuale escalation russa degli attacchi non è un fatto isolato. Su X, infatti, Zelensky la definisce una preparazione per attacchi contro altri paesi, altri popoli. Intanto, però, le minacce dello stesso Zelensky di rendere lo spazio aereo russo completamente insicuro hanno lasciato il segno. La compagnia aerea turca Pegasus ha comunicato infatti di aver cancellato ben 12 voli tra la Turchia e la Russia. Su nuovi attacchi ibridi contro l'Europa occidentale e sull'escalation russa contro l'Ucraina abbiamo raccolto il commento dell'analista militare Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
9: Non sono due conflitti diversi, quello ibrido in Europa occidentale e quello in Ucraina. È parte dello stesso comune progetto che hanno i russi, che vede l'aumentare delle influenze pro-Mosca in Europa occidentale, che tende naturalmente a far sì che i governi occidentali rivedano le loro posizioni su Mosca e che abbandonino l'Ucraina al suo destino, e dall'altra parte l'aumento della pressione militare su Kiev.
10: Senta, come si può reagire a questo tipo di disegno generale? Perché sia l'Unione Europea che la NATO appaiono in qualche modo ancora alla ricerca di antidoti efficaci, definiamoli così.
9: Lei può utilizzare un antidoto solo esclusivamente quando ha capito qual è il problema. Quindi nel momento in cui si farà uno sforzo di coraggio politico riconoscendo la verità della situazione in cui stiamo vivendo, allora la NATO, l'Unione Europea e i vari paesi occidentali si renderanno conto. Ma è una cosa molto molto difficile da realizzare, proprio perché l'influenza dei partiti pro-Russia in Europa occidentale è apparentemente destinata a crescere.
10: Fabrizio Noli, GR1.
8: La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una notte di attacchi nello stretto di Hormuz, tra le vittime anche un bambino. Se rispondono li annienteremo, avverte Trump, che smentisce di voler proseguire i negoziati con Teheran e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, ma i Pasdaran replicano, se ne pentiranno.
11: Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati continuerà in modo ancora più deciso. Teheran denuncia 11 vittime negli ultimi raid statunitensi, 5 si trovavano a un matrimonio, decine i feriti e i Pasdaran rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. I guardiani della rivoluzione sostengono di avere anche attaccato la residenza del comandante americano in Kuwait. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa ai paesi del Golfo è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andate a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai Pasdaran. Ma i contatti diplomatici proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Pezeshkian assicura che l'Iran vuole la fine della guerra, ma da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf dice che l'esercito sta ricostruendo le proprie capacità offensive e accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
8: In Libano quasi 1300 bambini sono stati uccisi o feriti, una media di oltre 7 al giorno nei 6 mesi successivi alla più ampia escalation israeliana degli ultimi decenni. Sono i dati di Save the Children. Inoltre risultano ancora sfollate all'interno del paese quasi 350.000 persone. All'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni. Il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, e richiama la Chiesa all'accoglienza, a non essere spettatori disinteressati di fronte alle ingiustizie, con una consapevolezza condivisa. Ascoltiamo il Papa.
12: È in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
8: Rai Radio 1, le 13:09, la politica, legge elettorale e alleanze al centro del confronto tra i partiti.
13: Incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa, intervistato alla Corriere della Sera, e su Vannacci e Tranchant, lui la vera destra, l'ho sentito dire tante volte. Ballottaggio? Per noi è no, il messaggio di Matteo Salvini agli alleati. Salvini che poi risponde all'ipotesi scissionisti, la Lega è una, la Forza Italia, Stefano Benigni.
14: Approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e rappresentanza. Basta con i giochi di palazzo, chi vince le elezioni governa e finalmente i cittadini tornano a scegliere i propri parlamentari con le preferenze.
13: E proprio sulla nuova ipotesi di legge elettorale interviene l'ex generale Roberto Vannacci, che ospite di Radio Anch'io accusa il centrodestra. Il doppio turno è pensato per danneggiarmi.
15: Questo ballottaggio è uno strumento di potere. Le leggi elettorali devono essere fatte per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario.
13: Dall'opposizione il PD attacca, questa destra festeggerà a Bari l'inutile longevità del governo Meloni. Chiara Braga.
16: L'inflazione morde, la crescita è ferma, i salari restano bassi. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, ma Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, cioè a garantirsi potere e poltrone.
13: Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, cambiano la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Il pensiero di Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR3.
8: Alessandro Di Battista tornerà a Roma venerdì, mi sento meglio, sono stati giorni difficili, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore, il ricovero d'urgenza a Cuba dove si trovava per un reportage. I costi dell'aeroambulanza, aggiunge Di Battista, verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono, l'inchiesta su Walter Lavitola. Il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere. Sta bene e non ha segni di percosse, dicono i legali.
17: Abbiamo parlato con il nostro assistito che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse. Così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto, il 10 agosto, e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fin qui fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione. Simone Zazzera, GR1.
8: È stato trovato morto nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. Il corpo è stato trovato da un ragazzo che abita nello stesso palazzo. Tentato femminicidio a Roma, dove una donna è stata accoltellata dall'ex marito nel corso di quello che sarebbe dovuto essere il loro ultimo incontro prima della separazione definitiva.
18: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina. Resosi conto di aver ferito gravemente l'ex moglie, l'uomo, 47 anni, l'ha accompagnata in auto al pronto soccorso. Qui l'ha abbandonata, mentre lui si è dato alla fuga in compagnia del figlio. La donna ha raccontato le violenze subite in passato, spesso davanti agli occhi dei figli minorenni. La polizia ha tentato di rintracciare l'uomo, che nel frattempo aveva manomesso il dispositivo satellitare della sua auto parcheggiata a Torvaianica sul litorale laziale. Gli agenti hanno intercettato l'ex marito e il figlio mentre tentavano di raggiungere di nuovo l'auto. All'interno dell'abitacolo, sul sedile posteriore, una valigia con alcuni indumenti e dei farmaci. Nell'abitazione dell'uomo di Fontana Candida, trovato e sequestrato un coltello sporco di sangue. L'uomo è stato arrestato, ora è in carcere. Arianna Di Giorgio, GR1.
8: La Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel suo negozio. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. Ex Ilva, restano 2 settimane per evitare lo stop degli impianti dell'area a caldo a Taranto. Acciaierie d'Italia ha chiesto la sospensiva del decreto che impone il blocco. Il 9 settembre è prevista l'udienza per valutare la richiesta. Il giorno precedente i sindacati incontreranno i rappresentanti del governo.
19: Lo spegnimento dell'area a caldo si tradurrebbe in un disastro industriale, economico e sociale, mentre allo stato attuale non sussiste alcun rischio per la salute dei cittadini, di livello tale da giustificarlo. A scriverlo è Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, che, assieme ad Acciaierie per l'Italia, che ne è il gestore, ha presentato una richiesta di sospensiva alla Corte d'Appello di Milano, corte che con un decreto ha stabilito lo stop. L'ultimo giorno per evitare la fermata è il 16 settembre, dopo avrà inizio il procedimento irreversibile di raffreddamento dell'altoforno 1. Secondo Acciaierie, la chiusura determinerebbe la dipendenza strutturale dall'estero per l'approvvigionamento d'acciaio, ma la conseguenza più immediata sarebbe il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, alcune migliaia. Ci sono poi oltre 1 migliaio di lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento collettivo. Ilva e Acciaierie hanno inoltre presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per chiedere di cassare il decreto della Corte d'Appello. Intanto il Ministero dell'Ambiente ha ritirato la diffida verso l'ex Ilva sull'uso delle discariche dello stabilimento di Taranto per il deposito dei rifiuti industriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
8: L'Automatica e la società spagnola SIRS hanno raggiunto un accordo su una fusione interamente basata su scambio azionario. SIRS gestisce oltre 400 casinò, ma anche sale bingo e slot machines. Nasce così il secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel settore dei giochi e delle scommesse sportive. La nuova società continuerà a chiamarsi Lottomatica, la sede resterà a Roma. L'amministratore delegato resterà Guglielmo Angelozzi. Fa scalpore il ritorno in patria di Harry e Meghan e c'è anche chi fa i conti in tasca ai duchi di Sussex sul loro trasloco milionario.

0: perché fa scalpore il loro ritorno nel Regno Unito. I duchi del Sussex stanno per traslocare.
1: Il ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra non passa di certo inosservato e c'è chi ha stilato la lunghissima lista di spese che i duchi di Sussex stanno affrontando per il trasloco milionario, a partire dal rientro a bordo di un jet privato costato almeno 100.000 euro. Poi c'è la sistemazione. Il principe e la consorte potrebbero optare per una mega dimora nei Cotswolds, la bucolica regione vicino a Oxford, dove una villa, come piace a loro, con almeno 7 stanze da letto circondata da giardini per garantire la privacy, non costa meno di 10 milioni di euro. Altra importante voce spesa è la sicurezza. Per i bodyguard privati potrebbero arrivare a spendere fino a 5 milioni di euro l'anno. A queste cifre esorbitanti si aggiunge la causa persa contro il Daily Mail, altri circa 3 milioni di euro da sborsare. Poco chiari anche i compensi intascati dalla coppia più chiacchierata di sempre per i contratti con Netflix e Spotify. A questo punto basterà il tesoretto lasciato da Lady Di, che ammonta a 25 milioni di euro già in parte spesi, per salvare le finanze dei duchi di Sussex? In molti ne dubitano. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Venezia, alla mostra del cinema è approdato George Clooney, si vedono i primi film in concorso e si apre la sezione Orizzonti con l'italiana Alina Marazzi e il suo film su Gerda Taro, mentre il divo americano stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E stamane l'incontro con la stampa. Linea all'inviata Miriam Mauti.
2: Sì, buongiorno, buongiorno dal Lido di Venezia, dove si è appena conclusa la conferenza stampa di George Clooney. Sentite ancora la sua voce sotto le mie parole, una conferenza stampa nella quale ha raccontato questa sua lunga storia d'amore con il Festival di Venezia, dove la prima volta venne nel 98. Questa sera il maggiore, il più importante dei riconoscimenti, appunto il Leone d'Oro alla carriera, che verrà consegnato prima del primo film in concorso. Sono 21, si comincerà con Ink di Danny Boyle, sulla nascita della stampa scandalistica con il Sun, e via anche ad Orizzonti, come dicevate, con il primo film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro. E in giuria ad Orizzonti c'è Barbara Ronchi.
3: 2-3 film al giorno, e poi ci saranno le riunioni di giuria, insomma i briefing tutti insieme. Sarà decisamente molto impegnativo, però molto bello. Io non lo so, mi sento veramente un po' una privilegiata.
2: E il momento musicale della serata, che sarà condotto da Greta Scarano e Nicola Mopà, sarà affidato al cantautore Tutti Fenomeni.
4: Canteremo un brano, quello che reputo mio più emotivo, rappresentativo e forse in un qualche modo cinematografico, anche se insomma al momento sarà una performance soltanto canora e musicale.
2: Ci vuoi dire qual è?
4: No.
2: Allora ascolteremo stasera.
4: Stasera credo alle 19 e qualche minuto.
2: Esatto.
0: Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Massimo Vasciaveo. A seguire il GR1 Sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
12: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
12: Scontata.
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
12: Super scontata.
15: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: GR1 Sport.
19: Buongiorno da Giorgio Germano. Si è chiuso il calciomercato estivo. I club della Premier League hanno battuto il record storico di spesa, raggiungendo quota 4,04 miliardi di euro contro i 3,66 miliardi dell'estate precedente. Un nuovo primato dunque, che conferma la capacità finanziaria del calcio inglese, sempre più distante dalle altre principali leghe europee, fra cui ovviamente il calcio italiano, la Lega di casa nostra. Anche qui si è chiuso il mercato. Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista, analizza le mosse di alcune possibili protagoniste del campionato di Serie A.
20: Io la palma la darei decisamente al Como, perché ha fatto qualcosa secondo me di veramente interessante con la ciliegina finale Moise Kean, con il riscatto di Nico Paz che non era per nulla scontato, una difesa ricostruita.
21: Chi si è mosso meglio sul mercato è dunque il Como di Fabregas, parola di Andrea Stramaccioni, che però dopo due mesi di mercato conferma l'Inter come favorita per lo scudetto, anche grazie ai colpi d'oltremanica Stones, Spence e Jones.
20: Secondo me, al netto della perdita di Dumfries, con i tre giocatori anglosassoni provenienti dalla Premier League, ha sicuramente rafforzato una rosa già solida e già, secondo me, ad altissimo livello.
21: Un gradino sotto ai nerazzurri, per l'allenatore opinionista, Juventus, Milan e Roma. Meno convincente il mercato del Napoli.
20: Molti dimenticano che ha riscattato Højlund e Alisson per quasi 60 milioni, per il resto un po' conservativo, solo Badiashvili, che è due anni che non gioca nel Chelsea. Sicuramente tanto lavoro da fare per Allegri, ma De Laurentiis l'aveva detto: voglio un allenatore che valorizzi la rosa che ha.
21: È bianconero, infine, l'acquisto che più intriga Stramaccioni.
20: Sono molto curioso di vedere Voltemade in mano a Spalletti, perché è un 9,5, non è un vero centravanti, è un giocatore che ama giocare, ha un fisico straordinario ma non è fortissimo di testa, ha fisicità molto importante ma grande qualità. È uno dei giocatori che mi incuriosisce di più vedere in Italia, perché non ha fatto benissimo al Newcastle ma aveva fatto cose straordinarie allo Stoccarda.
21: Giorgio Matteoli, GR1.
19: Sorpresa in Serie B, Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Cremonese, malgrado la vittoria 2-0 di ieri sul campo del Parma, che ha proiettato i grigiorossi agli ottavi. Affronteranno il Como dunque in un derby lombardo. La Cremonese evidentemente aveva già deciso l'addio al tecnico 59enne dopo le sconfitte nelle prime due giornate del campionato cadetto. In serata è arrivato l'annuncio, il consueto ringraziamento all'allenatore e allo staff per la successione, e in poll Fabio Pecchia, che ha già allenato la Cremonese nel 2021 e 2022. Cambiamo pagina e parliamo di volley. Alle 19 Italia-Svezia, quarto di finale dell'Europeo.
22: La sfida spartiacque per Velasco, da sempre quella più difficile in un grande torneo, il bivio quarti di finale. 10 giorni dopo il girone di Göteborg, ancora la Svezia sul cammino delle azzurre, la Svezia di Isabel Hawk, opposta di Conegliano, già quota 205 punti, e del CT italiano Lorenzo Micelli, che alla vigilia ha ammesso: ci proveremo, sapendo di non avere la qualità dell'Italia. Italia sempre vincente con le svedesi agli europei, ma i numeri, seppur indicativi, contano relativamente. Conta la nostra fame di vittoria, ancora intatta nonostante i trionfi, assicura il Libero Eleonora Fersino, che ha raccolto senza tremare un'eredità pesante, quella di un'icona come Monica De Gennaro. Egonu e Antropova da una parte, Hawk dall'altra. Oggi dalle 19 a Brno saranno di fronte le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A, ma se la Svezia dipende quasi totalmente dai colpi della sua stella, la nostra nazionale ha confermato anche negli ottavi con la Bulgaria una compattezza di squadra e un'autorevolezza che vanno oltre le individualità. Manuela Collazzo, GR.
19: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione regionale.
3: Trento, passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.
4: Buon pomeriggio da Paolo Piffer in studio ai microfoni di Rai Radio 1 per questa puntata di Trento passo dopo passo lungo le vie intitolate alle donne. Prendendo spunto, come immagino voi sappiate, dal saggio La città delle donne del professor Giorgio Waller, stiamo compiendo un lungo viaggio in tanti angoli del capoluogo, lungo vie, piazze, slarghi e altro ancora che hanno un nome di donna, raccontando le loro storie. Passo dopo passo, quindi camminando per la città, stiamo provando a riassumere le loro storie tracciando una mappa del capoluogo tutta al femminile. Oggi è venuto a trovarci in studio qui in Via Perini Sandro Schmidt, storico, ex sindacalista, segretario provinciale della CGIL, ma in seguito anche parlamentare e poi presidente dell'ANPI, l'Associazione dei Partigiani. Sandro, innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito.
23: Grazie a te e buongiorno a tutti.
4: Di cosa parliamo oggi? Parliamo di una piazza, la piazza delle donne lavoratrici che si trova nel quartiere delle Albere. E Sandro, un tuo primo pensiero su questo luogo simbolo della città?
23: Ma il mio primo pensiero è stato un sorriso molto amaro, perché si è cancellata ogni traccia della fabbrica e della sua storia e non si è avuto nemmeno il coraggio di scrivere Piazza delle Donne Operaie, anziché genericamente lavoratrici. Si è preferito un termine neutro anziché quello più autentico di operaie. Sono le operaie della Michelin le uniche vere protagoniste della storia sindacale e sociale della città. Forse il termine operaia era stato considerato troppo di classe.
4: E ricordiamo che quella zona, prima che sorgesse il nuovo quartiere delle Albere dove c'è il Muse, era la zona dove c'era la Michelin, questa grande fabbrica che fu al centro anche di importantissime lotte sindacali. Sandro, sufficiente ricordare 77 anni di storia con una semplice dedica?
23: No, assolutamente no. Non lo dico per polemica, ma per onestà intellettuale e verità storica. Come si fa ad azzerare una storia non solo sindacale e sociale, ma femminile, che affonda le sue radici nella città a partire dal 1927? Come l'operaia della manifattura tabacchi di Rovereto, sono state all'epoca una potente energia di emancipazione culturale e sociale per l'intera Vallagarina, le 600-700 operaie della Michelin dagli anni 30 fino agli anni 50 sono le protagoniste di una rivoluzione sociale, culturale e dei costumi della nostra città e di tanti paesi vicini nelle valli.
4: Come sono state protagoniste?
23: Sono state la punta di diamante di un'emancipazione femminile non solo riservate alle piccole élite della borghesia, ma dal basso, dall'autentica classe popolare. Un ruolo sicuramente non facile, perché essere operaia della Michelin significava, secondo me, uno stato sociale importante per la loro autonomia economica, che scardinava il ruolo tradizionale della donna, della famiglia patriarcale, totalmente subalterno al capo famiglia, per conquistare una maggiore, secondo me, libertà di vita e di costumi. Forse per i maschi trentini era, e la cultura cattolica conservatrice anche, era anche troppo, perché spesso le operaie della Michelin erano considerate, specie nei paesi, troppo libere, troppo autonome, insomma, poco affidabili.
4: E secondo te perché non si è voluta fare memoria?
23: Ma forse perché si voleva nascondere l'importanza delle straordinarie lotte sindacali a cavallo fra gli anni 60 e quelli del 70. Una contestazione operaia accanto a quella studentesca universitaria di sociologia che ha sconvolto i vecchi equilibri culturali, sociali e politici del Trentino. Le operaie sono stati la forza trainante e il modello del riscatto sociale e politico della classe operaia trentina. Hanno dato una scossa profonda per la modernizzazione culturale e industriale del Trentino, guidata con la realizzazione dell'università e il piano urbanistico dello stesso illuminato presidente della provincia di allora, Bruno Kessler. In realtà, secondo me, si è voluto cancellare la memoria di una storia operaia più antica, quella della fabbrica più significativa del Trentino e delle sue operaie. Dal 1927 si trafilava il cotone che veniva dall'Egitto per la carcassa dei pneumatici, un lavoro durissimo, 8 ore su 3 turni, in ambienti chiusi, molto caldi e molto umidi. Si mangiava di nascosto perché era proibito, come dicevano loro, pane e cotone. Ma nel contempo la Michelin, una fabbrica paternalistica, era chiamata Mamma Michelin, e molto avanzata. Sono costruiti dormitori per le donne del turno di notte, asili nido, pause per l'allattamento, poi la prima mensa calda, case di cura e campeggi in bondone, poi arriverà il teatro, le attività ricreative, la sponsorizzazione di ogni genere di sport, campi da tennis, la pallavolo femminile,

tratto da Trento, la città delle donne, di Giorgio Waller, pubblicato da Reverdito. Alle donne lavoratrici è stata dedicata la piazza centrale del nuovo quartiere delle Albere, cresciuto nei luoghi occupati per decenni dalla fabbrica Michelin, tra la ferrovia e la sponda sinistra dell'Adige, trasformando un'area produttiva simbolo della Trento industriale e del boom economico in un'area chiamata a proporsi insieme come quartiere modello sul piano funzionale e come avanguardistica edificazione e distribuzione degli spazi dal punto di vista architettonico. La costruzione del quartiere ha rappresentato un'occasione unica di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del rapporto tra la città tutta e il suo fiume, ma anche una rara opportunità sul fronte odonomastico, con la possibilità di attribuire numerose denominazioni a luoghi urbani non periferici. Poteva essere il momento in cui si aprivano candidature femminili che non avevano trovato spazio in passato, ma così non è stato, e Piazza delle Donne Lavoratrici resta l'unica denominazione al femminile della zona, accanto a quella di via Anna Maestri, che riguarda però di fatto una via di accesso, non una strada interna al quartiere. Il lavoro svolto dalla Commissione Toponomastica Comunale, dovendo fare i conti con le molte candidature emerse degli anni, aveva preso in esame le figure dei politici Alexander Langer e Flaminio Piccoli, dei sindacalisti Giuseppe Mattei e Gastone Del Piccolo, di Adalberto Libera e Otmar Winkler, Adriano Olivetti e Ettore Sozzas, Chiara Lubich e Maria Teresa d'Asburgo. Due di queste erano femminili, ma nessuna delle due ha ottenuto soddisfazione. In verità, le scelte maturate nella circostanza hanno promosso solo in parte figure specifiche, concentrandosi in più di un caso su formule impersonali, accanto a Piazza delle Donne Lavoratrici, Corso del Lavoro e della Scienza e Viale della Costituzione.

0: questa lunga storia non è rimasta visibile nessuna traccia. Vi sono anche molti aneddoti che tu me ne parlavi prima di andare in onda. Raccontacene qualcuno.
1: Sì, guarda, te ne racconto uno che mi è rimasto impresso. Negli anni 30 è stato tramandato da voce in voce, insomma, no? Negli anni 30 la fabbrica è consacrata al Sacro Cuore di Gesù. La statua è acquistata con i soldi delle operaie e rimarrà nello stabilimento fino alla sua chiusura. Importantissimo questa storia. Un altro aneddoto è forse ancora più significativo dal punto di vista politico, perché durante il fascismo le paghe erano particolarmente basse e fra le donne operaie antifasciste si cantava sottovoce sulle note "se avessi 100 lire al mese". Quando Bandiera Rossa si cantava "100 lire al mese si prendeva". Adesso che si canta giovinezza, se muore tutte dalla debolezza. Benito, benito, tenai ce va pulito. Ecco. Nel dopoguerra, fino alla fine degli anni 50, protagoniste sono ancora le 600-700 operaie. Poi la Misleni inizierà a produrre il cavetto metallico per la produzione del nuovo pneumatico radiale. Lavoro di trafileria pesante per il rumore assordante e il peso delle bobine di avvolgimento. Si cominciano ad assumere operai, il lavoro delle donne è in costante diminuzione, non si lavorerà più il cotone ma materiale sintetico, lo stabilimento arriverà fino a 1700 lavoratori, soprattutto maschi.
0: Ricordami Sandro, ne parlavamo prima, qualche figura di donna con nome e cognome che ha caratterizzato questo stabilimento?
1: La ricordo molto volentieri, alcune protagoniste delle lotte sindacali, mi ricordo la Elda Costa, la Gianna Ferro, la Rita Agostini, la Ada di cui non mi ricordo il cognome, ma in particolare la figura di grande carisma è la capa proprio sindacale di Tiziana De Carli di Cognola, che era anche un'attrice teatrale per molti anni e fino all'ultimo della sua esistenza con il Club Armonia, ma anche un'importante poetessa dialettale. Guarda, del suo album di poesie Slinze del Fogolar mi sono scritto due strofe di straordinaria attualità di una poesia di Natale. Ma dime bambinel, chi su sta terra col tuo Nadal t'hai portà l'amor, ma non fen altro che parlare de guerra, di odi, de vendette, de rancor. Fane sentir, fradei Gesù, stasera, pur se color divers, lei della pelle, mettere nel cor una gioia vera, almeno ento studi si bel. Queste erano le donne, queste erano anche le donne operaie della Mislen e le cape sindacali delle lotte.
0: Queste donne cosa hanno rappresentato per la storia della città?
1: Ma hanno rappresentato molto, e soprattutto si doveva conservare meglio la memoria. Avevamo fatto all'epoca molte proposte, anche con l'impegno del mio indimenticabile amico e compagno di lotte Beppino Mattei, il segretario della CISL e poi con me del buono della FLM, primo sindacato unitario che abbiamo creato in Trentino d'Italia, un protagonista molto amato delle lotte sindacali degli anni a cavallo degli anni 60 e 70 e in particolare della Michelin, Mattei, ma anche assieme al presidente dell'associazione degli ex dipendenti, che ricordo volentieri la Michelin, Fabio Federizzi, e il comitato intersindacale che aveva raccolto migliaia, avevamo raccolto insieme migliaia di firme di lavoratori e cittadini. Nel progetto dell'architetto Piano si chiedeva di conservare un pezzo storico della fabbrica, Ricordo che l'architetto Alberto Cristofolini aveva presentato un progetto di parziale restauro della parte più antica dello stabilimento. Almeno salvare il teatro, si diceva, che è stato il luogo sociale per eccellenza delle feste dei lavoratori. Ricordo il Natale con i figli dei dipendenti. E anche questo è un aneddoto. Babbo Natale era sempre Federico Biesus, la controfigura di Bud Spencer, un leader carismatico delle lotte sindacali, ma che anche con un cuore davvero d'oro amato dai bambini e dei suoi colleghi di fabbrica. Ma il teatro era anche importante per la prima conquista in Trentino del diritto di assemblea sindacale in fabbrica, una cosa inedita. Ma non mi risulta che queste proposte siano mai state esplicitamente oggetto di richiesta delle istituzioni a Renzo Piano, né alla Michelin per lasciare qualche macchinario come memoria industriale allo stabilimento. Noi eravamo considerati vecchi nostalgici del passato, ma invece in questo modo si è ucciso un pezzo di storia autentica, popolare, industriale, sociale del Trentino.
0: Sandro, stiamo arrivando al termine di questa lunga chiacchierata, di questa puntata molto interessante. Se volessimo chiudere, per queste donne, rappresentarono, incarnarono emancipazione o sfruttamento? Insomma, cosa possiamo raccontare ai giovani che non conoscono questa storia, della storia femminile di questa fabbrica, ricordiamo la Michelin?
1: Emancipazione o sfruttamento, direi entrambe le cose, anche se in un clima paternalistico la Michelin pretendeva molto dal lavoro delle operaie, non ha mai tollerato la presenza del sindacato. I problemi li voleva risolvere al proprio interno in maniera diretta. Anche per questo le lotte degli anni 60 sono state durissime. Per le donne il riconoscimento della propria piena dignità sul lavoro aveva un valore doppio. Il primo, assieme agli operai, per le conquiste sindacali, è il valore della solidarietà di una comunità operaia. Il secondo, per il riconoscimento della loro piena parità con gli uomini nella fabbrica e nella società. Questo lo conterei.
0: Ringraziamo Sandro Schmidt per aver partecipato a questa puntata di Trento Passo dopo Passo. Abbiamo parlato di Piazza delle Donne Lavoratrici nel quartiere delle Albere, quindi abbiamo parlato anche della storia di quella zona, dell'area Michelin, delle operaie che vi lavoravano. Non mi rimane che ringraziare all'assistenza tecnica Alberto Grossello. Se vorrete, da Paolo Piffer, alla prossima settimana.

Avete ascoltato Trento passo dopo passo, lungo le vie intitolate alle donne. Un programma con la collaborazione di Paolo Piffer, regia di Giacomo Tomasi.

0: Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine. Tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.
1: Luisa Zeni, che lavora per la Commissione per i fuoriusciti trentini a Milano, viene esaminata dal maggiore Tullio Marchetti, capo dell'ufficio informazioni della Prima Armata, che sta cercando una spia da infiltrare in territorio tirolese. Sono giornate concitate e la guerra è ormai alle porte. Alla giovane vengono presentati i rischi e pericoli della missione segreta e davanti alla sua ostinazione viene quindi preparata per la stessa. La sua nuova identità è quella di Josefine Müller, cittadina tedesca che dall'Italia sta rientrando in patria. Il suo agente di riferimento a Zurigo è il giovane barone trentino Silvio Apprato e è a lui che deve riferire ogni notizia raccolta. Finalmente il 23 maggio 1915 Luisa parte per la frontiera. L'ordine è quello di giungere ad Innsbruck. Dopo un'ultima prova con un interrogatorio degli italiani, entra di notte in territorio nemico. Mancano poche ore allo scoppio del conflitto.
2: È notte. Il viottolo è appena illuminato dalla luna e Luisa fatica a camminare nell'oscurità quando d'improvviso sente una voce.
3: Halt! Halt! Wer sind Sie?
4: Ich bin eine deutsche Staatsbürgerin.
3: Wie heißt Sie?
4: Mein Name ist Josefine Müller.
3: Sie kommt aus Italien?
4: Ja.
3: Wohin Sie nachts allein geht?
4: Ich suche den Bahnhof.
3: Ausweis bitte.
4: Sofort.
3: Bitte, kommen Sie mit uns.
4: Gerne.
3: Dunque, voi dichiarate di essere la cittadina tedesca Josefine Müller e cercate la stazione ferroviaria di Halle, sbaglio?
4: Esatto. Proprio così.
3: Mi spiegate come mai di notte, da sola, a piedi, rende conto di aver superato il confine italiano e di trovarsi adesso in territorio austriaco?
4: Sto fuggendo dall'Italia dove, vista la mia nazionalità, mi considerano politicamente sospetta. Sto cercando di raggiungere casa mia in Baviera. Nient'altro. Non so nulla di guerre, di frontiere e quant'altro. Voglio solo tornare da mio padre.
3: E come mai a piedi?
4: Sono arrivata fino a Peri in treno e poi ho seguito a piedi. Gli italiani mi hanno fermata, volevano rimandarmi indietro. In un momento di confusione sono riuscita a sottrarmi alle loro sentinelle e mi sono avviata verso nord. Poi vi ho incontrati.
3: Non so chi sia lei, ma di sicuro ha del coraggio. Ecco i suoi documenti, la stazione di Ala in fondo a quel viale. Dovrà camminare circa mezz'ora per arrivarci. Taiga, il primo treno se ne vada qui, fra qualche ora sarà battaglia.
4: Benissimo. Grazie di tutto per gli auguri futuro.
3: Auguri anche lei per suo padre, buon viaggio.
1: Superato il primo controllo militare, Luisa sente il cuore rallentare i suoi battiti. Scampato pericolo e adesso in treno. Prima di salire un ulteriore controllo dei militari, Luisa supera tutto con determinazione e sicurezza crescente. I piedi le fanno male, ma rimanendo seduta nello scompartimento sente che le forze le ritornano.
2: Guardando dal finestrino, la colpiscono le lunghe file dei profughi che incedono stanche verso l'ignoto, a piedi, in direzione nord. Il treno di Luisa avanza lentamente sbuffando. La stazione di Mori, poi quella di Rovereto, e anche qui interminabili colonne di profughi con i loro pochi averi che camminano sui bordi della ferrovia. Sul sedile di fronte a lei c'è un foglio piegato e sicuramente perso da qualcuno. Luisa lo apre e legge.
1: In seguito agli ordini del signor comandante della fortezza di Riva, si dispone l'evacuazione della valle di Ledro. Per conseguenza, l'intera popolazione civile residente sul territorio soprafissato dovrà abbandonare la sua attuale residenza e recarsi fuori dal distretto politico di Riva. Eccettuati sono solo coloro che sono tenuti a rimanere nelle loro vesti ufficiali o dietro ordine speciale. Sta nel proprio interesse di ciascuno allontanarsi assieme alla famiglia, volontariamente, perché tutti gli altri verranno puniti e allontanati in via forzosa. La popolazione deve abbandonare il proprio paese e raccogliersi alla stazione ferroviaria, rendendosi noto in modo speciale che ciascuno, senza eccezione, dovrà portare seco i viveri per alcuni giorni, una posata, nonché una coperta. Inoltre, ciascuno dovrà essere munito di idonei documenti, onde constatare l'identità della persona, come per esempio passaporto, libretto di lavoro, documenti vincolato, certificato militare, eccetera. S'avverte inoltre che nessuno può prendere seco nella ferrovia bagagli eccedente il peso di 10-15 kg, altrimenti dovrebbe lasciarlo indietro tutto.
2: Mentre l'imperial regio esercito dà alle fiamme le proprietà di cittadini di lingua italiana e di irredentisti poste sul confine con il regno, il treno si muove. Destinazione Innsbruck, con tappe intermedie a Trento e Bolzano.
1: I profughi a bordo del convoglio vengono inviati al centro di smistamento della Landeshauptstadt in attesa di essere poi ulteriormente trasferiti nell'Austria inferiore, in Moravia e Boemia, in località disperse e lontanissime dal Welschtirol.
2: Il viaggio è lento e dura tutta la notte. Ad un certo punto lo sferragliare dei vagoni viene rotto da un boato tremendo. In lontananza si sentono i cannoni rombare. Finalmente, all'alba del 24 maggio 1915, anche questo convoglio, insieme ad altri, giunge all'Hauptbahnhof di Innsbruck.

0: Zigoinea, Zingari. Qualche ufficiale minaccia l'uso della forza contro donne e bambini.
1: Luisa esce dalla stazione allibita. Non si sarebbe mai attesa di vedere simili scene di violenza e di rancore. Seppur distrutta dal viaggio e dalla nottata passata quasi in bianco, Luisa si addentra verso lo Stadtzentrum.
0: In un panificio che ha appena aperto i battenti compra un pretzel. Adesso il traffico di uomini e mezzi sta crescendo e la città ormai sveglia si accinge alla sua prima giornata di guerra.
1: Luisa sa che deve recarsi al Union Hotel, che è anche l'albergo dove viene ospitato lo stato maggiore dell'esercito austro-ungarico sul fronte tirolese. Il maggiore Marchetti le ha raccomandato di trovare alloggio lì, almeno per i primi giorni.
0: Seppur esausta, Luisa cammina per il centro cittadino e si ferma ad osservare l'erker targogotico del Neuerhof, il famoso tetto d'oro, nell'antico palazzo dei conti del Tirolo. Baciate dal sole, le tegole in rame sembrano proprio di oro massiccio.
1: Giunta nella hall del grande albergo, dove tutto il personale indossa divise segnate dalle iniziali UH Union Hotel, Luisa riesce a trovare una stanza, la numero 245, al secondo piano, proprio sopra alla sala da tè al bar dell'hotel, dove molti ufficiali si ritrovano.
0: Luisa s'accorge delle occhiate che il suo passaggio richiama. All'inizio è assalita dal dubbio di essere stata riconosciuta o smascherata, ma in breve capisce che si tratta solo di occhiate galanti e di apprezzamento. Lascia fare e si dirige verso la sua stanza.
1: È sfinita. Il viaggio, la tensione, la paura e il disorientamento l'hanno veramente stancata oltre ogni misura. Si sdraia sul letto e il sonno l'aggredisce subito, sprofondandola nel vuoto. Si sveglia solo dopo alcune ore e osserva che ormai è pomeriggio inoltrato.
0: Decide di fare un altro giro per la città per capire e vedere ciò che sta avvenendo e raccogliere così informazioni utili sui movimenti delle truppe e sui loro acquatieramenti. Tutto ciò che può avere qualche interesse verrà poi segnalato al barone Silvio Apprato a Zurigo.
1: Seduta al tavolo di un caffè, Luisa ascolta le conversazioni dei militari e degli ufficiali inferiori che stazionano nel medesimo locale. Alcuni soldati parlano dell'imminente destinazione ad Arl, un villaggio che dista qualche chilometro da Innsbruck, dove verrà fatto l'addestramento.
0: Due giovani tenenti parlano italiano. Luisa è meravigliata. Sono di Rovereto e sostengono che tutti i soldati trentini verranno inviati sul fronte russo. Poi affermano che parecchi contingenti di truppa stanno per essere inviati a Toblach e Innichen per rinforzare quella parte di fronte.
1: Luisa ascolta e memorizza con grande attenzione, pur cercando di non dare nell'occhio. Da un'altra conversazione percepisce che la strategia austriaca nelle Alpi è quella di ritirarsi dai fondovalli e di attestarsi invece, trincerandosi, sulle montagne e sui loro versanti.
0: Per oggi forse può bastare. È sera e Luisa rientra in albergo. Si ritira in camera e scrive una lettera al caro cugino che sta a Zurigo. Domani partirà con la posta diretta in Svizzera.
1: Il mattino seguente, Luisa esce per recarsi a colazione nella Frühstücksraum, che è illuminata da una grandiosa vetrata. Fuori giganteggiano le montagne che sovrastano Innsbruck.
0: Su di una parete della sala fa bella mostra di sé il proclama del vecchio sovrano Franz Josef. An meine Völker, ai miei popoli. Redatto nel luglio del 1914, quando l'impero ha dichiarato guerra alla Serbia.
1: È stato mio ardente desiderio consacrare gli anni che con la grazia di Dio ancora mi rimangono a lavorare per la pace e proteggere i miei popoli dai duri sacrifici e dai pesi della guerra. La provvidenza, nella sua sapienza, ha diversamente stabilito le trame di un malevolo avversario mi costringono, in difesa dell'onore della mia monarchia, per custodire la sua dignità e la sua autorità, per la sicurezza dei suoi possedimenti, ad impugnare la spada dopo lunghi anni di pace. In questa solenne ora io sono pienamente cosciente dell'intero significato.

0: significato della mia decisione e della mia responsabilità innanzi all'Onnipotente. Ho esaminato e soppesato ogni cosa e con una serena coscienza mi accingo alla strada che il mio dovere indica. Confido nei miei popoli che, attraverso ogni tempesta, si sono sempre ripresi nell'unità e lealtà intorno al mio trono e sono sempre stati preparati per i più duri sacrifici, per l'onore, la grandezza e la forza della patria. Confido nel coraggio e nella dedizione delle forze dell'Austria-Ungheria e ho fiducia che l'Onnipotente dia la vittoria ai miei eserciti. Francesco Giuseppe.
1: Luisa legge e rilegge quel proclama mentre consuma una veloce colazione. È il 25 maggio, secondo giorno di guerra con l'Italia ed inizio effettivo dell'attività di spia. Con quest'animo, la ragazza esce dall'Union Hotel e ritorna in centro città.
0: Ricorda perfettamente ciò che Marchetti e i suoi uomini le hanno insegnato. I soldati sono anzitutto ragazzi e con poco si può conquistare la loro simpatia.
1: Tabacco, riviste, sigari e cioccolata diventano armi per penetrare i primi segreti dell'Imperial Regio Esercito. Giunta in stazione, Luisa acquista un biglietto per Innichen San Candido, in Valposteria. Se lì ammassano le truppe, lei vuole verificare e capire.
0: Il treno è pieno di soldati che vanno al fronte. Varcato il Brennero e raggiunta Franzenfest Fortezza, si cambia. La linea della Valposteria offre panorami e scorci dolomitici di straordinaria bellezza.
1: A Innichen San Candido la stazione si trova proprio di fronte ad una nuova caserma intitolata al Kaiser Franz Josef ed ospita il terzo Regiment Landesschützen Innichen. Seduta su di una panchina, in riva alla Drava, Luisa osserva.
0: Dopo un po' di tempo, la ragazza si dirige verso la piazza principale e, trovato un restaurant Breuerei, si siede ai tavoli all'aperto. Sul tavolo accanto, tre soldati sorseggiano una birra. Luisa, con noncuranza, si prepara una sigaretta e l'accende, aspirando profondamente.
1: Un attimo dopo, si rivolge ai soldati, offrendo loro tabacco ed invitandoli a servirsene. I giovani non se lo fanno ripetere e approfittano largamente della generosità di quella signorina tedesca.
0: Lei li lusinga e loro parlano. Raccontano di essere stati di guardia sul Monte Piana e poi al Wilbad, cioè al Grand Hotel ai bagni di San Candido, che è stato requisito ed è diventato il quartier generale dell'esercito imperiale. Luisa è soddisfatta, prende congedo dai soldati e si dirige verso quell'albergo.
1: Mentre si avvicina passeggiando, avverte crescere la tensione. Lo stomaco inizia a contrarsi, ma ormai Luisa sa di cosa si tratta. Si ferma, respira a lungo e riprende a camminare senza mostrare alcun segno d'ansia.
0: L'area dove sorge il Grand Hotel pullula di soldati e di ufficiali, alcuni addirittura in alta uniforme. Ovunque ci sono posti di blocco e dal cancello d'ingresso una decina di militari controlla minuziosamente chiunque voglia accedere all'albergo.
1: Luisa ha preparato durante la passeggiata una storiella plausibile. Si avvicina al posto di blocco e dichiara di essere Josefine Müller al suo primo giorno di lavoro come cameriera e chiede quindi di poter accedere alla struttura.
0: All'epoca l'unico controllo possibile è quello dei documenti. I soldati li chiedono a Luisa e lei li esibisce con grande naturalezza. Il controllo è molto preciso ma non rileva nulla di strano e i soldati le indicano un'entrata secondaria dalla quale accede il personale di servizio.
1: Mentre si dirige verso l'ingresso, un gruppetto di ragazze si avvicina. Lei ripete la storia della cameriera ed entra al seguito delle sue nuove colleghe. Indossa come tutte la divisa di servizio con la coroncina bianca in testa.
0: Qualcuno le consegna un vassoio con della limonata e ordina di portarlo agli ufficiali su di un carrello insieme a tè e caffè. Nel grande salone ci sono ovunque carte, mappe ed ufficiali chini a studiarle. Luisa serve le bevande lentamente e ascolta tutto. Capisce poco, ma non demorde.
1: Ad un tratto la colpisce un ufficiale che indossa una divisa diversa da tutte le altre. È un generale tedesco. Il dettaglio è prezioso perché ufficialmente la Germania non è in guerra con l'Italia, ma i suoi militari sono già qui.
0: Finito il servizio, Luisa corre a cambiarsi ed esce di soppiatto dal grande albergo. Al cancello la guardia è cambiata e nessuno le bada. Luisa cammina veloce. Il treno della sera per Innsbruck parte a breve e non può perderlo.
1: Finalmente sale in carrozza e si rilassa per quanto possibile. Non vede l'ora di scrivere tutto al caro cugino a Zurigo. Le sembra che l'informazione sia urgente e importante ed ha ragione. Giunta di Innsbruck, torna in albergo e si chiude nella sua stanza.

0: Avete ascoltato Da che parte stare? Storia di una donna e di un confine, tratto dal testo La spia che venne dal Trentino di Renzo Fracalossi, con la collaborazione di Isotta Tomazzoni e le letture di Renzo Fracalossi.
1: Ci ricolleghiamo ora alla rete nazionale.
2: Per fare le cose più creative realizzate in loco, di metterci proprio in rapporto con delle istituzioni dell'Aquila, quindi ad esempio con l'Orchestra Nazionale di Musica Creativa, che incontra dei solisti, Ada Montellani, Giuliani, poi ci sono Spadoni e Guarino come compositori e direttori, e in questo è stato coinvolto molto il Conservatorio dell'Aquila. Come invece per Humans of L'Aquila si è coinvolta la Scuola Sperimentale di Cinematografia, per altre azioni è stato coinvolto l'Accademia d'Arte, no? E quindi è stato un bel mettere insieme le cose con tanti brainstorming.
3: Eh certo.
2: Ne siamo venuti a capo.
3: Beh, il contesto perfetto, no? Quello di un festival che permette di avere così tanti palchi e così tanti musicisti, è proprio il contesto perfetto per sperimentare, per mettere insieme idee diverse, e probabilmente anche le produzioni originali nascono da un brainstorming di questo tipo, no?
2: Assolutamente, e con la grande libertà, che non ci dobbiamo dimenticare, di non avere a che fare con logiche di sold out, con logiche di mercato. Quindi c'è una certa libertà e una certa possibilità anche di mettere in luce certi ambiti sperimentali e di ricerca, ai quali in fondo si preparano anche i nostri studenti nel conservatorio, io stessa insegno, e l'idea che poi dopo trovino una strettoia nell'andare avanti con cose di ricerca, cioè loro ci indicano il futuro, no?
3: È vero.
2: E all'Aquila questa cosa è permessa.
3: A proposito di logiche commerciali, ricordiamo che il festival è completamente gratuito.
4: Sì, ci sono anche ovviamente degli appuntamenti a pagamento, ma è un mini abbonamento, diciamo che la spesa si può affrontare tranquillamente.
3: 6 euro e 8
4: sì,
3: euro.
4: Neanche 6 euro,
3: sì,
4: ecco.
3: Insomma, sì. Per i palchi principali, quelli con gli ospiti più importanti. Tra poco scendiamo nel programma. Nel frattempo
4: arrivano tanti messaggi.
3: Sì, Antonio da Potenza dice questo è un momento musicale quasi da stereonotte, no? Con questo jazz
4: come mood
3: di alto livello, e poi un po' di sano e dolce jazz, dice Gabri da Forlì, anche Francesco da Martina Franca molto colpito da queste scelte musicali. Insomma, noi vi ringraziamo sempre per questa attenzione, perché non è mai scontata. E quindi ecco, se volete continuate ad ascoltarci, che vi raccontiamo per bene cosa succede in questi 2 giorni di musica all'Aquila. Tanta solidarietà alla città ferita dell'Aquila, dice Sandra, che spero di visitare prima o poi, e tutto ciò che serve per riportarla alla normalità è sacrosanto.
4: Deve cercare di approfittare allora entro quest'anno, dai.
3: Sì, assolutamente. Allora, noi ovviamente con Maria Pia De Vito, visto che ce l'abbiamo qua, approfittiamo anche per
4: ascoltare, certo,
3: nella sua musica
4: qualcosa di suo.
2: Grazie.
3: Sì, perché alla fine del 2025 è uscito un disco bellissimo che si intitola Buarcheana, che è un po' il coronamento di una grande amicizia, no? Che è quella con Chico Buarque e del lavoro che avete fatto insieme.
4: Registrato proprio a Rio de Janeiro, se non sbaglio.
2: Sì, registrato tra Roma e Rio de Janeiro. Naturalmente con Chico registrato a Rio de Janeiro. Era la seconda volta. Questo disco è stato preceduto dal disco Core Corazzao, che però non era solo dedicato a lui, anche se in gran parte. Questa volta mi sono voluta dedicare completamente. Lui ha un repertorio di canzoni infinito e le sue parole sono poesia pura, da scrittore quale è. Lui dice: io sono uno scrittore che canta, ed è la verità.
3: Ed è bella l'idea di portare alla tua lingua, al napoletano, le canzoni brasiliane di Chico Buarque, ma lavorandoci, esatto, insieme a queste traduzioni.
2: Assolutamente. Noi abbiamo un fitto scambio di mail oramai da 15 anni, mi fa girare la testa questo pensiero incredibile, in cui io gli propongo le cose in portoghese e napoletano, napoletano e italiano, perché lui parla bene l'italiano, in modo da chiarirgli tutte le nuance che io ho messo. Io cerco di essere fedele, quando non è possibile però devo trovare delle soluzioni, delle certo. metafore che dicano lo stesso concetto.
4: Credo che ci siano tante affinità però tra i due mondi, no? Tra quello brasiliano e quello napoletano, anche forse nello spirito, in quella nostalgia di sottofondo.
2: Beh, intanto nella lingua si può dire ufficialmente che il napoletano è più vicino al portoghese di quanto lo sia l'italiano, perché il napoletano ha dentro spagnolo e tante lingue, è una grande mistura. Poi, a proposito di questo, Caetano Veloso diceva, parlava solo di Bahia, ma io, dopo essere stata un po' di volte in Brasile, sento di estenderlo. Dice: i baiani e i napoletani sono dei popoli che si assomigliano perché sono impertinenti, perché possono essere fatalisti di fronte a ogni cosa possibile terrificante che hanno visto, nostalgici, lirici, e anche con quella forma di umorismo che a volte sembra un po' addirittura cinico, un po' cattivello, ma d'altronde ridere
4: aiuta ad andare avanti.
2: Ridere aiuta, ma i napoletani fanno una cosa che i brasiliani fanno, e lo diceva Tom Jobim: cantano e ridono piangendo e piangono ridendo. È una verità, in questo c'è una similitudine.
3: Ce l'ascoltiamo un brano da questo disco, si intitola Ligera ed è Maria Pia De Vito con noi al Mangiadischi.

0: Leggera, che bello, eh?
1: Sì.
0: Marcella, Maria Pia De Vito è con noi oggi al Mangiadischi. Ascoltiamo un po' della sua musica, raccontiamo anche il jazz italiano per le Terre del Sisma, grande manifestazione che ci sarà all'Aquila nel weekend che sta arrivando. Maria Pia, in questo disco ti accompagna Hugh Warren, che è un
1: compagno
0: pianista,
1: di lunga data.
0: Esatto. Con cui hai lavorato a lungo,
1: sì.
0: Roberto Taufik alla chitarra e poi Roberto Rossi
1: alla batteria.
0: Alle percussioni.
1: Che... chitarra, Roberto Taufik, chitarra, voci e molti arrangiamenti. Roberto Rossi, percussioni, voci e alcuni arrangiamenti. Ognuno di noi ha arrangiato qualcosa, ma insomma è proprio una famiglia d'amore, devo dire.
0: Arriva un messaggio di Marcello che dice: buongiorno Maria Pia, sono un suo grande stimatore, ho apprezzato moltissimo le sue reinterpretazioni del repertorio di Chico Buarque e in particolare un pezzo tradotto in napoletano che è A te pensei, mi ha commosso fino alle lacrime.
1: Che bello. Mamma mia, che bello, che
0: sì,
1: dono.
0: Sì.
1: E lui questo dice, messaggio mi fa molto piacere.
0: Sì, ma poi è bello, insomma, perché dice che la versione gli piace la versione un po' minimalista nella arrangiamento e dice mi sembra ancora più bella dell'originale.
1: Io non mi allargherei, però sono molto felice che si senta, come dire.
0: Non lo diciamo a Chico, non lo diciamo. Però magari ci ascolta. Chissà. Allora, impossibile ovviamente raccontare, ascolteremo altri brani da questo disco, eh? Però torniamo dentro al grande evento aquilano,
1: sì.
0: Ovviamente sarà impossibile citare tutti gli
1: certo.
0: artisti che saranno sul palco, perché come diceva Marcella saranno circa 300.
2: Oltre 300. Quindi, sì.
0: Però magari partiamo dai due main stage.
2: I palchi sì. principali, sì, come dicono sì. i professionisti.
0: Esatto. Perché tra poco noi ascoltiamo un brano di Fabrizio Bosso che sarà, perché appunto poi l'abbiamo detto, ci sono grandi nomi, e i jazzisti emergenti, artisti di generazioni diverse, c'è una varietà di offerta musicale che è straordinaria. Al Parco del Castello, il Forte Spagnolo dell'Aquila, la domenica pomeriggio, diciamo, ci sarà il gran finale della manifestazione con dei grandi nomi. Abbiamo sentito qualche giorno fa i Patagarri, che sono dei giovani ragazzi che fanno una sorta di gypsy jazz veramente coinvolgente, ma ci sarà anche un grande del jazz che è Fabrizio Bosso, che è veramente un musicista, uno che si dà moltissimo, ama collaborare, ama riflettersi davvero nella musica degli altri.
1: Ed è accompagnato da un pianista, Julian Oliver Mazzariello, che io conosco molto bene, ed è veramente meraviglioso. La gente dovrebbe saperlo di più. I due dialogano su Pino Daniele in una maniera assolutamente non scontata, non oleografica, sono molto personali. Li ho sentiti in concerto ed è veramente bellissimo. Non c'è nulla che, no, che faccia sentire la pesantezza degli omaggi. È veramente una rilettura molto bella, appunto, la notoria generosità di Fabrizio e di Julian fanno la differenza.
2: Beh, Julian ormai è diventato un compagno di viaggio della tromba di Fabrizio Bosso, un po' tutte le declinazioni, no? Perché è nel quartetto, in duo, in quintetto, lo accompagna spessissimo e sono stati tanti gli omaggi che hanno fatto insieme.
0: Sì, beh, Fabrizio si diverte ovviamente sia a comporre brani originali sia a lanciarsi nelle riletture del repertorio di altri artisti, e ovviamente lo fa magnificamente. Sul main stage qualche programma raccontiamo. Tutto non potremo dire, ma ci proviamo. Al Parco del Castello, domenica pomeriggio dalle 16, se non ricordo male, ci saranno il Luca Dellan Quartet con Shojin, poi appunto Il cielo è pieno di stelle, l'omaggio a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, che è un po' napoletano anche lui, poi alla
2: fine. È di Cava dei Tirreni.
0: Ragazzi,
1: Julian, attenzione, lui è anglo-cavese.
2: Lui è nato
1: a Londra da padre di Cava dei Tirreni e credo che sia l'unico inglese al mondo che abbia scelto di andare a vivere a Cava dei Tirreni.
2: Tirreni.
0: Vedi, ho rischiato.
2: Glielo dico sempre anch'io, perché avendo vissuto a lungo a Salerno c'è una sorta di competizione con i cavesi.
0: Vedi, c'è il nostro amico Gianluigi del Cavallino Jazz Festival, che è anche il fondatore della pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi, che ci ricorda che Fabrizio Bosso è stato suo ospite
2: proprio
0: in questa recente edizione del Cavallino Jazz Festival. E vabbè, quindi appunto poi il gran finale sarà affidato ai Patagarri, che ci hanno raccontato anche una certa emozione nell'avere questa responsabilità. Ce lo ascoltiamo, Bosso?
2: Ascoltiamocelo, ascoltiamocelo.
0: Questo è un tema inconfondibile. A me piace il blues di un gigante della musica napoletana che è stato Pino Daniele, e sono Fabrizio Bosso e Giuliano Oliver Mazzariello.

0: E beh, insomma, che bomba.
1: Ma
0: direi.
1: Che cosa vuoi dire? Quanto no. La bellezza e la creatività di questa reinterpretazione, Maria Pia, non faccia rimpiangere neanche il parlato, il cantato di Pino Daniele, no?
2: Sì. Non fa rimpiangere l'originale perché è un'onesta rilettura in un altro luogo.
0: Stavamo parlando degli eventi al Parco del Castello. È un posto molto bello, a fianco all'auditorium di Renzo Piano, insomma è una situazione suggestiva. Poi ovviamente c'è il Forte Spagnolo, che è imponente, il Gran Sasso a fare da sfondo, e questi sono i concerti della domenica che chiuderanno il programma generale, ma anche il sabato è un palco dedicato alle sperimentazioni, ai nuovi talenti, quello, no?
2: Sì, il sabato ci saranno delle formazioni molto diverse tra di loro, alle quali tengo molto, a tutte e tre. Il primo è Mora, che è praticamente formato da una voce, chitarra, basso e batteria, ma la voce è piano, e Miriam Formari alla batteria e alla voce c'è Evita Polidoro, che, come dire, è veramente esplosa in questi ultimi anni, e c'è questo formato particolare in cui cantano insieme. È un modo diverso di scrivere le canzoni e i brani. Poi c'è Simone Alessandrini, che è un sassofonista super creativo, che ogni anno se ne esce con un progetto più immaginifico dell'altro.
0: Mi sa che è anche venuto a trovarci un paio di edizioni
2: due
0: fa.
2: Due edizioni
0: Simone.
2: Fa. Sì. E io ho sentito delle sue prove con questo quartetto d'archi e il 9 p.m. Quartet.
0: Yes.
2: 9 p.m. E io ho detto: vieni.
0: Certo, quindi lo fate suonare alle 9 p.m. ovviamente.
2: No, purtroppo suonerà alle 5:30, 17:30.
0: Va bene,
2: però
0: lo stesso.
1: Da qualche parte il fuso orario sarà
0: quello giusto.
2: Esatto. E poi si concluderà con la formazione Il Medico dei Pazzi di Dino Massa con Marco Sannini, che sono anche miei colleghi in conservatorio. Non li ho invitati io, attenzione, non ci sono corsie preferenziali. Ma insomma, Il Medico dei Pazzi ci parla di Totò. Io personalmente, ovunque si citi Totò, ci sto.
1: Sono molto felice quando si cita Totò.
0: No, visto che stiamo un po' parlando di come è distribuito questo festival, abbiamo parlato dei palchi principali, più tardi arriveremo anche alla splendida scalinata di San Bernardino, ma davvero si sfruttano tutti gli spazi di un centro storico splendido come quello dell'Aquila.
2: Infatti.
0: Quindi anche i cortili dei palazzi storici.
2: Del Maxi, di palazzi storici. E devo dire che queste location piccole raccolgono comunque delle cose bellissime, interessantissime. Te ne cito due o tre, insomma. Io chiaramente porto con me un desiderio di mostrare la voce in tutte le sue forme, quindi c'è una Francesca Corrias che viene dalla Sardegna in duo con chitarra, c'è Ludovica Manzo, che è la più sperimentale in questo momento delle nostre cantanti, ma c'è anche Elisabetta Antonino col progetto Revolution, che è tutto elettronico, quindi diciamo c'è un po' questo e un po' anche grandi come appunto Taufik e Beccalossi, che sono una cosa meravigliosa da sentire, ma dovrei fare tanti altri nomi. Abbiamo il nostro Eugenio Colombo, che si esibisce nella sala del Mammut al Castello Cinquecentesco.
0: Ecco, per chi non lo sapesse, all'Aquila c'è
1: un Mammut,
0: uno scheletro pressoché completo di un Mammut, e veramente quando si entra in quella sala e si immagina quanto potesse essere imponente quell'animale, si resta un attimo a bocca aperta.
2: Sì, stupendo. Poi ci sono dei soli, un altro solo a cui io tengo moltissimo è quello di Michele Rabbia, che è un poeta delle percussioni e dell'elettronica. Insomma, c'è tantissima carne a cuocere, c'è tantissimo per il pubblico.
1: Tanti riflessi
0: e
2: interessanti,
0: veramente.
2: Non minori, come
0: c'è
2: dire.
0: Massimiliano che ci scrive da Pescara e dice che è molto interessante questo festival, il programma che stiamo raccontando. E da Pescara
1: si può allungare,
0: Sì.
2: Passeggiatina?
1: Passeggiata all'Aquila ci sta.
0: Giacomo dice che il castello, il Forte Spagnolo dell'Aquila, lo ricorda tra quelli che erano raffigurati nei francobolli degli anni Ottanta con tutti i castelli d'Italia. È vero, arrivava su un sacco di cartoline.
1: Di cartoline.
0: Siamo arrivati al secondo break del Mangiadischi, ma ci teniamo Maria Pia De Vito, ce la teniamo fino alla fine perché abbiamo ancora molto
1: tante
0: da raccontare.
1: Tante cose da raccontare subito dopo la reclame.
0: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Il Mangia Dischi. Radio 1.
1: Sempre in diretta su Radio 1, Duccio Pasqua, Marcella sì. Sullo, la nostra ospite Maria Pia De Vito, ma soprattutto la voce di Max Dedo che tornerà in nostra compagnia venerdì. Pronto per il fine settimana.
0: E tu ci sei?
1: No, venerdì no, sempre per quella storia che io e Max Dedo siamo la stessa persona con o senza i baffi.
0: Lo sospettavo.
1: Infatti probabilmente sì, è quello sì, il motivo.
0: Avevo dei grandi sospetti sì, in sì, merito. Sì, sì. Allora, prima di tornare a raccontare il programma dell'Aquila, io vorrei tornare un attimo su Buarchiana, che è il
1: mi trovi d'accordo.
0: Il bellissimo album di Maria Pia De Vito con Chico Buarque. Non abbiamo ancora citato Monica Salmaso, che è l'altra ospite di questo disco, altra voce magnifica,
2: meravigliosa.
0: Sì. E dicevamo che è un disco di grandi canzoni di Chico Buarque tradotte a
1: in napoletano.
0: Mani, in napoletano. E hai cercato un filo conduttore, no? Proprio tra queste canzoni.
2: Sai, Chico ha tante voci, ha tanti filoni. C'è il Chico romantico, c'è il Chico politico esplicito, c'è il Chico politico nascosto, perché non dimentichiamo quello che ha passato durante la dittatura, c'è il Chico ironico, come abbiamo trovato in Ligera, e quindi io ho cercato di far vedere un po' di tutte queste cose, perché quando lui canta di amore e di sentimenti è commovente, e quando parla di cose politiche lo fa in una maniera che ti fa friggere il sangue, cioè ti fa condividere questa passione per una giustizia sociale, insomma, per i diritti, per tutti. E quindi mi è piaciuto cantare tutto questo.
1: Dicevamo che ci sono ben 15 anni di scambi epistolari, no?
2: Sì,
1: con Chico,
2: sì.
1: Perché prima ce lo dicevi, Maria Pia non è il primo lavoro, questo è tradotto in napoletano, però non è il primo lavoro dedicato alla musica di Chico, ce n'è uno precedente, credo che sia del 2017.
2: Esatto, anche quello tradotto in napoletano. Anche lì c'è Chico che canta in un pezzo in napoletano e in un pezzo in portoghese, in duo. E questo accade anche in questo disco qui. E in 15 anni ci siamo scambiati appunto centinaia di mail basate sulle parole, sulla poesia, insomma, si è creata un'amicizia basata sulla poesia e sulla musica, insomma.
0: È
1: a quando risale il vostro primo incontro?
2: L'incontro fisicamente ci siamo incontrati alla registrazione,
1: alla prima registrazione
2: a Parigi. Approfittai di un suo passaggio per Parigi e registrai lì. E di fatto il secondo incontro è stato a gennaio
1: a Rio.
2: E l'ultimo pochi giorni fa, perché sono stata a suonare a Bello Risonci e poi ho avuto la bella sorpresa di un invito a cena a casa di Chico con sua moglie Carol Proner. Che coppia, ragazzi, e che emozione.
0: Ci credo. Poi tra l'altro hai anche, al di là di questo grande evento che monopolizzerà il weekend all'Aquila, comunque stai portando in giro la tua musica ai concerti anche nelle prossime settimane.
2: Sì, sì, sì, il 12 sarò al Festival di Noicattaro in Puglia e poi ne arriveranno altri, concerto con Giuliano Oliver Mazzariello, dei concerti per riprendere l'omaggio a Pino Daniele fatto da Gonzalo Rubalcaba.
0: Che bello poi, insomma, il Cabba, che meraviglia. Va bene, allora noi adesso ci ascoltiamo un altro brano da Buarqueana ed è una canzone che si intitola Manigna e qui sentiamo
2: che significa
0: anche
2: sorellina. E sentiamo
0: anche Chico, la voce di Chico, Maria Pia De Vito e Chico Buarque.

0: Manigna.
1: Quanta poesia, quanta delicatezza.
0: Sì, sì.
1: La voce, questa sorellina.
0: Marcello dice: la voce di Chico è una voce di struggente malinconia, è come una carezza sul cuore. Che bello.
1: È vero, è vero, è vero.
0: E poi c'è Paolo da Roma che dice: Maria Pia De Vito, sei un vero mito. Semplice, dritti. Fa anche rima,
2: grazie.
0: Tra l'altro. Fa anche
2: ma
0: rima.
2: Grazie.
0: Sì, sì, sì. Grande Paolo. Questo è un brano che abbiamo tratto da Buarcheana, il disco più recente, appunto, di Maria Pia De Vito, dedicato alla musica di Chico Buarque. Ma abbiamo ancora tantissimo da raccontare.
1: Tanto, tanto da raccontare sull'Aquila e su quello che accadrà.
0: E vogliamo andare virtualmente su quel posto, in quel posto bellissimo che è la scalinata di San Bernardino, che vedrà, diciamo, la chiusura della prima delle due giornate con un grande concerto con un artista a cui sei legatissima,
2: sì,
0: Rita Marcotulli,
2: praticamente una sorella.
0: Sì.
2: Rita Marcotulli, che si presenta con un progetto tutto nuovo che ha cominciato a girare quest'estate, che è interessantissimo. Già dal titolo si chiama Everybody, no, com'è? Under 29 but me, scusate il lapsus. Cioè, tutti i musicisti sono giovanissimi, tranne lei, la quale comunque è giovanissima nella capa, nel cuore,
0: certo,
2: e nelle mani, perché è veramente incredibile la creatività continua di Rita, ne sono testimone da una vita. Quindi c'è Rita al piano le composizioni, ma ci sono le composizioni anche di Elettra Minieri, tastiere e composizioni. C'è ospite Luca Aquino, c'è, diciamo, la cantante titolare Ava Lammi, che è meravigliosa, ma sarà sostituita questa volta da Donatella Montinaro, che è altrettanto meravigliosa, e poi Andrea Cardone al sax, Damiano De Matteis al basso, Daniele Bucci alla batteria. Sono giovanissimi, e poiché i giovanissimi ci portano i semi del futuro, questo progetto è veramente interessante, variegato e con tanto interplay.
0: Mi ricordo che Ava Lammi è stata premiata l'anno scorso, due anni fa, perché c'è il premio Giovani Visionari, cioè i giovani talenti, il futuro del jazz, e effettivamente lei è una delle più interessanti e più brave. Quindi Rita Marcotulli avrà il compito di aprire
1: la serata di San Bernardino,
0: e poi arriverà l'Opus Magnum di Ettore Fioravanti.
2: Ettore Fioravanti, anche lui un vecchio amico, presenta un repertorio che è, come dire, ovviamente legato all'Europa e legato anche alla improvvisazione un po' più radicale, ma Ettore Fioravanti ama la melodia, quindi c'è sempre tanta melodia, ma ci sono meraviglie come Marco Colonna ai clarinetti, alle composizioni, Francesco Fratini alla tromba, insomma è un bellissimo insieme di musicisti molto molto creativi.
0: È vero. E poi c'è un ospite,
1: poi con chi chiudiamo? Con un amico del Mangiadischi
0: che abbiamo avuto proprio recentemente ospite.
1: Sì, perché abbiamo parlato del suo festival che si tiene a Lecce, che è il Locomotive Jazz Festival, e quindi si chiude con Raffaele Casarano in quintetto.
2: Raffaele Casarano, che io appunto conosco da tempo, da giovanissimo, come dire, comunque continua a essere un giovane leone, si accompagna con Giovanni Guidi al piano, Gianluca Aceto al basso, Marco D'Orlando, Alessandro Monteduro, e come dire, presenterà sicuramente quella sua consueta energia, diciamo, forte, forte energia trascinatoria che lo caratterizza.
0: Ora, poi, visto che il jazz italiano per le terre del sisma è attento a tutti i suoni, poi in realtà c'è un after show in Piazza Chiarino dopo che sarà finita.
1: Sì, per chi non vuole andare a dormire, esatto, visto che è sabato sera, c'è il DJ set di Andrea Passenger.
0: Sì, appunto, una volta finita la serata, diciamo più classica, anche se con sfumature diversissime tra loro, alla scalinata di San Bernardino, si può andare in Piazza Chiarino
1: e continuiamo lì
0: a bere una cosa e ad ascoltare il DJ set. Noi ce l'ascoltiamo la voce, direi, la voce del pianoforte di Rita Marcotulli, in questo caso insieme a Luciano Biondini, in un brano che
1: bello, piano e fisarmonica,
0: sì, probabilmente riconoscerete il tema, cosa sono le nuvole.

0: Una composizione di Domenico Modugno.
1: Bellissima, Pierpaolo Pasolini e Domenico Modugno,
0: esatto.
1: Direi che...
0: Riletta da Rita Marco Tulli e Luciano Biondini, veramente uno splendore, c'è veramente poco da aggiungere, ma allora leggiamo qualche messaggio dei nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Gino, che è un italo-australiano che ci scrive dalla Tunisia, dice che lui immagina il mangiadischi in senso metaforico come un buon pranzo, con l'antipasto il primo e il secondo, e per lui il jazz è il dolce.
1: Ah.
0: E dice: invitatemi all'ascolto tutti i giorni. mi piace molto. E poi c'è Carmelina che dice che con quella programmazione di oggi, oltre al profilo musicale, ha apprezzato con emozione il racconto della città, L'Aquila, che ha visitato a metà degli anni Ottanta. E questo ci fa piacere, magari c'è sempre l'occasione per tornarci.
1: Per tornarci.
0: E poi vabbè, c'è sempre chi dice: ma restate per favore
1: tutto l'anno.
0: Sì, va bene. Ci proviamo. E poi c'è chi ti scopre la tua musica oggi, è Sandra, e dice: eccezionale. E l'ho cercata subito su internet, la adotto come sorella. Vedi? Quindi si creano anche parentele
1: al mangiadischi.
0: Molto bello. Allora io vorrei raccontiamo ancora qualcosa di questo festival, ricordiamo ancora le date, che sono sabato e domenica. Di questa settimana, quindi
1: 5-6.
0: Il weekend che sta arrivando. Più di 300 musicisti, più di 20 location, quasi tutto gratuito, ma anche gli eventi non gratuiti.
1: Dai, facciamo questo sforzo del mini abbonamento.
0: Sì,
1: eh?
0: 6 euro e
1: sì.
0: 9 euro, insomma, si può fare. E per vedere appunto Rita Marco Tulli, Raffaele Casarano e sull'altro palco Fabrizio Bosso, i Patagarri, insomma, musica.
2: C'è tanto una bella offerta.
0: Esatto, intanto
1: bellissima offerta e tante, no? Tante zone dell'Aquila da riscoprire, specialmente per chi manca dalla città da tanto tempo. Anche l'occasione, magari non tutti sanno che c'è una bella sede del Maxi all'Aquila.
0: Vero,
1: e quindi
0: che ospiterà anche degli eventi.
1: Che ospita degli eventi, sì.
0: E visto che parliamo di un evento che quest'anno si inserisce nel ricchissimo programma di L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, io ribadirei quanto la cultura, appunto, e in questo caso la musica jazz, possa contribuire a ricostruire e a rimettere insieme proprio un tessuto sociale che si era disgregato dopo il terremoto, anche perché all'Aquila per l'emergenza abitativa si erano costruite le New Town, quindi diciamo proprio...
2: Mi ricordo molto bene.
0: Esatto, cioè gli abitanti avevano perso i vicini, il negozio di alimentari, insomma tutto quello a cui siamo abituati per la nostra quotidianità era svanito.
2: La comunità.
0: Esatto.
1: La comunità.
0: E ora pian piano è tornato, chiaramente non è che il jazz abbia fisicamente ricostruito la città, però
2: no.
0: È stato un elemento aggregante in ogni caso.
2: È stato un elemento aggregante, la risposta di pubblico è stata impressionante, è stato anche un reagire al sentire che c'era un'attenzione sincera e forte. E poi non dimentichiamo che nel programma del festival c'è anche... al Parco della Memoria un concerto,
1: certo,
2: che è stato
1: sì.
2: proprio messo su, creato diciamo appositamente, che è con la Istituzione Sinfonica Abruzzese e con composizioni di Roberto Martinelli, Bruno Luisi e Alessandro Fabbri, che sono dei bravissimi compositori, con la direzione di Marco Moresco e la voce di Gaia Mattiuzzi, che è un'altra valente cantante di jazz più vicina alle vie della musica contemporanea che a quelle del bebop, per dire. È una splendida voce che ci è sembrata adatta a un momento
1: così
2: di memoria,
1: riflessivo,
2: no? Perché coltivare la comunità significa non dimenticare quello che è accaduto e diciamo avere un'empatia e un'apertura diciamo verso le persone che hanno vissuto tanto
1: quell'esperienza, tanto disagio. Mi colpì tanto quando fu Procida, capitale della cultura, il loro motto, che era: la cultura non isola, con logicamente facendo un gioco di parole.
2: Esatto.
1: Credo, Maria Pia, che vada benissimo anche per questa occasione, insomma, la cultura continua, no? Mantiene accesi i riflettori su dei contesti e L'Aquila è sempre stata, lo dicevamo anche prima, una parte creativa importante dell'Italia del jazz per le terre del sisma.
2: Assolutamente, e ripeto, anche il rapporto con il conservatorio, con l'Accademia d'Arte, con le forze, c'è un paio di interventi in solo con danza, con una scuola di danza. C'è una cosa che si chiama Humans of L'Aquila, dove la scuola di cinematografia mette una telecamera che in tempo reale rende protagonisti del video i passanti che si fermano ad ascoltare i concerti, no?
0: Che bello. È bello, bello, perché poi diventa si intreccia tutto o si riflette tutto, così
1: si
0: per abusare.
1: Cavalchiamo i riflessi,
0: esatto.
1: Allora. Sì.
0: Adesso io voglio riascoltare, questa è proprio una scelta fatta anche un po' egoisticamente, perché secondo me è una delle canzoni più belle mai scritte, Beatrice, no, di Edu Lobo, composta con il testo, di
2: Chico Buarque.
0: È una canzone veramente meravigliosa, ne ricordo anche una bellissima versione che avrai ascoltato di Bollani insieme da Milton De Olanda, tutta strumentale, splendida,
2: meravigliosa,
0: ma con il tuo compagno di mille avventure Hugh Warren ne hai registrato anche tu una versione voce e pianoforte straordinaria.
2: Grazie.
0: E ce l'abbiamo proprio, guarda,
1: qui,
0: casualmente.
1: E pensa, in scaletta, ce la sentiamo, ce l'ascoltiamo, che combinazione.
0: Ascoltiamo ancora la voce di Maria Pia De Vito, che interpreta questa meraviglia di Edu Lobo e di Chico Buarque.

0: Marcello concorda con
1: che gusti
0: noi.
1: Orrendi che hai,
0: gusti
1: Duccio
0: orrendi,
1: Pasqua.
0: Gusti sì, orrendi. Sì. Marcello concorda e dice sì, effettivamente questa è una canzone meravigliosa. Anche Giacomo dice musica che mi ha risvegliato emozioni profonde. Paolo da Roma, che già aveva scritto Maria Pia De Vito, sei un vero mito, è in vena di rime.
1: Okay.
0: E dice con Maria Pia De Vito il mio pranzo si è arricchito. Okay. Mi piace molto.
1: Maestro delle rime, Paolo.
0: Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine di questa puntata dedicata ovviamente a Maria Pia De Vito come artista, ma anche come direttrice,
1: come direttrice artistica, con
0: Paola Martini e Nicola Pisani, ha condiviso il lavoro di programmazione, ma non è che vi potete rilassare ancora, perché adesso arrivano i due giorni.
2: Sì, in realtà per noi comincia domani, ci avviamo a lavorare, a preparare.
0: Abbiamo raccontato un po' di cose, per dare un'idea, ci vorrebbero altre tre puntate.
1: Almeno altre tre puntate. E chissà che poi, no? Passate a questa due giorni, non si abbia l'occasione di riascoltare un po' di quella musica meravigliosa anche su queste frequenze.
0: Sì, anche perché abbiamo chiesto, grazie anche a Maurizio Quattrini, le registrazioni del festival, visto che siamo media partner, saremo ben felici di fare poi uno speciale con il meglio delle registrazioni.
2: Bellissimo.
0: Dicevamo, ci sono i concerti, ci sono i talk, le presentazioni di libri, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Ci sono anche delle marching band, sì, che attraversano la città.
2: Ci sono delle marching band che come pifferai magici partono da un punto dell'Aquila e portano, diciamo, magari nella piazza del Duomo o nei pressi di dove c'è il prossimo concerto. E poiché la bellezza sta nella differenza, come dicevo prima,
1: faremo i topolini, li seguiamo.
2: Esatto. E abbiamo una Dixie Band da una parte e da un'altra parte una gigantesca batucada con 50 percussionisti.
1: Quindi
0: immagino già che l'atmosfera sarà splendida.
2: Esatto.
0: Noi salutiamo Luca Bernardini in regia, Alessandro Pazienza in console, Federica Forni in

0: redazione. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori
1: che ci hanno scritto anche oggi,
0: molto coinvolti, propositivi, attenti, ci piace sempre. Ricordiamo che esiste la pagina Gli Amici del Mangiadischi,
1: iscrivetevi
0: su Facebook, se vi va, e che ci sono tutti i podcast su RaiPlay Sound. Tra poco il GR1 delle 15 e poi l'estate in onda. Noi ci ritroviamo domani. Tu ci sei?
1: Ci sono.
0: Benissimo.
1: Sì.
0: Ci saranno i Quinto Rigo con
1: capito?
0: Noi.
1: Ecco, capito?
0: Capito? Sì, okay. Sì, c'è John De Leo. Maria Pia De Vito, grazie ancora per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'invito, graditissimo.
0: E buon lavoro per la grande manifestazione aquilana, il jazz italiano per le terre del sisma. A domani da Marcella Sullo.
1: E da Duccio Pasqua.
0: Ciao.
1: A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 15.
1: GR1.
2: Studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei e della NATO, tema di cui si discute al Consiglio europeo dei ministri degli esteri e su cui sono intervenuti la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che si sono incontrati a Bruxelles. Il servizio.
3: È in corso una nuova escalation sul territorio europeo. L'incidente a Lipsia è stato un attacco con materiale militare che, se fosse riuscito, avrebbe potuto provocare vittime. Così Ursula von der Leyen, sottolineando la necessità di intensificare la pressione su Mosca con ulteriori sanzioni e annunciando che l'Europa sta lavorando con l'Ucraina a un progetto europeo per costruire nostre difese contro i missili balistici. Mosca non ci spaventa, la nostra unità è incrollabile, conferma il capo della NATO Rutte. Temi al centro anche del Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda. L'alta rappresentante europea per la politica estera Callas ha auspicato una risposta unitaria da parte dei paesi membri e ha annunciato di aver convocato l'ambasciatore russo presso l'Unione. Sul tavolo il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, che hanno come bersaglio 1600 siti militari russi. Partecipa il capo della Farnesina Tajani, che ha sottolineato i rischi derivanti anche da eventuali attacchi cyber informatici. Non sono da escludere, ha detto Tajani, che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Valentina Isa, GR1.
2: E a proposito di Lipsia, gli investigatori tedeschi hanno identificato due persone sospettate di legami con Mosca dopo l'attacco con un drone all'aeroporto. Si tratta di due uomini, uno di origine russa con passaporto lettone, un altro bielorusso con passaporto russo. Dopo i provvedimenti annunciati ieri da Berlino, l'incaricato d'affari tedesco a Mosca è stato convocato dal Ministero degli Esteri russo. Medio Oriente, Israele non si ritirerà da Gaza, lo ha affermato il premier Netanyahu visitando un avamposto delle truppe nella striscia. Stiamo eliminando i terroristi che ci minacciano, ha aggiunto. Ieri è stato catturato il capo della sicurezza interna di Hamas. Nel raid di copertura, secondo fonti sanitarie palestinesi, sono state uccise 4 persone, tra cui una donna e 2 bambini. Nessuna aggressione, siamo ritornati in Italia. Walter Lavitola, lo fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo che si è diffusa la notizia secondo cui il faccendiere in carcere a Rebibbia, a Roma, con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sarebbe stato aggredito da alcuni detenuti. Sta bene, non ha segni di percosse, aveva detto il legale di Lavitola, che ne chiede la scarcerazione per decorrenza dei termini. Continua ad alimentare polemiche la vicenda del 42enne bengalese, prima arrestato a Torino per molestie sessuali su una 13enne, poi scarcerato. La procura ricorre contro la decisione del GIP.
4: La procura di Torino impugnerà al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma, senza convalidare il fermo, al commesso di un mini market accusato di aver palpeggiato una 13enne. Nella vicenda, per la quale il ministro della giustizia Nordio ha disposto l'invio di ispettori, la procura aveva chiesto la misura cautelare in carcere perché, secondo le telecamere di sicurezza, l'uomo aveva già molestato un'altra cliente pochi minuti prima e c'era il rischio di reiterazione del reato. Il GIP invece aveva ritenuto necessario solo l'obbligo di firma in virtù del fatto che il commesso fosse incensurato e che avesse mostrato un atteggiamento collaborativo nel consegnare subito le registrazioni all'interno del mini market. L'uomo, un quarantenne originario del Bangladesh e padre di 3 figli, continua a dirsi dispiaciuto per un gesto provocato dall'alterazione dell'alcol.
5: Io bevo prima 2 bicchieri.
4: Hai bevuto?
5: Io ho sbagliato.
6: Torino, Stefano Ciardi, GR1.
2: E sulla vicenda è intervenuta anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che bolla l'invio di ispettori da parte del ministro Nordio come non ortodosso. La NM parla di attacchi scomposti perché non spetta agli ispettori valutare provvedimenti che si possono criticare o contestare ricorrendo al tribunale del riesame ed eventualmente in Cassazione. Nuovo allarme dell'ONU sul riscaldamento globale. Dal rapporto del Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite emerge che le temperature aumenteranno, nello scenario più ottimistico, di 1,8 gradi entro il prossimo decennio. Il percorso indicato per tentare di mitigare il cambiamento climatico prevede tagli alle emissioni di gas serra, rimboschimento, azioni mirate a ridurre la vulnerabilità delle comunità e delle economie più soggette al caldo torrido. I cambiamenti climatici sono alla base dello scioglimento dei ghiacciai. L'ultimo episodio sul Monviso, il servizio di Alessia Mari.
0: È stato probabilmente il caldo a contribuire al distacco della frana sul Monviso nei pressi del rifugio Sella, evento fortunatamente senza conseguenze, innescato dalla degradazione del permafrost, lo strato di rocce e sedimenti di solito perennemente congelato, che perde consistenza a causa delle temperature elevate che ormai si raggiungono anche in alta quota. Il glaciologo Marco Giardino ha osservato la frana durante la carovana dei ghiacciai, intrapresa come ogni anno con Legambiente.
1: Insieme ai colleghi dell'ARPA abbiamo notato le condizioni di estrema fragilità legate allo strato di fratturazione, all'emergenza di qualche placca di ghiaccio. Questo è un esempio di come il riscaldamento climatico stia destabilizzando le alte quote e dobbiamo prenderne atto e agire di conseguenza.
0: Fragilità massima raggiunta nell'estate più calda di sempre, che ha superato ufficialmente il record del 2003. E a settembre si preannunciano nuovi picchi di calore, con 35-37 gradi in pianura nel fine settimana e lo zero termico che sfiorerà i 5.000 metri.
2: Su Radio 1 adesso c'è l'estate in onda.
7: L'estate in onda.
8: L'estate in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, sempre su Radio 1. Io sono Valentina Poggi.
9: E io sono Marzia Valitutti Carbone e oggi parliamo di qualcosa di speciale, cara Valentina, perché tutti noi nella vita abbiamo avuto un turning point, qualcosa che ce l'ha cambiata.
8: Quella sliding doors, per rimanere sempre in inglese, insomma, comunque quel colpo di scena che vi ha letteralmente cambiato la vostra esistenza.
9: Vogliamo sapere al numero della diretta, che è il 335-699-2949, qual è stato quel momento, quel colpo di scena, quell'incontro che vi ha stravolto l'esistenza. Mi raccomando, scriveteci e cogliamo anche l'occasione per ringraziarvi, perché tutti i giorni siete veramente tanti. Io e Valentina facciamo anche fatica a leggervi in diretta tutti, ma poi dopo noi, io e lei,
8: sì, insomma, sbirciamo, poi ogni tanto quando non riusciamo a leggervi vi mandiamo i cuoricini, qualche emoticon, insomma, in qualche modo cerchiamo di farci perdonare, ma vi leggiamo tutti, quantomeno tra di noi, insomma, poi magari non al microfono, ma comunque il fatto di leggervi è sempre presente,
9: sempre presente. D'altronde un'ora vola, poi in compagnia di Valentina qui all'Estate in Onda ancora più veloce. E oggi abbiamo anche degli ospiti, non vi preoccupate che non siamo solo io e lei. E a proposito di colpi di scena, quale miglior ospite se non un attore?
8: È un attore che ci è venuto a trovare, ma non è solo attore, perché alla fine è un artista poliedrico, canta anche, pensa, che colpo di scena.
9: Vedi, e d'altronde siamo a Radio 1, quindi qui la canzone fa da padrona. E a proposito di canzoni, ascoltiamo Una possibilità di Malika Ayane qui all'Estate in Onda.

0: Erika Ayan, questa cantante così sofisticata che è cresciuta in Italia ma ha origini anche marocchine, perché pensate che il padre e la madre di questa meravigliosa Malika artista si sono conosciuti durante un viaggio in Marocco della madre, e quindi poi è nata lei a questa bellezza così particolare. E sarebbe proprio bello fare una puntata su questo,
1: sugli incontri in
0: all'estero,
1: viaggio. I miei si sono incontrati a Gallipoli. Mia mamma è di Roma e mio papà è di Modena, cioè nato a Modena, cresciuto insomma nell'Emilia Romagna, e si sono conosciuti così, e poi siamo nati io, mia sorella, eccetera.
0: Galeotto fu quel viaggio.
1: Galeotto, ma anche turning point, ma anche colpo di scena. Perché
0: colpo di scena.
1: Sì, perché noi di questo parliamo oggi, parliamo di colpi di scena, di quello che di un incontro, piuttosto che di un momento che ci ha letteralmente cambiato la vita. E ci stanno arrivando tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori, Marzia.
0: Sì, ci ha scritto Viviana: il mio turning point è stato un rumore che mi ha detto: ehi, esisti anche tu. Ho compreso che non ero felice perché pensavo sempre agli altri e mai a me. Risultato: mi sono separata dopo 35 anni e ora vivo felicemente in campagna. Allora viva, viva le scelte che poi ci cambiano la vita. Ma a proposito di colpi di scena, è arrivato il momento di presentare una persona che ne sa qualcosa.
1: È una persona che ne sa qualcosa anche di colpi di scena, lui che è abituato insomma a dribblare e a destreggiarsi anche nelle varie professioni, e è un attore, ma è soprattutto un performer, è anche un content creator e anche un cantante, ed è Adriano Moretti.
0: Ciao Adriano.
2: Ciao, buongiorno, buon pomeriggio. Buon
1: benvenuto all'Estate in Onda.
2: Grazie mille.
1: Come stai?
2: Bene, bene, accaldato ma bene.
1: Perché sei arrivato così trafelato in taxi, sì. Insomma c'è stato però eccoti qua alla fine.
2: Sto
1: ci
2: qua,
1: siamo
2: vivo e vegeto.
0: La domanda che mi viene spontanea è: ti senti più cantante, più attore, più content creator? In cosa ti rispecchi? Se noi avessimo potuto scegliere una sola definizione per te, quale sarebbe stata?
2: Ma forse performer è quella che
0: racchiude
2: un po' tutte, perché poi solitamente vado un po' a momenti, ci sono dei momenti in cui mi fisso sulle cose, sono uno molto che appunto quando ha quel momento in cui vuole ottenere qualcosa da se stesso, poi si punta su una cosa e cerca di dare il 100% di se stesso per quella, quindi è un po' variabile, però sicuramente diciamo quello per cui ho studiato e per cui mi sono formato è la recitazione, quindi poi alla fine forse la cosa più presente nella mia vita è...
1: Ricordiamo che ti sei diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, quindi comunque anche degli studi importanti dietro, certo, quello che è appunto la tua performance attuale a tutto tondo. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale fosse il loro colpo di scena della vita, e lo chiediamo anche a te a questo punto, Adriano. C'è stato un momento in cui c'è stata proprio una sorta di svolta?
2: Sicuramente la fine del liceo per me ha rappresentato un po' il cambiamento, perché io ero un giocatore di basket, facevo quello a livello agonistico, e con la fine del liceo ho deciso di smettere per intraprendere la carriera artistica. Ovviamente era un po' un salto nel vuoto, perché non avevo minimamente idea di cosa mi
1: aspettasse in qualche modo,
2: e quindi diciamo che quello è stato un turning point importante per la mia carriera. Poi ovviamente è andato bene, perché mi sono reso conto di quanto effettivamente facesse parte della mia natura performare, far ridere.
0: Ce l'avevi dentro, è stato un po' questo ad aver scelto te.
2: Esatto,
0: che...
2: sì, perché poi quando hai un talento, diciamo, comunque hai una dote innata, poi non è sempre scontato renderla il tuo mestiere, quindi ci vuole anche quel coraggio di fare quella scelta così complicata, che però per come sono fatto io è necessaria, perché
0: per essere felici, altrimenti vivi nella frustrazione. E hai fatto bene, perché nonostante la tua giovanissima età, sei del 99, già hai raccolto delle conferme importanti. Ricordiamo che hai avuto già dei ruoli in Pensati Sexy, Notte prima degli esami 3.0, insomma già sei un attore a pieno titolo, e oltre a questo sei anche seguitissimo sui social.
2: Sì.
0: Il primo video l'hai fatto nel 2022.
2: Sì, diciamo che quella è stata la prima volta che ho iniziato a pensare ai social come un un teatro digitale.
0: Anche un portfolio,
2: esatto,
0: no?
2: Esattamente, perché poi essendo appunto un attore comico prevalentemente, per creare il mio pubblico, per poi fare i miei spettacoli come ho fatto quest'anno in giro un po' per l'Italia, poi c'era la necessità di crearmi un pubblico, e secondo me i social da questo punto di vista aiutano molto, perché se hai qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, un tuo stile, poi le persone sono interessate a quello che fai e il modo in cui lo fai, quindi per me è stato un trampolino di lancio per fare quello che poi mi piace di più, cioè il teatro, il cinema, e quindi devo solo ringraziare la scelta di aver deciso di postare le mie cose sui social senza vergogna.
1: Timore. Ma viene un po' snobbato, no? Il lavoro sui social, leggo spesso degli haters che scrivono sotto andate a lavorare, ma... Sì. Cioè, nel senso, ci vuole impegno, ci vuole costanza, sì. Dedizione, insomma.
2: Sì, ci vuole soprattutto, secondo me, creatività, perché poi generalizzare non fa mai bene, perché ovviamente io non sono uno che utilizza troppo i social per scrollare o per vedere, diciamo, da pubblico. È chiaro che all'interno dei social c'è un po' di tutto, quindi ci sarà anche chi li usa in maniera sbagliata, però... Non è che tutti quelli che utilizzano i social per fare il proprio mestiere allora stanno perdendo tempo.
0: Anzi, è un investimento di tempo. E oltretutto, per i nostri ascoltatori, ricordiamo che tu sui social fai delle vere e proprie, insomma, fai delle clip che sono veramente divertenti, dove tu fai delle caricature un po' del reale,
2: certo.
0: Di personaggi topici che incontriamo tutti i giorni, dal sommelier al buttafuori, quindi c'è un impegno artistico reale dietro. Quanto ci metti a girare un video?
2: Ma allora dipende, secondo me i video migliori che ho fatto sono quelli che mi sono venuti così in pochissimo tempo, al primo tentativo. Cioè,
1: è
2: anzi,
1: il colpo di genio.
2: Esatto, quando tu hai quell'idea che è talmente forte che poi anche quando la vai a registrare poi viene immediatamente. Però sicuramente io ci sto dietro, cioè cerco di ritagliarmi quelle ora, ma 2 ore al giorno per ideare, provarlo, girarlo e poi pubblicarlo. Poi cerco di fare altro, io scrivo tanto, mi segno tutte le idee che ho, cerco di farmi delle bozze su dei personaggi o delle idee per degli sketch o per dei cortometraggi, non lo so, insomma, diciamo che la maggior parte del tempo io all'interno di una giornata la occupo scrivendo, e poi dopo, quando ho l'idea che mi diverte, mi piace fare video divertenti, se reputo che siano divertenti anche per gli altri.
1: Nel frattempo continuano ad arrivarci messaggi, alla domanda del giorno la ricordiamo. Allora, qual è il colpo di scena che vi ha letteralmente cambiato la vita? Il numero della diretta è sempre lo stesso, 335-699-2949. Vi devo assolutamente leggere il messaggio che è arrivato da Gianluigi. Allora,
0: però non diciamo il cognome, Vale.
1: No, non diciamo nemmeno la città,
0: no,
1: perché
0: no,
1: qua
0: perfetto.
1: Poi... Allora, stavo per dire, qua si rompono matrimoni. Il mio colpo di scena è quello che farò tra qualche giorno, quando farò saltare il mio matrimonio di novembre.
0: Allora, intanto io voglio dire una cosa. Meglio farlo saltare prima
1: che dopo,
0: piuttosto che fare, insomma, la sorpresa alla sposa o allo sposo, che si ritrovano soli sull'altare, dove oltretutto, ragazzi, non so se avete seguito ultimamente una ragazza inglese che è stata lasciata dallo sposo pochi giorni prima, e lei ha deciso di festeggiare
1: in Toscana
0: sola.
1: Lo stesso, sì. Ha fatto bene.
0: Sì, perché poi quello è un trauma, a parte che aveva tutto pagato, tutti gli invitati,
1: certo,
0: tutto,
1: certo.
0: Insomma, quindi bravo Gianluigi che almeno lo fai con un po'
1: oddio,
0: di avviso.
1: Bravo, nel senso, io vorrei capire, infatti poi continuaci a scrivere, perché adesso mi sono appassionata a questa vicenda, vorrei capire Gianluigi perché mi dici che questo colpo di scena è architettato ma fra qualche giorno, cioè che cosa stai aspettando? C'è un momento particolare che avverrà da qui a breve e per il quale tu ti stai appunto tenendo il famoso coniglio che tiri fuori dal cilindro? Questo lo voglio capire, quindi magari continuaci a scrivere e dacci più info, e nel frattempo vogliamo ascoltare un po' di musica
0: intanto che Gianluigi pensa a cosa dirci. Mi raccomando, fallo, perché noi qua siamo curiosissime, e adesso è arrivato il momento di Shake Your Body qui all'Estate in Onda.

0: qual è il colpo di scena che vi ha cambiato la vita? Ai noi, cara Marzia, il nostro Gianluigi che ci scrive, dice che il suo colpo di scena sarà quello che farà tra qualche giorno, quando farò saltare il mio matrimonio di novembre. Gli abbiamo chiesto perché stai aspettando qualche giorno, cioè perché non dirlo subito a questo punto, e ci ha risposto e ci scrive: nessun piano, solo che in questi giorni lavoro e credo che ci sarà chiaramente una reazione non proprio piacevole, ho bisogno del tempo per trovare il modo di dirlo e di gestire questa appunto reazione. Vabbè, da una parte bravo.
1: Sì, bravo, e soprattutto poi facci sapere, Gianluigi, perché ormai noi ci siamo appassionate.
0: Confidenti di Gianluigi.
1: E si è appassionato anche Adriano Moretti, che è qui con noi. Lui è un attore, un content creator e anche un cantante, e come ama definirsi lui, è un performer. Perché d'altronde questa definizione contiene un po' tutte queste qualifiche. E Adriano, allora, abbiamo parlato del tuo esordio sui social, che sono un veicolo importante per chi vuole farsi conoscere, per gli artisti come te. Ma la differenza, tu nonostante sia giovanissimo sei già stato su vari set, qual è la differenza tra girare un reel che dura pochi secondi e poi ritrovarsi su un set? In qualche modo ti prepara il fatto di avere già molta confidenza con il mezzo dei social, oppure può essere uno svantaggio?
2: Guarda, sono due cose molto diverse tra di loro. Sicuramente hanno in comune il fatto che appunto i reel sono magari una palestra in cui comunque trovi il modo di comunicare anche in modo molto disinibito le cose che vuoi comunicare. È chiaro che lì non hai né un regista, sei tu il regista di te stesso, non hai la troupe, non hai i macchinisti, non hai altre persone, altri attori, insomma, quindi diciamo che ci sono tanti elementi di distrazione in più sul set, e anche la tecnica di recitazione che puoi utilizzare sui social è chiaramente diversa da quella cinematografica.
0: Deve essere più immediata.
2: Esatto, perché sui social hai la possibilità di essere, di fare molte parodie e anche esagerare, no, nel linguaggio, per essere più immediato, mentre nel cinema si gioca molto sulla riduzione di tutte le espressioni, sul tono, sui movimenti, perché comunque hai un'inquadratura e devi sapere perfettamente fin dove sei inquadrato, come ti inquadrano, che tipo di lente usano, perché devi avere la consapevolezza che i movimenti anche minimi del tuo viso, delle tue espressioni, poi sullo schermo sono
0: in gigantografia.
2: Esatto.
0: A proposito di cinema, insomma, tu sei stato protagonista di alcuni film, di alcuni ruoli, come Pensati Sexy, Notte prima degli esami 3.0, dove tra l'altro interpreti Cesare. Sì. E Vivi con tua nonna, ruolo che ti ha fatto anche vincere il premio Nastro d'Argento come giovane talento del cinema italiano. Sì. Cosa ti lascia tutto ciò?
2: Beh, sicuramente è stata un'esperienza indimenticabile, perché era la prima volta che avevo un ruolo molto importante, quindi che ho avuto più di 1/2 giorni di set. Questo mi ha aiutato anche a capire molto come lavorare sull'evoluzione di un personaggio che non ha solo una scena, ma che parte in un modo e finisce in un altro modo, insomma. Quindi c'è proprio un arco narrativo del personaggio che devi tenere sempre a mente, perché ovviamente quando giri sul set non è che giri in ordine cronologico sempre, quindi è importante quando hai un ruolo più grosso,
0: strutturato,
2: sì, devi tenere sempre a mente qual è l'obiettivo di quel personaggio, capire come arriva in quella scena, quindi è uno studio molto più ampio, e devo dire che la scuola che ho fatto mi ha aiutato molto in questo, perché poi ti prepara proprio a queste situazioni, perché ovviamente il sogno di tutte le persone che studiano recitazione è poi ottenere delle parti che
1: anche per avere delle conferme.
2: Certo.
1: Abbiamo detto che sei un performer, e non è un caso, perché siamo passati dallo schermo del cellulare al set di un film, e adesso Adriano tu ci porti anche a teatro, perché sì, hai fatto uno spettacolo, Listen to Me Adriano. Sì. Quindi sei proprio un attore a 360 gradi, e ti chiedo: qual è la differenza col teatro a questo punto? Lì hai il pubblico davanti, sì, quindi anche la reazione ti può condizionare in qualche modo.
2: Certo, sicuramente tra tutte e tre le varie cose, diciamo il teatro è quella che preferisco, proprio perché hai una reazione immediata che ti porta a tenere la soglia dell'attenzione sempre alta, sempre l'adrenalina alta, perché hai bisogno di mantenere l'attenzione di tutti costantemente, non ci sono pause, non ci sono errori, se sbagli non è che la rifai come al cinema o col telefono. Diciamo che il teatro ha un linguaggio, se vogliamo, più simile ai social, perché hai la possibilità di esagerare un po' di più rispetto al cinema, però ha in più rispetto ai social l'energia del pubblico, perché quando la recepisci lo senti e performi ancora meglio, mentre sui social ovviamente il feedback non ce l'hai immediato, ce l'hai dopo che posti con i commenti.
1: Ma di che parla questo spettacolo? L'hai scritto tu?
2: Sì, l'ho scritto io. È uno spettacolo in cui diciamo che si apre con la figura di Adriano, che viene truffata per delle foto piccanti che manda a una presunta ragazza asiatica, che poi si scopre essere un signore scammer delle Filippine, che lo ricatta e dice che se non gli manda 1000 euro entro 24 ore manderà la sua foto intima a tutti i suoi contatti. Quindi da quel momento parte un'odissea di Adriano per cercare questi 1000 euro. E quindi si rivolge al suo migliore amico, si rivolge a suo fratello, che lo indirizzeranno a compiere questo viaggio per Roma, dove incontrerà alcuni dei personaggi più iconici del mio repertorio, come il Buttafuori, il sommelier.
0: Tiri fuori di nuovo tutto quello che poi anche esatto. esprimi sui tuoi canali social.
2: Certo.
0: Allora Adriano, rimani con noi, perché ora abbiamo l'Onda Verde e poi c'è ancora L'Estate in Onda qui su Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: 15:30 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste. Tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino la coda è per traffico intenso. Tra Foro del Monte Bianco l'attesa è di 30 minuti al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur. A1 Milano-Napoli, anche qui il traffico intenso, c'è coda verso Bologna tra Bivio A1, variante di Valico e Sasso Marconi. Sulla A14 tra Bivio 14 raccordo 1 Bologna-Casalecchio, la 13 Bologna-Padova verso Ancona, coda a tratti e traffico intenso. A1 Milano-Napoli, tempi di percorrenza stimati in 45 minuti, tra Firenze e Scandicci il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, le code a tratti e il traffico intenso. Torniamo sulla 1, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Orte e l'allacciamento con la diramazione Roma Nord in direzione di Roma per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato, ci sono 7 km di coda. Sulla A24 3 km di coda per un veicolo in fiamme tra Torre in parte l'Aquila Ovest verso Teramo. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, traffico rallentato verso la diramazione Capodichino tra Camaldoli e Corso Malta. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
0: 15:31, qui è L'Estate in Onda. Oggi parliamo di colpi di scena e non solo, perché a breve avremo la mezz'ora dedicata agli animali con me e Valentina Poggi. C'è Adriano Moretti che a breve ci lascia, ma non proprio subito, perché abbiamo ancora qualcosa da chiedere.
1: Abbiamo intanto subito una domanda animalista. Tu sì. Hai animali a casa?
2: Io ho animali, adesso mi sono trasferito e vivo da solo, quindi non ho portato con me nessun animale, però ho un cane da ormai quasi 11 anni che adesso vive con i miei genitori. Aha. E una gattina che vive adesso nella casa dove sono stato fino a 2 settimane fa con mio fratello, quindi sì.
1: Beh, sono gli animali di famiglia, dai.
2: Animali di famiglia, quindi poi devo dire che io ho un rapporto con gli animali molto silenzioso, ci rispettiamo, ci coccoliamo, però non sono uno di quelli esagerati nell'affetto, nelle coccole, però ci abbiamo questo
1: rispetto.
2: Rispetto i loro spazi da morire, mi piace molto questa cosa.
0: Adriano, abbiamo parlato del cinema insieme a te, che sei un attore, abbiamo parlato del teatro, abbiamo parlato di social e a breve parleremo anche di canto, perché tu canti anche. Allora, brevemente, come hai iniziato a cantare? Scrivi tu i tuoi pezzi? So che hai pubblicato anche qualcosa.
1: Un album.
2: Da quando sono piccolo, diciamo da quando ho 16 anni, ho questa passione, diciamo, laterale del canto, della scrittura, del rap, di scrivere, anche perché il mio migliore amico fa il produttore musicale, ha uno studio con cui con tutti gli amici ci ritroviamo, facciamo freestyle, quindi è una cosa che è un elemento molto costante della mia vita, la musica, e ho deciso a un certo punto di aggiungerla ai vari personaggi che faccio con il Baronetto, che è un personaggio che fa musica ironica, e quindi divertente. E poi ho deciso invece quest'anno di provare a esplorare anche parti di me che magari sono un po' più nascoste con il mio primo progetto serio, musicale, perché sentivo l'esigenza anche di provare a tirar fuori questa parte di me, perché ci tengo molto.
0: E ora, diciamo, salutando il nostro meraviglioso Adriano Moretti, lo scopriamo, colpo di scena, anche in una versione più intima, più malinconica, con la sua Era Mai su Radio 1.
2: Wow.

0: Adriano, era mai qui su Radio 1 il tuo
1: bellissimo,
0: primo singolo,
1: wow,
0: che poi
1: grazie mille,
0: grazie a te. Senti, ma era mai parla di una ragazza, di una storia d'amore?
1: Parla di una storia d'amore finita che poi porta il protagonista, in questo caso io, della canzone, a ricercare un po' di quei momenti in cui sì, non si era così tristi, non era finita, era un momento di felicità che poi si è rotto, come succede spesso. Quindi, diciamo, ho cercato anche di fare sia esperienza, sì, parlare sia di un'esperienza personale capitatami anni e anni fa, ma che secondo me a volte può avere anche un appiglio per tutte le persone che magari si sono ritrovate in questa stessa condizione. Quindi quando scrivo qualcosa cerco sempre non solo di parlare di me, ma anche di cercare di coinvolgere qualcuno che si possa rispecchiare in queste cose. Quindi...
0: Ma lei lo sa? Io lo so che la domanda è un po' meno profonda.
1: Non ho idea, non lo so, devo dire
2: non
1: che non
2: se lo immagina nemmeno.
1: Sì, forse no, non lo so, devo dire, perché non c'era in realtà l'intento che...
0: È stato uno spunto.
1: Sì, è stato uno spunto, perché credo che poi alla fine, non sono uno che fa le cose per ottenere in cambio qualcos'altro, soprattutto artisticamente, quindi devo dire che non c'era quel secondo fine, c'era solo un cercare di trascrivere delle proprie emozioni vissute in un determinato momento che facevano parte del mio vissuto, ma che ovviamente magari adesso sono completamente diverse, insomma.
2: E allora ringraziamo Adriano Moretti di essere stato con noi, di averci
1: grazie.
2: Portato nel suo mondo, che abbiamo detto essere un mondo fatto di cinema, di teatro, di musica, insomma, e anche di social media. E in bocca al lupo e viva
1: grazie,
2: il lupo per
1: crepi,
2: tutti.
1: Crepi. Grazie mille, veramente.
0: Grazie a te. Adriano.
2: E nel frattempo è cominciata la nostra mezz'ora dedicata agli animali e lo vogliamo fare, cara Marzia, con colui che ha dato voce, ma grazie ai suoi dipinti, a quelle che sono insomma i suoi fumetti, agli animali di tutto il mondo e anche al rapporto insomma che noi abbiamo con gli animali. Sto parlando del maestro Bruno Bozzetto. Ciao Bruno, benvenuto.
3: Ciao a tutti, ciao. Mi spiace che non riusciamo a parlare, siamo in diretta, vabbè, uso il telefono.
0: Ti va benissimo, perfettamente, così. Forte e chiaro.
3: Perfetto, benissimo.
2: Bruno, ma come nasce questa tua incredibile passione per gli animali che poi decidi di mettere su tela, su carta, sui social anche?
3: Ma guarda, nasce probabilmente da bambino, ho sempre amato gli animali. Soprattutto mi trovo bene con loro per la immediatezza che ho con loro. L'animale non ti tradisce mai. L'animale ha una sola faccia. Quando tu vedi un animale, sai che sarà sempre quello. L'uomo ha mille facce. L'uomo oggi ti guarda in una maniera, ha un interesse, dopodomani cambia.
0: Un altro.
3: L'animale è sempre uguale, quindi come ho detto prima, ho sentito l'intervista e nutro per loro un grandissimo rispetto, perché con loro mi trovo bene, mi sento a mio agio e soprattutto mi sento a posto.
2: E ti senti te stesso, perché poi è quella la cosa bella degli animali, che ci permettono di esprimerci esattamente per quello che siamo senza giudizio.
3: Esatto.
2: Bruno, tu hai una passione sfrenata per gli animali, fanno parte della tua vita, l'abbiamo detto, tant'è che addirittura come compagna di vita hai avuto una pecorella che tu hai salvato. Belen, giusto? Si chiamava così.
3: Giusto, giusto. Sì, è stata una storia molto particolare. Vicino a noi, nel terreno accanto al nostro, passavano dei pastori e tenevano i greggi per qualche giorno a pascolare. Una mattina sono partiti verso le 3-4 di mattina e hanno lasciato un agnello appena nato, aveva ancora il cordone ombelicale.
2: Piccino.
3: E quindi poverina piangeva disperata, il contadino vicino a noi l'ha sentita, l'ha salvata e ci ha detto che lui non poteva tenerla, quindi l'ha tenuta mio figlio per un mese, che abita sempre qui accanto a me, e lei è cresciuta credendosi un po' un cane. Vedi, la grande scoperta che abbiamo fatto e che è quella che poi mi ha fatto diventare vegetariano, è quella di vedere come un animale così semplice, così umile, così non considerato dalla gente,
2: sì,
3: sia così affettuosa e intelligente soprattutto. E questo mi ha fatto capire che un animale che viene maltrattato, tenuto in una gabbia o viene semplicemente portato al pascolo con i cani che lo inseguono, non potrà mai esprimere la propria intelligenza. E questo succede a tutti, succede alle galline, succede ai maiali, succede alle mucche, e questa è una cosa terribile.
2: Sono sempre sottovalutati questi animali.
3: Assolutamente no, non vengono considerati.
0: Anche perché, Bruno, oltretutto la cosa che desta curiosità è proprio questa, ovvero che lei ha vissuto con un animale generalmente considerato da allevamento e quindi non affine all'uomo. Nel corso della tua vita tu hai scritto anche un libro, Doggy, dove hai raccontato il tuo legame profondo con i tuoi cani. Qual è la differenza che hai riscontrato tra vivere con la pecorella Belen, non so se l'ho detto bene, o con i cagnolini? Proprio in modo semplice, farcelo capire ai nostri ascoltatori che forse non abbiamo mai accarezzato una pecora.
2: O non ci abbiamo mai vissuto insieme.
3: Ma infatti quello che volevo farvi notare è che non ci sia nessuna differenza tra un cane e una pecora, così come non ce n'è tra una gallina, tra un maiale. Sono tutti animali che, se trattati in una certa maniera e se lasciati liberi di esprimersi, sono esseri molto intelligenti e molto sensibili, tutti. E noi, capisci, l'umanità fa una cosa terribile: noi, per soddisfare la nostra gola, uccidiamo 80 miliardi di animali all'anno. Ti faccio solo una considerazione: se noi uccidessimo gli umani con la stessa velocità, tutta l'umanità scomparirebbe in 17 giorni.
0: Non bisogna mai, la vita è sacra e va celebrata sempre.
3: Brava,
0: oltretutto,
3: brava.
0: Bruno, tu sei un celebre e influente fumettista, sei un regista, insomma sei una persona che ha avuto tanti riconoscimenti importantissimi, e proprio a maggio hai avuto il David di Donatello. Raccontaci un po', mia Valentina.
3: Ah, guarda, ho preso tanti premi, ma questo è sicuramente il più importante, perché l'ho ricevuto nel mondo del cinema. Vedi, i disegni animati sono sempre stati un po' considerati qualcosa di separato dal cinema. Invece siamo gli stessi, noi facciamo lo stesso tipo di lavoro, di creazione, e noi scriviamo il soggetto, la sceneggiatura, i dialoghi, le musiche, esattamente come se facessimo un film dal vero. Però normalmente veniamo considerati in un mondo a parte, e questo dispiace molto, perché diciamo che solitamente, parlando di disegni animati, si pensa ai bambini. E questo è sbagliato. Cioè, io non ho mai fatto un film per bambini da quando sono nato. I miei film sono tutti rivolti a tutti, non escludo assolutamente i bambini, ma non sono fatti per loro. E quindi prendere un premio così importante proprio nel mondo del cinema, il Davide Donatello, mi ha fatto un enorme piacere. Ti aggiungo che ultimamente ho avuto il premio più bello della mia vita.
2: So che ti hanno dedicato anche una stella, sappiamo che ti hanno dedicato una stella proprio
3: un
2: pochi giorni fa.
3: Un asteroide, non una stella. Okay. Limitiamoci all'asteroide.
2: Ma perché tu per noi sei una stella, Bruno, cioè io ti seguo sui social, mi divertono tantissimo e mi fanno anche un po' di tenerezza i disegni che tu fai, i bozzetti, no? Da Bruno Bozzetto sono bozzetti. E di questo pupazzetto con il suo cagnolino che ha questo musino a punta, con queste orecchiette, e le orecchiette trasmettono tantissimo. Cioè, tu con due segnetti, perché le orecchiette che lui disegna sono proprio due segnetti, una volta le mette un po' più su, una volta le mette un po' più giù, e mi trasmettono tantissimo, perché mi ricordano proprio il viso e il sentimento dei cani. Quindi veramente bellissimi.
3: Beh,
2: i tuoi
3: mi
2: disegni
3: fa piacere, perché sono estremamente stilizzati, però io credo
2: ma trasmettono, credimi.
3: Ma mi fa piacere, me lo dicono in parecchi, e questo mi piace, perché credo che la sintesi sia un punto d'arrivo. È molto difficile la sintesi.
0: Sì, è complicatissima.
3: Ogni traccia, ogni segno ha un significato, capisci? Quindi bisogna molto curarla. Però è nato questa storia, questo personaggio Doggy nasce durante il Covid, dove io mi ero ripromesso di fare qualcosa tutti i giorni. E quindi ho inventato questa storia, queste storie con questo cane che ho chiamato Doggy. In realtà il mio cane si chiama Sheila ed è una femminuccia.
0: E
3: io ho creato
0: stupenda,
3: questo Doggy,
0: Sheila.
3: Ma insomma funziona comunque. E cerco con questo, per mezzo di Doggy, di parlare dei problemi di cui trattavamo un minuto fa.
2: Ho una domanda, proprio un flash in chiusura, caro Bruno. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quale fosse il colpo di scena che ha cambiato la loro vita. Io lo chiedo con te, a te, ma in riferimento agli animali.
3: Ma in riferimento agli animali hai toccato parlando di Belen, hai toccato il punto giusto. È stata lei quella che mi ha fatto cambiare veramente punto di vista, e quindi le sono molto grato e mi dispiace non averla più con noi. Veramente.
0: Bruno, io non avrei potuto immaginare altra risposta, ero sicura che avresti citato la tua meravigliosa pecora Belen, e noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
3: Grazie,
0: Bruno Bozzetto, per aver portato il tuo amore per gli animali e anche il genio che sei, perché sappiamo perfettamente quanto tu sia stimato come fumettista e non solo. Grazie
2: Bruno.
3: Grazie mille. Grazie a voi, buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori.
2: E ora su Radio 1 c'è Prince, Musicology.

0: 2004, quando Prince pubblicò Musicology, che pensate, l'album ha raggiunto la top 5 in molti paesi al mondo. E quindi quale miglior brano per accompagnare gli ultimi minuti qui all'Estate in Onda, che sono dedicati agli animali, perché abbiamo avuto Bruno Bozzetto, con cui abbiamo parlato della sua pecora Belen, e adesso è arrivato
1: e adesso c'è invece chi si intende sempre di animali, li ama tantissimo, tant'è che la sua passione è diventata professione. Diamo il benvenuto al veterinario Mauro Cervia.
2: Ciao ragazzi, sono in linea e vi ringrazio per avermi invitato.
0: Ciao. Grazie a te, ciao. Che oltretutto ciao. Noi ci siamo tenute basse, ma adesso diciamo subito che tu non sei un veterinario qualunque, perché vanti nel tuo portafoglio di clienti tantissimi imprenditori, cantanti, VIP, per fare qualche nome così a caso. Giorgio Armani era un tuo cliente, Donatella Versace ha affidato la cura a te del suo cane, anche Mario Draghi, insomma Elisabetta Canalis, chi più ne ha più ne metta.
2: Ma Gianna Nannini, che mi ha telefonato adesso perché ha letto un articolo su di me dove io parlavo di lei.
0: E
2: è
0: oltretutto
2: molto simpatica,
0: Gianna è molto simpatica e ti chiama l'amico veterinario.
2: Mi chiama il mio amico veterinario, mi ha telefonato ora e mi ha comunicato che sua figlia da grande vorrà fare la veterinaria.
0: Ah, che
2: quindi
0: bello.
2: Adesso dobbiamo parlare bene per crearle una strada dritta, perfetta, che la porti a diventare una brava veterinaria.
1: Sicuramente Mauro, il tuo esempio insomma sarà lì a in qualche modo tracciare la scia, no? Perché poi anche vederti all'opera con i nostri amici a quattro zampe fa la differenza.
2: Sì, tesoro mio, ma sai, anch'io devo dire che non sono il primo veterinario della mia famiglia, perché è stato mio papà il primo veterinario.
0: Ah, vedi.
2: Che, tra l'altro era un'altra epoca, quando i veterinari non si sapeva neanche che fossero laureati. Vedi. E quindi quando dicevi dottore, cioè, ma lei è dottore, adesso è tutto cambiato il nostro mondo, ecco, siamo molto, ma molto più considerati, giustamente
0: anche perché un animale non può esprimersi quando sta male, quindi dovete avere anche una sensibilità incredibilmente spiccata. E a proposito di sensibilità, tu sei anche molto impegnato nel sociale. Nel 2006 hai fondato anche un'associazione che si occupa di aiutare, di offrire assistenza medica a persone meno abbienti che hanno animali. Questa è una cosa molto civile.
2: Anche a loro, perché abbiamo aiutato anche molte persone, mi ricordo.
0: Di aiutare, di offrire assistenza medica a persone meno abbienti che hanno animali. Questa è una cosa molto civile.
2: Anche a loro, perché abbiamo aiutato anche molte persone. Mi ricordo un tempo c'era una vecchietta che

0: Abbiamo fondato l'associazione Amo gli Animali e siamo andati, io e il gruppo mio di giovani veterinari, allora ero giovane anch'io, siamo andati a Pantelleria e abbiamo sterilizzato, pensa, 50 cani al giorno, senza
1: Wow.
0: nessun problema, e ne abbiamo vaccinati contro la leishmaniosi, che è una malattia, chi ha gli animali sa cos'è la leishmaniosi, è una malattia endemica e tra l'altro è anche una zoonosi, quindi potrebbe essere un
1: Trasmissibile.
0: pericolo all'uomo.
1: Certo.
0: Abbiamo 600 cani, abbiamo vaccinato 600 cani all'anno, abbiamo ridotto sia lì che in Sardegna l'incidenza di questa malattia all'interno del canile del 70%. Quindi
1: Incredibile,
0: sono.
1: veramente numeri pazzeschi e anzi grazie perché insomma in Italia c'è molto bisogno di attività di volontariato come questa con le sterilizzazioni, la prevenzione del randagismo, la lotta alle malattie endemiche come la leishmania e questo anche in risposta a chi dice che chi ama gli animali non ama gli esseri umani. Io dico che chi ama gli animali ama tutti perché poi il cuore moltiplica e
0: Certo.
1: non divide, quindi non bisogna mai scegliere tra le due cose, no?
0: È perfetto, mi piace molto questo ragionamento, perché
1: Grazie.
0: tutti dicono: ah, io l'uomo non lo sopporto, però amo gli animali. Questo è sbagliato. Quando tu hai amore per un essere vivente, ce l'hai per tutti, non solo per uno a quattro zampe. Poi, ovviamente, nel mio caso, io mi sono, è la mia, sono votato a questa cosa, per cui la mia lotta è quella a favore dei diritti degli animali.
1: Ed è una cosa bellissima
0: Ma no, ma è una
1: perché.
0: cosa che ti gratifica, senti, quando noi partiamo, cioè noi facciamo questo lavoro, devo dire che è un lavoro impegnativo, perché tu non hai a che fare col paziente, hai a che fare col cliente. Il cliente è bugiardo. Ti dice un sacco di bugie. Cosa ha mangiato? Niente. Poi viene fuori che ha
1: Chissà
0: mangiato di
1: perché siamo
0: tutto.
1: così bugiardi
0: Non
1: però
0: lo
1: noi
0: so,
1: che
0: non lo so.
1: abbiamo gli animali, forse perché ci sentiamo in
0: Perché?
1: colpa, in
0: Sì,
1: qualche modo
0: perché
1: li
0: vi
1: vogliamo
0: sentite in colpa.
1: tutelare, però magari facendo così non facciamo il loro bene, ma andiamo un po' contro, no? Quella che potrebbe essere il loro stato di salute, il bisogno il rispetto dei loro bisogni, la loro etologia, quindi bisogna stare anche attenti,
0: Certo,
1: no? A minimizzare le cose che
0: ma
1: si
0: no,
1: fanno.
0: allora vorrei dare un messaggio: mai mentire al veterinario, ditegli le cose come stanno, tanto
1: Esatto.
0: non vi sgrida,
1: No, meglio una
0: però è più
1: tirata
0: consapevole.
1: d'orecchie piuttosto che insomma
0: Sì, è più consapevole di
1: d'altronde
0: quello che ha il cane, non deve scoprirlo lui, anche
1: d'altronde
0: perché i cani non parlano,
1: i
0: non
1: cani
0: dicono
1: non
0: niente.
1: parlano e tu li curi, i tuoi colleghi li curate, non solo i cani, e quindi per fare bene il vostro lavoro avete bisogno chiaramente che vi venga detta la verità. In chiusura, il più bel complimento che hai ricevuto durante la tua carriera, la tua gratificazione più grande, io so che la Versace ha speso parole bellissime per
0: Sì, ha
1: te,
0: speso parole bellissime perché ha
1: Donatella.
0: detto che sì, e poi ecco, me l'ha detto anche Donatella l'altro giorno, dopo che è uscito questo articolo, che è una pagina intera del Corriere, lei mi ha detto: Mauro, te lo meriti, questo mi è piaciuto. Poi il complimento migliore l'avrò, scusa un po' di tosse, adesso quando pubblicherò il mio libro, che è dedicato al mio animale, che si chiamava Luna, che si intitola Al chiaro di Luna, che è un libro bellissimo, dove ovviamente ve lo comunicherò e spero che voi parteciperete alla presentazione e ve ne manderò una
1: Magari,
0: copia.
1: quindi è
0: Esclusiva
1: autografata, questa è
0: questa.
1: esclusiva Radio 1, del
0: Certo,
1: nostro Mauro
0: certamente.
1: Cervi al
0: Va
1: veterinario.
0: bene.
1: Grazie infinite
0: Prego,
1: Mauro
0: sì.
1: per insomma, averci dedicato il tuo amore a parole che sicuramente servirà anche alla figlia di Gianna Nannini che vuole diventare, abbiamo
0: Certo.
1: detto, veterinaria da grande, ma anche a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento perché amare gli animali amplia le vedute. Ed è una missione, quindi
0: Certamente.
1: grazie per essere stato con noi Mauro Cervi, a noi ti lasciamo al tuo studio di Milano e ti salutiamo, a presto.
0: Ora grazie a voi.
1: Grazie, ciao!
2: Noi ci ascoltiamo domani sempre qui su Radio 1 dalle 15 alle 16, adesso è doveroso un ringraziamento a chi ci ha accompagnato durante questa puntata, in regia abbiamo Luca Bernardini, salutiamo anche i tecnici Daniele Anselmi e Damiano Quarato.
1: E poi c'è la nostra Stefania Livoli e per la parte musicale Corina De Laurentiis. Nel frattempo c'è il GR1, la linea va a loro e poi l'Italia in diretta.
2: A domani, ciao!
1: Ciao!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da grande voglio guidare l'autobus!
5: Ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada, campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Le tensioni fra Russia e Germania dopo le accuse di Berlino a Mosca in seguito ai droni esplosivi a Lipsia. Sul tema incontro fra la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. L'Europa, ha detto von der Leyen, non tollererà un attacco russo in territorio europeo. L'Unione e l'Alleanza Atlantica sono unite, ha aggiunto, alzeremo la pressione sul Cremlino. La Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, ha osservato Rutte, garantendo l'impegno delle forze armate per tutelare la sicurezza pubblica. E mentre l'incaricato d'affari tedesco in Russia è stato richiamato dal Ministero degli Esteri, ci sono novità nelle indagini sull'attacco con droni in Germania. Identificati due sospetti, uno, secondo quanto riportato dalla tedesca Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano. L'inviata Romana Fabrizi.
4: Fonti informate riportano che sarebbero stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco a Lipsia, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo invece bielorusso con passaporto russo. Ricordiamo che ieri il governo tedesco ha attribuito ufficialmente a Mosca la responsabilità degli attacchi a Lipsia. Non siamo in guerra, ha detto il ministro degli esteri Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Poi il ministro degli esteri tedesco aveva comunicato le misure prese dal governo, è stato richiamato l'ambasciatore, è stato deciso di chiudere il consolato di Bonn, è deciso di chiudere anche la Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire servizi segreti di Mosca, ed era stato anche deciso proprio di intensificare i controlli sui cittadini russi. Ricordiamo che un primo drone bomba a Lipsia era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov ucraini il 4 agosto, un altro oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL e il terzo drone ritrovato invece il 14 agosto carico di materiale esplosivo. Per il momento è tutto, a voi.
3: In Svizzera il 43enne che è stato arrestato dopo aver aperto il fuoco domenica sera durante un rave party, secondo le autorità del Canton Jura, soffre di problemi psichici. Nella sparatoria era rimasta uccisa una 22enne italiana e 6 persone sono rimaste ferite. La procura svizzera ha reso noto che l'aggressore non ha fornito alcun movente, deteneva legalmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Ora il consueto aggiornamento sulle borse, in diretta da Milano Luigina Venturelli.
5: Sì, le borse europee procedono con la seduta in rosso, Milano cede lo 0,3% in linea con Francoforte, Londra e Parigi invece contengono le perdite. Nel frattempo Wall Street ha aperto le contrattazioni in modo contrastato, il Dow Jones guadagna lo 0,5%, invece il Nasdaq è sostanzialmente piatto. A far scendere i mercati azionari sono innanzitutto le ostilità e ripresa negli Stati Uniti e in Iran che fanno lievitare i prezzi dell'energia, il petrolio è scambiato appena sotto i $94 al barile, più 8% in una settimana, cresce ancora di più il prezzo del gas, attualmente cambiato ad Amsterdam a 73,6 euro al megawattora, più 12% in una settimana. Ma pesano anche le prospettive di ripresa dell'inflazione, con i mercati che a 66% prevedono un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed. E poi le tensioni sui titoli di Stato che in questi giorni stanno portando ad un'ondata di vendite e all'aumento dei rendimenti. Il Treasury decennale americano è al 4,78%, quello italiano al 4,21%. A voi.
3: La Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma per il 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata nel negozio dove l'uomo lavorava. Avevo bevuto, mi scuso, aveva detto lui. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. In Germania e in Austria con il Freccia Rossa sono iniziate le corse di prova dei convogli di Trenitalia. A partire dall'estate del 2027 sarà possibile viaggiare fra Roma e Milano e Monaco, tra Roma, Milano e Monaco di Baviera. La metropolitana d'Europa ad alta velocità è sempre più vicina, ha dichiarato l'amministratore delegato e direttore generale del gruppo Ferrovie dello Stato, Giampiero Strisciuglio. Miley Cyrus ha annunciato ufficialmente l'uscita del suo 10° album in studio, Best Persuades, in arrivo il 18 settembre. Mile farà anche il suo ritorno sul palco con due date al leggendario Hollywood Bowl di Los Angeles il 16 ottobre e il 18 ottobre. A proposito del disco in uscita, ha scritto: la musica ci cattura, la sentiamo, la cantiamo, a volte ci balliamo sopra, la lasciamo uscire e andiamo avanti. È potente, vulnerabile, dolce e forte. Questo è ciò che il titolo significa per me. È tutto, ora c'è l'Italia in diretta e GR1 torna alle 17.
0: L'Italia in diretta.
5: Buon pomeriggio, sono le 16 e 6 minuti. Non dirò i secondi.
6: Non dice
5: oggi
6: secondi.
5: Pomeriggio.
6: No, perché ne ha detti troppi ieri.
5: Tantissimi secondi, anche oggi tantissimi secondi insieme. Claudio detto Masi e
6: sì, Paola Nania, è vero. E insieme a tutti voi all'ascolto, il numero è il 335-699-2949 per chiunque avesse voglia non solo di ascoltarci, ma anche di parlare con noi.
5: Noi leggiamo
6: tutto. Tanti temi e tanta musica.
5: Sì, partiamo, sai, da Venezia, perché proprio
6: oggi...
5: Quindi
6: parliamo
5: oggi
6: di cinema.
5: Cinema, che poi sempre si interseca con la musica.
6: Assolutamente.
5: In qualche maniera. L'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia 2026. Ovviamente la RAI ha un grande ruolo, ma soprattutto abbiamo la nostra mitica inviata che tra un po' ci racconta. Tra l'altro oggi George Clooney ha fatto la conferenza stampa.
6: Quindi partiamo fortissimi.
5: Sì, partiamo fortissimi. Parleremo di musica, di Taormina... C'è il festival a Taormina, caro Claudio.
6: C'è un festival, un Music Awards, premieranno quelli che sono, secondo loro, secondo la giuria del festival, i talenti più importanti degli ultimi tempi, ma c'è tempo perché partiamo con la musica. Comunque, allora, abbiamo sentito poco fa alla GR1 l'uscita di un nuovo album di una superstar come Miley Cyrus. Questo suo disco invece è uscito da un po' di tempo. Come fa Miley Cyrus? Anche lei, sto parlando di Katy Perry, ci racconta le sue vicende sentimentali.
5: Le capitalizza.
6: Le capitalizza. Questo però
5: bene.
6: Mi ricorda una frase di Massimo Troisi, che ho avuto modo di citare proprio qui all'Italia in diretta qualche giorno fa, che rivolgendosi a Pino Daniele diceva: ma voi i cantanti siete fortunati, perché comunque se vi capita qualche sventura amorosa
5: scrivete
6: subito una canzone e ci fate anche i soldi.
5: Male
6: questione. In questo caso lei racconta dal suo punto di vista ovviamente quello che è stato il naufragio di uno dei matrimoni degli ultimi tempi, ovvero tra lei, Katy Perry e Orlando Bloom, altra superstar proprio del cinema.
5: Sì,
6: proprio. Questo è il suo punto di vista. Si chiama Watch It Burn, guardalo bruciare, e questa è Katy Perry.

0: Si chiama Watch It Burn, una bella energia per Katy Perry che ci racconta le sue disavventure con Orlando Bloom.
1: Però devo dire che Katy Perry si è giustamente consolata molto bene,
0: in maniera sacrosanta,
1: sacrosanta con Justin Trudeau, che non so se ricordate, l'ex primo ministro canadese.
0: E magari ce lo ricordiamo con la giacca e cravatta, tutto puntuale, preciso,
1: un bel ragazzo,
0: no?
1: Devo dire, però ce lo ricordiamo molto serioso, è impazzito dietro Katy Perry. Fa video di ogni tipo, ballando, cantando in luoghi improbabili, quindi innamoratissimo probabilmente.
0: Evidentemente
1: la vita è cambiata.
0: Sì. Fa bene reinnamorarsi dopo vicende varie dal punto di vista amoroso e sentimentale. A questo punto noi ci trasferiamo a Venezia, dove non c'è Orlando Bloom.
1: Ma c'è comunque George Clooney che buttano via. Miriam Mauti, la nostra inviata meravigliosa, fantastica. Ciao Miriam.
0: Ciao Miriam.
2: Ciao. In realtà Orlando Bloom è qua.
0: Vedi.
1: Dai. Quindi niente, ho toppato.
2: Sì, perché è protagonista di uno dei film del concorso che verrà presentato domani, il film di Werner Herzog.
0: Quindi come sempre tutto collegato,
2: tutto
0: Miriam.
2: Tutto torna. Si lega. Abbiamo anche Orlando Bloom, ma il protagonista di giornata è George Clooney, lo sapete.
0: Certo.
2: L'apertura del festival con questo leone d'oro alla carriera a Clooney, che stamattina ha incontrato la stampa. Vi faccio sentire un effetto almeno della sua voce.
3: This is a film festival that has been very dear to me. My first big directing gig was Good Night and Good Luck was here.
2: Ecco, ha raccontato di quanto ama il Festival di Venezia, che qui ha presentato i suoi film da regista. Ha ricordato anche degli episodi in cui in realtà i film non andarono bene e lui cercava di scappare il più possibile dal pubblico. Ha raccontato però del suo amore per Venezia, dove è arrivato tra l'altro con sua moglie Amal, e si sposarono proprio qui a Venezia nel settembre del 2014. E poi ha raccontato di America, perché lui in questi anni sta vivendo, da un paio d'anni vive ormai in Francia, e devo dire con molte parentesi anche italiane, sapete che ha una residenza sul lago di Como, e ha raccontato che ritiene che appunto gli Stati Uniti in questo momento siano governati da incapaci, e che quindi spera soltanto che, siccome è un ottimista, ha detto spera soltanto nel dopo, in quello che possa venire dopo. Ha parlato di molte cose, dei rischi dell'intelligenza artificiale, tra l'altro Clooney sarà qua ancora per qualche giorno, perché domani terrà una masterclass aperta al pubblico, che tra l'altro non aveva neanche bisogno di prenotarsi, quindi secondo me ci sarà
1: la resta.
2: La resta.
1: A botte.
2: Dopodiché, dopo domani, invece parteciperà ad un convegno a Venezia, perché noi siamo sul Lido, quindi sull'isola del Lido, mentre invece questo convegno sarà nella parte lagunare, insomma, della città, e parteciperà a questo convegno sull'intelligenza artificiale e sui rischi dell'intelligenza artificiale. Stamattina lui ha parlato molto dei rischi, ha detto non soltanto si rischiano di perdere posti di lavoro eccetera, ma ha posto l'accento sui rischi per la verità del lavoro del giornalismo, per la cronaca. Ha detto che sia lui che Amal, cioè sua moglie, sono figli di giornalisti e sono molto sensibili al fatto che oggi, attualmente, un normale utente che apra dei social, non sia più in grado di capire se una cosa è vera o se una cosa è falsa.
0: È un problema reale e grandissimo,
2: rischio.
0: Miriam.
2: Esatto. Quindi, poi insomma ha parlato di tante cose, come sempre è stato generoso, tante domande e tante risposte.
1: È anche molto impegnato, mi pare, di capire anche in questa conferenza stampa.
2: Sì.
1: Però si inizia ufficialmente stasera.
2: Alle 19, vogliamo sentirci un attimo, vi faccio sentire poco più di un minuto e mezzo di voce del direttore della Mostra del Cinema di Venezia, parliamo di Alberto Barbera, che ci racconta un po' qua e là, che, quali sono le sue aspettative su questa edizione.
4: Bene, tutto pronto, sono curioso di vedere come saranno accolti i film che abbiamo selezionato. Abbiamo venduto più biglietti dell'anno scorso, quindi vuol dire che la gente viene per vedere i film e non soltanto per vedere i divi.
2: Anche se si comincia con il divo dei divi.
4: Ma certo, diciamo che un buon inizio, no? Un buon viatico per la mostra, almeno lo spero. Non c'è dubbio che George Clooney sia uno dei, come dire, divi più iconici del momento. Abbiamo deciso di dargli il leone d'oro alla carriera anche perché è stato paradossalmente un po' penalizzato dalla sua stessa immagine, no? L'immagine del seduttore, del bello a tutti i costi. In realtà è un grandissimo attore, un grande regista, ha fatto alcuni film che sono veramente ottimi, è uno che non si tira indietro, un personaggio a tutto tondo che merita di essere riconosciuto come tale.
2: Questo è un festival che sulla carta ha molti spunti di discussione, di dibattito, ci sono tanti film che raccontano quelle che sono le urgenze e le emergenze di questo momento nel mondo.
4: È così, non è tanto una scelta nostra, è una scelta degli autori, dei creativi, dei registi, delle persone che hanno una sensibilità particolare, che in un momento storico così difficile come quello che stiamo attraversando, anziché scegliere di rifuggire in un mondo alternativo di fantasia, scelgono di confrontarsi con questi problemi. È un invito non a polemizzare, è un invito ad approfondire, un invito a discutere, storie che riflettono sulla complessità.
2: Sei pronto anche all'arrivo dei Gallagher?
4: Sono attesissimi, naturalmente. Sarà un momento, uno dei punti alti di questa edizione sicuramente. Io non sono mai stato un grande fan degli Oasis, mi sono reso conto adesso di quanto invece siano importanti e di quanto questo tour della riunificazione abbia avuto un impatto sui fan e sugli appassionati di musica rock di tutto il mondo assolutamente impressionante.
2: Ecco, questo era Alberto Barbera, ecco. Gli Oasis ai quali faceva riferimento arrivano sabato, sappiatelo, io ho pronta la maglietta.
0: Infatti dico, lui non è emozionato, ma tu sì,
2: Miriam. Io sì, tantissimo. C'è anche Nanni Moretti, andremo all'intervista con Nanni Moretti con la maglietta degli Oasis.
1: Vera rockstar la nostra Miriam.
2: Esatto, comunque comincia anche il concorso, oltre alle celebrazioni, eccetera, si comincia tra l'altro con un film che racconta proprio l'origine, diciamo così, delle derive della stampa, perché racconta la creazione di The Sun, del giornale scandalistico britannico. È un film di Danny Boyle,
1: insomma,
2: che lo racconta
1: uno bello
2: a modo
1: pop
2: suo, quindi con... siamo nel 1969 a Londra, quindi con un montaggio e una colonna sonora che vi piaceranno sicuramente. Il
1: a
2: film
1: te è piaciuto,
2: è,
1: Miriam?
2: A me è piaciuto molto, sì.
0: Sì, quindi Danny Boyle in questo senso, colonna sonora e montaggio frenetico, è una certezza.
2: Sì,
1: non relax.
2: Ci ha dato delle certezze. E è lui il film di apertura, ma nel frattempo, nel pomeriggio, è in corso la prima proiezione del concorso di Orizzonti, che è il secondo, diciamo, concorso competitivo, in questo caso aperto da una regista italiana, Alina Marazzi, firma La ragazza con la Leica, il film nel quale racconta la storia della fotoreporter Gerda Taro.
5: La storia di Gerda Taro l'ho scoperta fondamentalmente leggendo il romanzo di Elena Janecek. Mi è sempre interessata la fotografia, mi interessano le storie delle donne dimenticate, però appunto grazie al romanzo di Elena questo personaggio è emerso, diciamo, oltre ai suoi scatti, per restituire un po' tutto quello che è il percorso di questa giovane donna che arriva a essere una fotogiornalista, arriva a voler dare il suo contributo alla storia, al suo tempo presente, ma ci arriva perché? Perché lei è una giovane tedesca che cresce in un ambiente di giovani militanti, quindi scopre la politica giovanissima a Lipsia, si ritrova a Parigi dove incontra appunto una comunità. È in quel contesto che inizia anche a doversi reinventare una vita da un certo punto di vista, incontra la fotografia anche grazie al giovane Robert Capa, che ancora non era Robert Capa, e c'è una frase nel film in cui lei parla con Georg, uno dei suoi grandi amori. Gerda dice a Georg: siamo scappati dalla Germania, non avremmo dovuto farlo, e ora in Spagna abbiamo la possibilità di fare qualche cosa.
2: Anche perché nel film si dice la fotografia non è mai indifferente, no?
5: Sì, assolutamente, fotografare, scattare, decidere che cosa inquadrare e decidere quali sono i soggetti, perché poi la maggior parte dei soggetti degli scatti di Gerda Taro sono donne, bambini, la popolazione civile, quindi è un po' la prima volta, pensiamo agli anni 30 del Novecento, in cui vengono mostrati gli effetti sulla popolazione civile del conflitto, quello che accade anche oggi.
6: Ecco qua. Questa era la voce di Alina Marazzi. Torniamo velocemente alla serata di questa sera.
1: Torniamo, sì, infatti, torniamo, abbiamo qualche minuto.
6: Alla serata di questa sera, che oltre a appunto George Clooney che prenderà il suo Leone d'Oro con una laudazio di Laura Dern, che è una sua amica, un premio Oscar, una fantastica attrice, ci sarà un momento musicale firmato da Tutti i Fenomeni, il cantautore, che era già venuto qui a Venezia.
1: Come
6: era
1: attore.
6: Venuto come attore nel film di Pietro Castellitto, Enea.
7: È la prima volta sul palcoscenico, diciamo, anche se alle spalle avrò uno schermo. Era il 2023, Enea di Pietro Castellitto. Era stata la mia prima volta in assoluto qui al festival come partecipante, come attore.
6: Da attore, sì, esatto. Da coprotagonista di quel
7: co-protagonista
6: film.
7: Porto delle memorie indescrivibili di quel momento, di quell'anno.
6: Stasera altro ruolo, davanti però a una platea di cineasti. Sì, che tipo di esibizione hai preparato per questa sera?
7: Canteremo un brano, quello che reputo mio più emotivo, rappresentativo e forse in un qualche modo cinematografico, anche se insomma al momento sarà una performance soltanto canora e musicale. Starò con dei musicisti molto bravi: Francesco Bellani, Francesca Palamidessi, Francesco Gonzaga, quindi i tre Franceschi che mi guarderanno le spalle.
6: Il cinema per te è un riferimento di immaginario mentre scrivi oppure no?
7: Sì, lo è totalmente. Poi io scrivo basandomi su frammenti, però insomma il cinema è pieno di frammenti da cui attingere per l'immaginario, quindi assolutamente sì. E poi insomma le cerimonie sono delle cose in più che vale la pena viversi e non ispirarsi.
6: E magari anche sdrammatizzarle un po'.
7: Anche sdrammatizzarle un po', però devo dire che il brano che canteremo è un brano, cioè, che sì, sdrammatizza ma neanche troppo.
6: Ci vuoi dire qual è?
7: No.
6: Allora ascolteremo stasera.
7: Stasera credo alle 19 e qualche minuto.
1: Miriam, i conduttori, andiamo sui conduttori della serata.
6: Andiamo sui conduttori, che per la prima volta sono due, perché in genere c'è un conduttore, anzi quasi sempre è stata una conduttrice. Stavolta invece appaiati, devo dire, una nuova generazione di cinema italiano. Esatto, Nicola Maupin, che abbiamo conosciuto come Mare Fuori, nella fiction del professore e così via, appaiato con Greta Scarano, attrice che però quest'anno ha vinto anche un Oscar europeo per il suo debutto da regista.
8: Amo fare questo mestiere, sono estremamente grato, non ho mai dato per scontato neanche un momento di delle cose belle che mi sono successe in questi anni, e soprattutto voglio dimostrare che sto imparando dal cinema, quindi non sono qui non soltanto come attore ma anche come allievo, e credo di far parte di una generazione che ha voglia di diventare parte attiva di questo mestiere e soprattutto di portarlo avanti, di nutrirlo, perché un domani, un dopodomani sicuramente saremo noi a dover portare avanti questa grande macchina e questa grande arte. Quindi insomma è meglio imparare adesso.
9: Devo ammettere che aspetto Herzog, ma ce ne sono tanti altri. Nanni Moretti, sono contentissima di vedere Jasmine Trinca, che sarà qua, Valeria Gollino, che per me è un idolo. Dovrò conciliare il tutto anche con la presenza della mia famiglia qua. Sono anche una mamma e devo anche stare con mio figlio. Voglio stare con mio figlio più che devo. Siamo qua tutto il periodo, mi vedrai tutti i giorni. Sei contenta, Miriam?
6: Ecco, allora, Miriam, tutti i giorni.
1: Va, che abbiamo una curiosità io e
0: sì,
1: Claudio.
0: Infatti, Miriam, possiamo, insomma, senza tema di smentita, dire che sei della Mostra del Cinema di Venezia una veterana, nel senso non è la prima sicuramente che stai affrontando. No. Ma com'è?
6: Decisamente no.
0: No, decisamente no.
1: Il lavoro da inviata
0: a Venezia, com'è?
6: Allora, è abbastanza frenetica la situazione, perché abbiamo un film tutto il giorno, il primo alle 9 del mattino, se non alle 8:30, l'ultimo alle 10 di sera, e i film bisogna anche vederli, perché se no che vi raccontiamo?
0: Di che cosa parliamo?
6: Esatto. Oppure anche per andare a fare delle interviste che abbiano un senso, perché giustamente gli autori, per essere intervistati, vogliono che il film sia stato visto.
0: Sono come un musicista vorrebbe che tu sentissi il suo disco, no?
2: E quindi poi nell'intervallo tra un film e l'altro si preparano i servizi che poi riusciamo a mandare in onda, si vanno a fare le interviste che poi vi facciamo ascoltare. E ecco, la cosa che di solito salta è il pranzo, però va bene, a me fa bene saltare qualche pasto.
0: Un po' come stare a Sanremo, Miriam.
2: Esatto, però è un Sanremo raddoppiato come durata, perché certo, sono due settimane.
1: E noi quindi certo, sentiremo spesso.
2: Però è molto divertente. Diciamo che se c'è la passione per il cinema, è molto divertente. È anche molto divertente riuscire a raccontare il cinema agli altri.
0: Bene, allora noi ci risentiremo nei prossimi giorni, Miriam, perché certo, insomma, devi darci conto di quanto sta succedendo e di quanto succederà nei prossimi giorni lì alla Mostra del Cinema a Venezia. Grazie,
1: e
0: Miriam.
1: Mangia
0: ogni tanto un panino, te lo metti via, te lo porti, mangi dopo.
1: Non saltare i pasti, fa male. Ciao.
0: Ciao Miriam,
2: ciao ragazzi,
0: grazie.
2: Buon lavoro.
0: Ciao, grazie a te, buon lavoro.
2: No, aspettate, vi devo dire che io sono riuscita ad andare in onda solo perché mi ha aiutato Andrea Di Prizio.
1: Ma l'avremmo detto noi, cara Miriam, non ce ne saremmo mai
2: grazie,
1: dimenticati.
2: Grazie,
1: il
2: grazie,
1: supporto tecnico. Grazie, grazie Miriam.
0: Allora, grazie ancora una volta a Miriam Mauti, lì presente per il GR1, per Radio 1, per l'Italia in diretta nel caso specifico alla Mostra di Venezia. C'è la musica. La musica, questo brano arriva dal 2003, allora loro hanno una storia abbastanza sofferta. Quando è arrivata lei è cambiata la storia, è cambiata la direzione del gruppo. Sto parlando dei Cranberries da Limerick, e proprio con lei, con la morte di Dolores Riordan nel 2018, tutti gli altri membri hanno dichiarato basta, senza di lei non si può andare avanti. Questa canzone è del 2003, loro sono i Cranberries e questa è Stars.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: L'Italia in diretta.

0: Arieta.
1: Ed è il ritorno di Ariete con Questa che bella vita e il suo nuovo singolo, un singolo che ovviamente anticipa l'uscita di un nuovo album, l'uscita di un, il lancio di un tour, credo a novembre se non sbaglio.
2: Dopo un po' di tempo.
1: Dopo tre anni di silenzio, e ha scelto come featuring per questo Che bella vita, insomma, un'altra ragazza che si è dovuta fermare per un problema proprio di salute per cercare di rimettere insieme le varie parti di sé, che è Angelina Mango. Parliamo ancora di musica, ma ne parliamo attraverso un festival importante, la prima edizione della nuova rassegna musicale che celebra i grandi protagonisti della musica italiana e internazionale. Grandi premi alla carriera, Taormina Music Awards, ed è con noi colui che ha seguito, l'autore, il direttore artistico, Niccolò Petitto. Benvenuto a Radio 1.
3: Grazie, grazie, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato.
1: Allora, cominciamo a parlare di questo, cioè innanzitutto c'è un posto, una scenografia
3: una
1: che è fantastica.
3: Unica.
1: Sì, infatti.
3: Unica.
1: Allora, dici un po', raccontaci un po'.
3: L'edizione voluta apposta dalla città di Taormina, che da sempre scenografia per premi importantissimi cinematografici, teatrali, e questa volta la città ha voluto omaggiare anche il mondo della musica. E insomma, incominciamo al meglio, perché tra i più grandi nomi che il premio sarà assegnato è proprio Vasco Rossi. Quindi
1: partite dall'altissimo, dai vertici della musica italiana.
3: Infatti, che Marco abbia accettato questo premio con grande anche gioia, lo ha pubblicato lui stesso, e siamo molto contenti di questo. E poi ci saranno ospiti molto molto importanti, anche di contenuto, perché se li guardiamo un po' tutti nell'insieme, ci affacciamo molto sul cantautorato e quindi su una musica che sta riprendendo secondo me molto valore, e poi la arricchiremo anche di tanto spettacolo, corpo di ballo, comicità, insomma, tanto spettacolo.
1: Dicevamo, e partiamo dai vertici della musica italiana con Vasco Rossi, ci mancherebbe altro, massimo rispetto per tutto, ma dicevi che nasce un po' dalla volontà, visto che a Taormina succedono tante cose, dal cinema al teatro a tante altre cose, di essere presenti in maniera importante anche nel mondo della musica.
3: Il Teatro Antico di Taormina accoglie una stagione intera estiva di concerti musicali, quindi certo, non è questo sicuramente l'unico evento che porta la musica nella città di Taormina in questa splendida cornice, però appunto volevamo comunque dare importanza a tutti questi eventi, a tutti questi artisti che passano per questo posto meraviglioso, potendoli omaggiare proprio con un evento dedicato a loro. Tra gli ospiti ci sarà Diodato, ci sarà Herman Meta, ci sarà Serena Brancale, Dito nella Piaga, Mille, e poi anche artisti del territorio, ad esempio Alessio Bondi, che è un cantautore veramente eccezionale.
1: Dicevi insomma che avete puntato anche sul cantautorato, che secondo te, Niccolò Petitto, direttore artistico del Taormina Music Awards, è in forte ritorno, sta riguadagnando l'importanza che insomma per anni, per decenni ha avuto nella musica italiana, no?
3: Io credo che non sia solo un punto di vista personale, credo che sia proprio forse anche una necessità un po' di tutti, e lo sta facendo secondo me con grandi artisti, delle musiche che stanno tornando a essere per tutti, quindi che parlano poi anche dell'attualità, ecco, delle problematiche, non soltanto di cose superflue, superficiali, quindi sì, diamo valore anche a questo.
2: Senta Petitto, vi sentivo parlare di cantautorato, dal vostro punto di vista, lo chiederò poi anche a Claudio perché mi interessa, l'intelligenza artificiale che impatta sempre più sul mondo della musica può essere arginata proprio attraverso il cantautorato? È una musica, no, che si fa sempre più dal basso, oppure è una strada che, insomma, ci dobbiamo, con cui convivere?
3: Ma allora, io ho fatto anche un convegno rispetto all'intelligenza artificiale legata al diritto d'autore, e è proprio un problema molto importante che sicuramente sta prendendo anche una velocità in più veloce di quello che potessimo pensare. Io credo che però la verità sia poi la parola più importante, cioè noi possiamo andare su qualsiasi app di intelligenza artificiale e scrivere un testo in 5 secondi, forse anche meno, però se poi non c'è il vero vissuto dell'artista, il vero vissuto delle persone, la verità tra l'artista e il pubblico, l'intelligenza artificiale comunque si ferma a un certo punto.
2: Per fortuna
1: questo un po' ci consola. Devo dire comunque c'è anche una reazione in positivo a questa presenza sicuramente eccessiva dell'intelligenza artificiale, perché sta tornando in maniera importante la musica suonata, insomma ci sono dei segnali confortanti in questo senso.
3: Ma guarda, noi con questo premio in realtà celebriamo la presenza proprio degli artisti, perché appunto oltre agli ospiti che abbiamo citato ci sarà anche un corpo di ballo di 16 ballerini, un ensemble di altri 10 giovani artisti, peraltro eccezionali, quindi vogliamo proprio vedere gli artisti sul palco, cioè verità e bellezza. Quindi credo che l'intelligenza artificiale sicuramente dobbiamo farne tutti quanti buon uso, quindi non è che dobbiamo dissacrarla, però sicuramente la parte umana è fondamentale per portare avanti anche delle emozioni.
1: Assolutamente sì. Allora ricordiamo il 19 settembre, no?
3: 19 settembre, ore 21, Teatro Antico di Taormina, il Taormina Music Awards, prima edizione, presenteranno Pino Strabioli e Bianca Guaccero. Tra gli altri ci sarà ospite anche Carlo Amleto e Barbara Foria, e poi appunto gli artisti che abbiamo presentato
1: citato.
3: Prima.
1: E tra l'altro sentiremo a brevissimo proprio uno dei premiati, perché arriva Diodato con una sua canzone.
2: Posso intanto mandare veramente un pensiero a Taormina, che sta affrontando proprio in queste ore una situazione molto complessa con gli incendi, e quindi un saluto da noi a Taormina, che in questo momento
1: e a tutte le forze, ai pompieri, vigili del fuoco impegnati della protezione civile nella protezione e nello spegnimento di questo incendio, che ahimè purtroppo è una delle delle piaghe di questi tempi, ahimè. Grazie a Niccolò Petitto, autore e direttore artistico del Taormina Music Awards. Vi ricordo il 19 settembre nell'unica davvero incredibile cornice del Teatro Antico di Taormina. Citavamo a proposito dei premiati Diodato. Ti piace Diodato?
2: Devo ammettere che mi piace.
1: Nonostante la reticenza, gli piace. Allora, questo è un brano che arriva in un periodo complicato della storia recente dell'umanità, cioè al periodo del lockdown. E lui disse a proposito, una delle cose ad avermi impressionato e incuriosito di più, ed è una frase tratta proprio da quel periodo, per cui in questo periodo di lockdown, è stato ciò che mostrava la mia finestra. Costretto a rimanere in casa, ho lasciato vagare lo sguardo sul paesaggio cittadino, che è quello... che cosa dici?
2: No. Noi vogliamo Diodato, trovateci Diodato
1: un'altra estate, per favore, perché dobbiamo metterlo,
2: perché lo stiamo aspettando. Anche perché a me piace, l'ho dichiarato, l'ho ammesso
1: a te stessa, nonostante le reticenze, appunto.
2: Quindi trovateci Diodato.
1: E allora, appunto.
2: Tra l'altro ti ricordi, credo che lui abbia vinto il festival proprio
1: quell'anno in cui
2: ha chiuso tutto, quindi
1: c'era rumore,
2: sì.
1: Se non sbaglio?
2: Sì.
1: Fai rumore? Eccolo. Vedi che c'è. Diodato è arrivato da noi. Basta chiamarlo, lui risponde sempre.
2: Urlare al microfono e lui
1: si chiama Diodato, e questa è la sua Un'altra estate.

0: Eccoci, 16:47.
1: Si sente, Diodato è immediatamente riconoscibile.
0: Sì, infatti mi ero un protagonisti agitata. Sì, sei agitata. Non è... Adesso ci sono.
1: C'è ed è uno dei protagonisti del Festival Music Awards, che è un premio internazionale che si svolge il 19 settembre proprio a Taormina. E visto che l'aggancio era quello, no? Cioè i premi importanti.
0: I brani premiati di più quest'anno.
1: Eh sì, anche perché il premio dei premi è il Grammy Awards, che sì, è il premio della discografia americana, dell'industria musicale americana.
0: E quando vengono assegnati?
1: Mi pare a gennaio. Sono già stati assegnati. Okay. E arrivare soltanto anche
0: gli Emmy Awards sono adesso
1: sì,
0: a settembre,
1: che però parlano non,
0: cioè,
1: di, musica,
0: non di musica,
1: ma è un'altra storia.
0: Che ce ne frega, noi parliamo
1: noi che ce ne frega, infatti
0: noi vogliamo i Grammy, non ce ne frega niente degli Emmy.
1: Allora, più o meno dalla prendevano origine da quella che era la Hollywood Walk of Fame, no? Quella dove stanno le grandi stelle con tutti i personaggi famosi, non solo della musica, ma anche del cinema e di tutte le arti in generale, proprio a Hollywood Boulevard. Ed è una storia che prosegue da tanto tempo, perché 95 categorie sono state presentate, per esempio, a febbraio del 2026, vedi quando è più o meno il premio, viene trasmesso da una serie di broadcaster molto importanti per quel che riguarda il panorama televisivo americano, ed è nato anche, viene dato come premio, o almeno veniva dato, un grammofono, un fonografo, come li vuoi chiamare, quelli col cosone,
0: sì,
1: no?
0: Grandi.
1: Che era stato inventato da Thomas Edison, quindi un grande inventore che dobbiamo ringraziare per una serie di Emmy Awards per la televisione, in questo caso, quindi è un'altra storia. E come del resto invece ci sono gli Oscar per il cinema, per la musica ci sono i Grammy, dal 1958 per la precisione, che viene ogni anno premiato tutta questa gente, è davvero tantissima. Quest'anno il premio è andato, il premio per la miglior canzone dell'anno è andata a una giovane ragazza, ancora giovane nonostante c'è qualcosa.
0: Trovate Billie Eilish,
1: Wildflower. L'abbiamo trovata,
0: ecco,
1: Billie Eilish.
0: Dopo Diodato abbiamo Billie Eilish.
1: Ecco, okay. Vabbè.
0: È arrivata però.
1: È arrivata anche Billie Eilish, Wildflower.
0: A me
1: proprio
0: piace
1: questa,
0: molto.
1: Questa canzone che è molto macerata, perché parla, si rivolge alla sua ex, praticamente. E lei, cioè un ex che non è ex per lei, e quindi la parte di se stessa che non accetta la fine di questo sentimento, di questa relazione, continua ad essere molto presente, se la prende anche un po' con coloro che sono attorno al suo precedente amore. Si chiama Wildflowers e lei è Billie Eilish.

0: canzone molto sentimentale, molto sofferta, non che dal tono. Lei riesce a alternare poi canzoni come queste ad altre molto ritmiche e molto più presenti. Non a caso il suo disco, il suo ultimo disco, si chiama Hit Me Hard and Soft, ovvero colpiscimi dentro il cuore, ma in maniera sia soffice che dura, per, e questa è la maniera sua soffice. E si chiama Wildflowers. Allora, stavo guardando.
1: Super premi del,
0: no,
1: del,
0: ma stavo guardando come così un po' nella storia. Dicevamo 1958, parte la storia dei Grammy Awards. Nel 1965. E già arriva il primo premio per loro, ed è una cosa infinita quanti premi sono arrivati. Del resto, il gruppo più famoso del mondo qual è? Nella storia.
1: I Rolling Stones.
0: Diciamo i Beatles.
1: I no. Beatles, perché siamo là.
0: Questa è una dichiarazione d'amore da parte delle tue. Allora, nel 1965 loro lo vincono come Best New Artist, il miglior artista nuovo. 1965, stiamo parlando insomma di quanto? 40, 50, 60, 60, 61 anni fa. E poi ancora con una canzone che è rimasta nella storia, ma che è dedicata in realtà al figlio di John Lennon, cercando di consolarlo, perché i genitori, lui aveva 5 anni, Julian Lennon, i genitori stavano divorziando, era completamente abbandonato a se stesso questo bambino, e proprio Paul McCartney non lo vedeva soffrire, per cui cosa decide di fare? Cambia il nome da Jules a Jude e decide di dedicargli una canzone, e la canzone è questa, si chiama Hey Jude e sono i Beatles.
2: Hey Jude.
0: Il nome da Jules a Jude e decide di dedicargli una canzone, e la canzone è questa, si chiama Hey Jude e sono i Beatles.

17, adesso c'è il giornale radio qui su Radio 1, poi torniamo con l'Italia in diretta, Paola Nania e Claudio De Tommasi, per parlare di egocentrismo delle star musicali, perché questo è il tema che vorrei affrontare. No, non è vero, tra pochissimo parliamo di libri. Paola Nania, Claudio De Tommasi, e adesso il GR. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 17.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, il conflitto tra Russia e Ucraina coinvolge sempre più i paesi europei della NATO. Dopo il fallito attentato con i droni all'aeroporto di Lipsia, di cui Berlino ha attribuito la responsabilità a Mosca, dalle indagini emergono nuovi particolari. Il servizio.
3: Sarebbero stati individuati dagli investigatori tedeschi responsabili dell'attentato con droni all'aeroporto di Lipsia di inizio agosto. Secondo i media sono un uomo nato in Russia con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo che sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. L'altro sospettato invece sarebbe entrato in Germania da Berlino con un volo per poi raggiungere Lipsia.

0: con un'auto a noleggio. Per la polizia i due potrebbero essere già rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful hanno apertamente accusato il Cremlino dell'attacco a Lipsia. Putin ha negato ogni coinvolgimento, convocato anche l'incaricato d'affari tedesco a Mosca, che annuncia una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda è intervenuta la presidente della commissione von der Leyen dopo aver sentito il segretario NATO Rutte. È in corso una nuova escalation, se l'attacco fosse riuscito potevano esserci vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo in Irlanda la rappresentante della politica estera dell'Unione Callas ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. Claudia Stamerra, GR1.
1: È salito a 1204 il numero dei morti accertati nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre le persone che risultano disperse sono adesso 4216, lo afferma l'autorità nepalese per la gestione dei disastri. In Italia ora Cimin, in provincia di Palermo, un operaio di 30 anni è morto mentre stava lavorando in un'azienda agricola. Camara Adramane, originario del Gambia, era a bordo di un mezzo che si è ribaltato. Arrivati i soccorsi, hanno potuto solo dichiararne il decesso. La Cassazione ha confermato il carcere per Ulas Demir, il manager turco arrestato all'aeroporto di Bergamo mentre tentava di scappare a Istanbul. Per i giudici sussistono i gravi indizi di colpevolezza nell'inchiesta sul caporalato per il presunto sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere per la costruzione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Avrebbe minacciato i lavoratori di licenziarli e rimpatriarli se avessero rifiutato le condizioni imposte, con paghe sotto la soglia di povertà e in alcuni casi meno di 2 euro all'ora. Definitiva anche la condanna a 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa per il cittadino siriano considerato uno degli scafisti dell'imbarcazione naufragata nel 2023 a Steccato di Cutro, causando la morte di 94 migranti. La Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, che aveva tentato di ridimensionare il ruolo del siriano, descrivendolo come un profugo incaricato di piccole riparazioni privo di ruoli organizzativi. Nessuna aggressione a Walter Lavitola, la fanno sapere fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che smentiscono dunque le notizie circolate nelle scorse ore. Sta bene e non ha segni di percosso, avevano detto i legali del faccendiere, che chiedono però accertamenti. Lavitola è in carcere a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Cala la spesa sanitaria in Italia. Secondo le stime della Fondazione Gimbe, lo scorso anno è stata al 6,2% del PIL, inferiore alla media europea e a quella dei paesi OCSE, entrambe al 7,1%. E tra i paesi del G7 siamo in ultima posizione. 5 milioni 800 mila italiani hanno rinunciato a cure ed esami. A Roma già sold out le visite guidate su prenotazione alla piramide Cestia dopo la riqualificazione con i fondi del PNRR. La sovrintendenza sta valutando la possibilità di programmare nuove date di visita. Al microfono di Stefania Cappa, la responsabile dei lavori al monumento funerario del primo secolo avanti Cristo, Barbara Rossi.
2: Solo 330 giorni per costruire questa piramide La Cestia nel cuore di Roma, tra Ventino e Ostiense, tra il 18 e il 12 avanti Cristo, come tomba per Gaio, Cestio e Pulone. Dopo 3 anni di restauri, riapre al pubblico e si mostra sotto una luce nuova. Le visite guidate gratuite partiranno venerdì prossimo e proseguiranno tutti i venerdì del mese su prenotazione. Alta 36,40 m in calcestruzzo con cortina di mattoni e copertura di lastre di marmo di Carrara. Durante il Medioevo, questo sepolcro è parte integrante della città di Roma.
3: Faceva parte della cinta muraria della città, si è salvata perché era parte delle mura aureliane, era una struttura difensiva della città.
2: La presenza a Roma di un monumento funerario a forma di piramide si spiega probabilmente con la crescente fascinazione per l'Egitto.
3: Il primo secolo avanti Cristo, nel momento in cui l'Egitto viene conquistato e diventa una provincia romana, scatta questa moda, questa passione per l'Egitto da parte dei romani, decidono di farsi seppellire, chi aveva le possibilità naturalmente, in tombe simili a quelle dei faraoni.
1: La linea torna Paolo Anania e Claudio De Tommasi, l'Italia in diretta.
4: L'Italia in diretta.

0: Le 17, 9 minuti. No, veramente devo dirlo.
1: Devi
0: giusto.
1: Dirli i secondi, su.
0: 8 minuti. Ecco. 49 secondi.
1: Non fai in tempo a dirlo che è già passato.
0: Dovrei stare
1: soltanto a dire
0: a
1: i secondi.
0: Enumerare i secondi.
1: Questa è l'Italia in diretta per Radio 1, ovviamente, con Paolo Nania e Claudio De Tommasi. Abbiamo parlato di premi musicali, adesso parliamo di altro.
0: Parliamo di libri, caro di libri. Claudio. Sì, di libri gialli.
1: Ecco, noir.
0: E di gatti anche.
1: Ah,
0: quindi
1: vedi?
0: Sono due cose, secondo me, che i nostri ascoltatori piacciono. E con noi c'è Pier Giorgio Puligi. Il libro che presentiamo è Il fattore gatto di Marsilio. Ben trovato Pier Giorgio.
2: Grazie, grazie di cuore, è un piacere essere con voi.
0: Allora, non è la prima volta che scrivi gialli che si incrociano con i gatti, perché sono due passioni della tua vita, perché...
2: Guarda, alla fine sto iniziando a pensare che nella mia vita precedente dovevo essere un gatto, perché in qualche modo tornano spessissimo nelle mie storie.
1: Così in una maniera o in un'altra,
2: sì,
1: Giorgio.
2: Esatto, sì, sì. Magari in questa serie hanno un ruolo un po' più evidente, da protagonisti quasi, però è un animale che torna molto spesso, anche perché è l'animale noir per eccellenza.
1: Eh beh, certo. Certo, assolutamente, incarna, potremmo dire, no? Quel tipo di emozione, di sensazione crepuscolare, certo.
0: E in questo libro c'è un libraio con due gatti che si trova davanti a un omicidio, quindi questi sono gli ingredienti da cui parti.
2: Sì, lui, il libraio, si chiama Marzio Montecristo, ha una piccola libreria a Cagliari che si chiama Le Chat Noir, quindi i gatti neri.
1: Il gatto nero, certo.
0: Non a caso.
2: Due gatti neri un giorno sono entrati in questa libreria, che è specializzata soltanto nella vendita di romanzi gialli, e lui li ha soprannominati Marpole e Poirot.
0: E già capiamo cosa più o meno.
1: Per non sbagliarsi, insomma, no?
2: Esatto. E piano piano sono diventati i veri padroni della libreria, chiaramente.
0: Come sempre fanno i gatti e come sanno i gattari. Che diventano padroni loro.
1: Assolutamente. Certo. Senti Pier Giorgio, però comunque dicevamo dei temi forti, no, di questa tua produzione. Quindi c'è il noir, ci sono i gatti, inevitabilmente c'è la Sardegna, visto che si svolge il tutto a Cagliari, e insomma è un elemento forte anche questo, no?
2: È un elemento fortissimo, un po' identitario, chiaramente. In realtà poi il romanzo si svolge in una piccola isoletta della Sardegna, quindi un'isola nell'isola, che si chiama Serpentara. Normalmente questa isola è totalmente disabitata, perché è stata acquistata da un imprenditore che l'ha voluta in qualche modo salvaguardare dalla speculazione turistica edilizia, quindi è abitata essenzialmente da gabbiani e da conigli selvatici. Però nel romanzo viene scelta come location di un matrimonio extra lusso, quindi di due
1: Come succede nella realtà?
2: Sì, parliamo di un matrimonio di quelli che abbiamo visto un po' sui rotocalchi, di miliardari assoluti, quindi di due dinastie bancarie che si fondono con questo matrimonio, e quindi è veramente un matrimonio incredibile.
0: Senti, intanto scusa, ti interrompo Pier Giorgio, perché una nostra ascoltatrice Mariangela ci sottolinea, perché evidentemente ti conosce molto bene, volevo ricordare che nei libri di Puligi ci sono sempre i gatti, anche nella saga di Strega.
2: È vero. Ripeto,
0: i gatti
2: evidentemente
0: ci sono sempre.
2: C'è qualcosa non lo so, in me o nelle mie vite passate che è collegata un po' con i gatti.
0: Ma tu hai dei gatti a casa, giusto per capire?
2: Allora, dove abito adesso non posso averli, però dove abitavo precedentemente, vivevo in delle case a ringhiera a Milano, avevamo una dozzina di gatti condominiali che giravano un po' di casa in casa, quindi era un po' il condominio che va adottato.
1: Cioè, allora casa era il condominio praticamente.
2: Esatto, una colonia felina con abitanti umani anche.
1: Sì, infatti. Con ospiti umani, in questo caso.
2: Con ospiti umani. Tutto nasce un po' dal mio genere, perché comunque c'è un bellissimo racconto che è Il gatto nero di Edgar Allan Poe. Che
1: risaliamo un po' alle fondamenta, alle radici di quanto è successo. Letterariamente
2: ma non solo,
1: parlando.
2: Perché poi il gatto lo trovi in tante autrici, autori, da Joyce Carol Oates, Stephen King, la stessa Agatha Christie, quindi in qualche modo diventa, sai, è veramente un animale noir, un po' anarchico, il gatto si sveglia di notte e gira da solo come se fosse un detective privato, diciamo.
0: È vero.
1: Sa un po' tutto di tutti, tra l'altro, no?
0: Esatto, salta addosso, sì, alle tre di notte, mi è capitato.
2: Esatto, ti fa gli agguati, è testimone silenzioso.
0: Esatto.
2: Se potesse parlare racconterebbe tutti i tuoi segreti.
1: Tutti, sì, i segreti.
0: Ma senti, dal tuo punto di vista è un momento felice per i libri gialli?
2: Allora, se facciamo... Se semanticamente stiamo sul giallo inteso come giallo classico, quindi mystery novel all'inglese, ti direi proprio di sì, nel senso che è un genere che non ha quasi mai conosciuto delle flessioni di mercato, ma in questo periodo storico, che è un periodo storico di forti tensioni sociali, di incertezze economiche, c'è lo spettro della guerra che incombe, diciamo che il pubblico cerca di avvicinarsi a delle letture un po' più rilassanti, consolatorie. E questo genere che pratico anch'io è sicuramente da quel punto di vista consolatorio, quindi ti direi che è un buon momento. Altre letterature che invece hanno un rapporto più forte con la realtà, come il noir per esempio, quindi con l'analisi anche sociale, vive un momento un po' di crisi, nel senso che il lettore lo teme un po', ha paura.
0: Siamo
2: di sporcarsi le mani. Sì, esatto.
1: Ma dicevi il noir consolatorio perché magari vedendo le sventure altrui uno pensa.
0: C'è anche questo aspetto morbido, no? anche del personaggio, del protagonista, i gatti.
2: Assolutamente.
0: Aiuta.
2: Ma poi se ci pensi, nei romanzi gialli tout court, il crimine viene sempre risolto, quindi il colpevole viene sempre assicurato alla giustizia.
1: Alla fine, certo. Sì.
2: In qualche modo, sai, ti rassicura sul fatto che le cose possono trovare quantomeno una fine, perché nella realtà a volte non hai nemmeno risposte alle domande più banali: chi è stato,
0: esatto,
2: quando è stato commesso l'omicidio e così via.
1: Senti, allora, il protagonista è il libraio burbero, come leggo, e tendenzialmente refrattario a qualsiasi evento mondano, Marzio Montecristo.
2: Sì.
1: e poi ci sono però i gatti, ovviamente, gatti neri, ma anche gli investigatori del martedì.
2: Allora, sai, in questa serie è focalizzata su questa libreria, no? E su questo libraio,
1: sì,
2: che ovviamente è un gruppo di lettura.
1: Certo.
2: Si riuniscono ogni martedì, parlano di ogni settimana di un romanzo giallo che hanno letto. E quindi era un modo per in qualche modo rendere protagonisti i miei lettori, gli appassionati di gialli, perché loro hanno letto talmente tanti romanzi polizieschi nelle loro vite, che è come se avessero nella mente una sorta di immensa biblioteca di delitti risolti. Ogni delitto risolto equivale a un libro giallo che hanno letto, in qualche modo introiettato. Quindi ogni tanto si dilettano a provare a risolvere anche delitti reali, non solo delitti di carta. E questa loro caratteristica, questo loro talento tornerà particolarmente utile in questa piccola isoletta sarda.
1: Allora, grazie. Il fattore gatto, Pier Giorgio Puligi, è stato con noi. Grazie per essere stato qui.
0: Buona lettura. Ciao.
1: Buona lettura. Allora, noi.
0: Buon gatto.
1: Buon tutto. A tutto gatto. Allora, arriva la musica, arriva da un passato neanche troppo recente, perché stiamo parlando di qualcosa che è una canzone molto importante, perché arriva da chi è nato sotto il sogno dei pesci. Sai che lui era lì, nella concezione originale di questo disco c'era proprio una canzone per tutto il cerchio dello zodiaco astrologico, e in questo caso dà anche il titolo all'intero lavoro di Antonello Venditti, perché stiamo parlando di Antonello Venditti, di un brano che appunto è un po' un racconto di coloro che hanno vissuto quel periodo, no? Che hanno vissuto il 68, gli anni dell'impegno, si stavano preparando a affrontare gli anni del riflusso e via dicendo. E si chiama Sotto il segno dei pesci ed è Antonello Venditti.

0: 20 e 46 secondi, Paola Nania, Claudio De Tommasi
1: e Antonello Venditti.
0: E Antonello Venditti, che ci sta sempre bene. È un libro che io trovo particolarmente interessante. Il titolo è La tua solitudine è il nostro business, come l'intelligenza artificiale sta trasformando le nostre relazioni. Quindi proprio, Claudio, una cosuccia leggera leggera.
1: Leggera leggera, però adatta a questi tempi.
0: Sì. Serena Mazzini, l'autrice, è con noi, ben trovata.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao Serena. Allora, tra le varie tue attività, freelance, esperta in social media strategy, critica dei new media, collaboratrice del podcast Burnout con Selvaggia Lucarelli, uno sguardo molto arguto su i social media e i nuovi media. Questo libro si concentra sull'impatto che l'intelligenza artificiale ha sulle nostre relazioni, che mi pare di capire, e non faccio spoiler, che è molto negativo. Cosa viene fuori dalla tua analisi?
2: Allora, diciamo che secondo me l'aspetto interessante è come le grandi aziende tecnologiche, dopo aver creato una sorta di monopolio sulla nostra attenzione, quindi con l'accumulo di dati anche attraverso la navigazione che facciamo su internet o sui social, hanno trovato un nuovo modo per conoscerci sempre più profondamente, ed è quello connesso al mercato dell'intelligenza artificiale, che è uno strumento, se ci pensate, altamente pervasivo, perché tutti noi ci siamo svegliati una mattina e l'abbiamo trovato dentro WhatsApp, nella nostra casella di posta, nei motori di ricerca, senza che nessuno ci abbia chiesto, tra l'altro, se lo volessimo, e allo stesso tempo è diventato uno strumento che in un certo senso diventa un surrogato anche di presenza. Le stesse aziende tecnologiche, quando presentano questi strumenti, gli danno una connotazione umana, perché diventano il copilota, il compagno. Quindi tendenzialmente quello che stanno facendo è entrare in quella epidemia di solitudine che ci riguarda tutti, che si è amplificata molto a partire dalla pandemia, e trovare per ogni aspetto della vita, dall'infanzia col bambino che ha il robot con all'interno l'intelligenza artificiale, all'età adulta, ai ragazzini che hanno fidanzati e fidanzate artificiali creati con l'intelligenza artificiale, fino al tutto quello che è il mondo dopo la morte, quindi la ricostruzione del defunto con l'intelligenza artificiale, un mercato dal potenziale economico enorme.
0: Che adesso è altamente già pervasivo a livello economico, o ancora è contenuto? Cioè, questa pervasività dell'intelligenza artificiale nelle nostre emozioni, anche addirittura nell'immaginare il defunto attraverso l'intelligenza artificiale, è ancora, come dire, fantascienza, o è già molto molto diffuso?
2: Calcolate che entro il 2030 più o meno questo business varrà $500 miliardi più o meno. Ovviamente dobbiamo cercare di capire che cosa significa compagno creato con l'intelligenza artificiale, quindi anche tutti gli strumenti di supporto che usiamo quotidianamente diventano poi dei companion. La parte per me interessante è vedere come si sta alzando il numero, da un lato, di iscritti che utilizzano quotidianamente i chatbot, come possono essere ChatGPT e Claude, qui parliamo di quasi 800 milioni di utenti, dall'altro lato quanti stanno utilizzando proprio questi surrogati, come il fidanzato, la fidanzata creati con l'intelligenza artificiale, dove abbiamo persone che addirittura si sentono coinvolte emotivamente, affettivamente, si sposano con questi companion, fanno sesso con questi companion. Per me la parte preoccupante è come questi companion vengono venduti, quindi una presenza che esiste per te 24 ore su 24 e che ti dice sempre di sì.
1: Infatti è quello il problema dell'accondiscendenza, no? Dell'essere sempre ben disposti verso chi li interroga.
2: Esatto, infatti si parla tecnicamente di sicofanzi, che sicuramente è una prerogativa dello strumento che ha portato a enormi problematiche, da ragazzini che si sono suicidati perché la macchina li ha indotti a farlo, a un ragazzino, non so se lo sapete, uno degli ultimi attentatori negli Stati Uniti, di quelle stragi che vengono fatte molto spesso in quell'area, aveva proprio chiesto a ChatGPT qual è il luogo in cui devo colpire e a che ora, in modo tale che io possa diventare più famoso. Dall'altro lato, voi capite che i ragazzini che si affidano a questi supporti, secondo le statistiche, per imparare a relazionarsi con gli altri, perché fondamentalmente hanno perso questa capacità anche a causa della pandemia, ovviamente, dall'altra lato si trovano una surrogato di umanità che gli dice di sì a qualsiasi cosa. No.
0: Quindi si perde anche la difficoltà della relazione umana, che notoriamente non è proprio la cosa più semplice da impostare ad ogni livello, da quella di coppia, amicizia, rapporti di lavoro. Quindi si svuota la complessità della relazione e viene completamente affidata a una macchina, no? Nei casi più estremi, speriamo.
2: Sì, anche perché le relazioni si basano molto spesso anche sul compromesso, certo, sul cercare di comprendere l'altro.
1: Anche sulla fatica che si fa, certo, no? a fare una cosa del genere, l'energia che serve.
2: Assolutamente.
0: Senti, c'è, Serena, prima di salutarci, un orizzonte meno angoscioso a cui affidarci? C'è un modo per...
1: c'è una via di fuga, stai cercando.
0: Fatemi scappare. Perché si parla spesso della necessità di gestirla l'intelligenza artificiale, di trovare una mediazione, però poi non si capisce mai qual è questa possibilità di gestione.
2: No, secondo me è molto interessante il fatto che settimana scorsa abbiano ridato al cinema Terminator 2. Che, se vi ricordate, da un lato c'era Sarah Connor che viene ricoverata in una clinica psichiatrica proprio perché è contraria alla diffusione dell'intelligenza artificiale e di tutti questi meccanismi. Dall'altra parte il Terminator viene riprogrammato per aiutare l'umanità.
1: Per diventare buono, tra virgolette.
0: Verrò arrestato.
2: Esatto. Però tendenzialmente secondo me dobbiamo iniziare a capire che l'intelligenza artificiale è un tema politico e approcciarci adesso da un punto di vista politico e di rivendicazione collettiva. Comunque è un monopolio delle big tech che hanno dei chiari obiettivi politici, ideologici e sociali di un certo tipo. Nel momento in cui utilizziamo quello che c'è di buono di questa tecnologia per del bene, faccio un esempio: la foca paro costruita in Giappone per malati di Alzheimer sta avendo dei risultati eccezionali, ma all'interno non ha un cloud, non vende dei dati, è creata semplicemente per fare da supporto a queste persone. Quindi dobbiamo riprendere in mano, secondo me, la lotta politica nei confronti anche di questa tecnologia.
0: Cioè, non è nulla è neutro in questo campo, direi di sintetizzare in questa maniera. Grazie Serena Mazzini, il libro è La tua solitudine, il nostro business, e Rizzoli, grazie.
1: Grazie ancora Serena Mazzini. 17:28 e qualche secondo, non vado a dirli altrimenti mi avventuro in territori
0: pericolosi
1: e poi il tuo territorio, infatti non vorrei subire delle ritorsioni. Questa è l'Italia in diretta, Paolo Nania e Claudio Tommasi, arriva al meteo e poi torniamo qui.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: L'Italia in diretta.

0: Si chiama proprio così, Dove tutto è a metà, canzone del 2017 se non sbaglio, Tiro Mancino, e Dove tutto è a metà era anche il libro che uscì, il romanzo di Federico Zampaglione che uscì proprio di quei periodi, in quel momento, e che lui ha scritto, chissà se una cosa ha influenzato l'altra oppure no.
1: È un creativo, diciamo.
0: È un creativo.
1: Luigina Venturelli della redazione della TGR di Milano ci aggiorna sulla borsa, e questo è il momento in cui ci occupiamo di economia. Ti saluto Luigina, a te la linea.
2: Buonasera a tutti, diciamo subito che la seduta delle borse europee si è chiusa in rosso, ma non con variazioni rilevanti. Milano cede lo 0,17%, in linea sostanzialmente con Londra e Parigi. Francoforte invece la più pesante, lascia sul terreno mezzo punto percentuale. A far scendere i mercati azionari sono innanzitutto le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, che fanno lievitare i prezzi dell'energia. Il petrolio è scambiato sopra i $95 al barile, più 9% rispetto a una settimana fa. Il gas si avvicina ai 74 euro al megawattora, quasi più 12% rispetto a mercoledì scorso. Pesano anche le prospettive di ripresa dell'inflazione, con i mercati che prevedono con una probabilità al 66% che siano aumentati i tassi di interesse da parte della Fed a settembre. Nel frattempo però Wall Street si muove in territorio positivo, circa di mezzo punto percentuale per il Dow Jones e il Nasdaq, perché si sono lievemente attenuate le tensioni sui titoli di Stato che in questi giorni hanno portato a un'ondata di vendita e un aumento dei rendimenti. Il decennale americano è al 4,8%, quello italiano invece al 4,21%. A voi.
1: Grazie Luigina Venturelli, e benvenuto a Tito Boeri per presentare il Festival Internazionale dell'Economia. Economista, ben trovato Boeri.
3: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera. Oggi è stato anticipato il tema del Festival Internazionale dell'Economia a Torino dal 22 al 25 ottobre, tra l'altro in versione autunnale per la prima volta, se non sbaglio.
3: Sì, per facilitare una maggiore presenza anche delle scuole e dell'università.
1: Perché proprio all'università, alle scuole, il Festival Internazionale dell'Economia guarda con un tema quest'anno delicato, perché è salvare lo Stato sociale, che non è un tema ovviamente da poco, anzi è enorme, soprattutto per l'Italia e per l'Europa tutto. Perché avete scelto questo tema in questo momento, Boeri?
3: Perché lo Stato sociale è un tratto distintivo, l'identità europea, una grandissima conquista del dopoguerra, e oggi viene sottoposto a delle pressioni mai viste prima, mai sperimentate. Innanzitutto abbiamo le pressioni che provengono dalla demografia. L'Italia è un paese in cui la popolazione sta diminuendo, diminuisce soprattutto la forza lavoro. Secondo alcune previsioni diminuirà del 30% nei prossimi 25 anni, quindi questo vuol dire avere meno persone che versano contributi, che finanziano lo Stato sociale, e più persone che vivono di questi trasferimenti. Poi abbiamo le tensioni geopolitiche che purtroppo leggiamo ogni giorno sui giornali e che possono spingere i governi a investire di più in spesa militare a detrimento della spesa sociale. E infine le pressioni migratorie legate anche al cambiamento climatico. Quindi sono tutti aspetti molto rilevanti su cui occorre intervenire e pianificare a lungo termine, perché dobbiamo assolutamente salvaguardare questa conquista del dopoguerra.
1: Pianificare in che modo, Boeri? Cioè, qual è secondo lei la strategia giusta?
3: Bisogna agire su diversi versanti. Ci sono paesi come il Giappone o la Cina che vivono un calo demografico per certi aspetti ancora più pronunciato del nostro, che hanno investito pesantemente nel progresso tecnologico, e questo permette loro di aumentare la produttività del lavoro, i salari e quindi i contributi, anche se la popolazione in età lavorativa diminuisce. E poi ci sono invece altri paesi come la Spagna che hanno investito molto di più nell'integrazione degli immigrati e permettono agli immigrati di arrivare, lavorare e pagare i contributi rapidamente. Noi non abbiamo fatto alcuna scelta per affrontare queste cose, è tempo che invece ci pensiamo.
1: Senta, proprio oggi questa rilevazione del GIMBE, gli ultimi dati disponibili sulla spesa sanitaria, tanto per cambiare di welfare, per parlare di welfare, la spesa sanitaria al 6,2% del PIL, l'Italia ultima fra i paesi del G7, spesa pubblica, sanitaria pubblica pro capite nel 2025, proprio a consolidare per esempio la sanità, è un altro di quegli gli elementi del welfare state che è sempre più compressa, almeno a giudicare da questi dati.
3: Assolutamente, c'erano grandi piani che avevamo sviluppato durante la crisi del Covid sulla sanità territoriale, mi sembra che purtroppo non siano stati realizzati anche in sede di attuazione del nostro PNRR, quindi dobbiamo assolutamente impegnarci su questo versante, perché la sanità pubblica, il Servizio Sanitario Nazionale è una conquista assolutamente fondamentale per il nostro Paese.
1: Senta Boeri, prima di salutarci, abbiamo detto ottobre 22-25 a Torino, il Festival Internazionale dell'Economia di cui è direttore scientifico, qualche nome ce l'anticipa?
3: Guardi, ci sono sei premi Nobel, abbiamo tantissime persone di grandissimo livello, non voglio fare nomi per il semplice motivo che la filosofia del festival è quello di far scoprire dei nuovi talenti, alcuni sono ricercatori giovani, poco conosciuti al grande pubblico, ma sono persone di grandissimo livello, le selezioniamo con estrema cura e soprattutto li seguiamo passo a passo nel preparare le loro lezioni in piazza, e proprio modo per cui possano divulgare senza essere troppo complessi nelle loro presentazioni, in modo tale che sia proprio qualcosa che può essere compreso facilmente dal grande pubblico, che può così interagire con loro.
1: Perché voi fate divulgazione in piazza anche, no? Fate degli eventi proprio all'aperto?
3: Anche in piazza e poi appunto delle lezioni anche al chiuso, ma comunque con la fisionomia delle lezioni pubbliche, insomma, che siano rivolte alla cittadinanza in generale.
1: Grazie Tito Boeri, per il Festival Economia di Torino, direttore scientifico, e lo ricordo, 22-25 ottobre, quindi tra un paio di mesi a Torino. Grazie ancora.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: L'Italia in diretta torna alla musica e torna con un brano del 1984, un brano non ne ha avuto tanti potenti, così potente come questo, ma quelli che sono riusciti a fare in maniera giusta, in maniera calibrata, in maniera efficace, hanno davvero segnato quell'epoca nel caso specifico. Questa canzone, che si chiama Heaven, non ha proprio un testo di quelli ottimisti che ispirano fiducia,
1: che ti piacciono tanto,
0: che ispirano fiducia rispetto al futuro, anzi sono, insomma, è un heaven, un paradiso abbastanza lontano da quanto succede su questa terra, ma è stata per loro una canzone molto fortunata, perché gli ha spalancato le porte del grande successo americano con una serie di canzoni che sarebbero arrivate negli anni successivi. Loro si chiamano Psychedelic Furs, era il 1984, così è contento il nostro regista Leonardo Gragnoli, e si chiama Psychedelic Furs.

0: ragione il nostro regista, Leonardo Gragnoli, perché questo è davvero un gran brano, 1984, magari qualcuno se lo ricorda, si ricorda anche un video molto suggestivo, semplice, diretto, in bianco e nero, però molto coinvolgente. Continuiamo a parlare di qualcosa che sta a cavallo tra musica e economia.
1: Perché quando parliamo di musica, parliamo anche di un settore economico, a volte magari... ovviamente siamo presi dall'aspetto artistico, invece i soldi contano parecchio.
0: Ne muove tanti, guardiamo.
1: E servono tanti soldi anche per produrre musica, per accedere alla musica.
0: Di questi tempi magari se ognuno si può produrre anche la sua canzone e attraverso quelli che sono i social musicali farla arrivare. Il punto però, questo è un altro discorso, si aprirebbe un altro capitolo, perché come diceva Morris, cantante negli Smiths, lui prevedeva questa faccenda in cui ognuno produrrà musica ma tutti saranno invisibili, e in effetti la produzione massiccia poi porta a un'invisibilità. Però parlavamo di musica, di creatività con l'intelligenza artificiale, sì. No? Dei pericoli nascosti in questo, che poi si può allargare a qualsiasi tipo di aspetto di creatività umana, certo. Dal cinema al teatro e ovviamente alla musica. Ma ci sono dei segnali anche in positivo.
1: Che ci portano in Gran Bretagna, infatti, nel Regno Unito.
0: Perché il nuovo primo ministro inglese, ex sindaco di Manchester, poi città musicale per eccellenza, insieme a Liverpool probabilmente, il nuovo premier ha deciso come una delle primissime cose.
1: Nonché appassionato di musica.
0: Grandissimo appassionato di musica. Alcuni video lo riprendono anche mentre suona delle canzoni degli Smiths o degli Oasis.
1: Che non si direbbe
0: Manchester.
1: A vederlo, non sembra si direbbe un po' così serioso. Come...
0: Però in realtà è molto, molto vivace, molto empatico anche nelle sue comunicazioni. Che cosa è successo in Inghilterra, Paola?
1: Che cosa è successo? Che hanno deciso di dare delle agevolazioni ai locali che producono e ospitano musica dal vivo, che è un modo ovviamente per sostenere questo tipo di attività e anche per sostenere la musica dal vivo.
0: La musica dal
1: emergenti.
0: Vivo che, nonostante insomma quanto poi sia importante in Inghilterra, pensate che comunque muove 9 miliardi di euro all'anno, in un aumento del 5%, per cui insomma è sempre più presente la musica in Inghilterra. Nonostante questo i musicisti lamentano una serie progressiva di chiusure dei locali
1: stanno attraversando un momento difficile.
0: E proprio per aiutare quindi i locali che fanno musica e i musicisti che in quei locali andranno a suonare, il premier Andy Burnham ha deciso di ridurre le tasse.
1: Anche parecchio, perché il 20% sulle imposte locali, sto leggendo, con un risparmio stimato di 1.100 sterline per ogni locale.
0: Sicuramente contribuisce alla possibilità di chiamare gruppi, soprattutto poi nei locali piccoli, nei pub, gruppi emergenti, per cui gruppi che non avrebbero possibilità di emergere, essendo emergenti o cercando di emergere, di suonare e di farsi vedere e notare altrove.
1: Sentiamo la dichiarazione del neo primo ministro Andy Burnham, che ha detto: per troppo tempo i governi sono rimasti a guardare mentre i luoghi a noi cari scomparivano dalle vie principali delle nostre città. Oggi intendo cambiare le cose.
0: E vedi, per esempio anche in termini di occupazione in Inghilterra stiamo parlando di 220.000 persone che lavorano a tempo pieno nel settore musicale, che sono tante, 220.000 persone, e quindi questo legato a quello che ovviamente è il valore dell'industria musicale, l'esportazione di quello che sono i prodotti musicali inglesi. Per riflettere su tutto questo, noi abbiamo scelto però un gruppo irlandese. Dicevo, questi sono un po' strani però.
1: No, perché siamo creativi
0: perché allora tra l'altro è un altro esempio di questo, di come si possano sostenere gli altri, perché in Irlanda hanno istituito insomma qualche mese un sussidio per i nuovi artisti, sono circa 1.500 euro al mese che vengono dati elargiti a coloro che si occupano di musica, di arte in generale, e che quindi cercano di sostenere la produzione artistica irlandese. Una produzione artistica irlandese che specialmente nel campo musicale è molto forte, molto presente, cioè pochi abitanti, tantissimi gruppi, credo che ci sia una relazione proprio da un punto di vista statistico
1: a favore dei
0: musicisti. Quasi tutti suonano almeno uno strumento in Irlanda, e loro arrivano dall'Irlanda. Li sentiamo, poi magari ne parliamo. Ci fa piacere suonarli. Si chiama Favorite, loro sono Fountains of the Sea.

0: Fountain of the Sea, che poi significa BC, sarebbe Dublin City, per cui inevitabilmente irlandesi si sente moltissimo anche dall'accento.
1: E a te piacciono molto.
0: L'Irlanda è il paese del mio cuore, mi fa vibrare il cuore. Comunque,
1: ma piace anche a chi? A Davide Campione della nostra redazione.
0: E allora ricordiamo tutta la nostra redazione.
1: Oltre a Davide Campione, Giorgia Allegretti, Luca Torrisi, Lucia Pioppi e Leonardo Gragnoli, che ci sta seguendo come regista.
0: E Stefano Catini in questo momento per quel che riguarda la parte tecnica. Dicevamo di questo brano che esce da un album dei Fantasy di Sia, si chiama Skintifia, che tra poco uscirà tra l'altro il loro nuovo album a metà ottobre, ma loro hanno un successo straordinario, cioè sono sempre in tour. Adesso partirà un tour di 2 anni praticamente in tutto il mondo. E davvero
1: ma vengono
0: sono
1: in Italia?
0: Gruppi.
1: Perché quasi quasi
0: vengono
1: quasi,
0: in Italia, quasi ci sto pensando, ci faccio un pensierino. C'è da dire, tornando però in Inghilterra, che oltre insomma alla facilitazione pensata dal primo ministro Burnham a proposito dei locali, che è una facilitazione fiscale, qui venire incontro ai locali che purtroppo erano sempre meno e che promuovono la musica là dal vivo e quindi hanno un programma importante di musica al vivo nel loro programma annuale. C'è da dire che ad esempio, parlando sempre tra musica e economia, ad esempio il vinile è rientrato nel paniere per quel che riguarda l'inflazione inglese e quindi è una storia interessante
1: perché si vendono
0: se ne vendono sempre di più. Allora c'è una catena famosa in Inghilterra che si chiama HMV, possiamo fare pubblicità, a dire il nome, tanto sta in Inghilterra, insomma non ci riguarda direttamente, che sta davvero trovando un nuovo interesse da parte degli ascoltatori di musica rispetto ai vinili. Ad esempio la sede storica di HMV, che sta a Londra ad Oxford Street, ha riaperto dopo 4 anni. Quindi uno dei loro rappresentanti ha detto: abbiamo visto persone di ogni genere acquistare vinili, compresi i più giovani, perché la musica, e questa è una cosa che dovremmo metterci bene in testa e anche nel nostro cuore probabilmente, la musica è sempre stata un modo per trovare e ritrovare la propria comunità.
1: Sono d'accordo. In Italia noti questo ritorno ai vinili?
0: Sì, c'è anche in Italia, c'è un fortissimo ritorno al vinile, perché dopo
1: devi avere il supporto per...
0: c'è da avere un giradischi, un giravinile, che ormai se ne trovano davvero ovunque e a buon prezzo, perché comunque
1: credo
0: dopo tanti anni...
1: Credo che comprerò questa cosa.
0: Il giradischi,
1: perché
0: brava.
1: Spesso mi chiedo come supportare un artista senza andare a un concerto,
0: certo.
1: Perché li trovo personalmente faticosi, e invece comprare la loro musica, però è sempre più difficile rispetto al passato. No?
0: È sempre più difficile, bisogna muoversi, non la trovi più sul telefonino, ma devi andare a un negozio. Ce ne sono sempre di più anche in Italia dove vendano vinili.
1: Comprerò un giradischi.
0: Ma intanto questa è un'ottima mossa per iniziare, ritengo, perché senza giradischi è difficilissimo.
1: Esatto, un po' difficile, compro il vinile e lo guardo.
0: E lo guardi.
1: Lo dichiaro.
0: Questa è un'ottima mossa per iniziare, ritengo, perché senza giradischi è difficilissimo.
1: Esatto, un po' difficile, compro il vinile e lo guardo.
0: E lo guardi. Tra l'altro, secondo me, è una reazione anche a quella che viene chiamata

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini. In apertura alle tensioni tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. A Bruxelles il summit tra la Presidente della Commissione von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Rutte. Kaja Kallas, alta rappresentante per la politica estera europea, annuncia la convocazione dell'ambasciatore russo.
4: Secondo i media locali sarebbero stati identificati dalle forze dell'ordine tedesche i responsabili del fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Uno sarebbe un uomo nato in Russia con passaporto lettone che è arrivato a Berlino in aereo e poi noleggiato un'auto per andare a Lipsia. L'altro un bielorusso con passaporto russo entrato in Europa con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk a fine aprile. Secondo gli investigatori i due potrebbero già essere rientrati in Russia. Ieri i ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che nega però ogni coinvolgimento, e a Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. C'è una nuova escalation. L'attacco a Lipsia poteva provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Kallas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In Italia la procura di Torino impugnerà davanti

0: Al Tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata nel negozio dove l'uomo lavora. Avevo bevuto, mi scuso, aveva detto lui. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. Dalla propaganda dell'ISIS al suprematismo bianco, denunciato un 16enne della Brianza che cercava online contenuti su armi, esplosivi e azioni violente.
1: Di giorno era uno studente modello di scuola superiore, di notte all'insaputa dei genitori si addestrava sul web, capace di passare fino a 12 ore tra chat e siti estremisti. È italiano, ha 16 anni e vive in Brianza, il ragazzino accusato di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Ora è stato collocato in una comunità. Neonazismo e suprematismo bianco, le ideologie dominanti, ma online il sedicenne studiava anche materiale di propaganda riconducibile all'ISIS. White Jihad la chiamano gli inquirenti. Il ragazzino non era interessato alla religione quanto alla lotta armata. Sul suo telefono la polizia di Monza ha trovato manuali molto dettagliati sull'uso dei coltelli o sugli attentati con i camion, mentre in camera nascondeva un coltello e una fascia da braccio con una svastica. Solo l'ultimo arresto in ordine di tempo di un giovanissimo caratterizzato da questa particolare forma di radicalizzazione ibrida. Meno di un mese fa il fermo di un altro sedicenne nel Comasco. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
0: Il Veneto approva la legge sul fine vita, è la quarta regione italiana a dare il via libera dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento di iniziativa popolare stabilisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. In consiglio regionale del Veneto 32 voti favorevoli, 14 contrari e 5 gli astenuti. Lo sport, pallavolo, europei femminili tra meno di un'ora a Brno in Repubblica Ceca. L'Italia, allenata da Julio Velasco, affronterà nei quarti di finale la Svezia, già sconfitta nella fase a gironi. Per il calcio, Coppa Italia, il Sassuolo accede agli ottavi battendo ai rigori il Frosinone. 1-1 il risultato al termine del tempo regolamentare, 5-4 per gli emiliani dopo i tiri dal dischetto. Nel prossimo turno i neroverdi affronteranno la Juventus. Ora sono invece in campo Udinese-Venezia da appena 4 minuti. Il risultato parziale è ancora sullo 0-0. Era la nostra ultima notizia. Il giornale radio torna alle 19. Ancora buon ascolto.
2: L'Italia in diretta.

0: Troy Matthew, James Bellamy, cantante, frontman di un gruppo chiamato Muse, che si muove sempre a cavallo tra elettronica e rock e che non fa mistero del loro impegno, non fanno mistero del loro impegno da un punto di vista sociale e ambientale, denunciando anche i pericoli di una tecnologia sempre più invadente, di cui parlavamo diciamo qualcosa poco fa. Paolo Nannini e Claudio De Tommasi con voi, sono 18:09 in questo istante.
1: Mancano pochi secondi per essere precisa, come
0: necessario
1: che tu sia.
0: Claudio De Tommasi con voi, e a questo punto abbiamo un ospite importante.
1: Henry De Luca, scrittore napoletano tra le voci sicuramente più chiare e più forti della letteratura italiana, è con noi e lo ringraziamo. Ben trovato.
2: Grazie
1: di essere con noi, Henry De Luca. Partiamo da un tema che è fondamentale per il suo lavoro, quello delle parole. In questa fase complessa che stiamo vivendo a livello globale, quanto le parole sono importanti e la chiarezza delle parole è importante secondo lei?
2: Certamente la chiarezza delle parole è decisiva, e anche la abbondanza di parole, la possibilità di avere un vasto vocabolario. E questo succede, io ne sono provvisto adesso, ma non perché l'ho studiato, ma semplicemente perché ho letto un sacco di libri. Ora sono qui invitato per essere scrittore, ma io sono principalmente di me stesso, mi dichiaro un lettore.
1: È bella questa definizione.
2: Ecco, la lettura, oltre a consolare dei momenti necessari, mi ha anche fornito un vocabolario abbondante col quale posso avvicinarmi alla definizione della realtà ad alta definizione, posso dire, nel senso che se noi per esempio attraversiamo un bosco, facciamo questo esempio, attraversiamo un bosco e possiamo attraversarlo da una parte all'altra, ci siamo inoltrati, entriamo e ne usciamo. Ma se noi attraversiamo quel bosco conoscendo tutti i nomi degli alberi, delle piante, degli animali che ci sono dentro, degli effetti che fanno le stagioni su di loro, sui funghi per esempio, ecco che noi stiamo attraversando quel bosco ad alta definizione. Che cosa abbiamo in più? Abbiamo un vocabolario per definire la realtà.
1: Quindi De Luca, più parole significano più pensiero?
2: Più parole significano più possibilità di scegliere fra le parole. È un po' come succede con la settimana enigmistica, no? Che si fanno le parole crociate. Beh, a quella definizione delle parole crociate corrisponde una e una sola delle parole giuste da adoperare. E quindi in questo modo si adoperano delle parole giuste e non delle parole a vambera, oppure delle parole che una che per consuetudine ma che non sono per niente vere. Faccio l'esempio, per esempio, quando qualcuno dice che in Italia c'è un'invasione di stranieri, no? Beh, l'invasione è un termine strettamente militare, sia una nazione viene invasa da un altro esercito che la vuole occupare e sottomettere. Noi siamo stati invasi nella nostra storia da tutte le nazioni possibili, siamo dei competenti
1: dell'invasione, esatto.
2: E dunque ecco che non si può usare la parola invasione per delle persone che arrivano alla spicciolata, disarmate, donne e bambini compresi.
1: Quindi è un termine inesatto che forma però il pensiero. E lei parlava però di più parole, di un vocabolario che permette di raccontare la realtà ad alta definizione in una realtà, in una società in cui però c'è, almeno assistiamo e ci sembra di assistere, almeno gli indicatori dicono questo, a un impoverimento del vocabolario. Questo,
2: sì.
1: Come lo osserva questa modificazione intorno a lei?
2: È una pigrizia, ma rende più succubi della informazione. La informazione può dire quello che vuole senza che ci sia un'obiezione, come per esempio quella che ho fatto io adesso su questa singola parola. E quindi avendo l'informazione si approfitta del fatto che i lettori, i riceventi dell'informazione hanno un vocabolario scarso, insomma, e quindi non sfruttano questi mezzi. Immenso giacimento di capacità espressiva che è la lingua italiana.
1: De Luca, lei si è definito, l'abbiamo definito grande scrittore, si è definito lettore, l'elemento del legame con la città di Napoli quanto è importante invece nella sua definizione?
2: Completamente napoletano sono.
1: Doc.
2: Di estrazione completamente napoletana, cioè provengo proprio da lì. Lì mi si sono formate, oltre che la mia lingua madre, il napoletano, è quello che io parlo con me stesso quando sto da solo e mi incoraggio o non mi rimprovero.
1: Lei si parla in napoletano.
0: Quindi, i suoi pensieri sono in napoletano.
1: Bello. Sono in napoletano.
2: Sì, mi rivolgo in dialetto a me stesso, con me stesso. Sì.
1: E tipo cosa si dice, se ce lo può rivelare, qualche volta, qualche frase di incoraggiamento?
2: Ma per esempio quando mi voglio incoraggiare, che sono un po' al lento, mi dico iamo bene,
1: giusto, efficace.
0: Stava dicendo, continui, prego.
2: No, del napoletano, nel senso che sì, sono completamente napoletano, ma perché la mia educazione sentimentale è napoletana, nel senso che i miei sentimenti di compassione, di collera e anche i sentimenti di vergogna si sono proprio specificati su esempi napoletani della Napoli del dopoguerra in cui sono cresciuto. E quindi quelle cose che ho imparato lì, quei sentimenti che si sono fondati lì, sono i miei sentimenti di adesso, ecco. Quindi ho proprio sono completamente napoletano, ma non ci sono più stato a Napoli.
0: Nonostante la lontananza, insomma, Napoli vive dentro Henry De Luca.
1: Come mai non è tornato?
2: Non sono tornato perché il verbo tornare ormai non è proprio praticabile per un luogo che non esiste più. Il luogo da cui sono partito non c'è più.
0: Per un problema di cambiamento imposto dal tempo o cosa?
2: Certamente, ma c'è un cambiamento totale. Napoli aveva la più alta mortalità infantile d'Europa, aveva la sesta flotta degli Stati Uniti d'America che veniva a purgare l'astinenza alcolica e sessuale in città, era completamente dipendente da questa presenza economica e militare, aveva emigranti in giro dappertutto, insomma era una città dell'antico terzo mondo, adesso non è più, niente di questo esiste, e questo mi permette di non avere nessuna nostalgia nei confronti di quella mia adolescenza, di quella infanzia.
0: Una parte importante, parlavo anche di educazione sentimentale, da quel che sappiamo, ce lo confermi Henry De Luca, è stata la musica, o sbaglio, anche la musica napoletana con la quale è cresciuto.
2: Sì, la musica napoletana, sì. Mia madre era molto musicale e allora mi ha voluto far imparare a studiare la chitarra, ha voluto che io imparassi delle canzoni napoletane, insomma un vastissimo repertorio che adopero ancora adesso in maniera privata, insomma, di canzoni napoletane.
0: In maniera privata non più di tanto, però.
1: Guardi,
0: diciamo.
1: Senta cosa abbiamo trovato sul web, come si dice.

0: E questa è Rebe Luca.
1: Si riconosce Rebe Luca.
2: Sì, questa è una canzone che piaceva tanto a mia madre, quindi lei me la gliel'ho cantata, gliel'ho suonata spesso, sì, e l'ho anche portata qualche volta su spudoratamente su qualche palco. Sì, ma adesso ho smesso.
1: Basta.
2: Ho smesso di esibirmi con questa povera chitarra. Con questa povera chitarra. Questo maltrattamento.
1: Ma c'è anche un progetto che poi è la musica provata, no? Che è un,
2: sì, sì.
1: Che insomma è un suo progetto che ha realizzato insieme ad altri, con la, ad altri personaggi.
2: Sì, a Stefano Di Battista, a Niki Nicolai, e con loro abbiamo raccontato e cantato la musica che ci ha costituito, che ha costituito la nostra colonna, le nostre colonne sonore.
0: Senta,
2: è
0: ma...
2: stata una bella scampagnata musicale.
0: Senta De Luca, ma la musica le dà parole nuove? L'aiuta a
2: la
0: trovare?
2: La musica mi dà delle, mi rianima delle emozioni antiche.
0: Che bella frase, rianimare
1: ce la siamo segnata.
0: Io scrivo tutto, sì, le cose che mi piacciono le scrivo.
1: E quindi continua ad ascoltare musica, ma anche ad esempio la musica napoletana moderna, perché c'è un nuovo ritorno, un grande ritorno di nuova musica napoletana. Penso a gente come La Niña, come New Genea, insomma c'è un grande movimento di nuovo a Napoli per quel che riguarda la musica.
2: Sono rimasto indietro.
1: Sì, sì, e allora la esortiamo a dare ascolto a questa che è quella nuova, con nomi come La Niña, ad esempio, e New Genea, che insomma che si rifanno poi anche alla grande tradizione napoletana.
0: Sì, rivisitato.
2: Grazie.
0: Glieli suggeriamo. Senta, Re Luca, lei appunto scrittore, ma ha una lunga storia da operaio della Fiat, manovale, muratore, facchino, leggevamo una sua intervista a Vanity Fair. Questo tipo di lavoro sul campo come l'ha cambiata, se l'ha cambiata?
2: Avendolo fatto per circa una ventina d'anni mi ha dato una disciplina fisica che certamente prima non avevo, una disciplina fisica degli orari, del consumo dell'energia del corpo, una disciplina proprio, un ordine, un rispetto dei tempi di riposo, mi ha insomma formato. Mi ha dato una buona lezione di educazione fisica. Sì.
0: Abbiamo parlato della sua memoria, quindi anche di una Napoli che porta dentro, che magari non esiste più. Invece il suo presente, ma anche il suo futuro, come lo vede?
2: Beh, il futuro, diciamo che per me arriva a domattina.
1: Un futuro di insomma di 12 ore.
2: Alla mia età tutti i giorni hanno il diritto di essere l'ultimo giorno e io però li tratto da penultimi.
0: Mi sembra giusto.
1: Quindi la necessità di non sprecare, oggi, certo.
2: Il mio presente oggi si concentra su un pesciolino che mi devo cuocere tra poco.
0: buono.
1: Un pesciolino, e quindi questi sono anche, che poi si ritorna per certi versi, mi conforti lei, Re De Luca, alla poetica delle piccole cose, in questo senso. Se poi piccole sono,
2: tanto piccole, è un bello pesciolino.
1: E infatti dicevo, se poi sono piccole poi alla fine, perché comunque non è detto che sia così. Va bene, la ringraziamo Re De Luca per essere stato qui con noi, è un piacere averla avuta a Radio 1 al pomeriggio, al pomeriggio, devo ancora arrivare, l'Italia in diretta ancora, ogni tanto mi sbaglio.
0: Il programma che fai d'inverno.
1: Il programma che tornerà d'inverno.
0: Noi dobbiamo lasciare Re De Luca al pesciolino da cucinare.
2: Buon proseguimento.
0: Grazie
1: ancora, sono le 18:20 e mi fermo.
0: 32 secondi.
1: Avete sentito come mi ha rimproverato prima perché non era stato preciso sui secondi.
0: Che personaggio è Re De Luca?
1: Dai,
0: scusa,
1: fantastico.
0: Facciamo questa riflessione a microfoni aperti.
1: Beh, mi sembra un tipo infatti è un messaggio non a caso. Io sfrutto la collaborazione dei nostri ascoltatori al 335-699-2949, che grazie mille, che bello ascoltare il grande De Luca. Mi sembra un commento quanto mai preciso e centrato.
0: Da Civitavecchia un nostro ascoltatore dice: i suoi libri parla dei libri di Henry De Luca, sono veri, sentiti, apprezzabili.
1: Bene, allora noi ci apprezziamo comunque, ci apprestiamo anche a introdurre quello che è l'appuntamento con l'Onda Verde, con i GR regionali che arriveranno a brevissimo. Ci arriviamo con un brano di una grande interprete toscana, non è napoletana, che è Irene Grandi.
0: Ma noi l'accettiamo lo stesso, e noi anche facciamo se non è napoletana.
1: Allora, tu ti ricordi, ne abbiamo parlato anche poco fa, Vasco Rossi, no? Mm. Vasco Rossi, Gaetano Curreri, degli Stadi, che con Vasco Rossi, degli Stadi, scusate, che con Vasco Rossi ha collaborato, continua a collaborare, hanno scritto insieme grandi canzoni. Bene, l'anno era la 50ª edizione del Festival di Sanremo, quando lei, con una canzone scritta da Gaetano Curreri e da Vasco Rossi, arriva al secondo posto. Mm. Te la ricordi la canzone?
0: No,
1: vabbè, te lo
0: dico. Ma io ora me la ricorderò.
1: Perché poi le canta tutte lei. Le balle le canta. Per cui quella canzone che scritta da Curreri e Vasco Rossi, per cui due autori importanti che hanno concesso e con piacere la canzone a Irene Grandi, lei l'ha portata alla 50ª edizione del Festival di Sanremo, è arrivata seconda. Si chiama La tua ragazza sempre. Te la ricordi?
0: Sì, lo vedi.
1: Era soltanto dare il là. Il click, e lei poi adesso se la canta tutta. Sì, Irene Grandi, subito dopo i GR regionali.
0: A dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Bentrovati in A4, ci sono code a causa di un incidente tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, mentre in A15 troviamo code a tratti per maltempo tra Pontremoli e Berceto. Ci spostiamo in A10, code traffico tra Genova Aeroporto e allacciamento a 7 in direzione del capoluogo Ligure. In A14 code tra Borgo Panigale e allacciamento a 13 verso Ancona, mentre in A1 ci sono code per 7 chilometri. Traffico congestionato, siamo tra Orte e Attigliano verso Firenze. Sempre in A1 però ci sono code per un incidente tra Ponzano Romano e allacciamento diramazione di Roma Nord proprio verso la capitale. Un altro aggiornamento ci porta sulla A24, Roma Teramo, anche qui un incidente. Code per 4 chilometri, siamo tra Castel Madama e lo svincolo Vicovaro Mandela verso Teramo. È tutto per ora e mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
13: Perché?
9: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
7: Elegance is a journey. Air France.
6: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: L'Italia in diretta.

0: sentitela proprio così, eh.
1: Non abbiamo neanche un
2: era partita la ola.
0: Era partita la ora, cioè la mia, lei stava ballando, scusa, mi ha seguito, però poi lei continua a cantare perché ovviamente deve chiudere il suo brano e lei è Gianna Nannini che però ha fatto questo brano,
2: Gianna,
0: con Bruno Rissas, che a proposito ha detto la nascita del brano, lo ha raccontato così: con Gianna ci siamo trovati subito, si tratta di quella simpatia naturale che si crea tra spiriti affini al di là delle forme musicali e delle personalità di ognuno. Rocker autentica lei, Gianna Nannini, folle e lucida al contempo. Questa è la descrizione di Bruno Rissas, che insieme a Gianna Nannini ha fatto questo meraviglioso errore.
2: E io sto sfogliando questo libro, oggi è la giornata dei libri, ma questo meritava un supplemento alla parte che dedichiamo ai libri. Il libro è Pausa Libro, non a caso, e l'autore è Andrea Moccia, volto anima di Geopop, che è con noi, ben trovato.
3: Buonasera, ciao Paola, ciao Claudio.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Allora, io ho questo libro che nasce proprio dall'idea di posare il telefono ogni tanto.
0: Sì, e tu la fai facile.
2: Intanto questa cosa non è. E poi però pesca nelle curiosità, nella possibilità di imparare per pillole. Qual è l'idea, Andrea?
3: Sì, l'idea, in realtà questa idea nasce da un'autocritica, perché io utilizzo troppo il telefono,
2: ecco.
3: Come
2: tutti
3: noi, come me, però tutti, ecco, quindi è un'autocritica secondo me che ci facciamo un po' tutti, e quindi mi sono detto, qua, tra le tante pause telefono che facciamo, soprattutto quelle da scrolling compulsivo, sarebbe bello fare una pausa libro. Ma quasi qua, e quindi da qui mi venne l'idea di un libro che potesse in parte comunque soddisfare quella compulsività, perché questa è una raccolta di 101 pillole di scienza e cultura, però secondo me è meglio fare un 3-5 minuti di pausa su una pagina ogni tanto, piuttosto che dal telefono. Ecco, quindi da qui nasce l'idea.
2: Allora, tra l'altro, si può sfogliare in maniera libera, cioè non c'è bisogno di seguire,
0: cioè non è un romanzo che
2: no,
0: tu
2: non c'è bisogno di
0: avanti.
2: Seguire volendo, insomma, ma si sfoglia e trovi una pillola, così apri e trovi. Per esempio, la scuola è il luogo più sacro della nostra società. Questa è una riflessione, per esempio, che tu inserisci tra le varie pillole. Come hai scelto però gli argomenti? Perché ovviamente è un mare magnum.
3: Allora, gli argomenti chiaramente sono tanti argomenti, io ho una creatività probabilmente un po', sono un po' malato, quindi io ho idee tutti i giorni, come tutti i membri del Team Geopop siamo dei creativi e quindi ecco,
2: creativi
3: mancano.
2: Compulsivi.
3: Sì, esatto. E poi con Geopop abbiamo uno storico di contenuti molto, molto ampio, e quindi abbiamo fatto una raccolta, insomma, delle categorie che più sono seguite su Geopop, quindi energia, vulcani e terremoti, ingegneria, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che ripercorre un po' la filosofia Geopop. Ecco.
0: Tra l'altro, parlavi dello scrolling compulsivo, no? Che questo è un libro.
3: Sì.
0: Questo libro potrebbe rappresentare un antidoto a questo, tra l'altro è stato definito anche alcuni scienziati, neuroscienziati, come responsabile di questo brain rotting, no? Di un decadimento del cervello, un eccessivo uso dello scrolling, che però entra in contrasto con quanto noi viviamo. Tu non a caso cerchi di invitare a una pausa, come scrivi tu, nel momento in cui sta per bollire la pasta, aspetti un amico al bar, no?
3: Ma perché noi il telefono lo prendiamo in maniera compulsiva in qualsiasi momento,
0: senza forse neanche rendercene conto.
3: Esatto,
0: Andrea.
3: Esatto. Pensa che si stima che mediamente noi apriamo il telefono circa 150 volte al giorno di media. Quindi
0: che è impressionante.
3: È impressionante. Io guardo questa tematica della velocità, perché poi è una questione di velocità, no? Delle nostre vite che vanno sempre più veloci, perché gli input sono clamorosamente aumentati negli ultimi 20 anni. Io non nascondo un pizzico di preoccupazione, perché sono dell'idea che il nostro cervello, la nostra mente, per capire qualcosa, per farla assorbire, ha bisogno di un minimo di tempo. Faccio spesso l'esempio della spugna. Una spugna secca, se tu la immergi per un microsecondo in acqua, l'interno della spugna non si imbibisce, non si spugna. Devi lasciarla giù per un po' di secondi. Ecco, abbiamo bisogno di quel tempo di immergerci nei contenuti.
4: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Alla vigilia del raduno neonazista di Pietramurata cresce la protesta. Chiusa la statale della Gardesana, domani il corteo contro l'evento, schierati oltre 140 tra poliziotti e carabinieri. Ratti nel centro storico e nei parchi, diversi gli avvistamenti a Bolzano, ma il comune rassicura, disinfestazioni svolte, in crescita le chiamate alle ditte specializzate per cimici da letto in casa e in hotel. A Rovereto 14 nuovi appartamenti a canone agevolato realizzati da Itea sono stati assegnati a famiglie di fascia media. L'affitto è inferiore del 30% rispetto alla media di mercato. Il centro tutela diritti del malato critica la delibera della provincia di Bolzano che prevede lo spostamento in residenze per anziani delle persone con disabilità quando compiono 67 anni. Terza edizione del giornale radio del Trentino Alto Adige, benvenuti all'ascolto da Diana Benedetti a Bolzano e Danilo Elia a Trento. La parte tecnica è curata da Maximilian Ebner e Luca Castagnoli. E allora Pietramurata si prepara all'evento che nessuno vuole eppure che si farà, parliamo del raduno Nazi Skin che parte domani, e allora strade chiuse e viabilità modificata, sono attesi 400 partecipanti e 140 agenti delle forze dell'ordine e poi la manifestazione antifascista in programma nel pomeriggio.
7: A Pietramurata, frazione di Dro, una vigilia tranquilla. Domani inizia il ritorno a Camelot, il raduno di circa 300-400 militanti di estrema destra da tutta Europa con concerti e dibattiti all'hotel Ciclamino. Oggi poco graditi, curiosi in zona. L'area è privata e ha ottenuto tutte le autorizzazioni. Le forze dell'ordine vigileranno sulla sicurezza e su eventuali derive violente o anticostituzionali, annunciati almeno 120-140 agenti. Alle 17, sempre di domani, per le vie del paese, il corteo per la libertà e la democrazia, con la strada statale chiusa per qualche ora e deviazioni in Val di Cavedine. Il sindaco della vicina Valle Laghi, Lorenzo Miori, si augura non ci siano disagi per la comunità locale.
8: Il commissariato del governo ha messo in campo insomma, un numero molto importante di forze dell'ordine per presidiare l'evento, quindi insomma, speriamo che da un punto di vista dell'ordine pubblico, anche sul nostro territorio, tutto vada per il verso giusto.
7: Daniele Benfanti, TGR Trento.
9: Diverse le chiamate al comune di Bolzano in queste settimane per topi avvistati nei parchi e nel centro storico, ma il problema in case hotel sono anche le cimici. Aumentano le disinfestazioni.
10: Christoph Köhl Montatrappole in tutta Bolzano ha svolto derattizzazioni anche per il comune in area industriale come lungo il Talvera, zona critica. Quest'estate le richieste, assicura, non sono maggiori, eppure di topi ne sbucano anche in centro storico e vicino alle scuole. Tante le chiamate di protesta al comune in queste settimane. Una ragione? I rifiuti abbandonati attorno a cassonetti e isole ecologiche.
11: Certamente anche i topi e le pantegane li vengono fuori per tirar via le immondizie, soprattutto se resta cibo, li hanno da mangiare.
10: Derattizzati di recente, rassicura l'ufficio ambiente del comune, lungo Talvere, ciclabili del Lido, parchi, in centro Piazza Madonna e Piazza Erbe, con esche per topi anche sotto i banchi. Derattizzazioni, ma anche tante disinfestazioni di cimici da letto in case private e hotel. Al picco, queste sì come a livelli di due estati fa, racconta Christoph, anche a Bolzano.
11: Molte richieste proprio ora quando è stagione alta dei turisti. Portano gli ospiti, portano le persone che fanno le passeggiate sulle maighe, anche le baite dove dormono hanno problemi gravi.
10: E anche per le cimici la proliferazione è nella sporcizia. Mai, come invece accade, disfarsi della biancheria infestata in strada. Barbara Ciolli, TGR Bolzano.
6: Ora parliamo del caro casa, di famiglie di reddito medio che non riescono a permettersi un affitto con i prezzi che continuano a salire. Allora a Rovereto all'ex BIMAC sono stati consegnati oggi 14 appartamenti Itea a canone calmierato.
12: 14 appartamenti per altrettante famiglie, un quartiere che rivive a Rovereto. Un altro tassello, dice l'assessore alle politiche per la casa Simone Marchiori, degli interventi della provincia sul problema alloggi.
8: Un altro tassello, quello dell'ex BIMAC, che va a rispondere in questo caso non alla fascia fragile ma alla fascia grigia, quindi quella che forse è più nutrita in questo momento delle persone che non riescono ad accedere al libero mercato.
12: Fitti da 610 euro per gli appartamenti a due stanze, fino a 847 per l'unico a tre stanze, una riduzione del 30% rispetto ai prezzi di mercato. 99 le domande arrivate, famiglie della fascia media che fanno sempre più fatica a sostenere l'inarrestabile rincaro delle case. Soddisfatta la sindaca Giulia Robol.
13: Questo peraltro è un luogo molto importante, storico, ha una storia ex industriale, è stato rigenerato ma una complicanza di situazioni porta dopo 20 anni a vedere il risultato. Unica cosa molto importante è che ITEA possa proseguire con il bando per l'esercizio bar, che è l'unico che spazio vuoto che rimane.
12: Bar che potrà poi anche servire la nuova casa della comunità proprio lì vicino. Anna Bigano, TGR Trento.
9: Una lettera dell'azienda Servizi Sociali, poche righe, per comunicare ad una famiglia di una persona disabile che quest'ultima, al compimento dei 67 anni, deve lasciare la struttura che da tempo la segue per andare in una casa di riposo. È successo a Bolzano nei giorni scorsi. Lo prevede una delibera della provincia del 2025. Critico Stefano Mascheroni, direttore del Centro Tutela Diritti del Malato. Ascoltiamolo.
14: Una persona, diciamo, portatrice di disabilità, inserita in una casa di riposo, in una residenza per anziani, e si inserisce in una situazione che è molto diversa da una struttura specializzata per una persona con disabilità. Le residenze per anziani hanno poi parametri diversi tra il numero, diciamo, degli operatori con la persona che assistono. Quindi ci sono tutta una serie di cose che cambiano. Noi siamo stati rassicurati dalla provincia che tutto questo verrà fatto con grande attenzione, ecco, però vorremmo, visto che molte persone si sono rivolte alla nostra organizzazione esprimendo la loro preoccupazione, le persone disabili e anche i familiari sono molto preoccupati, ecco, vorremmo essere sicuri che questa cosa venga gestita al meglio se veramente avverrà.
6: Domani primo giorno per nidi e materne, il 10 poi la prima campanella a scuola, questo tra cattedre scoperte e calo demografico.
15: Pochi giorni alla prima campanella in Trentino, sono circa 3200 le classi che riapriranno, ma con diverse cattedre ancora scoperte.
16: Indicativamente, strutturalmente mancano oggi circa 300 cattedre, che sono i posti che derivano dal cosiddetto organico di diritto. Si concentrano soprattutto in alcune aree, il sostegno, le discipline STEM, per la scuola primaria le lingue straniere.
15: Le assegnazioni arriveranno nei prossimi giorni attraverso la chiamata unica, garantendo così una partenza regolare. Ma l'obiettivo prioritario della sovrintendenza è garantire continuità e qualità all'insegnamento durante l'anno, soprattutto in classi dove il calo demografico ha il suo impatto.
16: Il calo demografico non accade, va governato. Questo significa che si creeranno non soltanto delle situazioni caratterizzate da numeri più bassi, ma dall'opportunità di fare alcune cose diverse. Apre l'opportunità a numeri di iscritti inferiore per classe, a un'attenzione maggiore alla fragilità dei nostri studenti.
15: Saranno 180 gli insegnanti formati come Faber, sigla di facilitatore del benessere emotivo e relazionale. Appena 10 gli iscritti quest'anno al liceo Made in Italy. In calo anche i ragazzi che scelgono il classico, sono il 4% dei trentini. A tutti Rizza rivolge un consiglio.
16: La scuola è vostra, fate in modo che le opportunità che la scuola vi dà siano davvero delle leve per il vostro futuro.
15: Manuel Fondato, TGR Trento.
9: Passiamo alla cronaca. Vasto incendio nel pomeriggio al Maso Thaler di Aldino. Ad andare a fuoco i pannelli fotovoltaici installati sul tetto. Sul posto i pompieri volontari della zona. Al loro arrivo una gran parte della copertura era già completamente avvolta dalle fiamme. Dopo 2 ore sono riusciti a spegnere il rogo evitando che si propagasse al fienile adiacente. Il proprietario della fattoria è riuscito a salvare gli animali della stalla e non ci sono stati feriti. Il tetto invece è andato completamente distrutto. Avevano occupato abusivamente 3 stabili in disuso in via Macello, a Bolzano. 19 persone, italiane e straniere, sono state denunciate dalla polizia per invasione di edifici e danneggiamento. Gli agenti hanno scoperto che gli accessi agli immobili erano stati forzati, nonostante fossero stati sbarrati con reti metalliche e elettrosaldate. All'interno valigie, effetti personali e alcune tende da campeggio. Alcuni degli occupanti non avevano rispettato il provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Bolzano, motivo per cui è scattata un'ulteriore denuncia. non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverata in terapia intensiva, la 14enne ferita ieri in un incidente in Valposteria. Due auto e un bus turistico si sono scontrati all'altezza di Villa Bassa. Ferite altre 17 persone, la maggior parte di loro in modo lieve.
6: E c'è stato un incidente questa mattina a Romagnano, un sobborgo di Trento. Un furgone ha tamponato un trattore che sul rimorchio trasportava un altro mezzo agricolo. Quest'ultimo nell'impatto si è ribaltato sulla carreggiata. Per fortuna nessuna conseguenza per i conducenti. Lasciamo la cronaca e torniamo a parlare del caro vita. Abbiamo parlato prima del problema degli affitti, ma il caro vita appunto si fa sentire anche e tanto sulle spese di carburante. Così, grande successo degli abbonamenti scontati al trasporto pubblico in Trentino e lunghe code alle biglietterie.
15: Con 25 euro di benzina e gasolio, considerando gli ultimi prezzi medi, si percorrono 360 e 180 chilometri. La stessa somma vale invece 4 mesi di trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane per tutta la provincia autonoma di Trento. Dal 29 agosto, ogni giorno, lunghe file agli sportelli per acquistare gli abbonamenti a prezzo agevolato. È successo crescente per l'iniziativa, che ha prorogato i 25 euro, già attivi durante l'estate, fino all'anno nuovo.
17: Ho cominciato a usare i mezzi pubblici per evitare il caro carburanti. Appena l'abbiamo letto, abbiamo deciso di correre.
18: Vorrei approfittare dell'abbonamento a 25 euro, diciamo. Una bella iniziativa per ridurre magari i consumi per i mezzi privati. E...
15: Tra gli utenti anche chi ha appreso dello sconto in coda.
19: Che iniziativa?
15: Dello sconto 25 euro per 4 mesi.
19: Ah, non l'avevo sentito, io so qua per rinnovare la tessera.
15: A novembre, in sessione di bilancio provinciale, verrà ridiscusso se confermare questa misura anche per il 2027. Manuel Fondato, TGR Trento.
9: E adesso passiamo allo sport. Conclusa ieri sera la sessione estiva del calciomercato. Il Südtirol, grazie al lavoro del direttore sportivo Matteo Lovisa, ne esce profondamente trasformato rispetto alla scorsa stagione. Sentiamo.
20: Quattro anni fa a Trieste il Südtirol conquistava la promozione in Serie B grazie a una doppietta di Casiraghi. L'eroe di quella giornata è ora finito a Ravenna e di quel gruppo sono rimasti solo Capitan Tait e Simone Davi. Una rivoluzione completata con un mercato estivo da 18 arrivi e 16 partenze. Artefice il direttore di quella giornata è ora finito a Ravenna e di quel gruppo sono rimasti solo Capitan Tait e Simone Davi. Una rivoluzione completata con un mercato estivo da 18 arrivi e 16 partenze. Artefice il direttore sportivo Lovisa.
21: Secondo

0: atteggiamento giusto del primo essere davanti agli altri, se no poi si crea un clima che non mi piace, negativo, e a prescindere che non mi piace vedere questa differenza giovane-vecchio, secondo me è una mentalità che abbiamo in Italia sbagliata.
1: L'amministratore delegato Dietmar Pfeiffer appoggia il rinnovamento.
2: Il monte ingaggi è aumentato un pochettino, non estremamente tanto, un pochettino, tutto come è in linea di quello che fa l'FC Südtirol da tanti anni, cercando di crescere pian piano e passo dopo passo.
1: Francesco Clementi, TGR Bolzano.
3: Oggi all'EUREC di Bolzano la cerimonia promossa dalla regione per salutare i 39 studenti pronti a partire per un anno intero all'estero e per accogliere le ragazze e ragazzi rientrati dalle loro esperienze internazionali. Un'occasione di incontro e confronto tra chi varcherà i confini nazionali e chi ha già concluso il proprio percorso. Quest'anno tre studenti hanno usufruito con successo della riserva per gli alunni con certificazione di disturbi specifici dell'apprendimento e potranno così intraprendere questo percorso formativo all'estero. Dei 39 vincitori pronti a partire, 22 sono del Trentino, 17 dell'Alto Adige.
4: Si è rinnovata sul Saspordoi questa mattina la magia dell'alba, dei suoni delle Dolomiti, numerosi gli spettatori per il concerto in quota delle Belle of the Rockies, ensemble di ottoni statunitense, tutto al femminile, che omaggia le prime compositrici che seppero rompere i pregiudizi in un settore musicale considerato a inizio Novecento un'esclusiva maschile. E questa era l'ultima notizia. Diamo uno sguardo al meteo perché questa sera si possono verificare ancora nuvolamenti a partire dai rilievi e poi anche possibili locali rovesci o temporali. Domani invece tempo stabile e molto soleggiato con temperature in aumento. Le minime e massime di oggi a Trento 18-33, a Bolzano 20-31. E con questo è tutto. Il giornale radio finisce qui, ma torna domattina alle 7:18. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR. Giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
7: Ore 19.
8: GR1.
9: Le accuse di Berlino a Mosca sui droni esplosivi a Lipsia, asse von der Leyen Rutte, alzare la pressione sul Cremlino, identificati due sospetti in Germania, fonti di sicurezza, escluso il passaggio di uno di loro in Italia. Molestie su una 13enne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del responsabile, il GIP non aveva convalidato il fermo ma ha disposto solo l'obbligo di firma. La Vitola non è stato aggredito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, filtra la smentita. Esperti al lavoro per recuperare le chat del faccendiere con Ranucci. Fine vita, il Veneto approva la legge, la prima regione governata dal centrodestra. Zaia, risposta doverosa. Il caldo non molla, ancora temperature fino a 38 gradi da nord a sud. Un po' di fresco a metà della prossima settimana. Allarme dell'ONU per il riscaldamento globale. Io sto con gli ippopotami. Nel nostro paese l'esemplare più vecchio d'Europa è Camilla, ha 55 anni. Ha appena dato alla luce un cucciolo, non succedeva dal 2021. Buio in sala, a Venezia al via l'83esima mostra del cinema, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle, a George Clooney il leone d'oro alla carriera. Europei di pallavolo femminile, azzurro in campo con la Svezia, in palio il pass per la semifinale. Tennis, agli Open degli Stati Uniti, Jasmine Paolini vince il derby tricolore con Lucrezia Stefanini e accede al terzo turno. In studio Nicola Tedeschini, resta alta la tensione tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Bruxelles esprime solidarietà alla Germania, vertice tra la presidente della Commissione von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte. Il tema al centro anche del Consiglio Esteri dell'Unione a Wicklow in Irlanda. L'inviata Rai.
10: L'Europa prepara nuove sanzioni contro la Russia, alza l'allerta dopo il fallito attacco con drone all'aeroporto di Lipsia, attribuito dalla Germania alla Russia. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. E il ministro degli esteri, Antonio Tajani, annuncia accertamenti. Tajani mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare forzare le elezioni in Italia, un rischio

0: che riguarda tutti i paesi europei e sul quale, sottolinea, bisogna intervenire.
1: Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà, perché è noto, basta leggere qualche libro di storia per capire che cos'è la disinformazia.
0: E da Bruxelles parla anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, siamo pronti a rispondere alla Russia più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E sul fallito attentato di Lipsia a inizio agosto emergono nuovi dettagli. Uno dei due sospettati sarebbe entrato nello spazio europeo con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk in Bielorussia. Secondo gli apparati di sicurezza tedeschi, però, l'uomo non sarebbe mai passato per il nostro paese. Facciamo dunque il punto sulle indagini con l'inviata Rai a Berlino.
3: Fonti informate dei media tedeschi riportano che sono stati identificati due sospetti con legami con Mosca per l'attacco di Lipsia. Sono un uomo di origine russa con passaporto lettone, il basista, e un uomo bielorusso con passaporto russo, esecutore. Aveva già commesso reati nei paesi baltici. Ieri Berlino ha attribuito ufficialmente alla Russia la responsabilità degli attacchi con i droni a Lipsia. Il ministro degli interni Dobrindt e il capo della diplomazia tedesca Wadefult hanno anche comunicato le misure prese dal governo tedesco, tra queste chiudere il consolato di Bonn il 18 settembre e la casa russa a Berlino. Intanto in Germania oggi c'è stata un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nel Brandenburgo e poi è andata in blackout una stazione elettrica vicino Colonia. Possibili le piste dell'estremismo o del terrorismo, una serie di episodi che in questo momento di attrito con Mosca contribuiscono a mettere il paese sotto pressione. Da Berlino, Romana Fabrizi per il GR1.
2: E la Russia continua a respingere categoricamente le accuse della Germania per i fatti di Lipsia e convoca l'incaricato di affari tedesco nel paese. Mosca annuncia una dura reazione alla decisione di chiudere il consolato russo a Bonn e casa Russia a Berlino. Medio Oriente, Hormuz è sotto il controllo americano, lo chiameremo stretto di Trump, scrive sui social il presidente degli Stati Uniti. Teheran intanto minacce contromosse capaci di far crollare l'America, mentre il Cremlino starebbe aiutando l'Iran a rafforzare il proprio arsenale. Il corrispondente da New York.
4: C-430L sarebbe il nome di un programma segreto avviato 3 anni fa dall'Iran in collaborazione con la Russia per costruire un missile supersonico da crociera di ultima generazione. Lo rivela il Financial Times descrivendo uno scambio di informazioni e tecnologia ancora in corso tra i due paesi, il coinvolgimento di almeno un'agenzia statale di Mosca e ripetuti viaggi di esperti russi nella Repubblica Islamica. Obiettivo di Teheran? Dotarsi di un'arma che potrà minacciare portaerei e altre navi militari americane in Medio Oriente. La notizia emerge poche ore dopo che il presidente russo Putin ha espresso pubblicamente solidarietà all'omologo iraniano Pezeshkian. Stiamo cercando di darvi l'aiuto necessario in un momento difficile, ha detto, ricorrendo a una formula generica. La Russia in passato ha fornito all'Iran sistemi di difesa aerea e missilistica. Successivamente Teheran ha concesso a Mosca la licenza per produrre droni Shahed in chiave anti-Ucraina e negli ultimi mesi Mosca avrebbe condiviso informazioni di intelligence per consentire a Teheran di colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Nelle scorse settimane il Pentagono aveva riconosciuto l'esistenza di un allineamento tra avversari di Washington, senza fornire però dettagli. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: La sparatoria al rave di Arau in Svizzera, in cui domenica è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e sono rimasti feriti 5 ragazzi. L'aggressore ha agito da solo ed è affetto da problemi psichici, lo hanno detto i magistrati elvetici in una conferenza stampa. L'uomo, un 43enne, deteneva regolarmente le 2 pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Senza prove di derive ideologico estremiste, il movente resta però un mistero. Rai Radio 1 alle 19:07, la cronaca. A Torino ci sono novità nel caso del 42enne di origine bengalese scarcerato appena 48 ore dopo l'arresto per violenza sessuale su una minorenne.
5: La Procura di Torino impugnerà il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma senza convalidare l'arresto del 42enne che era stato fermato e portato in carcere dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel mini market dove lui lavorava. Per il GIP l'uomo si è mostrato pentito e collaborativo. La vittima era andata nel negozio per comprare la merenda e tra gli scaffali del locale è stata palpeggiata dall'uomo, incensurato. La violenza è stata filmata anche dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso anche un altro abuso, compiuto sempre dallo stesso commesso, poco prima ai danni di una donna adulta. Dopo due notti in carcere l'uomo è stato rilasciato. Il ministro della giustizia, Carlo Nordio, ha annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino per ulteriori verifiche. Simona Decina, GR1.
2: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci ed è giallo attorno alla notizia dell'aggressione in carcere a Walter Lavitola, imprenditore ed ex direttore dell'Avanti.
6: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentiscono la notizia circolata in mattinata. Secondo quanto avrebbe riferito uno dei presunti esecutori materiali dell'attentato a Ranucci in un interrogatorio, l'ex faccendiere, mandante e reo confesso dell'attentato, sarebbe stato schiaffeggiato e medicato in infermeria. Sta bene e non ha segni di percosse, hanno detto i legali di Lavitola che ora chiedono accertamenti sulla vicenda. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame sulla scarcerazione di Lavitola. Gli avvocati hanno presentato un'istanza che punta a invalidare l'ordinanza del GIP in seguito alla dilatazione dei tempi di fissazione del riesame. Procura e Tribunale hanno però rigettato la richiesta. Nel frattempo l'inchiesta va avanti. Si cerca ancora di ricostruire il vero movente dell'attentato. Una squadra di super esperti è al lavoro per recuperare le chat dal cellulare di Lavitola con Sigfrido Ranucci che l'indagato avrebbe cancellato in concomitanza con l'arresto dei 4 esecutori materiali del blitz esplosivo il 30 giugno scorso. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì 4 settembre dopo il ricovero in gravi condizioni a Cuba. Il trasferimento avverrà con un'aeroambulanza, precisa sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, e sarà pagato dall'assicurazione sottoscritta prima della partenza, escluso quindi il ricorso a un volo di Stato. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo. A Ciminna, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 20 anni di carcere e 3 milioni di euro di multa. Diventa definitiva la condanna per uno degli scafisti del naufragio di Cutro che nel 2023 provocò 94 vittime. La Cassazione ha respinto la tesi della difesa, secondo cui il cittadino siriano era soltanto un profugo e non aveva avuto alcun ruolo organizzativo. E sempre la Cassazione ha confermato il carcere per Ulash Demir, manager turco accusato di sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. L'uomo, arrestato a Bergamo mentre tentava di partire per Istanbul, avrebbe imposto paghi in alcuni casi sotto i 2 euro l'ora, minacciando licenziamenti e rimpatri. La politica, economia e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
7: La stabilità porta risultati. Fratelli d'Italia si prepara a festeggiare il record del governo Meloni citando i nuovi dati Istat che vedono l'occupazione ancora in crescita. Carlo Fidanza.
8: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie e sostenuto le imprese che producono lavoro.
7: E proprio per garantire esecutivi stabili e duraturi, il centrodestra vuole approvare la nuova legge elettorale. Ma se Forza Italia ha accettato le preferenze dalla Lega, Matteo Salvini oppone un secco no all'ipotesi del ballottaggio tra gli schieramenti, una proposta che per le opposizioni è stata riesumata solo per rispondere all'ascesa di Roberto Vannacci. Stravolgono le regole della democrazia, dicono da AVS, mentre non fanno nulla contro il carovita che strozza i cittadini. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
9: L'inflazione galoppa e il carrello della spesa segna più 30% negli ultimi 5 anni, ma per loro va tutto così bene che possono buttare 9 miliardi per le armi.
7: Ellie Schlein cita i dati Gimbe, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure per lanciare un nuovo allarme sulla sanità. Ecco l'unico record, commenta la segretaria PD, che Meloni può celebrare. Lucio Bondi, GR1.
2: Via libera in Veneto alla legge sul fine vita. Approvato il provvedimento che stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, la definisce il presidente del Consiglio regionale, Luca Zaia. Economia, la tassa europea sui piccoli pacchi comincia a pesare sui colossi cinesi dell'e-commerce e cambia le abitudini di chi compra online.
10: 3 euro possono bastare a cambiare le abitudini di acquisto. La nuova tassa europea sui piccoli pacchi extra UE in vigore dal 1 luglio ha già ridotto tra il 30 e il 40% le importazioni dalla Cina, secondo le dogane francesi. Il contributo non si calcola sul valore dell'ordine, ma sulle categorie di prodotti presenti nel collo. Un duro colpo per il modello commerciale di colossi come Temu, Shein e AliExpress, fondato su articoli economici spediti singolarmente. Tra giugno e luglio, secondo l'applicazione francese Joco, le vendite sono diminuite del 50% su Temu e del 37% su AliExpress. Shein si è limitata a un meno 15% grazie al grande centro logistico aperto precedentemente in Polonia. Intanto cambia il comportamento dei clienti: meno ordini ma carrelli più ricchi per distribuire il costo fisso su più articoli. E da novembre il conto potrebbe salire ancora con l'arrivo di ulteriori 2 euro per la gestione doganale europea. Amalia Carosi, GR1.
2: Uber si appresta a mandare a casa 3.000 persone negli Stati Uniti, il più grande licenziamento dopo il Covid, pari a circa il 10% dei propri dipendenti. I robotaxi stanno infatti rendendo obsoleti gli autisti e l'intelligenza artificiale toglie posti a chi lavora nell'amministrazione. Ad agosto la bolletta del gas per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare è il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. Ancora caldo su tutta l'Italia, con picchi di temperature tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il weekend e cambierà a metà della settimana prossima, con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e maltempo con precipitazioni anche intense. Intanto, dall'ultimo report dell'ONU sul riscaldamento globale, arriva un nuovo allarme per il clima.
11: La soglia sarà superata, il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre 1,5 gradi dai livelli preindustriali, emerge dal nuovo rapporto UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i cui esperti sottolineano però che è ancora possibile ridurre al minimo il tempo di questo sforamento e cercare di raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi. Le ondate di calore di quest'estate, gli incendi boschivi che imperversano e le inondazioni mortali sono un monito di ciò che ci aspetta, ha affermato il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che richiama tutti i paesi alle proprie responsabilità. Dobbiamo rendere il superamento di 1,5 gradi, afferma, il più contenuto e breve possibile. Parole d'ordine: mitigazione e adattamento. Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
12: Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni, perché ce li terremo anche nei prossimi decenni, ma dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
11: Daniele Morgera, GR1.
2: A 55 anni l'ippopotama più anziana d'Europa è mamma per la 15ª volta, l'evento al Parco Natura Viva di Bussolengo in Veneto.
13: Si chiama Camilla, è l'ippopotama più longeva del continente e da 10 giorni ha dato alla luce il suo 15esimo cucciolo. 2,5 tonnellate lei, appena 50 kg lui. Vivono insieme alla loro famiglia e a un gruppo di antilopi Niala, che ha accolto a sua volta 2 nuovi nati. Per ora il piccolo ippopotamo è sotto stretta sorveglianza e nessuno può avvicinarsi. Precauzione che resterà in vigore finché non sarà abbastanza grande da affrontare il mondo con la mamma al suo fianco. Una storia tenera, certo, ma c'è altro, perché si tratta del primo ippopotamo l'ippopotamo, nato in Italia negli ultimi 5 anni. Un dato importante per la biodiversità. L'ippopotamo è infatti oggi classificato come specie vulnerabile. La perdita degli habitat, l'inquinamento e la caccia ai suoi denti ne minacciano le popolazioni. Un business quest'ultimo diventato ancora più redditizio dopo le restrizioni sull'avorio di elefante. Una gioia doppia allora, quella del Parco Veneto, la vita animale che, a dispetto delle stagioni e degli uomini, rivendica il suo spazio sul pianeta. Mauro Zanda, GR1.
2: Musica Robbie Krieger e John Densmore dei Doors, con lo storico ingegnere del suono e fonico della band Bruce Bocnik, rivisitano le registrazioni dei concerti del 1970 per un nuovo doppio album dal vivo, Unbound and Dangerous. Il disco 16 tracce in uscita il 23 ottobre ripercorre il loro tour Roadhouse Blues del 1970 appunto. Uscirà in doppio LP, CD e Blu-ray. Si alza il sipario sulla 83esima mostra del cinema a Venezia con George Clooney protagonista, che nell'incontro stampa ha parlato anche di attualità, della sua carriera, dei rischi dell'intelligenza artificiale. Per lui il leone d'oro alla carriera, poi il primo dei 21 film in concorso, Ink di Danny Boyle.
14: I am here open. I am here sono qui curious. Aperta, curiosa. I film sono degli sguardi nelle storie di altri e inevitabilmente politici. La presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, prima di cominciare a vedere i 21 film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, si comincia con Ink di Danny Boyle, al termine della cerimonia che assegna il primo leone d'oro alla carriera di questa 83esima edizione al divo più amato, George Clooney. Questo è un festival che amo, sono tornato tante volte, ha raccontato nell'incontro stampa. La carriera? Una cosa buffa. Hai alti e bassi e nei momenti bassi hai bisogno della gentilezza degli altri e di fortuna. Perché faccio meno film? Due figli di 9 anni che non voglio lasciare troppo a lungo. Per lui bagno di folla e di flash, l'amica Laura Dern a raccontarlo e l'emozione di un leone tra le mani. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
16: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
16: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
18: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
22: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
23: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
24: Ciao Alex.
23: Kimi, ma sono io su questo poster?
24: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
23: Per vederci le partite insieme.
24: Magari, però non ho ancora il wifi.
23: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
24: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
23: Sono appena stato sorpassato.
0: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: GR1 Sport.
3: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Tanti gli eventi in corso, a cominciare dal quarto di finale degli europei di pallavolo femminile, che vede impegnata la nazionale di Julio Velasco contro la Svezia. Ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
4: Primo set tra Italia e Svezia, con l'Italia costretta a inseguire sotto di due. La Svezia comanda infatti 20-18, nonostante una grande partenza azzurra subito avanti di 4. Le nostre hanno poi commesso delle imprecisioni, non perfette in ricezione. La Svezia trascinata dalla sua stella, l'opposta di Colegnano, Isabelle Hoch, è riuscita a pareggiare i conti e poi a portarsi avanti. Adesso, negli ultimi punti del primo set, sarà davvero battaglia punto a punto. Va a chiudere in diagonale Antropova per la nostra nazionale, che si porta a quota 19, la Svezia a 20. Alessia Orro, la nostra palleggiatrice, al servizio. Sfida che vale le semifinali di Istanbul. Nel frattempo, prima semifinalista è la Serbia, che ha battuto come da pronostico la Grecia 3-0, parziali a 14, 20 e 17. Sfiderà in semifinale la vincente di Germania-Turchia, che saranno di fronte domani, così come Polonia e Olanda si sfideranno domani. Da questo quarto di finale verrà fuori l'avversaria della vincente di Italia-Svezia. La situazione 19 Italia, 21 Svezia nel primo set. A te la linea.
3: Dagli europei di pallavolo donne agli Open degli Stati Uniti di tennis, nel programma della giornata anche un derby italiano, come ci aggiorna Emilio Mancuso.
5: Buonasera, buonasera a voi tutti. Proprio così, derby italiano che si è concluso al femminile con Lucrezia Stefanini, che era 2-0 nel primo set, derby toscano, contro Jasmine Paolini, e poi invece la Paolini ha battuto 6-4-6-1 la sua avversaria, dunque vola al terzo turno. Una bella vittoria per Jasmine Paolini in rampa di lancio, e naturalmente c'è grande attesa per lei in questa edizione degli US Open. Più tardi scenderà in campo Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone, il giustiziere di Djokovic. Torna in campo Matteo dopo le rivelazioni sul caso scommesse e le minacce al fratello Jacopo. Il match finora in casa Italia, dopo Coboli, il match che davvero ci ha fatto di più palpitare, quello di Lorenzo Sonego, che è chiuso stamattina quasi alle 8 del mattino italiane, le 3 di notte a New York. È stato a 2 punti dal match contro il tedesco Sascha Zverev, che è la testa di serie numero 1, in assenza di Jannik Sinner. Dunque Sonego davvero vicinissimo a conquistare una vittoria straordinaria. Ha parlato così ai nostri microfoni il suo allenatore Vincenzo Santopadre. Ascoltiamo Santopadre, poi linea allo studio.
25: È stato un match senza esclusione di colpi, sempre molto equilibrato, un po' in tutti i set. Resta l'ottima prestazione di ottimo livello da parte di Lorenzo Sonego. Peccato, perché insomma è stato vicinissimo più volte a andarsela a prendere.
3: Passiamo ora al calcio. Prosegue il programma dei sedicesimi di Coppa Italia. Dopo la qualificazione agli ottavi di Monza e Cremonese, si aggiunge quella del Sassuolo, che ha battuto il Frosinone 5-4 dopo i calci di rigore. I regolamentari si erano chiusi sull'1-1. Agli ottavi il Sassuolo affronterà la Juventus. In corso il derby del Triveneto, Udinese-Venezia. Al 20° della ripresa il parziale è di 2-1 per l'Udinese. Ora una sorprendente notizia che riguarda l'Inter. Piero Ausilio lascia il club nero-azzurro dopo 28 anni. Non è andato a buon fine l'incontro tra le parti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 dell'ormai ex direttore sportivo. Ausilio e l'Inter hanno deciso per l'immediata risoluzione consensuale del contratto. Chiudiamo con i giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, sempre più nel segno dell'Italia, che ha battuto il record assoluto di medaglie vinte in questa manifestazione, che ora è di 212. Il precedente di 193 medaglie apparteneva alla squadra azzurra che partecipò all'edizione di Bari 1997. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
26: Radio 1, un mondo da sentire.
15: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
17: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
17: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
15: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
21: Iperceramica.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
27: Bentrovati, vediamo i principali aggiornamenti. Partiamo dal 1 Firenze-Roma, tratto chiuso, un incidente. Siamo tra Orte e Diramazione, Roma Nord verso Roma, e per questo si sono formate code tra Attigliano e Orte. Code traffico in A13 tra Bologna e Interporto e allacciamento A14 verso Bologna. Sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code tra Navacchio-Visignano e Pisa Nord-Est verso Pisa. Ci spostiamo e andiamo sulla 14. Code a causa di un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Ramo Casalecchio verso la 1, ma ci sono code anche tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. Restiamo però in A14 perché dobbiamo segnalare un incidente che è avvenuto tra allacciamento A25 e Pescara Nord verso Ancona. Per chiudere verso la capitale statale Pontina, code viene segnalato un veicolo in fiamme. Siamo tra lo svincolo Pontina Vecchia e proprio allo svincolo di Pontina Vecchia in direzione di Terracina. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.
28: Ascolta, si fa sera.
12: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
29: Il titolo di questa trasmissione, Ascolta, si fa sera, contiene il medesimo imperativo con il quale si apre la regola di San Benedetto. Ascolta, o figlio, gli insegnamenti del tuo maestro e volgi ad essi l'orecchio del tuo cuore, perché tu possa far ritorno con la fatica dell'obbedienza a colui dal quale ti eri allontanato, con l'inerzia della disobbedienza. La regola di Benedetto ci insegna a cercare veramente Dio da figli che cercano il loro padre. Il cammino di ricerca di Dio è un cammino di ritorno del figlio verso il proprio padre. È importante tenerlo presente, perché non si tratta di conquistare qualcosa che non abbiamo mai avuto, ma di ritrovare quello che ci appartiene, che è da sempre e per sempre nostro, anche se talora possiamo averlo dimenticato o smarrito. In altri termini, cercare veramente Dio significa cercare veramente se stessi, diventare quello che da sempre e per sempre siamo. Questo cammino di ricerca presuppone un ascolto. Ascolta, figlio. C'è un forte legame tra questi due termini. È l'ascolto a renderci figli. D'altra parte, essere figli significa ascoltare, o più profondamente tendere l'orecchio del cuore, non solo l'orecchio del corpo. Potremmo dire che l'orecchio del cuore è il centro della nostra vita, e dunque, a partire da questo centro unitario e unificante, la vita stessa diventa tutta integralmente un unico ascolto. L'ascolto non è una delle attività che possiamo o non possiamo compiere. Più radicalmente, vivere e ascoltare. Ascoltare ci consente di vivere.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
13: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
14: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
16: Zona Cesarini.
18: Ben trovati, sono le 19:33, zona Cesarini in orario atipico, non le consuete 21, insieme sempre fino alle ore 23, ma si inizia prima perché c'è da seguire passo passo quello che è il cammino delle azzurre della pallavolo impegnata negli europei, nei quarti di finale. Tra poco la parola a Manuela Collazzo per la diretta. Vi ricordo che insomma dalle 21 riprenderemo comunque la nostra trasmissione circa in quell'orario, con ospiti e diversi argomenti da affrontare. Pallavolo sino a quel momento, c'è Gabriele Brocani in regia, Alessandro Campanella alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani che vi parla. Un aggiornamento giusto di calcio, perché c'è la Coppa Italia in corso, l'avete sentito già nel corso del GR, il Sassuolo che ha superato ai rigori il Frosinone e l'Udinese che a 15 minuti dalla fine sta vincendo 2-1 sul Venezia. Ma non continuiamo troppo insomma con le informazioni, perché c'è da andare sul campo, andare a raccontarvi Italia-Svezia, europei di pallavolo. Manuela Collazzo, a te.
4: Ben trovato Diego, ben trovati agli amici all'ascolto. Subito la situazione: l'Italia incredibilmente è costretta a inseguire, la prima volta che accade in questi europei, perché ha perso il primo set 25-21 per la Svezia, 4 pari nel secondo. Seguiamo l'azione, il tentativo d'attacco di Antropova che però è murata da Anderson, e dunque la Svezia passa nuovamente avanti 5-4. Eppure un set che era cominciato benissimo, dunque una sfida cominciata benissimo, perché l'Italia si era portata subito avanti 6-2 nel parziale, ma ben presto la Svezia si è appoggiata alla sua stella Isabel Hawk, opposta di Conegliano, mentre l'Italia va adesso a segno al centro con Sara Farr per il punto della parità 5 pari. Dicevamo, la Svezia si è affidata a Isabel Hawk, la stella di Conegliano e naturalmente della nazionale allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. 11 punti per lei nel parziale, compreso un ace. Grandi difficoltà in ricezione per la nostra nazionale, che non è riuscita a costruire gioco, e da lì è nato poi il vantaggio della Svezia per l'1-0, 25-21 nel primo set, 5 pari nel secondo. Antropova è contenuta, contrattacca la Svezia, lo fa però sbagliando con Anna Elving, schiacciatrice svedese, che manda fuori il suo contrattacco dopo che la nazionale però di Micelli aveva contenuto l'attacco di Antropova. L'Italia, la formazione, gioca con con lo schieramento tipo visto in questi europei. Dunque Alessia Orro è la palleggiatrice, Egonu è l'opposta, Egonu che difende adesso in copertura dietro al muro, contrattacca Antropova a segno in diagonale, Antropova e Silla sono le schiacciatrici, Farre e Danesi, Danesi la capitana, sono le centrali, Fersino è libero, più due dell'Italia in questo avvio di secondo set, 7 Italia, 5 Svezia, ma l'Italia deve inseguire perché ha perso il primo, la Svezia si è infatti imposta 25 a 21.

0: Good Old Days, Chris De Sarandi, per continuare in musica con questa nostra edizione di Zona Cesarini Extra Large, perché c'è da seguire quello che fanno le ragazze di Velasco. Vi ricordo già che ci siamo anche il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949 per dialogare con noi, per magari commentare anche voi quello che sta accadendo nel quarto di finale degli europei, Italia-Svezia. Manuela Collazzo, a te.
1: Secondo set, l'Italia è avanti 10-9, arriva l'ennesimo attacco di Oak, la stella a cui si appoggia la Svezia, dunque 9 Svezia, 10 Italia nel secondo set, con la Svezia che ha vinto il primo 25-21, 11 punti di Oak nel primo parziale, davvero punto di riferimento, la bomber di Conegliano della sua nazionale, anche la miglior realizzatrice del torneo. Adesso attacca il centro danesi, 11 Italia, 9 Svezia, le centrali chiamate pochissimo da Alessia Orro nel primo set, perché la ricezione negativa della nostra nazionale, che è andata completamente in tilt, non ha permesso alla palleggiatrice di smistare gioco e dunque di variare il gioco. Adesso c'è un cambio dai 9 metri voluto da Velasco, ma soprattutto dopo per la difesa, ossia Spirito in campo, lei che è referto come schiacciatrice ma è un libero, dunque darà manforte in seconda linea, proprio lei difende l'attacco della Svezia, va in contrattacco Miriam Silla, c'è la difesa svedese dall'altra parte poi della rete. Dopo una buona difesa arriva il colpo vincente di Helvig, e dobbiamo dire che la Svezia sta facendo vedere una buona compattezza di squadra, anche una buona fase muro difesa, e si porta sul meno uno in questo secondo set, 10 Svezia, 11 Italia. Svezia al servizio sempre con colei che ha propiziato il punto, Helvig. Buona la ricezione di Miriam Silla, Paola Gonu da par suo va altissima a schiacciare dentro i 3 metri, dunque 12° punto dell'Italia, sono 10 punti della Svezia. L'Italia aveva cominciato malissimo anche il secondo set, subito sotto 3-0, il primo punto nel parziale delle nostre è arrivato con un errore al servizio della Svezia, ma l'Italia poi si è ripresa, non riesce però a contenere, cosa che era riuscita invece a inizio sfida, a contenere gli attacchi di Oak, mani fuori vincente della formidabile giocatrice di Conegliano, e 11° punto della Svezia che rimane lì attaccata al parziale e ci costringe al punto a punto. La ricezione buona di Spirito, Miriam Silla quasi in controtempo non riesce a chiudere, dunque arriva il punto della parità, crediamo, della Svezia, o comunque questo è stata l'indicazione, sì, infatti ha schiacciato sull'asticella Miriam Silla, questa era stata l'indicazione degli arbitri, e adesso subiamo l'ace delle svedesi. Ci sono dei momenti di blackout da parte della nazionale italiana che non avevamo visto nelle precedenti sfide, proprio Silla che anticipa in ricezione Fersino e però sbagliando subisce l'ace da parte di Olofsson, dunque ancora Olofsson al servizio per la Svezia, questa volta sbaglia e dunque l'Italia si può riportare in parità 13-13 in questo secondo parziale, con la Svezia avanti 1-0 nel conto dei set dopo il successo nel primo 25-21. Ricordiamo la Serbia prima semifinalista, come da pronostico ha superato la Grecia con parziali a 14-20 e 17, dunque 3-0 della Serbia che aspetta la vincente domani del quarto di finale tra Germania e Turchia, mentre gli incroci di Italia-Svezia sarà quello con Polonia-Olanda, anche questa sfida domani. Adesso qualche cambio voluto da Velasco nella propria metà campo, abbiamo visto per esempio la presenza di Gaia Giovannini anche per cercare di avere maggiori garanzie in seconda linea, c'è in prima linea Antropova, 14 Italia, 13 Svezia, dunque Gaia Giovannini al posto di Miriam Silla che era andata un po' in affanno soprattutto in ricezione, il servizio italiano, c'è la buona ricezione della Svezia e poi la mette in cassaforte Julevic, la palleggiatrice svedese, perché cede il pallone a Isabel Oak, 14 pari tra Italia e Svezia, e teniamo la linea soltanto per seguire il servizio di Oak che nel set precedente ha fatto particolarmente male alla nostra nazionale, c'è proprio lei la stella di Conegliano al servizio, 14 pari nel secondo set 1-0 della Svezia. Questa è la situazione nel quarto di finale, cercatissima Antropova in ricezione, è lunga la ricezione di Antropova, poi per nostra fortuna non ne approfitta la Svezia, l'Italia comunque non riesce a chiudere il contrattacco e poi ci riesce invece la Svezia, che sta sfruttando al meglio il turno a servizio di Isabel Oak. 15 Svezia, 14 Italia, siamo nel secondo set, l'Italia è sotto, la Svezia ha vinto il primo 25-21.
0: Un aggiornamento relativo sempre alla gara di Coppa Italia che stiamo seguendo in diretta e vi stiamo aggiornando per l'appunto su quello che accade al Friuli. Udinese e Venezia sono sempre sul 2-1, dunque in questo momento qualificata la squadra di casa. Siamo a 5 minuti dalla fine, non l'ho detto, giusto per andare un po' a vedere chi si è messo in luce, la doppietta di Baio per l'Udinese, Sagrado aveva portato in vantaggio il Venezia. I Clash.

0: Classicone dei Clash in versione rivisitata per continuare con un ritmo alto in questo nostro inizio di Zona Cesarini. È iniziato da un bel po' l'incontro tra Italia e Svezia, europei femminili di pallavolo, ce lo sta raccontando Manuela Collazzo. In palio c'è un pass per le magnifiche quattro della competizione continentale. Manuela.
1: E l'Italia deve alzare il ritmo, a proposito di ritmo, perché la Svezia è sempre lì e pari nel secondo set 18-18, un'Italia ancora imprecisa che subisce molto gli attacchi di Isabelle Hoc, non riusciamo a contenerla, riusciamo però adesso con Paola Egonu, pallonetto spinto, a scavalcare il muro, a conquistare il 19° punto. Si lamenta un po' Lorenzo Micelli, il CT italiano della Svezia, vorrebbe un fallo, un'accompagnata di Egonu, che però non è sembrato agli arbitri, anzi neanche a noi in realtà. Dunque pallonetto a scavalcare il muro di Egonu e nuovo vantaggio dell'Italia, ma l'Italia è sempre costretta a giocare punto a punto contro una Svezia che si affida sempre e costantemente alla sua stella. Un po' di pasticcio nella metà campo azzurra, Paola Egonu non riesce a chiudere di nuovo in pallonetto, poi con calma ci prova ancora Egonu, ancora con un pallonetto spinto, la piazza e due punti consecutivi di Egonu ci consegnano il più due in questo secondo parziale. Una sfida che vede l'Italia sotto, ha perso il primo set 25-21 per la Svezia, è la prima volta che l'Italia è sotto in questi europei, l'Italia che aveva dominato il proprio girone concedendo un solo parziale alle squadre rivali, quello perso contro la Francia, poi il dominio contro la Bulgaria negli ottavi di finale. Nel frattempo quello che sentite in sottofondo è proprio Lorenzo Micelli, l'allenatore marchigiano della Svezia, che ha chiamato time out dopo il nuovo pallonetto con cui Paola Egonu ha conquistato il 20° punto per la nostra nazionale, 20 Italia 18 Svezia. Dicevamo, il dominio dell'Italia contro la Bulgaria tutto facile negli ottavi di finale con la coppia Egonu-Antropova a dettar legge, con Antropova miglior realizzatrice della sfida 18 punti, e adesso invece queste difficoltà al cospetto di una Svezia ordinata che non è sicuramente superiore all'Italia, l'Italia campione olimpica e campione del mondo in carica, ma che con la sua organizzazione sta mettendo in difficoltà le azzurre. Adesso c'è una buona ricezione della Svezia, in qualche modo contiene la difesa italiana, contrattacca Giovannini senza riuscire però a chiudere, free ball per la nostra nazionale, ci prova al centro Sarafar, ma ancora la Svezia che difende su ogni pallone, scambio lungo, il bugger rovesciato di Anna Danesi per Paola Egonu, ancora una difesa buona sulla linea dei 9 metri della Svezia che si aggiudica uno scambio lungo. Dunque la Svezia in fiducia si porta sul meno 1, 19 per la nazionale di Micelli, 20 sono i punti dell'Italia. Con pazienza la nazionale svedese è riuscita a contenere tutti gli attacchi azzurri e poi a chiudere con un mani fuori di Elvig, la schiacciatrice che si propone dai 9 metri, e dunque al servizio la Svezia sul 20-19 per l'Italia. Nastro e poi la ricezione di Antropova, riesce ancora a contenere il nostro attacco la Svezia e poi a contrattaccare, fase muro difesa dobbiamo dire ottimale da parte delle svedesi, che poi colpiscono in contrattacco questa volta con l'altra Hoc, Anna, che è la sorella maggiore di Isabella, anche lei ha militato nel nostro campionato ma per una sola stagione a Cuneo nel 2023-2024, e arriva alla parità 20-20 tra Italia e Svezia. C'è sempre Elvig al servizio per le svedesi, cercatissima in ricezione Antropova, che rappresenta il punto debole, lei che gioca come schiacciatrice in questi europei ma che è opposta naturale, poi la parallela imprendibile di Hoc per il 21° punto svedese, dunque il sorpasso, un parziale di 3-0 della Svezia e il sorpasso firmato Isabelle Hoc, una parallela esterna micidiale quella di Hoc, 21 Svezia, 20 Italia. Questa è la situazione nel secondo set, c'è di nuovo Miriam Silla in campo, l'Italia deve ancora inseguire, approfitta adesso dell'errore al servizio di Elvig, termina Cortina, un turno dai 9 metri insidioso per la nazionale di Velasco, 21 pari in questo secondo set, sono 4 complessivamente gli errori al servizio della nazionale svedese nel secondo parziale. Non ci voleva adesso il servizio in rete di Egonu, questo è un errore pesantissimo in un momento cruciale del set quando si sta giocando punto a punto. Svezia 22, Italia a 21, la Svezia con Olofsson al servizio, sempre su Antropova. Grandi difficoltà per la ricezione azzurra, free ball per la Svezia, pallone a Oak ed è un copione che sembra scritto e lo abbiamo visto già nel primo parziale con Oak in grande, con Antropova in grande difficoltà in ricezione, con la Svezia che invece fa comodamente quello che vuole, soprattutto in contrattacco. Si arrabbia moltissimo Velasco, il nostro CT, che ha dovuto chiamare time out perché si sblocca il punto a punto, arriva il più 2 della Svezia nei confronti della nostra nazionale che ha subito tantissimi punti, grandi difficoltà in ricezione. Sentiamo in sottofondo Velasco che cerca di portare calma alle azzurre e dice piano piano le dobbiamo riprendere. Stessa situazione del primo set con la Svezia che era avanti e anche in maniera importante e con l'Italia che poi non è riuscita a risistemare e a rimettere le cose in parità. Adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, la Svezia è avanti 23 a 21, sempre Olofsson al servizio, buona la ricezione azzurra. Alessia Orro chiama l'attacco di Paolo Egonu, mani fuori, dobbiamo dire millimetrico, sembrava quasi muro quello della Svezia, invece poi il muro svedese per fortuna dell'Italia era fuori. Egonu è andata a colpire il braccio esterno di Anna Oak, dunque a conquistare un mani fuori importantissimo, 22 Italia, 23 Svezia. Secondo set, Miriam Silla al servizio, facile la ricezione di Brink, libero di, della Svezia, poi l'Italia riesce una delle poche volte a contenere l'attacco di Oak e poi in contrattacco Paola Egonu, la nostra opposta, va di potenza a chiudere con un bel colpo in extra rotazione, una parallela esterna che ci porta di nuovo in parità, ma è una sfida soffertissima, 23 a 23, secondo parziale, Miriam Silla al servizio, ancora Isabel Oak, la difesa di Paola Egonu, contrattacchiamo con Antropova che la mette a terra, un diagonale profondo, potente, piazzato anche e riusciamo a conquistare l'unica palla set al momento di questo parziale, 24 Italia, 23 Svezia, c'è stata una buona reazione azzurra, le azzurre erano sotto 23 a 21 in questo secondo set, brutta ricezione della Svezia, riusciamo a contenere a muro, poi Orro chiama l'attacco da seconda linea di Paolo Egonu che però non inganna con un pallonetto la difesa della Svezia, poi mani fuori svedese da seconda linea, è sembrata Elvig, riesce ad annullare la Svezia la palla set alla nostra nazionale, forse non sfruttata alla perfezione la possibilità di chiudere il parziale con Egonu che ha preferito un pallonetto invece di forzare. 24 pari, si va ai vantaggi, l'Italia ha sprecato l'occasione per chiudere il secondo set e portarsi in parità nella sfida. Antropova di potenza, lei sì, contro le mani del muro avversario e riesce a conquistare la seconda occasione per l'Italia, 25 Italia, 24 Svezia, c'è stata una buona ricezione avversario e riesce a conquistare la seconda occasione per l'Italia, 25 Italia, 24 Svezia, c'è stata una buona ricezione di Fersino nonostante il servizio potente della Svezia.

0: frattempo qualcosa che effettivamente non va. Vediamo dai nostri monitor di servizio inquadrato il tavolo dei segnapunti, dovrebbe essere adesso tutto ok, si può ripartire, si può giocare il servizio profondo di Sara Farr, la buona ricezione della Svezia che però non riesce a approfittare dell'attacco di Oak, free ball per la Svezia e poi in contrattacco è micidiale Antropova, sono dunque i suoi attacchi quelli che ci portano sull'1-1, 26 Italia, 24 Svezia nel secondo set, col minimo scarto e con grandissimo affanno ma con grande cuore l'Italia riesce a pareggiare i conti, dunque 25-21 della Svezia nel primo set, 26-24 dell'Italia e 1-1 fra le due formazioni. A te Diego.
1: Molto bene, grazie Emanuela Collazzo, siamo quasi alle ore 20 della sera, dunque riprenderemo a raccontarvi di Italia-Svezia tra pochissimo, ancora un passo nel passato della musica con i Soft Cell, la loro Tainted Love, immediatamente dopo anche le previsioni meteo, poi di nuovo qui all'interno di Zona Cesarini, Italia-Svezia, Europea di pallavolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.

0: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Sono Orogel, non solo pronto a tutto.
2: Zona Cesarini.
3: Ben ritrovati, sono le 25 minuti, zona Cesarini, fino alle ore 23. Abbiamo iniziato una mezz'oretta fa, visto che c'è da raccontare quello che sta capitando a Brno, Italia-Svezia di pallavolo. La nostra nazionale femminile di Velasco alla ricerca di un pass per le semifinali. A proposito di incontri e qualificazioni e eliminazioni, sono stati definiti due incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia. Parliamo del calcio: il Sassuolo ha battuto ai rigori il Frosinone e agli ottavi affronterà la Juventus. Di poco fa invece la notizia della finale dal Friuli: l'Udinese ha battuto 2-1 il Venezia con una doppietta di Baio, e l'avversaria agli ottavi per i friulani sarà l'Atalanta. Altro che vi aggiorneremo da adesso, ma anche nel corso della serata, sarà sicuramente il tennis, visto che stasera sarà in campo Berrettini a US Open. Prima, tra non molto, a dire la verità, il nostro Guerrieri se la vedrà con Demi Naur, la partita di un italiano quest'oggi in campo che si è conclusa è stata quella di Sonego, che è stato sconfitto da Zverev per 3-7-2, e poi il derby Paolini-Stefanini vinto dalla prima 2-7-0. Ma parato sin troppo, è il momento di restituire la linea a Manuela Collazzo per il racconto del terzo set di Italia-Svezia. A te.
4: Cominciato da pochissimo, subito la situazione: l'Italia avanti 2-1, il primo punto della Svezia, manco a dirlo, porta la firma di Oak, diagonale vincente della stella di Conegliano e della nazionale svedese. La situazione per quanto riguarda il conto dei parziali 1-1, vi abbiamo detto l'Italia ha perso il primo, grossissime difficoltà e ricezione che in realtà vediamo anche in questo avvio di terzo set, ma con un piglio diverso la nostra nazionale riesce a contenere l'attacco della Svezia e poi a contrattaccare con Paola Egon, conquistando il terzo punto del parziale 3-1 per l'Italia sulla Svezia. Dicevamo un secondo set davvero catturato con le unghie e con i denti, e l'Italia trascinata da Paola Egon, 9 punti nel parziale, e da Antropova, 8 punti per lei. Nonostante i grandi affanni in ricezione, è stata lei a chiudere il set, a propiziare la palla set, la seconda per l'Italia, a chiuderlo poi 26-24. Il suo servizio potente, non trema la ricezione della Svezia, che va ad attaccare con un diagonale strettissimo e potente. Naturalmente c'è lei, Isabel Oak, 2 punti per la Svezia, 3 quelli dell'Italia nel terzo set. Forse troppo interna al campo la difesa di Orr nella circostanza, comunque potentissimo il diagonale di Oak, che nei primi due set ha realizzato 20 punti, ha praticamente quasi vinto un set da sola. Sono stati invece nel complesso nei primi due parziali comunque 16, tanti punti di Paola Egonu, e 12 quelli di Antropova. Egonu che cerca ancora il pallonetto ma non riesce a chiudere, poi difendiamo sul contrattacco della Svezia e andiamo ad attaccare vincente con Miriam Silla. Sicuramente rispetto all'avvio del secondo set è un'altra Italia che ha acquisito fiducia e sta ritrovando anche il suo miglior gioco. Profondo il diagonale di Silla con Olofsson che non riesce a difendere, 4-2 dell'Italia. Isabel Oak, pallonetto che non inganna la nostra difesa, poi un palleggio spinto di Egonu che non forse il colpo ma non trova il punto. Il muro azzurro sul contrattacco svedese, free ball per la nostra nazionale, mette ordine Antropova per Orro e poi l'attacco al centro di Sara Farr, e adesso Orro riesce anche a variare maggiormente il proprio gioco e dunque l'Italia è più imprevedibile proprio in attacco e non riesce il muro svedese a leggere i colpi azzurri. Diciamo che stiamo pian piano rivedendo la vera Italia. 5 Italia, 2 Svezia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Questa è la situazione a Brno.

0: più. Le voci di Noemi insieme a Vito Salamanca. Chissà come sta Noemi, se è ritornata sui palchi dopo la caduta di quest'estate. In ogni caso ci auguriamo sia meglio possibile. La voce e l'autrice di questo brano che abbiamo appena ascoltato, Tu cosa fai questa sera? Una serata lunga per noi, per questa lunga maratona di sport, soprattutto pallavolo in questa fase, perché stiamo seguendo quello che le ragazze di Velasco stanno facendo a Berlino. No, stanno affrontando la Svezia. Manuela Collazzo.
1: 8 Italia, 4 Svezia nel terzo set, 1-1, quindi parità nel conto dei parziali. Attacca molto bene Miriam Silla, va altissima. Adesso l'Italia riesce a variare i colpi di attacco e prima è riuscita anche a disinnescare il servizio pericolosissimo di Hock con un'ottima ricezione di Fersino. Dunque l'Italia si porta sul 9-4 nel parziale. Adesso un'Italia che gioca in fiducia, mentre è una Svezia che non riesce più a difendere come aveva fatto invece nei primi due set. Buona la ricezione di Anna Hock, attacca sua sorella Isabel Hock, questa volta però sbaglia il suo lungolinea e dunque ringrazia l'Italia per questo errore gratuito di Hock, che manda fuori il suo attacco in parallela, non tocca il muro azzurro, anche abbondantemente fuori la parallela esterna di Hock. 10 Italia, 4 Svezia, anche se la Svezia si affida a un challenge per capire se ci sia stato o meno un tocco a muro delle nostre, non sembra esserci. In ogni modo Michel, il CT della Svezia, approfitta e utilizza questo challenge per trasformarlo in un time out e dare le indicazioni alle sue ragazze. In realtà il challenge era stato chiesto per un eventuale fallo a rete delle nostre, in ogni modo non c'era il fallo e dunque il punto dell'Italia è confermato. La Svezia spreca un challenge, Italia 10, Svezia 4 nel terzo set. Italia adesso in controllo, si è sciolta la nostra nazionale dopo la grande paura del primo set, ma anche del secondo, quando l'Italia è riuscita a chiudere il parziale soltanto ai vantaggi 26-24. Adesso è attenta in difesa Silla sul colpo tentato dalla Svezia, il contrattacco di Antropova contenuto dalle svedesi, poi arriva di gran carriera Hock da seconda linea, davvero imprendibile l'opposta della Svezia e di Conegliano. 5 Svezia, 10 Italia è il punto di riferimento imprescindibile per la nazionale di Micelli. Tra l'altro il CT l'ha elogiata alla vigilia di questo quarto di finale dicendo che è una giocatrice eccezionale, ma anche una grande persona, grande umiltà da parte di Isabel Hock. Svezia 5, Italia 10, questo terzo parziale che l'Italia sta comunque gestendo. 1-1 il conto dei set, sfida che vale il pass per le semifinali. Brutta ricezione di Silla, ci mette il bagher Antropova per Egonu che non forza, ancora palla nella nostra metà campo. Antropova sempre con un pallonetto a scavalcare il muro, non forzano sempre i propri attacchi le azzurre, alcune volte riesce, alcune volte meno a questo modo di interpretare il gioco. Brava Antropova andare a scavalcare con un pallonetto il muro della Svezia, che era forse partito anche in anticipo, e dunque a conquistare per l'Italia l'undicesimo punto. 11 Italia, 5 Svezia. Sara Farr al servizio soltanto in questo terzo parziale. Le centrali Farr danesi sono cercate con costanza da Orro, perché è migliorata la ricezione italiana, ma anche la fase muro difesa, anche se adesso dopo una buona fase muro difesa arriva il contrattacco fuori di Antropova. C'era stato il contenimento da parte del muro, poi attenta Egonu dietro al muro, ma è arrivato l'errore in contrattacco di Antropova. La situazione 11 Italia, 6 Svezia nel terzo parziale, 1-1 il conto dei set. Diego.
0: Dunque, qualche notizia che possiamo darvi è relativa anche a quella che, se vogliamo, è stata il vero fulmine a ciel seno della giornata, ovvero l'addio di Piero Ausilio come DS dell'Inter dopo ben 28 anni. Ebbene, stasera c'è il gran galà del calcio, quindi si stanno alternando grandi nomi del pallone, non soltanto calciatori. È arrivata poco fa una delle dichiarazioni più attese, ovvero quella di Beppe Marotta, che è stata ovviamente di elogio per Ausilio. Ci si è soffermati ovviamente sul rapporto tra Inter e il DS, che ha quanto pare, insomma, si è lasciato consensualmente con i nerazzurri, c'è un rapporto di grande stima, 28 anni spesi nel bene dell'Inter, si è arrivati consensualmente a questa decisione, grande riconoscenza per quello che ha fatto, senza poi soffermarsi troppo sulle motivazioni. E poi il nuovo nome, che è quello di Dario Baccini, che prenderà ormai il posto dell'ormai ex DS nerazzurro. Motivo di orgoglio attingere a risorse umane quando sono dei cambiamenti, e questo è straordinario in un club, ha detto Beppe Marotta, anche paragonando in sostanza queste capacità dell'Inter di trovare risorse interne a quanto fatto lo scorso anno con Chivu in panchina. È il momento di un altro break musicale, poi di nuovo Italia-Svezia.

0: Brano caraibico, sono le 20:20 di nuovo Radio 1, ben trovati, questa è Zona Cesarini. 335-699-2949 il numero di SMS e WhatsApp, il brano dei Tix the Outer Run con cui abbiamo, spero, mantenuto un ritmo decente per continuare a raccontarvi quello che sta accadendo a Brno. Europei di pallavolo, Italia-Svezia, le due nazionali femminili a confronto. Manuela Collazzo.
1: Il ritmo dell'Italia c'è, anche se c'è stato un piccolo blackout nel parziale, un parziale di 4-0 subito e Velasco è stato costretto a chiamare time out, poi però le sue ragazze hanno risposto con Antropova, anche un ace per lei, portandosi sul 14-9. Le azzurre però subiscono il punto della solita Oak, dunque più 4 dell'Italia, 14-10, diagonale di Oak, troppo interna al campo la difesa di Orro che adesso palleggia per Egonu. Murata prende bene il tempo, Anna Oak, la sorella di Isabel, sul tentativo d'attacco di Egonu, e dunque undicesimo punto della Svezia, il tentativo di attacco in diagonale di Egonu, ma c'è stato il muro della Svezia, dunque meno 3, 11 Svezia, 14 Italia, ancora Egonu contro le mani del muro della Svezia che contiene, Svezia che contrattacca con Anna Oak e dunque ancora lei porta le sue sul meno 2, la Svezia che sembrava quasi spacciata sul 12-9 per l'Italia, invece è riuscita poi a riemergere, anzi sembrava spacciata già sul 12-6, poi ha piazzato una serie di colpi anche frutto però di qualche imprecisione azzurra, muro fuori della Svezia per nostra fortuna, l'attacco al centro di danesi è vincente, 15 Italia, 12 Svezia, il muro fuori, muro 2 della Svezia, e dunque il colpo di Anna Danesi porta l'Italia a quota 15 nel set, 12 per la Svezia, 1-1 il conto dei parziali, Denise Meli al servizio, questa la mossa voluta da Velasco, troppo profondo il suo servizio, debutta così nella sfida Denise Meli e poi va fuori per lasciare il posto al libero Fersino, 13 Svezia, 15 Italia, adesso attenzione perché da 9 metri c'è Isabel Oak, la miglior realizzatrice degli europei, opposta di Conegliano, si affrontano in questo quarto di finale le tre migliori giocatrici da un punto di vista realizzativo dell'ultima Serie A, Oak appunto, e poi nella nostra metà campo Egonu e Antropova, il suo servizio potente su Silla, staccata da rete Orro per la stessa Silla che va altissima, Brink, il libero della Svezia tiene, poi contrattacca Anna Oak e dobbiamo dire che anche la sorella di Anna Oak sta disputando un'ottima gara, a mani fuori di Anna Oak, e la Svezia è soltanto sul meno uno, non particolarmente invadente o comunque non ben indirizzato nella metà campo svedese il muro azzurro, e allora ancora Isabel Oak al servizio per la Svezia, sempre su Silla, sempre staccata da rete Orro per la stessa Miriam Silla che riporta le azzurre sul più due, una distanza minima però di sicurezza in questo momento del parziale, quello che l'Italia non deve fare e dare di nuovo fiducia alla Svezia che trascinata da Oak può diventare, lo abbiamo visto nel primo ma anche nel secondo set, particolarmente pericolosa di potenza Egonu, è buona però la ricezione svedese, poi tocco di seconda intenzione di Gustafsson, la seconda palleggiatrice della Svezia, aveva cominciato Julevic la sfida e arriva il punto della Svezia che inganna la difesa italiana, 15 Svezia, 16 Italia in questo terzo set che pareva largamente nelle mani delle azzurre ma che adesso si trasforma in un punto a punto, restituisce il colpo Alessia Orro, tocco di seconda anche per la nostra palleggiatrice dopo la ricezione italiana e ancora più due azzurro, 17 Italia, 15 Svezia, non attenta nella circostanza muro Elbig, la schiacciatrice della Svezia ma anche la centrale Anderson, e dunque arriva il tocco di seconda e il punto di Alessia Orro, da seconda linea l'attacco di Oak che proviamo a contenere senza riuscirci, allora esultano le svedesi perché c'è il sedicesimo punto della nazionale allenata da Micelli, cerca la parallela, Oak arriva in difesa a Silla, ma il secondo tocco è impossibile per le nostre ragazze e dunque c'è il sedicesimo punto della Svezia. Servizio profondo delle nostre avversarie, Murata Sarafar al centro, Orro sceglie l'attacco in posto 4 di Antropova che stringe il colpo e riesce a chiudere e a portare l'Italia a quota 18. 18 Italia, 16 Svezia. Momento in cui l'Italia fatica un po' a scrollarsi di dosso la Svezia, cosa che invece le era riuscita anche piuttosto bene in avvio di parziale, poi un blackout nella metà campo azzurra, anche una crescita comunque nuovamente nella sfida da parte delle svedesi e il set sembra ancora in equilibrio. Questa volta arriva uno dei pochi muri punto dell'Italia e mancano davvero i muri alle azzurre, arriva il muro punto però nel momento più opportuno, il muro azzurro su Helvig porta le nostre a quota 19 nel parziale, 19 Italia, 16 Svezia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, li ricordiamo, il primo vinto dalla Svezia 25-21, il secondo in gran rimonta con l'Italia sotto 23-21, lo ha chiuso la nostra nazionale ai vantaggi 26-24, questa volta affetta quasi il colpo Oak non forzandolo ma bucando comunque la difesa italiana, il muro non tocca e non arriva in difesa Paola Gonu, arriva invece il 17esimo punto della Svezia, sono sempre 19 i punti dell'Italia che prova adesso ad attaccare dopo la ricezione di Antropova, è la stessa Antropova che attacca in diagonale, tiene Brink libero della Svezia, contiene il nostro muro, non arriva però Fersino dietro al muro in copertura e allora arriva invece il 18esimo punto della Svezia, break svedese e set ancora in equilibrio, ancora in altalena, 18 Svezia, 19 Italia, siamo nel terzo parziale della sfida che vale le semifinali di Istanbul, servizio della Svezia sempre su Antropova, cercatissima in ricezione e Gonu e il suo pallonetto non chiude, ci possiamo riprovare da posto 4 con potenza quella di Antropova che non le manda a dire, va contro le mani del muro avversario, lo sfonda e porta a casa, porta all'Italia il 20esimo punto, 20 Italia, 18 Svezia. In questo terzo parziale Orro ha scelto, dopo aver chiamato in causa Egonu, dall'altra parte invece del campo, in posto 4 Antropova che di potenza è andata a colpire contro le mani del muro della Svezia e a conquistare il punto, punto che invece conquista adesso con facilità apparente Isabel Oak per la nazionale di Micelli, una diagonale che non riesce la nostra nazionale a difendere nella fattispecie con Paola Egonu, 19 Svezia, 20 Italia, set ancora in equilibrio, set ancora in altalena, il servizio dell'Italia e della Svezia di Helvig nello specifico è un errore per nostra fortuna, allora l'Italia si porta sul più 2, 21-19, un terzo set che diventa fondamentale, potrebbe far da spartiacque, Antropova anche qualche ace da parte sua, l'abbiamo visto in questo parziale quando sembrava che l'Italia avesse in pugno il set sul 14-9, ancora forte il servizio di Antropova ma è buona la ricezione della Svezia che però non attacca di potenza e allora l'Italia può contrattaccare con Miriam Silla che è murata, non arriva la copertura azzurra dietro al muro subito da Miriam Silla, arriva invece il 20esimo punto della Svezia in un set che è altalenante per quanto riguarda la nostra nazionale, un solo punto a dividere le due squadre, adesso anche i dettagli potrebbero far la differenza, dunque non commettere errori per esempio al servizio, la ricezione di Fersino, poi l'attacco al centro di Danesi contiene però la difesa della Svezia che poi si affida a Oak, la difesa lunga dell'Italia, ancora pallone nella metà campo svedese e Oak questa volta l'appoggia andando a cercare un colpo lungo linea e arriva anche il punto della parità della Svezia che fa affidamento quasi solo ed esclusivamente su Isabel Oak, o comunque nei momenti cruciali si affida alla sua bomber e naturalmente fa bene perché la risposta è positiva, più che positiva, ma è positiva anche la risposta di Paola Egonu, adesso dunque è anche una sfida nella sfida tra opposte, Paola Egonu capitana di Milano e Isabel Oak stella di Conegliano, diagonale quasi all'incrocio delle linee di Paola Egonu che conquista per l'Italia il 22esimo punto, sono 21 i punti della Svezia, ancora Denise Meli al servizio servizio. Ancora la scelta dunque voluta da Velasco, riceve Anderson, poi attacca Oak, contiene il nostro muro, possiamo contrattaccare ancora con Egonu che però non riesce a spingere, va con un pallonetto, scambio lungo, Orro sceglie sempre Paolo Egonu, braccio caldo di Egonu in questo momento, parallela interna e l'Egonu ci porta sul 23-21, due punti consecutivi dell'opposta azzurra, fondamentali in un momento decisivo del terzo set con l'Italia avanti 23-21, un set in cui però l'Italia ha confermato ottime cose ma anche blackout pericolosissimi contro questa Svezia. Contro la Svezia di Oak non bisogna prendersi alcuna pausa. Attacca la sorella di Isabel Oak, Anna Oak, che è murata, poi invece ci riprova Isabel, tiene la difesa azzurra nella circostanza, pallone a Paola Egonu che cerca il tocco del muro avversario, non c'è secondo gli arbitri. Egonu fa cenno invece che il tocco del muro svedese c'è stato e crediamo proprio che la nostra panchina si affiderà a un challenge, così è infatti. Il colpo di Egonu è sembrato altissimo secondo Paolo Egonu c'è stato il tocco del muro svedese, la Svezia non ha confermato, il challenge darà la sua risposta, dovesse essere confermato il punto sarebbe il 22esimo per la Svezia, c'è stato il tocco del muro svedese, dunque ha successo la richiesta di challenge da parte dell'Italia, si ribalta la situazione e arriva a questo punto la palla set per la nostra nazionale con Denise Meli al servizio, dunque 24 Italia, 21 Svezia, tre occasioni per chiudere il terzo set e portarci avanti dopo aver perso il primo. Oak va altissima e questa volta sbaglia Isabel Oak e dunque approfittiamo di un errore in attacco della giocatrice migliore della Svezia, Isabel Oak, per portare a casa il terzo set, ma c'è un challenge e quindi non finisce ancora il parziale perché c'è un challenge chiesto dalla panchina svedese. Se dovesse essere confermato il punto, dunque l'errore di Oak, sarebbe 25 Italia, 21 Svezia. C'è una richiesta di challenge per un eventuale tocco a rete da parte delle azzurre. Crediamo non esserci stato, ma il CT della Svezia, l'italiano Micelli, si affida a ogni possibilità e prova a sfruttarla, non c'è alcun fallo, quindi è confermato il set vinto dall'Italia, Italia che approfitta di un errore in attacco di Oak per portarsi avanti 25 Italia, 21 Svezia, questo è il terzo parziale, l'Italia conduce 2-1.

0: Tarro! Tarro! Tarro! Tarro! Tarro! Tarro!
1: Gli articolo 31, il funk guitar, uno dei vecchi successi che è ancora in sottofondo. Sono le 20:38, questa è ancora Radio 1, è Zona Cesarini, 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp anche per dialogare con noi e per vivere insieme questo quarto di finale degli europei di pallavolo femminile che vi stiamo raccontando, nel mentre ci sono dei match in corso agli US Open, c'è un italiano in campo ed ha appena perso il primo set con l'australiano De Minaur, il nostro guerriero. 6-2 il primo set, ma fa effetto invece il parziale tra lo spagnolo emergente, ma insomma già stella del panorama tennistico, Hodar, che è sotto di 2-7 con il cinese Bu. Nel altro campo dove si sta giocando c'è invece il beniamino di casa, Ben Shelton, avanti di un set, ha vinto 6-3 contro il polacco Urkacz. Ricordo che nel corso della serata ci saranno poi Berrettini contro Navone, che è colui che ha eliminato con quel match sensazione Novak Djokovic, e dovrebbe essere ripreso poi l'incontro di Francesco Passaro che è sotto di un, che è avanti di 2-7-1 su De Jong, match che era stato interrotto. Match in corso, probabilmente è ripreso con il quarto set, la sfida tra Italia e Svezia, gli europei femminili di pallavolo. Manuela Collazzo.
2: E ci auguriamo possa essere il set decisivo, il quarto appena cominciato con l'Italia avanti 3-2, Italia in rimonta anche nel conto dei parziali, comanda 2-1, adesso mezzo pasticcio azzurro, una palla servita al centro a Meli molto bassa e non riesce ad attaccare Meli, subisce il muro e poi in autocopertura non riesce a tirar di nuovo sul pallone, 3-3, questa è la situazione nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 in rimonta, dicevamo, due muri subiti adesso però e la Svezia con un break si porta avanti 4-3, i numeri di una straordinaria Isabel Hawke in 3 set, 30 punti per lei, risponde però molto bene anche la nostra coppia Egonu, 22 punti in 3 set, Antropova 18, Egonu decisiva così come Antropova nella fine dei del secondo e del terzo set, decisiva risulta adesso invece Miriam Silla con il quarto punto trovato dall'Italia, parità, diagonale potente di Miriam Silla che come sempre deve fare un gran lavoro in seconda linea in ricezione e difesa, e sicuramente la difesa azzurra tenuta sotto pressione dai colpi di Hawke, contenuta adesso Hawke, non riusciamo però a contenere l'attacco di Helvig da posto 4, allora la Svezia si riporta avanti in questo avvio punto a punto del quarto set, 5-4 della Svezia, l'Italia avanti 2-1, l'Italia che gioca adesso al centro con Meli, se non abbiamo visto male, e pronta a ricevere e ottenere subito il cambio palla alla nostra nazionale, c'è Farr al centro, non perdona Sara Farr dopo un'ottima ricezione di Fersino, palla in testa Orro che sceglie l'attacco della sua centrale, quinto punto della nostra nazionale, non arriva a muro Olofsson, dunque nuova parità, Paola Egonu, mancano un po' i suoi ace e ne arriva proprio uno, l'abbiamo chiamato, 6 Italia 5 Svezia, dopo l'ace di Paola Egonu sono mancati un po' i suoi ace in generale nel torneo, invece Antropova ha dato il meglio di sé proprio e anche dai 9 metri, sempre Paola Egonu però dopo l'ace messo a segno e il sesto punto conquistato dall'Italia, da seconda linea l'attacco di Isabel Hawke, instancabile davvero l'opposta di Conegliano, sesto punto della Svezia in questo quarto set, dunque parità 6-6 con l'Italia avanti 2-1, Diego.
1: Ancora da aggiornarvi i brani musicali che tra poco ascolteremo. Vi aggiorno sui risultati del tennis, tra poco arriveremo alla musica con l'altro match che è iniziato, quello tra l'inglese Marosan e Zheng sullo 0-0, ovviamente un set per parte, siamo appena iniziati, e un set quello interlocutorio che vede Marosan da poco al servizio, ma c'è Guerrieri che è appena andato al servizio contro De Minaur nel primo game del secondo set, è sotto 6-2 il nostro tennista. C'è anche un altro dei tanti incontri interrotti per pioggia che è stato ripreso, è quello che riguarda il britannico Choinski contro Van de Schanloop, che si è appena portato a casa l'incontro grazie al tie break 7-6 al terzo set, 6-3, 6-1 gli altri due. Manu,
2: 8 Italia, 6 Svezia, dopo l'ennesimo tentativo di difesa da parte della Svezia sui nostri attacchi, arriva poi sotto rete implacabile Sara Farr a conquistare l'ottavo punto per la nostra nazionale, 8 Italia, 6 Svezia nel quarto set, 2-1 il conto dei set a favore della nostra nazionale.

0: ottimi Kings of Leon to Space, il brano che stiamo ascoltando, altro brano che va a costellare questa nostra serata dedicata allo sport. Siamo dentro zona Cesarini, vi ricordo, insieme fino alle ore 23, ma soprattutto siamo dentro una partita, è Italia-Svezia, europei di pallavolo, gara femminile ovviamente, le ragazze di Julio Velasco in campo, che chi ve la sta raccontando è Emanuela Collazza. A te.
1: C'è un time out in corso, lo ha chiesto Micelli, il CT della Svezia. L'Italia avanti 10-7 nel quarto set e 2-1 nel conto dei parziali, ha ripreso a far punti la nostra nazionale, mani fuori vincente di Antropova e decimo punto dell'Italia, pur tra alti e bassi in una sfida ad altissima intensità, cominciata bene per la nostra nazionale a inizio primo set, poi però malissimo in ricezione le nostre e hanno perso infatti il parziale 25-21 al cospetto di una grande Isabel Hawk per la Svezia. Nel secondo set la grande reazione, un set vinto davvero con carattere di cuore ai vantaggi 26-24, nel terzo un parziale che pareva in pugno da parte dell'Italia, piuttosto discontinua però la formazione di Velasco, è riuscita comunque a vincerlo 25-21. Arriva un colpo potentissimo di Hawk dopo il time out, a terra proprio una delle nostre, crediamo fosse Miriam Silla, rivediamo il nostro monito di servizio, così è infatti, colpita in petto Miriam Silla dall'attacco vincente di Isabel Hawk, 8 punti della Svezia, 10 punti dell'Italia in questo quarto parziale, sempre staccata da rete Orro per l'attacco di Antropova, altrettanto potente, adesso Antropova che di ruolo naturale è un'opposta, risponde in quanto a potenza, in quanto a forza, proprio alla collega Isabel Hawk, Antropova che ha lasciato Scandicci al termine della passata stagione, della stagione appena conclusa, giocherà in Turchia, l'ex Acibashi, Alessia Orro al servizio, la sorella di Isabel Hawk, Anna Hawk, Murata ci riprova, questa volta il muro azzurro non tocca, c'è però la difesa seppur lunga di Antropova, abbiamo un'altra possibilità per conquistare il punto, ci riesce Denise Meli perché il pallone attaccato dalla nostra centrale si insacca, staccato il muro della Svezia e dunque Denise Meli riesce a conquistare il 12° punto per l'Italia, 8 sono i punti della Svezia in questo parziale, Italia che appare in controllo. Sembrava però così anche nel terzo set, qualche affanno a un certo punto del parziale per la formazione di Velasco che adesso subisce il punto di Hawk. È aperta la difesa dell'Italia, molto lunga proprio per difendere sugli attacchi presumibilmente potenti di Hawk, questa volta invece Hawk l'appoggia e trova il colpo che vale il nono punto per la Svezia, sono 12 punti dell'Italia, seguiamo questo scambio, poi torneremo da Diego Carmignani, il servizio proprio di Hawk potente su Miriam Silla, staccata da rete Orro per Antropova che sfonda il muro della Svezia e porta l'Italia sul 13-9, dunque quarto set, 13 Italia, 9 Svezia, l'Italia avanti, 2-1.
0: Benissimo, un altro aggiornamento che arriva sempre da questi avvicendamenti che stanno avvenendo per il Gran Gala del Calcio e ha parlato Simonelli, il presidente della Lega Serie A, questa è una notizia che possiamo giudicare come dire, anche di servizio per chi ascolta, il gran caldo che stiamo vivendo in questo mese di settembre dovrebbe a quanto pare portare a un cooling break in questo fine settimana, anche con lo ricordo ci saranno partite alle 15 anche più lunghi, insomma ci saranno più pause ci saranno le solite pause per rinfrescarsi ma saranno allungati perché è una serata molto calda, è una settimana molto calda e avverrà questo cooling break soltanto nelle partite pomeridiane, non in quelle serali, sarà più lungo dunque in sostanza una pausa che in questa occasione ci riporta alla mente anche un po' quello che è successo durante i mondiali e con anche intervalli extra large, speriamo non sia qualcosa che vada al di là del momento meteorologico che stiamo vivendo, dunque cooling break che ci saranno nelle partite pomeridiane e più lunghe, siamo a ridosso delle ore 21, stiamo ancora raccontandovi dell'incontro tra Italia e Svezia, europei femminili di pallavolo, ci arriviamo alla finale finale, diciamo, di questo set con un altro brano musicale.

0: Tioni, una notte d'estate come questa, come quella anche di Brno, dunque Repubblica Ceca, Italia-Svezia, europei femminili di pallavolo. Manuela Collazzo.
1: Nuovo strappo dell'Italia che, dopo aver subito il punto della Svezia, approfitta dell'errore al servizio proprio delle avversarie per portarsi a quota 19. Vantaggio importante perché la Svezia a quota 14. Siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali di una sfida complicatissima, anche più del previsto forse, per la nostra nazionale che adesso pasticcia poi pallone nella metà campo svedese. Ci pensa Oak con un colpo strettissimo in diagonale nei 3 metri, attacca l'opposta della Svezia e Delimoco Conegliano che ottiene così il 15° punto per la sua nazionale. 15 Svezia, davvero indomabile e instancabile Oak, vera trascinatrice della propria squadra. 19 punti dell'Italia che deve giocare con lucidità e calma, mantenendo semplicemente il cambio palla, anche se adesso subisce un ace, dobbiamo dire piuttosto fortunoso, di Isabel Oak, perché il suo servizio tocca prima il nastro e poi rimbalza sostanzialmente, ingannando la ricezione di Miriam Silla, la ricezione azzurra. Questo però basta a Oak per riportarsi dai 9 metri e per mettere a segno un altro ace, e allora arriva un momento complicato con un break subito, 2 ace consecutivi di Oak, uno fortunato, l'altro però di gran potenza, nella zona di conflitto tra Antropova e Silla. E naturalmente il fatto che Antropova, opposta naturale, giochi come schiacciatrice, creano pochi problemi alla ricezione azzurra quando si trova di fronte delle giocatrici come Oak. E opportuno time out chiamato dal nostro CT Velasco dopo che l'Italia ha subito un break importante con la Svezia che si è portata sul meno 2, 17-19 nel quarto set, e 2-1 però il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Il problema è che dall'altra parte della rete, dai 9 metri al servizio, c'è Oak, e la cosa più importante è per la nostra nazionale adesso togliere proprio il servizio all'opposta di Conegliano e della Svezia. Per nostra fortuna Isabel Oak sbaglia, manda in rete e allora regala all'Italia il 20° punto, 20 Italia, 17 Svezia. Al servizio c'è un'altra specialista per fortuna nella nostra metà campo ed è Antropova, sul più 3 dell'Italia nel momento cruciale del quarto parziale. La ricezione della Svezia è piuttosto buona, può attaccare Oak, lo fa da seconda linea con una parallela. Allora dobbiamo aspettarci adesso solo e soltanto i colpi di Oak, perché crediamo che sarà il punto di riferimento, lo è stato per tutta la gara, ma soprattutto in questi momenti, in questi punti cruciali del quarto set, sarà ancora di più il punto di riferimento dell'attacco svedese. 20 Italia che attacca adesso al centro con Meli che non chiude, 18 Svezia che contrattacca e lo fa bene con Elvig, e il set è aperto e non lo credevamo affatto, perché l'Italia era in costante controllo del parziale. Si ritrova invece adesso la Svezia un solo punto, 19 Svezia, 20 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia conduce 2-1. Diego,
0: finale di set, speriamo anche finale di partita per noi. Giusto, intervengo Manuela per annunciare che il giornale radio ovviamente slitterà di un pochino per raccontare il finale di questa, di questo set, e ringraziamo ovviamente i colleghi del GR. A te.
1: Il punto della parità trovato ancora da Elvig, mani fuori della schiacciatrice della Svezia, ed è 20-20, un set che sembrava in pugno come il terzo, che poi l'Italia è riuscita a conquistare, ma c'è un pericolosissimo blackout anche psicologico della nostra nazionale, con la Svezia che va all'attacco a conquistare, ma c'è un pericolosissimo blackout anche psicologico della nostra nazionale, con la Svezia che va all'attacco con la solita Isabel O.

0: contenere gli attacchi della Svezia, come invece avrebbe potuto fare poi ricostruendo e facendo invece vedere troppo le mani alte del muro alle attaccanti svedese che hanno cercato il mani fuori. Non forza la Svezia al servizio, arriva al centro l'attacco di Meli che però non chiude, imprecisa la nostra nazionale in attacco e poi subisce il contrattacco invece di una precisa Svezia, ancora crediamo con Elvig, dopo che la Svezia era riuscita a contenere il primo tempo non particolarmente incisivo di Denise Meli. Svezia 22, Italia 20, ancora un momento complicato della sfida, ci prova Paolo Egonu a rimettere le cose in ordine per la nostra nazionale, a conquistare con un diagonale il 21esimo punto, ma davvero un epilogo impensabile nel parziale, dopo che l'Italia aveva cominciato bene e aveva soprattutto sul 18-13 contenuto e controllato in maniera tranquilla le nostre rivali, che adesso però vanno a pasticciare dopo una ricezione lunga. Gustafsson prova un tocco di seconda, non le riesce, e allora grazie a un errore della Svezia c'è il punto della parità per l'Italia, 22-22. Dai 9 metri l'ingresso della seconda palleggiatrice, anzi no, di Ilaria Spirito, allora questa è una mossa di Velasco che mette dai 9 metri l'aria Spirito, ha referto come schiacciatrice ma libero di professione, dunque rafforza la seconda linea sull'attacco di Oak e arriva nel momento forse più importante della gara, il muro, crediamo il primo muro su Isabel Oak, è davvero millimetrico, va a baciare, a lambire la linea bianca, il muro dell'Italia, della nostra nazionale, significa sorpasso Italia 23, Svezia 22, ma significa anche time out chiamato dalla panchina svedese dopo il muro che Isabel Oak ha subito. Lei è il punto di riferimento imprescindibile per la nazionale svedese, questo sapevamo naturalmente, una squadra che abbiamo già affrontato nella fase a gironi, sconfitta la Svezia nella fase a gironi non soltanto dall'Italia anche dalla Francia, mentre agli ottavi ha eliminato la Repubblica Ceca padrona di casa a Brno, e adesso ha messo in seria difficoltà la squadra campione del mondo in carica, la squadra campione olimpica in carica, l'Italia di Velasco, che si è portata avanti nel parziale il quarto 23-22 ed è avanti nel conto dei set 2-1, ma sempre una sfida di sofferenza, anche spesso di rimonta per la nostra nazionale che molto spesso ha puntato sulle individualità più che sulla compattezza di squadra, che invece avevamo visto importante contro la Bulgaria per esempio agli ottavi. Ancora attacca Isabel Oak, tiene la difesa di Alessia Orro e poi Egonu ad attaccare regalando senza tremare la palla match alla nostra nazionale, tocca il muro svedese ma soprattutto finisce in campo l'attacco di Egonu, non tiene la difesa di Anna Oak, palla match per la nostra nazionale, 24 Italia, 22 Svezia, c'è sempre l'aria Spirito al servizio, importante il suo ingresso in campo anche dai 9 metri, vediamo Isabel Oak attaccare di gran carriera da seconda linea e annullare la prima palla match all'Italia. Crediamo che sarà una costante in questi ultimi scambi, ci auguriamo della sfida, non soltanto del match e non soltanto del set, l'attacco di Isabel Oak quando sarà possibile per la Svezia. Seconda palla match a disposizione dell'Italia, riceve bene Miriam Silla, Orro chiama proprio l'attacco di Miriam Silla, la chiude lei, finisce così 25 Italia, 23 Svezia, l'Italia batte la Svezia 3-1 ed è in semifinale, si vola a Istanbul. Diego.
1: Tra non molto torneremo su questa vittoria dell'Italia, sempre con Manuela Collazzo, linea che va naturalmente adesso all'informazione, al giornale radio.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.

0: L'appuntamento galante?
1: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
2: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ore 21 e 5.
5: GR1.
6: Buonasera da Massimo Cecchini. Sale la tensione tra Germania e Russia dopo il drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Unione Europea e NATO alzano la guardia sulla guerra ibrida di Mosca e l'allarme arriva anche in Italia. Tajani avverte sui tentativi di influenzare le elezioni. Le sue parole.
7: È inaccettabile quello che è accaduto in Germania, sono inaccettabili gli attacchi cibernetici che si ripetono ormai da anni, bisogna stare anche molto attenti per quello che paesi extra europei non alleati dell'Europa possono fare anche per condizionare le elezioni nei nostri paesi. Certamente i cittadini italiani non si faranno condizionare, però il tentativo, ahimè, ci sarà.
6: A Malta, clamorosa sentenza per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nell'ottobre del 2017. Il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante. 8-1 il voto dei giurati, reso noto dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati appena dopo 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. Ancora cronaca ma italiana, versioni contrastanti sulla presunta aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. I legali chiedono di acquisire documentazione al riguardo, spiegando che sta bene, non presenta segni di percosse, ma denunciano rischi per la sua incolumità. Diversa la versione del DAP.
8: Non c'è stata alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia nei confronti del detenuto Walter Lavitola. Lo scrive il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentendo le notizie diffuse da alcuni organi di stampa circa un presunto pestaggio ai danni dell'ex editore reo confesso accusato di essere stato il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Mancano pochissimi giorni all'udienza fissata per lunedì 7 settembre davanti al Tribunale per il riesame che dovrà valutare l'istanza per la sospensione della misura cautelare. Circa la presunta aggressione al faccendiere campano, i suoi difensori Sergio e Arturo Cola avevano precisato: abbiamo sentito il dottor Lavitola, il quale riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse. Ma incalzati su cosa abbia effettivamente detto loro, hanno spiegato: lui nega, ma si renderà conto che chi è a stretto contatto quotidiano con detenuti presunti mafiosi si guardi bene dall'accusarli. I legali di Lavitola hanno fatto sapere che se lunedì non dovesse essere scarcerato, potrebbero ricorrere in Cassazione. Valentina Fenu, GR1.
6: Resta in carcere Ulas Demir, manager accusato di sfruttamento di decine di operai indiani nel cantiere del nuovo consolato americano a Milano. Lo ha confermato la Corte di Cassazione. Demir, arrestato a inizio giugno mentre tentava di tornare in patria in Turchia, avrebbe imposto paghe, in alcuni casi sotto i 2 euro l'ora, minacciando licenziamenti e rimpatri a chi voleva ribellarsi. E contro il caporalato, blitz e arresti in Calabria.
9: Vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi, turni massacranti per paghe da fame, meno di 3 euro all'ora. Chi provava a ribellarsi veniva perfino minacciato di morte. Sono 20 i caporali, quasi tutti pakistani, sottoposti a fermo dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Erano pronti a scappare per la procura. Si occupavano del controllo della manodopera nelle aziende agricole della Sibaritide, un centinaio le vittime, finora identificate. Il generale Antonio Bandiera, comandante dei carabinieri e tutela del lavoro.
10: Vera e propria riduzione in schiavitù dietro un costante ricatto. La perdita del lavoro, l'allontanamento dall'alloggio, il mancato pagamento.
9: Alcune delle aziende erano intestate a prestanome, ma gestite, secondo la procura, per conto dei clan di 'Ndrangheta, sotto la lente la posizione di alcuni italiani come commercialisti compiacenti, accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Per ogni visto d'ingresso ottenuto, l'organizzazione pretendeva dai migranti fino a 10.000 euro. Da Cassano allo Ionio, per il GR1, Viviana Spinella.
6: Economia per il gruppo Eni, nuovo contratto strategico in Venezuela. Venezuela diventerà operatore del maxi giacimento petrolifero Junin 5 che produce circa 12.000 barili al giorno di greggio. La firma la presenza della presidente ad interim Delcy Rodriguez nell'ambito della visita nel paese del segretario all'energia americano Chris Wright. Eni avrà la gestione tecnica, finanziaria e commerciale del campo. E in Italia ad agosto la bolletta del gas per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% rispetto a luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. E chiudiamo con il meteo per domani con le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci sulla temporale al pomeriggio sui devi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo isolati deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
6: Sono le 21:10 minuti, la linea torna allo sport, il prossimo GR1 è alle 22.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
11: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
12: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
14: Quando sei uscita?
15: Ieri.
14: Che pensi di fare?
15: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
14: Le cose sono cambiate, Teresa.
15: Tu non ci devi venire qua.
14: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
16: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
17: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
18: Zona Cesarini.
19: Eccoci, ben trovati, anzi ben ritrovati, Zona Cesarini, come di consueto fino alle ore 23, ma abbiamo iniziato un bel po' di tempo fa per raccontarvi questa esaltante gara delle ragazze di Velasco, soprattutto perché si era messa male e invece alla fine l'hanno spuntata. Forse qualcosa c'è da rivedere per la nostra nazionale femminile che ha vinto 3-1, vi ricordo, il quarto di finale a Brno contro la Svezia, vuol dire che si lascia la Repubblica Ceca, si va a Istanbul, dove sabato per la prima semifinale del europeo ce la vedremo con una tra Polonia e Olanda. Tutto questo ve l'ha raccontato e continuerà a raccontarvelo la nostra Manuela Collazzo tra pochissimo. Mi resta che ricominciare da capo con i titoli di coda, perché c'è Stefano Gattini alla parte tecnica, Gabriele Brogan in regia e Tony Tisi in redazione. Da qui parleremo ancora di pallavolo, ma tante altre cose in questa nostra serata. Faremo una digressione nei giochi del Mediterraneo anche con la nostra portabandiera Irma Testa, ancora calcio e poi un po' di Formula 1 con uscita cinematografica. Tutto questo fino alle ore 23, anche con aggiornamenti legati in questo caso in particolare al tennis, perché stanno giocando su diversi campi e mentre vi parlo devo dire stanno diminuendo, come dire, i pallini rossi sulle partite, visto che la pioggia ha continuato a imperversare a Flushing Meadows. Comunque c'è Guerrieri in campo sotto di un set con De Minaur e dunque tutti i vari match dei nostri italiani che c'erano stasera probabilmente o slitteranno o andrà stasera, la nostra sera ovviamente, andranno a essere recuperati più tardi nella notte italiana. E poi ricordo anche l'altro evento in diretta, la Coppa Italia, con le due qualificate al ottavo di finale che saranno Udinese contro l'Atalanta, ha battuto il Venezia 2-1 la squadra di Kosarunjic, il Sassuolo ai rigori ha avuto la meglio in casa sul Frosinone, sarà Sassuolo-Juventus agli ottavi di finale. Tra poco pallavolo, ancora per ricordare quello che è successo a Brnola, vittoria della nostra nazionale femminile, ci arriviamo anche in questo caso con un brano musicale. Yeah.

0: dall'Irlanda, The Courts, tre sorelle e un fratello, Andrea, Sharon, Caroline e Jim, pieni anni 90, il brano che stiamo ascoltando è anche uno dei pezzi classici di questa band irlandese. Siamo ancora nell'atmosfera di Brno per quello che ci ha regalato di nuovo la nazione di Velasco, è nella Final Four degli europei, e noi per anche analizzare a caldo, caldissimo, quello che è appena accaduto, abbiamo una voce, una che ha indossato la maglia della nazionale per, se non vado errato, quello che leggo 85 volte, mi correggerà subito se sbaglio, Consuelo Mangifesta, buonasera.
1: Come il Papa, se sbaglio mi corrigerete. No, hai detto giusto.
0: Ok, ciao, bene, buonasera. Grazie ex pallavolista, anche commentatrice TV, anche responsabile della comunicazione per la Lega Femminile, e ancora per raccontare quello che è successo stasera, Manuela Collazzo, a te.
2: Ciao Consuelo, ben trovata, grazie per essere con noi per commentare questa sfida, la più complicata del percorso europeo delle azzurre. Ti chiedo subito un parere davvero, come diceva Diego, a caldissimo. Che partite hai visto? Che Italia hai visto?
1: Intanto buonasera a tutti, ciao Manuela, ho visto una partita che mi stava facendo andare quasi di traverso la cena. Però dai, divertente finalmente, no? Perché quelle che abbiamo visto finora non sono state partite di livello altissimo alle quali l'Italia ci abitua, no? Ci ha abituato. È stata una partita complicata, devo dire la verità, perché ovviamente, insomma, avete visto tutti, o quelli che l'hanno vista, che stasera l'Italia non ha giocato la sua migliore partita. Però la cosa che mi piace sempre è vedere che quando c'è da, insomma, da stringere i denti e da richiamare all'ordine per quanto riguarda alcune atlete, tipo la Silla, tipo le Gonu, che l'hanno fatto benissimo stasera con le loro compagne, lo hanno fatto bene, e quindi dai, va bene anche per loro, secondo me.
2: Diciamo che pur tra alti e bassi, Consuelo, di questa sfida ci portiamo a casa ovviamente lo spessore delle individualità, perché quando c'è stato da prendere per mano la squadra, Paola Egonu non si è nascosta, e poi, come tu giustamente ricordavi, anche il carattere e la maturità della nazionale di Velasco.
1: Sì, proprio così, guarda, a parte la Paola Egonu ha disputato secondo me una partita davvero dignitosa, nonostante le difficoltà delle sue compagne. I problemi sono nati in altre zone del campo. Questa sera purtroppo siamo mancati tantissimo a Muro, dove lavoriamo sempre molto bene, con Anna Danesi, che addirittura, insomma, Velasco ha relegato in panchina e non siamo abituati a vederla in panchina. E Sara Farr è stata molto brava in attacco, ma a Muro comunque abbiamo faticato anche con le nostre bande, e quindi questo cosa ha fatto? Ha dato molta fiducia all'attacco delle avversarie, che hanno giocato ovviamente stasera una bella partita. E poi la squadra però si è ritrovata, è una squadra che è abituata più della Svezia a vivere momenti difficili e quindi anche a saperli gestire.
2: È anche vero, quindi, Consuelo, che poi ha, a proposito di individualità, un numero maggiore di giocatrici in grado di svoltare, no, in momenti cruciali del parziale. La Svezia sicuramente ha giocato una grandissima partita, però alla fine i punti di Isabel Hawke sono stati 42. Ti volevo chiedere, Consuelo, anche un altro aspetto. Secondo te in questa gara è emersa una criticità legata ad Antropova schiacciatrice? Intendo in seconda linea.
1: Ma guarda, purtroppo, ahimè, sì, qualche criticità io l'ho rilevata questa sera, nel senso che questa ragazza è veramente, si sta prodigando in tutti i modi per dare il suo contributo, però non è così semplice cambiare ruolo per un atleta comunque con delle caratteristiche come le sue, no? E quindi passare da posto 4 a posto 2 senza subire dei contraccolpi, anzi da posto 2 a posto 4 non è semplice. In attacco ha faticato un po' questa sera, anche la Orro non è stata molto precisa nei suoi confronti.
2: Non è stata neanche aiutata comunque dalla ricezione azzurra, questo senz'altro.
1: Senza dubbio, sì, perché la ricezione questa sera ha traballato molto. Io credo che la Svezia, sai, poi vedendola in TV non si riesce a capire alla perfezione quanto abbiano forzato al servizio, però ho visto un'Italia molto in difficoltà in alcuni momenti in questo fondamentale, e quindi anche lì insomma diventa una coperta corta. Quello che mi preoccupa ovviamente adesso affrontare una semifinale con delle squadre che ovviamente hanno più esperienza, esattamente come l'Italia, sanno dove andare a cercare il punto debole, sanno come neutralizzare certe giocatrici, quindi io mi auguro davvero che insomma poi sia la squadra a fare la differenza e non l'atleta.
2: Quello che detto poi è questo, successo stasera. Ti riporto sì. Anche sul futuro prossimo, 5-6 settembre, le semifinali a Istanbul. I primi due quarti di finale hanno rispettato sostanzialmente il pronostico, nonostante le difficoltà azzurre, forse le prime seriamente incontrate in questo percorso, l'Italia in semifinale come la Serbia. Si giocheranno domani Germania-Turchia e Polonia-Olanda. Alla fin fine credi che, come diceva il CT della Svezia Micelli alla vigilia di questa sfida, anzi no, lo diceva Guidetti, il CT del Canada, da spettatore naturalmente, arriveranno le quattro migliori? Lui diceva Italia, Serbia, Turchia e Polonia, quindi un torneo sostanzialmente così lungo da certificare poi alla fin fine l'arrivo in volata delle migliori quattro, troppo lungo, diceva lui, questo torneo.
1: Guarda Manuela, io la penso esattamente come Giovanni Guidetti, per il quale tra le altre cose nutro una stima incredibile, è stato anche il mio allenatore, quindi come dire abbiamo fatto una carriera insieme, ma al di là di questo c'è un divario così grande, lascia stare la partita che abbiamo visto questa sera della Svezia, perché l'Italia poi sai come dire ha condotto fino ad oggi questo europeo a marce ridotte, no? E quindi non è neanche molto semplice attivarsi quando trovi davanti una squadra in palla come la Svezia, eppure nonostante questo abbiamo vinto 3-1, però secondo me tra le squadre di prima fascia, che sono quelle che tu hai appena menzionato, e le altre c'è un divario, cioè l'europeo davvero per alcune squadre è cominciato oggi, lo stiamo dicendo da anni, no? Poi è chiaro che devono partecipare alle competizioni europee, mondiali, tutte le squadre possibili e immaginabili, però questo riduce senza dubbio la spettacolarità di un evento.
2: Assolutamente, la fase a gironi è stata dominata sì. Dall'Italia, ma un divario evidente in maniera davvero anche nei numeri, forse esagerato, ecco, buon per noi per carità. Ti certo. Riporto anche sulle parole del CT della Serbia, Terzic, che un po' hanno fatto sorridere, un po' hanno animato, diciamo così, questo percorso europeo delle azzurre. Secondo lui fondamentalmente l'Italia ha trovato un momento storico favorevole e non è una squadra di livello altissimo, non avendo individualità a suo dire eccellenti, un po' fortunata piuttosto che brava, diciamo un riassunto molto molto veloce delle parole di Terzic. Secondo te una strategia per mandare un po', diciamo così, psicologicamente, tentare almeno di mandare in affanno la nostra nazionale o cos'altro?
1: Ma sai, io non conosco così bene Terzic per immaginare se questa è strategia oppure se è un pensiero espresso in maniera molto sincera. Detto questo, io posso essere anche d'accordo con Terzic, perché esistono dei cicli, e anche nei confronti della Serbia posso dire lo stesso, no? Perché la Serbia per molti anni ha vinto grazie alla Boskovic, non è che avesse avuto delle giocatrici di spicco in posto 4 al centro, certo se ne sono alternate di molto, molto forti, ma non sono state tutte nella stessa squadra contemporaneamente, quindi ha approfittato anche dei momenti, anche specialmente in Europa, no? Di ricambio generazionale di alcune squadre, anche come quella dell'Italia se vogliamo. Quindi se lui questa cosa la pensa, buon per lui. Io, come dire, alla vigilia di una semifinale europea magari me la sarei risparmiata, perché sì. Poi perché poi alcune delle nostre atlete, non tutte, però alcune tignose se le legano al dito, e quindi vediamo se ha ragione lui.
2: Speriamo di no. Prima di salutarti, Consuelo Mangifesta, ti chiedo anche un altro parere. Tutti pensavamo, guardando il percorso eventuale dell'Italia in questo torneo, che la semifinale potesse essere con la Turchia. Poi, incredibilmente, secondo, io non l'ho vista personalmente quella partita, secondo alcuni, incredibilmente, la Turchia ha perso contro la Polonia, e dunque è arrivata seconda nel proprio girone, cambiando del tutto il proprio percorso. Dunque, non incrociando più l'Italia in semifinale, eventualmente la Turchia deve giocare domani con la Germania, ma incrociando la Serbia. Tu come hai visto il KO e comunque diciamo il cambio di rotta poi di quella che sembrava una semifinale annunciata tra Italia e Turchia? Maliziosa anche tu o può succedere?
1: Guarda, sono nella pallavolo da 40 anni, forse anche qualcosa in più, e onestamente non sono proprio abituata a pensare a questo tipo di comportamento, forse perché l'Italia non lo ha mai adottato. Poi non so se le squadre, le altre squadre, questo tipo di atteggiamento lo adottano o meno, però questo non paga. Perché mi ricordo un europeo del 2013, forse, non mi ricordo, 11, una cosa del genere, quando la Russia, per non incontrare l'Italia in semifinale, fece la stessa cosa. Poi in finale non ci arrivò neanche, capito? Quindi
2: diciamo che conoscendo Santarelli, il CT della Turchia, non crediamo
1: dura.
2: Proprio esatto, che abbiano potuto
1: dura.
2: Fare strategia, esatto.
1: No, io ti dico solo che anche la Turchia è una squadra come l'Italia, come la Serbia in questo momento, che probabilmente possono giocare molto bene e anche molto male.
2: Sì.
1: E quindi possono anche perdere, perché questa sera l'Italia ha rischiato veramente di perdere contro la Svezia e non ci aveva perso ancora un set da anni.
2: Esatto.
1: Eppure stava per capitare, no? Quindi penso lo stesso sia capitato alla Turchia l'altra sera. O voglio pensare così, dai.
2: Pensiamo così, pensiamo positivo, soprattutto voliamo a Istanbul per raccontare semifinali e finali degli europei. Grazie Consuelo Mangifesta, come sempre, per aver diciamo condiviso con noi questa analisi del post Italia-Svezia.
1: Grazie a voi e avanti tutta adesso.
0: Grazie, grazie alla nostra ospite, grazie ovviamente a Manuela Collazzo. La risentiremo in questi giorni, soprattutto la sentiremo nella giornata di sabato per questa gara che vale la finale, speriamo, per le nostre ragazze della pallavolo. Grazie Manuela, Onda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 21.30, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 per lavori, troviamo delle code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, e poi troviamo delle code tra Monza e allacciamento tangenziale est di Milano verso Brescia. Andiamo in A1, tratto Firenze-Roma, code un veicolo in panne tra Tigliano e Orte verso la capitale, e poi troviamo delle code per lavori tra Fidenze e allacciamento A15 Parma-La Spezia verso Bologna. Un incidente da segnalare in A14 tra Vasto Sud e Termoli Molise, siamo verso Bari. A1 diramazione di Roma Sud viene segnalato un incendio, siamo tra lo svincolo San Cesario e Monte Porzio in direzione del grande raccordo anulare. Ci spostiamo in A16 e un invito alla prudenza, personale su strada per il ripristino di un incidente tra Cerignola e Candela, siamo verso Napoli. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Zona Cesarini.
0: Eccoci, ben ritrovati, 21:32 di nuovo Zona Cesarini. Chiudiamo dunque dopo un paio d'ore in sostanza questa lunghissima maratona dedicata alla pallavolo, ma soddisfacente per quello che è stato l'epilogo delle nostre ragazze che si sono qualificate dunque per la semifinale di Istanbul. Affronteranno la vincente di Polonia-Olanda, dunque l'Italia, campione del mondo e olimpica, va a caccia della quantomeno la finale capitale europea. Sabato, ricordo, con la nostra Manuela Collazzo, che abbiamo appena salutato. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp per dialogare con noi di diversi temi. Più avanti sicuramente il calcio, tra poco il pugilato, ma c'è anche un bel ricordo, diciamo, di Formula 1 che formuleremo intorno alle ore 21, e il finale sarà dedicato, come di consueto, ai giochi del Mediterraneo. C'è Alessandro Campanella in regia, la parte tecnica qua in avanti, anche Gabriele Brogani e Tony Tisi nella squadra di Zona Cesarini. Gli aggiornamenti che vi devo, oltre a ricordarvi, insomma, le gare di Coppa Italia con la qualificazione di Sassuolo e di Udinese, sono congelati invece per quanto riguarda il tennis. Come ieri, in sostanza, non si gioca più da nessuna parte, stiamo parlando degli US Open, perché sta piovendo, ci sono dei campi coperti, e in uno di questi c'è l'incontro forse più interessante, quello fra Shelton, beniamino di casa, e il polacco Hurkacz. Sono al terzo set, tesissimo, con un tiebreak che è in corso. Il set precedente l'ha vinto Hurkacz, dunque sono uno pari per quanto riguarda questo interessante incontro, forse il più goloso di quello che offre questa serata, almeno per noi. Ci sono ancora tre italiani da vedere per l'eventuale qualificazione. 21:34, ancora musica, poi una nuova ospite, ci addentreremo in altri ambiti sportivi.

0: Nei Rogers, accoppiata niente male, così come dal punto di vista musicale questa nostra scaletta odierna, piena di digressioni e con tanti miti della musica in particolare che si stanno susseguendo. Entriamo nella mitologia dello sport italiano, perché insomma la nostra ospite è qualcuno che ha fatto la storia recente dei nostri colori e del nostro sport in particolare, dello sport in particolare che è quello che frequenta e che a cui vogliamo dedicare questo spazio. Ben trovata, grazie per essere con noi, a Irma Testa.
1: Ciao, buonasera, grazie a voi.
0: Insomma, non è consueto parlare con una medagliata olimpica, con una che è stata la prima a farcela, con un personaggio così a tutto tondo, soprattutto con un'altra medaglia d'oro al collo. Abbiamo approfittato, Irma, di questa medaglia per averti con noi, ed è una medaglia tra le... Io ho perso il conto di quelle che abbiamo vinto ai Giochi del Mediterraneo, tantissime d'oro, la tua d'oro ha un peso specifico importante in quanto portabandiera, in quanto rappresenta per te tantissimo, visto insomma un periodo non dorato per te, se vogliamo rimanere insomma in tema di metalli. E ne hai detto te stessa quanto è stata significativa per te questa medaglia categoria fino a 57 kg. Insomma, vuoi raccontarcela, vuoi ricordarci dopo una settimana circa quanto è stata importante come emozione?
1: Ma certo, con piacere. Allora, intanto è stata un'emozione indescrivibile fare da portabandiera a questi Giochi del Mediterraneo, stupendi. È stato veramente pazzesco entrare nello stadio Iacone, con tutta l'Italia, con tutta la squadra, davanti al Presidente della Repubblica. E ancora ho quelle emozioni addosso, è stato bellissimo. E poi ho fatto il mio regalando all'Italia la medaglia d'oro, cioè di più non potevo fare, però ecco, è stata una medaglia sudata, perché vengo da un periodo non facile, in quanto io sono stata ferma per più di un anno e a gennaio ho deciso di riprendere. E insieme al mio team, agli allenatori, Roberto Cammarelle, abbiamo lavorato duramente. È stato veramente difficile ritornare a una condizione di forma ottimale, insomma, e anche perché non sono più una ragazzina. E poi è arrivata questa medaglia d'oro e secondo me è quello che mancava per ritornare veramente a un livello altissimo, perché fa bene all'umore e soprattutto mi fa credere che è ancora tutto possibile.
0: Diciamo che la tua carriera, la tua vita sportiva, ancora prima del bronzo di Tokyo, già era cinematografica, perché era uscito anche un film su di te, sì. Butterfly. Non c'è niente di banale nella tua vita, anche questo episodio secondo me può diventare cinema, Irma.
1: Sì, no, le cose facili non mi piacciono, ecco. Quindi io ho tutte le medaglie, ho dovuto sudarle, ho dovuto faticarle il doppio, perché alcune le ho vinte dopo operazioni, dopo infortuni. Però ecco, è anche il bello dello sport, no? Non è mai lineare il percorso, e questi alti e bassi proprio che ti fanno vivere poi in futuro di ricordi il percorso che hai fatto.
0: Tra l'altro, insomma, nel mezzo hai parlato di un periodo non facile, però ti sei data all'insegnamento, da quello che ho letto e che so, è una cosa non trascurabile. Anche quella forse è un'altra prospettiva che ti è stata offerta. Sicuramente hai insegnato al prossimo, ai tuoi allievi, ma hai anche assorbito te qualcosa che ti ha ricaricato. Immagino,
1: No, ma assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima, perché io qualche anno fa continuavo a ripetermi: un domani non so insegnare, e invece ho scoperto che mi piace tantissimo, che mi fa provare quasi le stesse emozioni e la stessa adrenalina che provo quando combatto. Chiaramente ho preso tantissimo dai ragazzi e dai miei colleghi con cui ho lavorato a Roma, al gruppo sportivo della Polizia di Stato, alla sezione giovanile, E devo dire che ad oggi sono più serena perché so che quando smetto, quando smetterò, ci sarà questa nuova sfida da aspettarmi. Io non vedo l'ora.
0: E a proposito di Polizia di Stato, l'appartenenza a questa squadra, a questo mondo, in questo caso in particolare, forse va proprio sottolineato e ricordato. Spesso, insomma, associamo ai corpi di polizia e militari i nostri atleti, però ognuno è specifico, ognuno offre un qualcosa. Nel tuo caso mi sembra proprio che vada ben ricordato la tua appartenenza, che è molto profonda.
1: Assolutamente sì, per noi è tutto. Io faccio parte della Polizia di Stato da 11 anni e senza la Polizia di Stato io non sarei qui naturalmente. Loro mi mettono nelle condizioni di allenarmi al meglio con le persone migliori. E anche in questo caso, quando ho deciso di riprendere, mi hanno appoggiato, mi hanno sostenuto, ed è veramente importante averli in questo percorso.
0: Al 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp, ci scrivono ovviamente perché insomma abbiamo Irma Testa, un nome altisonante dello sport italiano con noi. C'è chi ricorda un passaggio recente ad Assisi che ti ha cambiato la vita. Questo emerge dai nostri ascoltatori. Vuoi raccontarci qualcosa?
1: Sì, io sono qui ad Assisi quando avevo 14 anni, perché qui è il centro federale del pugilato della nazionale italiana. E in realtà io sto qui da 15 anni ormai, ho scelto di vivere qui, di stabilizzarmi a tutti gli effetti qui. Perché è un posto che mi ha dato tanto, che mi ha accolto e soprattutto secondo me per un atleta ad alto livello la pace che c'è qui non c'è da nessun'altra parte. Quindi veramente riesco a preparare gli appuntamenti più importanti nel migliore dei modi.
0: Diciamo che insomma, girando tantissimo, poi trovando la propria dimensione corretta, la dimensione di Taranto dei Giochi del Mediterraneo ha portato la medaglia d'oro, che è quella che insomma ci ha offerto il pretesto per questa chiacchierata. Tra l'altro, in quella giornata sono arrivate 4 medaglie d'oro dal ring per la nostra squadra. Mi sembra insomma che possa testimoniare una qualità del momento che forse più. Chi meglio di te può raccontarci dal punto di vista del movimento pugilistico?
1: Sì, esattamente. Sono arrivate le medaglie di Sirin Sharavinci a 54 kg, di Gabriele Rontani a 70 kg e di Melissa Gemini, sempre 70 kg. Intanto fa capire che il movimento femminile pugilistico italiano è ad altissimi livelli. Siamo tra le migliori squadre al mondo e anche in Italia, ovviamente, abbiamo quasi raggiunto la parità, e negli ultimi anni addirittura le nostre medaglie superano quelle maschili. E poi è un ottimo risultato per il movimento pugilistico italiano che con una squadra giovane punta ad andare alle prossime Olimpiadi da protagonista e ci sono tutti i presupposti. Nel mio caso è stato bello far parte di una squadra. Niente, tra 10 giorni noi partiremo per gli europei, quindi questo risultato secondo me ci farà tanto bene.
0: Beh, diciamo, l'hai nominate delle Olimpiadi che per te hanno rappresentato una felicità estrema a Tokyo, un momento così così a Parigi. Insomma, la sintesi cosa potrebbe portare invece dall'altra parte dell'oceano? È qualcosa che pensi possa essere, insomma, da agguantare? Los Angeles 2028, chiaramente.
1: Beh, se io sono rientrata è perché tra le mie medaglie manca quella più importante e quindi il mio obiettivo è sempre quello. Io cercherò a tutti i costi, in tutti i modi, di portare a casa quella medaglia che nel periodo in cui insegnavo, diciamo, ci pensavo più del solito, più del dovuto e quindi vorrei chiudere la mia carriera in bellezza.
0: se non erro, prima donna del pugilato alle Olimpiadi per l'Italia, giusto? Ma anche ovviamente
1: sì.
0: Prima medaglia, insomma, e questo per dire quanto ben ci rappresenti per uno sport, la box, che era a rischio anche di non esserci alle prossime Olimpiadi. Insomma, c'erano delle vicende di problematiche fra federazioni.
1: Esatto, sì, sarebbe stata una cosa molto ingiusta per il pugilato in quanto uno degli sport più antichi delle Olimpiadi, ma poi per la storia che ha, la nobile arte, sarebbe veramente un peccato. Il pugilato merita di stare all'interno del programma olimpico e merita di farlo di esserci come protagonista, insomma.
0: E beh, anche perché ha una rappresentante questo sport per noi che si chiama Irma Testa e che risentiremo chissà fra meno di 2 anni, se non dovesse accadere, ci vediamo a Los Angeles, speriamo, ovviamente.
1: Volentieri.
0: Speriamo di sostenerti in tutti i modi per questa tua ambizione che coltivi nel profondo del tuo cuore. Noi ti ringraziamo di cuore per essere stata con noi stasera qui su Zona Cesarini su Radio 1. Grazie.
1: Grazie a voi.

successo degli anni 90. Anche qua c'è molta musica anni 90 e questa nostra scaletta, un artista che avevo quasi rimosso, meno male che ci è stato riproposto così adesso ci ha rinfrescato la memoria, la nostra scaletta musicale sempre molto vivace. Ancora musica tra poco, non prima di aver riferito quella che è la dichiarazione di Julio Velasco nell'immediato dopo Italia-Svezia, che abbiamo vinto, lo ricordo, 3-1, siamo in semifinale degli europei, nazionale femminile. C'è mancata la lucidità, non la pazienza, questo ha complicato molto la nostra partita, la HAC ha fatto una prestazione mostruosa. Il problema è che non siamo riuscite all'inizio a difendere le palle normali, non le schiacciate sulle quali si può tentare di murare. Quando ci siamo riusciti abbiamo fatto punti decisivi e la partita è cambiata. È un po' quello che è stato riassunto dalla nostra Manuela Collazzo insieme alla sua ospite, la voce che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, quella di Consuelo Mangifesta, che anche in qualche modo condivide quello che ha detto inoltre Velasco. Squadra un po' rigida, un po' nervosa, abbiamo avuto problemi sul contrattacco, però tutto questo arriva anche per essere un campanello d'allarme in vista della semifinale, lo ricordo, di sabato delle nostre azzurre. Ancora musica prima di chiudere questa ora di Zona Cesarini.

troppi anni 90 nella nostra scaletta, così siamo andati ancora più indietro, una trentina d'anni fa, quella gloriosa di band come i Beatles, i Rolling Stones e poi sotto traccia i Kinks, che sono fra i miei preferiti di quell'epoca, con il loro classico per eccellenza You Really Got Me, con anche diciamo una scossa elettrica che ci consentirà di arrivare all'appuntamento delle ore 22, anche con qualche aggiornamento che arriva dal gran galà del calcio. Vi abbiamo riferito su soprattutto parole interessanti che sono arrivate dai protagonisti del calcio, come quella di Simonelli che parla di un cooling break più lungo, Marotta che saluta Ausilio, insomma cose che sono accadute quest'oggi, non soltanto Galà e Passarella, diciamo così, per questo appuntamento che inaugura diciamo la annata calcistica. Anche premi che stanno arrivando uno dopo l'altro, come diciamo negli Oscar o tutte le rassegne in cui ci sono dei premiati. Il miglior giovane della Serie A, questo è abbastanza scontato, diciamo così, forse anche l'anno precedente, ora non ricordo, ma Nico Paz sicuramente ha meritato questo titolo, l'ha ricevuto da Fabio Capello, che anche si è un po' sbalordito del fatto che il Real Madrid l'abbia non abbia voluto trattenerlo, vista la grandezza di questa stella. Anche il miglior giovane della Serie B, a dire la verità, è nel Como, ma ha trovato questo titolo Mattia Liberali, grazie all'annata lo scorso anno al Catanzaro. L'ultimissimo premio che è stato assegnato prima di quelli diciamo più attesi, ma forse già sono stati annunciati e sono strascontati, questo non lo so per bene, il miglior arbitro dell'anno, questo forse non era così certo, è il signor Maurizio Mariani per l'annata scorsa. Chissà appunto gli arbitri anche che ruolo avranno in questa stagione anche diversa, se abbiamo capito bene, stiamo vedendo meno interventi dal VAR. Comunque Maurizio Mariani si è comportato benissimo nella scorsa stagione, si è guadagnato questo premio al Gran Galà del Calcio. Noi tra poco torneremo su altro, anche il calcio, nella parte di mezzo, diciamo, dell'ora prossima di Zona Cesarini. Prima di tutto, però, c'è l'informazione, ci arriviamo anche qui in musica.

0: indagato due sospetti per il fallito attacco all'Ipsia che potrebbero essere già rientrati in Russia. Berlino accusa Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione Europea. L'alta rappresentante Callas ha intanto convocato l'ambasciatore russo a Bruxelles.
1: Due sospetti sono stati identificati, secondo i media locali, dalle forze dell'ordine tedesche per il fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore, che sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma secondo verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. I ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che però nega ogni coinvolgimento. Tra le misure prese dalla Germania, un controllo più stretto sui russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. A Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. E una nuova escalation d'attacco a Lipsia avrebbe potuto provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio Europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Callas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale, torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice, convinto che il regime sia sempre più debole. Apre poi a un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia pronto per le elezioni. Infine, la stoccata ai duchi del Sussex, Harry e Meghan, contento che abbiano lasciato gli Stati Uniti. A Malta il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio nell'autunno 2017 della giornalista Daphne Caruana Galizia. 8-1 è il voto finale dei giurati dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati in appena 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. Nuovo incidente mortale sul lavoro nel nostro paese, questa volta in Sicilia.
2: La ferita al collo non gli ha lasciato scampo, è morto così Kamara Draman, un operaio di 30 anni originario del Gambia. Stava lavorando in un'azienda agricola di Cimina, nell'entroterra palermitano. Si trovava a bordo di un mezzo quando quest'ultimo si è ribaltato provocando la lesione che gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto constatarne la morte. Ora è stata aperta un'indagine condotta dai carabinieri e dai tecnici del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria provinciale. Solo ieri a Bevona, nell'Agrigentino, un imprenditore edile di 53 anni, Salvino Pullara, è stato travolto da un muro mentre svolgeva lavori di ristrutturazione in una villetta. Fatale l'impatto, anche per lui non c'è stato nulla da fare. Da Palermo, Valerio Penna, per il GR1.
0: Taranto, la polizia indaga su un'attentata violenza sessuale che sarebbe avvenuta ai margini dei giochi del Mediterraneo.
3: Aperta dalla Procura di Taranto un'inchiesta per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali nei confronti di un calciatore del Marocco che ha partecipato ai giochi del Mediterraneo. La denuncia da parte di una giovane atleta francese, anche lei presente all'evento, il presunto tentativo di violenza sessuale sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo della nave Aroia, che ospita buona parte degli atleti presenti ai giochi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe respinto un approccio sessuale insistito da parte del presunto aggressore e avrebbe quindi chiesto aiuto, attirando l'attenzione del personale di bordo. L'atleta, portata poi in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato lesioni. Il calciatore, presunto responsabile dell'aggressione, ha già fatto rientro in Marocco insieme alla propria delegazione. Nei suoi confronti, al momento, non è stato adottato alcun provvedimento. Sentiamo sul caso il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta.
4: So che la questura sta controllando tutte le videocamere per accertarsi di che cosa sia potuto accadere. Per il resto attendiamo.
3: Da Taranto, per il GR1, Gianluca Veneziani.
0: I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione. Sono infatti scaduti i termini previsti dalla legge. L'ex editore detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa solleverà la questione a riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il DAP smentisce.

0: cioè le voci di un'aggressione a Rebibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. E si apre il dialogo sul futuro di Report. La redazione ha incontrato il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini con l'obiettivo di trovare un compromesso e consentire alla trasmissione di andare in onda l'8 novembre. Al confronto non hanno preso parte i due conduttori designati, Daniele Pier Vincenzi e Giulia Presutti, che ha però annunciato di essere disponibile a fare un passo indietro. Ufficialmente aperta l'83esima mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro alla carriera, George Clooney sul red carpet con la moglie Amal. Viviamo in un tempo in cui ci dicono di avere paura gli uni degli altri, ha detto l'attore, che ha parlato anche di politica americana, dei rischi dell'intelligenza artificiale e criticato Trump. Ad aprire i 21 film in concorso, Inc. di Danny Boyle, sul tappeto rosso anche il ministro Giuli con una pochette nei colori della Palestina. È tutto, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
1: Zona Cesarini.
2: 22:07 minuti, ben trovati, ancora zona Cesarini, un'altra ora insieme circa, sempre con gran varietà di argomenti, giochi del Mediterraneo che insomma stanno arrivando all'epilogo anche per la nostra collezione di medaglie. Il nostro Emanuele Granelli come al solito farà il punto per noi più in là, ci sarà anche una digressione calcistica tra non molto, però per prima cosa ci occuperemo di Formula 1 per una figura leggendaria, tra poco ne parleremo con un paio di nomi, niente male. Ricordo il numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Molti stanno insomma ripercorrendo quella che è stata la serata della nostra pallavolo, con le semifinali raggiunte dell'Europeo femminile, anche insomma dicendoci quanto è stata ben raccontata, con l'apnea con cui siamo stati all'inizio, visto che come la nostra Manuela Collazzo ci ha detto, non è andata granché come approccio questa partita, e l'ha confermato poco fa Julio Velasco. Abbiamo riportato le sue parole, che sono state abbastanza condivisibili su quello che non c'è stato di buono, ma ovviamente c'è tempo per riparare. Sabato la semifinale europea per le nostre. Nel frattempo è rimasto in sospeso, c'è il gran gala del calcio, vi riferivo dei premi che sono stati assegnati finora per il calcio italiano. Ovviamente mancava l'allenatore dell'anno, che è Cesc Fabregas, che qua non so se erano già state insomma rivelate queste vittorie. È stato ovviamente un riconoscimento per l'annata clamorosa del Common Champions lo scorso anno, anche un altro premio, quello della società dell'anno, quella che alla fine è diventata di nuovo campione d'Italia, ovvero l'Inter di Marotta, con il ringraziamento a Piero Ausilio. Oggi è il giorno della separazione tra Ausilio e l'Inter dopo 28 anni, e poi anche il premio per il più bel gol della scorsa annata, dello scorso campionato, un gol che non ho in mente in questo istante, ma è stata la rete di Conceição della Juventus contro la Roma. Dunque anche questo premio è stato giudicato dal pubblico, anche da voi. 335-699-2949, magari avete la vostra da dire in merito al gol dello scorso anno. Insomma, andiamo avanti con la musica e tra poco parleremo di Ferrari.

0: Heavy Cross, i Gossip, brano di qualche tempo fa, una quindicina d'anni quantomeno, ma freschissimo, che funziona ancora, così come la voce possente di Bad Ditto. Abbiamo anche qui fatto un altro salto epocale dal punto di vista musicale, tutto ben congegnato, ma i salti che facciamo sono tra uno sport e l'altro in questa serata qui di Zona Cesarini, e anche sì di epoche, perché dobbiamo fare un salto nel passato, nel futuro immediato, perché tra 5 giorni bisogna andare al cinema a seguire quelle che sono state le vicende epiche che hanno riguardato la Ferrari negli anni 60. Il 7, l'8 e il 9 di settembre sarà in sala il film documentario Ferrari 250 GTO, l'auto di Mauro Forghieri che salvò Maranello, una storia epica che continua a avere un riflesso anche nel mondo di oggi della Formula 1. Dunque la figura di Mauro Forghieri come è emersa, come è spuntata fuori nella storia dei motori, quello che è stato, quello che fu quel connubio, la scelta di Enzo Ferrari, se ne può parlare per diverse ore insieme. Noi cercheremo di sintetizzarla grazie al nostro primo ospite che, insomma, se parliamo di enciclopedia da aprire e da sfogliare, vivente, risponde a un nome, a una edizione, questa enciclopedia, edizioni Turrini. Leo Turrini, buonasera.
1: Ciao, sono qui.
0: Siamo con lei ovviamente per cercare di sintetizzare quello che ha rappresentato Mauro Forghieri, intanto partendo dal pretesto, questo film, che tra l'altro è un film, è una produzione estera, per cui insomma significa che è un personaggio di livello internazionale riconosciuto anche attraverso questa pellicola. Insomma, non so da dove vuole iniziare, quindi carta bianca a Leo Turrini.
1: Ma io intanto comincio col dirti che presentiamo questo docufilm straordinario a Modena venerdì sera, perché Modena è la terra di Mauro Forghieri. Forghieri è stato uno dei grandi italiani del Novecento, io non voglio esagerare, ma ha rappresentato per l'industria dell'automobile e anche per le competizioni legate alle quattro ruote quello che è stato Marconi per la radio. E ti giuro che non sono preso da un eccesso di affetto, perché eravamo conterranei, ho avuto la fortuna di conoscerlo da vicino. Per capire la storia di Forghieri bisogna citare un episodio. Siamo all'alba degli anni 60. Enzo Ferrari decide di nominare un giovanotto ingegnere da poco, di nemmeno 26 anni, alla guida del suo reparto corse, e sceglie questo Mauro Forghieri, il quale poi sarà per oltre 20 anni il leader, il simbolo, come posso dire, il testimonial della competitività italiana sublimata attraverso le auto da corsa. Non solo, visto che parliamo del film, Forghieri ha avuto anche un ruolo fondamentale nella creazione di quello che è considerato ancora oggi, oltre mezzo secolo dopo, il modello iconico della Ferrari 250 GTO. Che tra l'altro in questi giorni, lo dico per gli amici di Radio Rai, è in esposizione al Museo Casa Natale Enzo Ferrari a Modena, e pensa un po', quell'esemplare che è lì nel Museo di Modena è di proprietà del batterista dei Pink Floyd, dato che mi avete introdotto con una canzone, Nick Mason, che ha speso 38 milioni di euro a suo tempo per aggiudicarsi questa vettura.
0: Che tra l'altro anche era presente nel film, se non sbaglio, una sua testimonianza.
1: Immagino di sì, perché quella vettura lì era non solo bellissima, ma anche rara, perché Enzo Ferrari ebbe l'intuizione di realizzarla, di produrla, come si dice in gergo, a tiratura limitata, no? Quindi è diventato il gioiello segreto della corona, i romanzi di Dumas e tutto, e però ce n'è una da vedere adesso proprio a Modena. Detto tutto questo, e poi aspetto le tue domande, Forghieri è stato, ho detto prima, un simbolo assoluto della genialità italiana applicata al motore.
0: E noi abbiamo anche un altro interlocutore quest'oggi, anche perché parte, diciamo, di questo come si dice, circus intorno al quale, diciamo, questo film viene portato in dote, Emanuele Pirro, per ricordarci anche da questo punto di vista particolare la figura di Mauro Forghieri. Parliamo di un altro nome importante della Formula 1, ex pilota, soprattutto ricordiamo le 5 vittorie Le Mans. Buonasera.
2: Buonasera a voi, ciao Leo.
1: No, volevo interrompervi subito per dire che io vi abbasso troppo il livello, perché Emanuele Pirro è un grandissimo, è uno che ha vinto guidando le competizioni più importanti delle gare di durata, è stato anche in Formula 1, è veramente una persona magnifica. Quindi se volete io me ne vado
0: No, ma
1: per non
0: che?
1: abbassare il
0: No, no.
1: livello e vi lascio tutto lo
0: No, no,
1: spazio che
0: il
1: meritate.
0: problema è il livello ancora più basso mio, per cui io mi servite insieme
2: No,
0: per.
2: no, dai ragazzi, cerchiamo di dire qualche cosa di costruttivo per chi ci ascolta, dai.
0: Vabbè, diciamo abbiamo dominato tutte
2: Grazie,
0: queste
2: grazie.
0: presenze, ma c'è Mauro Forghieri che insomma, la cui figura, tra l'altro è scomparsa da pochi anni, non l'abbiamo detto, il punto di vista, insomma, di un altro nome della Formula 1 che conta, come Emanuele Pirro con noi stasera, su questo film che ovviamente è in sala tra poco e che ci restituisce la grandezza di questo personaggio, a quanto pare, anche perché se esce un film nel 2026 significa che è ancora attuale per quello che ha fatto di rivoluzionario Pirro.
2: Ma sicuramente per personaggi di questo calibro sono non solo sempre attuali, ma in qualche modo col passare del tempo vengono valutati ancora di più, perché purtroppo per sancire la grandezza di alcune persone c'è bisogno anche di un po' di tempo, c'è bisogno a volte che loro muoiano e spesso proprio per essere connazionali di persone del genere uno tende a non dargli il valore che si meritano. Ecco, l'eccellenza di Mauro Forghieri, a parte che era una persona straordinaria, insomma, per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ma come diceva Leo prima, lui è diventato, gli è stato dato a un'età giovanissima, 26
0: Sì.
2: anni, 26 anni sono pochi oggi con la velocità in cui maturano i giovani oggigiorno, figuriamoci in quegli anni lì, cioè era veramente uno sbarbatello. E la longevità tecnica che ha avuto è straordinaria.
0: E anche la lungimiranza di Enzo Ferrari, non abbiamo detto, credo, Turrini, non abbiamo usato la parola Furia finora, che è il suo soprannome, vogliamo anche
1: Ah, beh, sì,
0: perché
1: questo è
0: insomma
1: bellissimo.
0: è doveroso.
1: No, no, allora Forghieri, ho detto prima, era un genio. Se uno pensa ad esempio solo alla storia della Formula 1, Forghieri era il leader della macchina di Niki Lauda negli anni 70, poi quella di Jody Scheckter, poi la Ferrari di Villeneuve, le Ferrari che in quell'epoca vincevano anche alla 24 ore di Le Mans. Al tempo stesso, essendo appunto una figura non riconducibile ai parametri, diciamo, banali della normalità, era anche molto bizzarro in termini caratteriali. Lui per me è stato come uno zio, quindi ve lo dico
0: Eh
1: con un
0: sì.
1: affetto profondissimo. Quindi i suoi meccanici, quando Forghieri si abbandonava delle sfuriate, appunto, dicendo avete sbagliato questo, non avete fatto quell'altro, coniarono per lui negli anni 70 il soprannome di Furia, che non era il cavallo del West cantato da Mahler,
0: E nemmeno il
1: ma era,
0: cavallino della Ferrari.
1: ecco, era Forghieri il genio che sapeva in qualunque contesto individuare la soluzione perfetta per rendere una macchina competitiva. Vi cito un esempio, sono sicuro che Emanuele si metterà a ridere perché lui appartiene a un'epoca successiva. C'è un Gran Premio, siamo nel 74-75, gli anni di Lauda, eccetera, in cui a un certo punto, per combattere la noia, nelle pause tra le prove, Mauro Forghieri piglia una specie di annaffiatoio e va a bagnare le gomme della Ferrari di Lauda e di Regazzoni, no? Era considerato talmente straordinario dalle sue intuizioni che tutti i concorrenti britannici, McLaren, quelle che erano le squadre, vedono questa scena e dicono: ma questo ha scoperto qualcosa che noi ignoriamo. E di lì a 5 minuti si videro tutti i meccanici delle squadre avversarie della Ferrari che andavano a innaffiare le gomme. Cioè, per dirvi il carisma che aveva
0: Sì.
1: quest'uomo, che si stava semplicemente divertendo. Aggiungo un'altra roba, poi sto zitto, non lo sa nessuno. Una volta lasciata la Ferrari, Forghieri andò a lavorare per la Lamborghini.
0: Sì.
1: Il primo progetto di auto elettrica, dato che oggi se ne parla tanto, che era un van, o se preferite un furgone, interamente alimentato da motore elettrico nel 1990, fu progettato e realizzato per la Lamborghini da Mauro Forghieri. Lia Cocca, che era il mitico ex manager della Ford, che poi guidava la Chrysler, che all'epoca era proprietaria dell'azienda di Sant'Agata Bolognese, appunto la Lamborghini, andò a visionare questo prodotto genialmente varato da Forghieri e gli disse: questo è il futuro, ma per noi è troppo presto, era il 90, perché ci vorranno almeno 30 anni per avere l'auto elettrica. La prima auto elettrica in Italia è stata pensata, progettata e realizzata da Mauro Forghieri.
0: E così l'accostamento di inizio chiacchierata con Marconi di Forghieri non è, diciamo, non è peregrino. Emanuele Pirro, insomma, queste parole di Leo Turrini ben ci inquadrano questa figura che dal punto di vista del genio italiano veramente probabilmente ci invidiano anche per questa evidentemente capacità di
2: Non
0: intuizione.
2: probabilmente,
0: Sì,
2: sicuramente ci
0: intuizione
2: invitano,
0: e anche conoscenza. Sì, prego, prego.
2: sicuramente ci invidiano e lui era un poliedrico e lui apparteneva ancora all'era in cui si progettava tutto, motori, telaio, aerodinamica, fatta tutta dalla stessa persona. Qualche volta mi viene da pensare che forse i suoi piloti sono stati quelli che l'hanno in qualche modo subito, perché deve essere stato non facile avere Mauro Forghieri come ingegnere progettista. Insomma, la personalità di Mauro era veramente forte e penso che solo gente come Niki Lauda poteva veramente tenergli testa.
0: Personaggio da cinema, da quello che abbiamo anche potuto modo di raccontare, perché stiamo ricordando l'uscita in sala di questo film
2: Ecco,
0: documentario che andrebbe a, insomma,
2: io stavo
0: dovrebbe.
2: dicendo proprio questo,
0: Certo.
2: per chi ci ascolta, ci sono alcune situazioni, alcuni personaggi che escono fuori dal contesto che li circonda e che li ha creati. Perciò io veramente consiglio di vedere questo documentario anche a chi non è veramente appassionato di motorsport, come vedere la storia di un grande pittore. O di un grande scultore, pure se non sei appassionato d'arte, ecco, non è un'opera di nicchia, ma è un qualche cosa che porta a conoscenza di un personaggio straordinario anche a chi non è proprio specificamente appassionato di motorsport.
0: Sì, anche perché il ruolo di un Forghieri è quello di qualcuno che sta dietro le quinte, insomma, i noti, i nomi noti sono i piloti normalmente, per questo possiamo dire che è far luce su chi lavora e chi ha messo, insomma, il proprio genio per l'evoluzione di uno sport che deve ancora qualcosa Turrini a Forghieri, mi sa che la risposta è sì.
1: Ma soprattutto su quello che mi ha appena detto Emanuele Pirro, Forghieri è stato l'ultimo progettista globale, totale della Formula 1. Che oggi noi parliamo dell'Audi Anyway, che adesso sta all'Aston Martin, che ha vinto 27 titoli mondiali tra Williams, Red Bull e McLaren, ma lui fa solo il telaio e si occupa di aerodinamica. Oppure parliamo di ingegneri motoristi, ce ne sono in tutte le varie scuderie di Formula 1, che però, giustamente, nella realtà della tecnologia postmoderna, dedicano la loro attenzione esclusivamente alle power unit. Forghieri è stato l'ultimo progettista globale. Cioè, quando lui disegnava la Ferrari di Laudo, di Villeneuve, di Scheckter, eccetera, si occupava di tutto, dalla macchina, quindi intesa come telaio, aerodinamica, sospensioni e tutto, alla potenza, il motore che poteva essere un 12 cilindri oppure un turbo. È questo che lo rende così affascinante, che dopo di lui, proprio perché è cambiata la tecnologia, quindi hanno acquisito, diciamo così, un'identità specifica alle singole competenze, non c'è mai più stato uno come lui. Se il mio idolo personale, Emanuele Pirro, va a parlare di motori con Adrian Newey, che ho detto prima chi è, lui lo guarda e gli dice: ma cosa mi stai chiedendo? Io non ne so niente. E allo stesso modo, se Pirro va dall'ingegner Gualtieri, che è il capo motorista della Ferrari, gli dice: parlami del telaio dell'aerodinamica, Gualtieri gli dice: io non ne so niente perché sono specializzato solo sulle soluzioni motoristiche. È questo che rende Forghieri una figura, come ho detto prima, iconica e assolutamente finale in un contesto cronologico, perché dopo di lui non c'è mai più stato nessuno che abbia avuto il diritto a essere considerato progettista totale, globale di una macchina da corsa.
0: E tutto questo ovviamente, ancora di più probabilmente, lo troveremo in sala dal 7, 8, 9 settembre. C'è un film documentario che ci racconta questa figura enorme della Formula 1, dello sport e del genio italiano, Mauro Forghieri, e noi ringraziamo di cuore Leo Turrini e Emanuele Pirro per essere stati cantori di questo personaggio, di averci introdotto e ricordato chi è stato. Grazie mille a entrambi.
2: Buonanotte a tutti,
1: Grazie a
2: grazie a
1: voi.
2: voi.
1: Ciao
0: Grazie.
1: Emanuele. Ciao,
2: Ciao
1: grazie.
2: Leo.

0: Counting Crows, Mr. Jones, il brano più celebre di questa formazione, che ben ci dà la carica anche per affrontare il nostro prossimo argomento, che abbiamo annunciato, insomma, una bella digressione calcistica in questa serata in cui vi stiamo anche elencando e aggiornando sui premi che sono assegnati nel corso del Gran Galà del calcio. Il miglior attaccante eletto, era un po' difficile che non fosse così, Donny Malen, il miglior portiere Svilar, dunque premi romanisti, anche la migliore difesa dello scorso anno, Palestra di Marco, Bastoni, Akanji, tre interisti e un per poco poteva essere interista anche Palestra, è finito invece in Premier League. Ma di calcio parliamo con il nostro ospite. Buonasera, grazie per aver risposto al nostro invito, anche se siamo, insomma, siamo un po' in là con l'orario. Gigi Cagni, eccolo, vediamo se riusciamo a recuperarlo, eccolo. Buonasera. Qui, eccolo qui con noi, come va mister?
1: Bene, va benissimo,
0: insomma,
1: caldo.
0: Fa caldo, con un'estate lunga di riflessioni, di trionfi sportivi per l'Italia. Tra l'altro lei insomma è il depositario di diverse, diciamo, verità. C'è un blog che è molto interessante sui social, il blog di Gigi Cagni, dove le riflessioni dell'ex allenatore, anche calciatore che conosciamo benissimo, esprime un po' la sua. E quest'estate di trionfi mi ha fatto pensare, nelle sue parole, di grande piacere per quello che ha fatto l'atletica e quello che ha fatto il nuoto, dall'altra parte la faccia nera della luna e questo calcio che non va. Partirei da qua, dalla sua analisi, che riprenderei anche qui sulle onde radiofoniche, mister.
1: No, ma sai, ho fatto un discorso riguardo alle facce che avevano questi atleti,
0: sì,
1: dell'Europeo,
0: sì.
1: Sotto tutti i profili, donne, uomini che fanno dei sacrifici enormi, fanno le interviste, esplodono, c'hanno gli occhi che esplodono. Quindi mi è venuto naturale fare il paragone quando io vedo le interviste dei giocatori. Non hanno queste facce,
0: sempre originali queste,
1: no, sia che abbiano vinto che abbiano perso, abbiano vinto che abbiano perso, però sembra una roba, sembrano delle macchine che non hanno passione, che non hanno sembra, spero di sbagliare, perché poi, però, visto che abbiamo parlato dell'Europeo, fare i complimenti a tutti gli atleti italiani. E mi sembra che poi Magò abbia fatto, l'ho letto adesso non mi ricordo più quanto tempo fa, l'anno scorso dai 18 ai 35 anni si sono persi 6 milioni di spettatori del calcio.
0: Insomma, cose che fanno riflettere e cose che possono,
1: spero di sì.
0: Possono anche però essere immediatamente, non lo so, smentite, se magari queste prime due giornate di campionato hanno espresso qualcosa di suo gusto. Cosa hanno detto queste prime due partite della Serie A?
1: Poco, perché io sono abituato a giudicare quello che vedo all'inizio dei campionati dopo 6-7 partite. Sai, il caldo, le preparazioni delle squadre, ognuno fa la propria, molti giocatori col mercato sempre aperto, quindi direi che intensità in poche partite si è vista, che poi è quella che fa vedere il bel calcio, secondo me. Quando tu hai un ritmo alto ti diverti, altrimenti diventa un problema guardare una partita.
0: E
1: devo dire che...
0: Prego.
1: Sì, devo dire che qualcosa ho visto, insomma, certo, se vedi il Como ti diverte, la Roma ti diverte, non so, adesso non vorrei nominare squadre perché mi ha divertito anche il Bologna, l'Atalanta che ha fatto anche la Coppa, voglio dire. Cioè, l'Inter gioca molto bene, l'Inter ha grande qualità, l'Inter secondo me oggi è proprio la squadra che, vedendo tutto il resto che c'è intorno, è la più accreditata a rivincere lo scudetto.
0: È quello che, insomma, stanno dicendo anche questa serata del Gran Galà del calcio, con un'idea anche di una ripartenza che deve esserci sia per la nostra nazionale e per il nostro movimento. Il mercato che si è chiuso ieri, cosa ha detto? E secondo lei, insomma, il dare fiducia ai giovani è davvero la cosa principale, e l'hanno rispettato gli operatori di mercato delle diverse squadre?
1: Io ho visto, ho letto solo nomi di stranieri, non lo so.
0: Qua
1: qualcosa si è visto di qualche. No, ma no, qualche giovane si è visto, però sai, noi abbiamo troppa fretta, secondo me. I giovani probabilmente ci saranno anche, ma bisogna aspettarli. Noi siamo un paese in cui il risultato è determinante, la gente vorrebbe, tutti i giovani, perché a parlare fanno tutti in fretta, ma poi alla fine, se tu parli con un tifoso, ti dice: ah, io voglio vincere. Questa è la realtà dei fatti, quindi l'allenatore è sempre in una situazione delicatissima sotto questo aspetto.
0: Sì, purtroppo
1: hanno già esonerato un allenatore
0: ieri dopo una vittoria, ecco. Parliamo di Giampaolo, tra l'altro notizia di oggi, non l'abbiamo detto, torna Fabio Pecchio sulla panchina della Cremonese, ieri la vittoria in
1: Coppa Italia.
0: Ma
1: era già scritto una settimana fa, l'avevo già letto.
0: Quindi, insomma, diciamo,
1: sulla Gazzetta avevo letto che era pronto, era lì. Quindi
0: è così, la dura vita degli allenatori, come va senza una panchina? È qualcosa che fa stare meglio, mi sa.
1: No, perché, ma no, guarda, io se io dovessi solo allenare, riprenderei domani, solo con i giocatori, fare l'allenamento, fare le partite, ma poi è tutto il sistema che non mi piace. Io sono andato in pensione 7 anni fa per questo motivo, non perché non avevo più voglia di allenare, non perché non... C'era il sistema che non mi piaceva, insomma. E non mi piace ancora oggi il sistema, perché si vede dai risultati, voglio dire, adesso parlo della nazionale. Se per la terza volta non vai al mondiale, l'Italia, qualcosa bisognerà che pensiamo, no? Adesso speriamo che con il cambiamento FIGC, vediamo adesso. Dobbiamo avere pazienza e vedere, però voglio vedere delle cose vere, insomma. Le decisioni importanti che servono per il calcio.
0: Questa nuova dimensione in cui dovrebbe entrare il calcio, diciamo, per ora possiamo dire che attraverso i dati che sono arrivati in queste prime giornate riguardano prettamente anche la conduzione di gara da parte degli arbitri, si gioca di più, questo grazie, insomma, a qualche norma che è stata introdotta, c'è meno ricorso al VAR. La sua idea su queste due cose, magari vedendo anche le gare, insomma, sono segnali importanti, significativi, o soltanto diciamo un aspetto secondario rispetto a quello che dovrebbe
1: secondo me è secondario, perché vorrei vedere dei giocatori bravi tecnicamente più che gli arbitri. Però se poi il calcio diventa più veloce perché gli arbitri fischiano meno, mi va bene, ma se io vedo il difensore che si attacca alla schiena dell'attaccante e non fischiano, non mi sta bene.
0: Indubbiamente.
1: Questo è un discorso mio, non so, il gol che viene dato al Napoli contro il Genoa, non lo so, uno cosa guardasse, se uno può fare anche questo, va bene, se uno può spingere, può tirare la maglia, può fare, e gli arbitri non fischiano perché non devono fischiare, perché così la partita è più, ha più ritmo, ma il ritmo lo devono dare i giocatori, non i falli. Con il gioco e con la mentalità.
0: Questo
1: fanno cercare tutte delle regole con gli arbitri e tutte quelle cose, quando invece noi dobbiamo cambiare altre cose che sono più importanti.
0: Insomma,
1: io penso alla nazionale. Alla nazionale noi abbiamo dei giocatori sicuramente tecnicamente buoni giocatori. Adesso poi parlare di altri termini non mi va, ma noi non abbiamo dei giocatori di personalità, non ce li abbiamo. Non c'è un giocatore, un leader della squadra. Questo è il problema. Non è tecnico. È di costruzione dell'uomo. Del motivo per cui me ne sono andato, perché poi, sai, se quello che comanda è la televisione, quello che comanda sono solo certe cose, allora non mi sta bene.
0: Chiaro.
1: Voglio vedere degli uomini in campo, voglio vedere degli uomini che sbagliano, ma non è un problema tecnico. Uno, poi voglio vedere dei giocatori di calcio, e lì bisogna partire dai settori giovanili, quindi qui non finiremo più di parlare.
0: Beh, certo, diciamo che mancano anche dei modelli da questo punto di vista, che sono, insomma, persi nella storia del calcio italiano. La gara contro la Bosnia dell'Italia ha presentato in quell'occasione, secondo me, un'immagine, no, di un di giocatori abbastanza impauriti, che è una cosa che dovremmo evitare come la peste, naturalmente.
1: Allora, guarda, ti faccio un esempio semplicissimo. Io sto parlando di 2000 anni fa. A 14 anni io sono entrato nei ragazzi del Brescia, nella Juniores del Brescia. L'allenatore, che si chiamava Messora, non mi ha mica detto come dovevo giocare a pallone, ma che mi ha insegnato i valori, regole, rispetto, non mettersi le mani nei capelli se, perché ce li avevo, non mettersi le mani nei capelli se sbagli, non urlare se prendi un calcio. Questo ci hanno insegnato subito. Il calcio è venuto dopo, perché chiaramente io e i miei compagni siamo nati calciatori, siamo stati selezionati perché noi eravamo già dei calciatori, perché la natura ci aveva dato questa dote. Poi ci hanno migliorato in tutto il resto, ma la prima cosa che hanno fatto è stata lavorare sull'uomo. Cos'è successo dopo la partita della Bosnia? Tutti per terra, mani nei capelli. Ma cosa serve quella roba lì? Ma che cosa facciamo vedere? Questo è il lavoro che dobbiamo fare.
0: È una ricerca, sì, di un DNA che dovrebbe...
1: Ma questo in generale,
0: esserci,
1: ma questo in generale, perché...
0: Forse. Mancano no, coloro che possono insegnare forse. Vabbè, qualcosa del genere.
1: Certo, anche gli insegnanti, ma gli insegnanti vanno pagati, allora torniamo al discorso. Ma è la
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: scusami,
0: sì.
1: Allora io non so quanti anni tu abbia, ma la generazione è questa. Io ho una nipote di 11 anni. I ragazzi sono così oggi. I genitori che dicono sempre sì, non dicono mai no. Come fai a crescere forte se ti danno sempre tutto da quando sei piccolo, che non fatichi su niente? Non puoi diventare forte, non puoi diventare un uomo di personalità, di grinta. Queste cose è molto difficile che accadano. E difatti, quanti ne abbiamo? Adesso sto parlando di giocatori della nazionale, il CT della nazionale lo puoi far tu, lo posso fare io, lo può far chiunque, perché abbiamo 35-40 giocatori. Io mi ricordo, perché sai, parlo che io sono anziano, il calcio di una volta non bisogna più dire una volta il selezionatore doveva scegliere fra 80-90 giocatori veri, perché ogni squadra aveva, parlo di italiani, la maggior parte degli italiani erano forti sotto tutti i profili. Ricordatevi, andate a vedervi il mondiale dell'82, quando Bergomi a 18 anni entra e sostituisce Antonioni. Sembrava mio nonno già aveva 18 anni.
0: E infatti stavo proprio pensando questo, che i calciatori di una volta sembrano dei signori, adesso sono tutti invece giovanissimi.
1: No, senta, ma gli occhi, io sì, continuo a dire gli occhi bisogna guardare. Sono andato in un settore giovanile, ho detto a dei ragazzi, stringimi la mano, piacere Gigi. Oh, la mano che è molle, e ho detto stringi, che hai paura di farmi male.
0: Insomma, mi sembra che forse qualcosa ancora al calcio Gigi Cagni potrebbe darlo.
1: No,
0: tra
1: no,
0: l'altro,
1: no.
0: Vabbè, insomma, qualcosa allora ai nostri ascoltatori ha dato. Sicuramente c'è una prefazione di un libro che è appena uscito, che si chiama Quasi Fenomeni, che parla di talenti che avrebbero potuto dominare il calcio. Molto divertente, perché si parla di nomi più o meno famosi e campioni mancati che potevano fare la storia. Sei divertito a scrivere questa prefazione, immagino.
1: Direi di sì, perché quando si parla di talenti, io li ho visti i talenti, adesso non c'è un talento. Si parla di talenti di calciatori italiani adesso, chi è il talento? Cioè io a vedere Tonali che viene pagato 110 milioni, io Tonali ho visto aveva 15 anni, perché ero a Brescia e lui giocava negli allievi e io l'ho portato con la prima squadra, aveva 15 anni, 16 anni, ed era un giocatore forte. 110 milioni Tonali, ce n'erano 10 di Tonali. Perché dicono il calcio antico, il calcio moderno, di cosa? Ma lo devono spiegare, perché io mi sono anche stufato di sentir parlare di calcio moderno e quello antico. Mi arrabbio, perché certo. Dov'è il calcio moderno? In cosa?
0: Sì,
1: l'unica
0: forse,
1: cosa che è moderna,
0: le cifre forse.
1: L'unica cosa che è moderna. No, vabbè, lasciamo stare. Ma l'unica cosa moderna è fisica.
0: Ecco, sì, È così. Eh sì, questo dal punto di vista dell'epoca sta segnando il passo. Noi siamo in chiusura purtroppo della trasmissione, andrei avanti per ore perché sono tantissimi temi che vanno dal calcio allo sport, ma qui si parla anche di antropologia e di società con le parole di un grande del calcio italiano delle scorse epoche, perché
1: ringrazio.
0: Insomma noi l'abbiamo scomodato per l'oggi, forse anche qualche anno fa aveva la sua da dire. Sicuramente è il caso di Gigi Cagni. Grazie mille per questa chiacchierata.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.

0: Mannarino, per continuare con un esponente della musica odierna. Abbiamo fatto un bel salto nel passato per analizzare la situazione di oggi con Gigi Cagni. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, quasi ipnotico il nostro ospite per insomma analizzare il calcio di oggi, ma è finito il tempo per noi. Tra poco ancora la potente con l'informazione. Zona Cesarini torna domani, grazie a Gabriele Brocanin, regia Alessandro Campanella, la parte tecnica Tony Tisi in redazione. Ci lasciamo con il punto consueto di Emanuele Granelli sui giochi del Mediterraneo.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.
2: Una giornata da record e da ricordare per l'Italia a Taranto, la più prolifica in assoluto da inizio rassegna, con la delegazione azzurra che per la prima volta nella storia dei giochi sfonda quota 200 medaglie complessive, stabilendo un nuovo primato. Battuta e anche con distacco l'edizione di Bari 1997. Dominatrice e accumulatrice ancora una volta di medaglie, l'atletica leggera, 5 ori e 10 podi complessivi. La prima a trionfare è Vittoria Fontana nei 200 metri.
3: Sono molto felice. Avevo bisogno di questa gara perché Birmingham era andata male, ho avuto tanti problemi di stomaco e non è andata come volevo, ma sapevo di stare bene. Fino all'ultimo non sapevo se venire qua perché ho fatto tanta fatica a riprendermi, ma gli ultimi 2-3 allenamenti andavano bene, quindi mi ha dato molta fiducia. Speravo un pochino meglio nel tempo perché mi sentivo molto bene, c'era anche un bel vento oggi, nonostante un vento contro in curva, ma sono soddisfatta di aver vinto in casa, che è una cosa bellissima. Adesso mi prendo un po' di pausa perché è stata una stagione lunga e l'anno prossimo sarà altrettanto lunga, quindi sì, è un punto di partenza dopo l'infortunio, dopo l'operazione. Non era scontato, ma ho lavorato tanto, ho lavorato bene insieme al mio allenatore, abbiamo ricostruito da zero la corsa. È stato molto difficile, in realtà ho avuto momenti in cui è stata molto dura, però devo dire che tutta la mia famiglia, lo staff, il mio gruppo sportivo Carabinieri mi hanno sempre sostenuta, quindi ho intorno a me tanto amore e ne sono grata.
2: Soddisfazioni arrivano anche dalla 400 ostacoli, con la doppietta firmata dalla vittoria di Ayomide Folorunso e dal bronzo di Alice Muraro.
4: Ho pregato tantissimo, sono contenta che sia riuscito. Non c'è medaglia più bella che quello che si vince in casa, non è quello in casa degli altri, ma quello in casa, con il tifo del pubblico, il sostegno sia qui che da casa, è bellissimo, lo dico a tutti quelli che hanno voluto, sperato, pregato, lavorato insieme a me. Ti voglio molto di bene, grazie mille.
5: Sono molto contenta perché dopo la prestazione di Birmingham ero un po' sconfortata e quindi questo tempo diciamo che mi soddisfa molto. Ringrazio anch'io tutte le persone che mi seguono e che hanno tifato per me, e quindi grazie, grazie mille.
2: Gli altri successi arrivano dalle due staffette, la 4x400 femminile e la 4x100 mista, e dal lancio del martello con la chiusura di stagione in bellezza di Sara Fantini.
6: Come l'ora è stata Roma 2024, anche oggi gareggiare in casa con la maglia azzurra è stato veramente emozionante. È stata una gara particolare, penso di aver un po' sottovalutato il fatto del fine stagione, nel senso che io mi sentivo bene, pensavo di poter fare veramente bene, poi dopo mi sono un pochettino invece magari scontrata con un po' di stanchezza, un po' di irrigidimenti che non pensavo di avere, ma che fisiologicamente ci possono stare a fine stagione. La stanchezza è arrivata, si è fatta sentire, mi è dispiaciuto un po' perché comunque penso che questa sia stata la stagione dove la mia media è stata più alta e quindi ci stava, diciamo, magari la punta. Io quest'anno veramente sognavo di poter rifare il personale che non faccio da tanti anni, mi ci sono andata molto vicina, quindi diciamo che oggi sarebbe stato un buon momento per coronare questo sogno, ma è solamente rimandato perché abbiamo un anno di lavoro e l'anno prossimo siamo ancora più carichi.
2: Completano la pioggia di medaglie allo stadio Giuseppe Valente di Taranto gli argenti di Federico Lorenzo Bruno nel salto triplo e di Daisy Osakwe nel lancio del disco, bronzo per la 4x400 maschile per Matteo Oliveri nel salto con l'asta, argento invece per Filippo Dezza nei 200 metri.
7: Io mi ero messo un obiettivo, infatti ho fatto una scommessa con il mio compagno, ho detto se vado sotto al 20:30 offro da bere. Purtroppo non è omologabile perché l'evento è, mi ha detto 4.3, anche se non lo so se era proprio 4.3, però va benissimo. Il ragazzo marocchino era attualmente imprendibile, attualmente, in un futuro non lo so, io ci provo, tanto non ho granché da perdere, solo da provare.
2: Grande protagonista di oggi il canottaggio, che aggiunge altri 4 metalli con le gare a squadra, un argento, un bronzo e 2 straordinari ori nel doppio pesi leggeri, al maschile con Giovanni Borgonovo e Tito Cristoforakis, al femminile con Elena Sali e una raggiante Melissa Skincariol.
8: Non potevo chiuderla, o meno iniziare a chiuderla al meglio, ci tenevamo tanto sia io che Elena, l'ultima gara assieme di questa stagione purtroppo, e eravamo molto nervose, la tensione si sentiva, ma anche molto affamate di voler prendere il posto, non accontentarci della medaglia, insomma, di volere proprio vincere questa gara.
2: Anche oggi il sollevamento pesi non delude le attese e porta a casa altri tre podi: il bronzo di Simone e Carola Bati nello strappo e il doppio argento, sia nello slancio che nello strappo, di Jenna Romida Toko Kenye.
9: Categoria 77, però è uno stimolo per fare di più appunto per le future competizioni.
2: Un vero profluvio di titoli arriva dalla ginnastica artistica con 11 medaglie totali. Grande protagonista Benedetta Gava con 2 ori nel corpo libero e al volteggio ad appena 17 anni. Ne ha 18 invece Sofia Tonelli alla seconda medaglia consecutiva, stavolta argento alle parallele asimmetriche davanti alla sua compagna di squadra e amica Artemisia Iorfino.
10: Sono molto contenta di come è andata questa finale a parallele, soprattutto perché sono stati ho fatto 2 esercizi dove ho sbagliato lo stesso elemento per 2 giorni, quindi salire e farlo giusto è una soddisfazione ancora più grande. Sono molto contenta di aver condiviso anche questa esperienza con Artemisia e sei stata vicino e ci siamo divertite molto.
2: Gioie anche dal maschile con una doppia medaglia per Nicolo Bannucchi, bronzo nel corpo libero e argento agli anelli.
11: Stamattina è stata una bellissima emozione fare la gara al corpo libero e arrivare sul podio insieme al mio compagno e coetaneo Ivan. Abbiamo pure ottenuto lo stesso punteggio, abbiamo preso 2 medaglie, è stata una grandissima emozione e soddisfazione. Nonostante qualche acciacco fisico da parte di entrambi, abbiamo fatto una buona prestazione che ci ha portato un buon risultato. Abbiamo proseguito anche agli anelli, sempre anche lì abbiamo fatto insieme la finale, dove sono riuscito a prendere un'altra medaglia ed è stata un'altra bellissima soddisfazione.
2: Il medagliere aumenta a dismisura con altri 5 podi nella vela. L'unico oro è Luca Tomasini, ma il bilancio complessivo è davvero lusinghiero, come spiega la medaglia di bronzo Cesare Barabino.
12: Poter rappresentare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto è stato un grandissimo onore, un privilegio. È stata una settimana di regate caratterizzata da vento leggero. In queste condizioni ogni metro è fondamentale, può valere tantissime posizioni in classifica generale. Fino all'ultimo giorno non sono riuscito a cedere alla testa della classifica, rimanendo sempre tra il quinto e l'ottavo posto. Oggi, con un'ottima prestazione, ho fatto tutto ciò che era necessario invece per raggiungere il bronzo. Sono felicissimo di questo risultato e sono felicissimo anche dei risultati di tutta la squadra. Con un oro, 2 argenti e un bronzo siamo tutti molto soddisfatti.
2: A chiudere la festa azzurra, le medaglie dallo skateboard, superato così anche il record di 72 medaglie d'oro che durava sempre da Bari 97, e manca ancora la giornata conclusiva di domani per rimpinguare ulteriormente lo straordinario bottino finale.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. Resta alta la tensione tra l'Unione Europea e Mosca dopo il caso dei droni all'aeroporto di Lipsia. Identificati due sospetti attentatori, uno russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Lipsia segna una nuova escalation, pronti a ulteriori sanzioni, così la presidente della Tori, uno russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Lipsia segna una nuova escalation, pronti a ulteriori sanzioni, così la presidente della Commissione UE von der Leyen, che ha

0: Medio Oriente, Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz come stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice. Il presidente americano apre anche un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Le indagini sull'attentato a Siegfried Ranucci dello scorso ottobre, i legali di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, ne chiedono l'immediata scarcerazione, ritenendo scaduti i termini di legge. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Lavitola nel carcere di Rebibbia. Ancora cronaca, nuovo sopralluogo nella casa di Noemi in Pellizzeri. La 33enne trovata impiccata il 23 agosto a riposto nel catanese.
1: Per ora i carabinieri del RIS hanno esaminato l'abitazione di riposto dove Noemi in Pellizzeri è stata trovata impiccata. Il reparto investigazioni scientifiche ha raccolto tracce biologiche e genetiche, impronte ed effettuato rilievi tridimensionali. L'ingresso, salotto e una seconda stanza erano state incendiate e qui si è maggiormente concentrato il sopralluogo del RIS. Carlo Romano, comandante sezione biologia RIS Messina.
2: La scena è complessa e stiamo mettendo in campo tutte le discipline forensi per poterne venire a capo.
1: Tra gli oggetti recuperati anche un telefono cellulare azzurro risparmiato dalle fiamme. Sara Sturiale è la madre di Noemi.
3: Ne aveva 50 telefonini mia figlia, ne cambiava uno al minuto.
1: Durante il sopralluogo i carabinieri del RIS si sono confrontati anche con il medico legale che si è occupato dell'autopsia. L'unico indagato per omicidio è Toni Proietto. La sorella Pina esclude il coinvolgimento del fratello.
4: Sicuramente mio fratello è innocente.
1: Riposto Lucia Basso, GR1.
0: La famiglia nel bosco in Abruzzo, per i giudici il percorso dei genitori è ancora incompiuto. Il ricongiungimento con i tre figli resta possibile, ma dovrà essere graduale.
5: Mi dispiace dei bambini che soffrono.
6: Io ho piacere se tornano a casa.
7: Delusione in paese per il mancato ricongiungimento della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della potestà genitoriale. Disposta dal Tribunale dei Minori dell'Aquila, ora i giudici hanno dato il via a un percorso a tappe per il rientro in famiglia, ma in tanti a Palmoli speravano in un ritorno a casa definitivo, conferma il sindaco Giuseppe Masciulli.
8: Il dubbio che i cittadini pongono è se effettivamente si sta perseguendo il benessere dei bambini.
7: Benessere che resta la priorità e l'ultima ordinanza del tribunale ricostruisce lo stato d'animo dei tre fratelli. L'entusiasmo per attività mai svolte prima come i giochi d'acqua, il buon rapporto con operatori e altri ospiti della casa famiglia di Vasto, definita più confortevole della precedente abitazione, ma dalle 17 pagine del provvedimento emerge anche il profondo legame tra genitori e figli e il desiderio dei bimbi di tornare a casa. Quella in campagna, nelle loro parole, citate sempre dall'ordinanza, con un asino che mangia di tutto e in estate sta sempre fuori al caldo. Da Palmoli per il GR1, Alice Cercone.
0: Veneto via libera alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. Nuovo sciopero in vista per i treni, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e durerà dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre fino alle 21 di martedì 8, a proclamare l'agitazione alcune sigle sindacali autonome. Il meteo: domani prevarrà ancora il caldo su tutta l'Italia con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana. Un cambiamento è atteso a metà della settimana prossima, invece, quando dovrebbe arrivare un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da precipitazioni anche intense. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Una nottata con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio e con temperature sui 22-24 gradi Celsius. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Droni, bomba a Lipsia, braccio di ferro, Mosca a Berlino. La Germania accusa il Cremlino, che a sua volta minaccia una dura reazione, due sospettati. Bruxelles prepara la risposta alla guerra ibrida e valuta una stretta sui visti. Tajani avverte, la Russia potrebbe influenzare il voto anche in Italia. Caso La Vitola, il Dipartimento Penitenziario smentisce l'aggressione in carcere, sotto esame le chat con Ranucci. Il report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. Sì del Veneto alla legge sul fine vita, stabiliti tempi e procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito, e la quarta regione a intervenire in materia, la prima amministrata dal centrodestra. L'isola che non c'è, a giorni alterni, coperta di alberi, scompare e ricompare in un lago del Canada. Un mistero tutto ancora da spiegare. Il cinema non cambia il mondo, ma può aiutarci a farcela. Giorgio Clooney infiamma la mostra di Venezia, per lui leone d'oro alla carriera. Pallavolo, le azzurre soffrono ma battono 3-1 in rimonta alla Svezia e volano in semifinale agli europei femminili. Carriera. Pallavolo, le azzurre soffrono ma battono 3-1 in rimonta alla Svezia e volano in semifinale agli europei femminili.

0: rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia, denunciata ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Vadeful, tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato 2 feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russa a Berlino. Il Ministero degli Esteri respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di avere orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. Anche la Francia convoca l'incaricato d'affari russo, mentre l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. Da Wicklow i ministri degli esteri europei esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere a nuovi attacchi ibridi. L'inviata Rai.
2: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
3: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano essere tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
2: Nella conferenza stampa finale, Kallas dice di accogliere con favore il fatto che gli stati membri si siano impegnati a fornire la difesa aerea chiesta da tempo. E si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. C'è una lista con 1.600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Davanti agli attacchi ibridi russi, dunque, Unione Europea e NATO uniscono le forze, ma sulla strategia del Cremlino sentiamo il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, intervistato da Fabrizio Noli.
4: Penso che l'obiettivo del Cremlino sia quello di infilare un cuneo di paura sostanzialmente tra il comportamento e le dichiarazioni delle leadership e i sentimenti delle opinioni pubbliche. E non è un caso che avvengano in prossimità di appuntamenti elettorali variamente importanti.
1: Altro fronte di tensione è quello tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a minacciare Teheran e sostiene che sia in forte difficoltà. Il corrispondente da New York.
5: Il regime diventa ogni giorno più debole. Parola di Trump, secondo cui la Repubblica Islamica Iraniana continua a fare vittime tra la popolazione, al punto che sarebbe salito almeno a 65.000, afferma il numero dei manifestanti o dissidenti uccisi dalla fine dello scorso anno. Se non assistiamo a una ribellione, spiega il presidente americano, è proprio per la minaccia continua esercitata dalle autorità. Ma a un certo punto, aggiunge, non riusciranno più a sparare così facilmente. Abbiamo colpito duramente Teheran, prosegue commentando i raid di ieri, motivati, rivela, dalla decisione di distruggere nuovi armamenti la cui costruzione era quasi ultimata. Non possono muoversi, nemmeno andare al bagno, ironizza Trump, senza essere visti da noi. Comunque non penso che la guerra durerà ancora molto a lungo, dichiara, non so quanto altro potranno sopportare. Dovrebbe finire il prima possibile anche il conflitto tra Russia e Ucraina, secondo l'inquilino della Casa Bianca. Il presidente sottolinea che se lui lo volesse, Putin parteciperebbe a un altro vertice bilaterale, ma io, conclude Trump, desidero farlo solo quando saremo pronti per concludere un accordo di pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Il caso La Vitola, il DAP smentisce l'aggressione in carcere al faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto si cercano sul suo telefono le chat che potrebbero

0: aiutare a ricostruire il movente.
1: Nessuno schiaffo a Walter Lavitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, Lavitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i tre presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025, che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente, per questo motivo, Lavitola sarebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Report: Giulia Presutti rinuncia alla conduzione. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione dello stesso Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Riunione cui i due conduttori, Presutti e Pier Vincenzi, non erano stati ammessi a partecipare. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. Molestie su una tredicenne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore. L'uomo era stato liberato dopo due notti di detenzione. L'Associazione Nazionale Magistrati replica sul caso attacchi scomposti.
2: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese accusato di aver palpeggiato una tredicenne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal ministro della giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta:
3: determinerebbe un'ingerenza.
2: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali:
4: si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
2: Simona Decina, GR1.
0: A Malta, Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa nel 2017 da una bomba piazzata nella sua auto. La giuria ha respinto le accuse di cospirazione e complicità con 8 voti contro 1. Il tecun è uscito dal tribunale da uomo libero. A 9 anni dall'attentato resta dunque senza mandante riconosciuto l'omicidio Caruana Galizia. Rai Radio 1, 00:10, via libera in Veneto alla legge sul fine vita, un provvedimento di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, la definisce il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
5: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
6: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia compatta per il no e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
0: A livello nazionale il dibattito tra i partiti resta incentrato sulla legge elettorale e sugli ultimi dati economici.
7: Governo più stabile, Italia più forte, l'equazione con cui Fratelli d'Italia festeggerà l'esecutivo più longevo della Repubblica e l'occasione per sottolineare gli ultimi dati Istat con l'occupazione ancora in aumento, ma anche il punto da cui parte la maggioranza per la legge elettorale. Alessandro Colucci, Noi Moderati.
8: Garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
7: E se su questo sembra convinta anche Forza Italia, inizialmente dubbiosa, Matteo Salvini dalla Lega oppone un secco no all'ipotesi di ballottaggio tra gli schieramenti, proposta rimessa sul tavolo, dicono le opposizioni, solo per disinnescare l'ascesa di Roberto Vannacci. Angelo Bonelli, AVS.
9: Presidente Meloni, la legge elettorale non si cambia sulla base delle sue convenienze politiche del momento. È in gioco la qualità della nostra democrazia.
7: Intanto la maggioranza, all'allarme dei 5 Stelle, ignora l'inflazione, caro carburanti. Per Giuseppe Conte serve il coraggio di un passo indietro sul riarmo. Il leader del movimento cita anche i dati GIMBE, come fa Elly Schlein. La spesa sanitaria ai minimi storici, dice la segretaria PD, ecco l'unico record che Meloni può festeggiare. Lucio Bondi, GR1.
0: Si avvicina il rientro a scuola, intanto il caro libri è diventato un po' meno caro.
10: Quest'anno le famiglie spenderanno meno per l'acquisto dei libri scolastici. I prezzi sono sì aumentati del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, meno dell'inflazione comunque, ma diminuisce il costo medio sostenuto per ogni singolo studente. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
11: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi, e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
10: Gli editori ricordano che i listini vengono fissati a gennaio e non possono cambiare durante l'anno, e che negli ultimi 12 mesi ci sono state 3 importanti riforme della scuola pubblica che hanno richiesto adeguamento nei testi, ma che non peseranno sulle famiglie. Ancora Riva.
11: Pesa sugli editori perché ha stravolto la pianificazione editoriale e ha comportato dei costi incrementali per l'accelerazione dei progetti.
10: Amalia Carosi, GR1.
0: Il meteo: per l'Italia si profilano altre giornate di caldo sostenuto. Lo scenario dovrebbe cambiare solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da precipitazioni anche intense. Ma sentiamo le previsioni per le prossime 48 ore del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
12: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato in salvo rovesci sulla temporale al pomeriggio sui devi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo isolati deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
0: Dal Canada, l'incredibile storia dell'isola piena di alberi, apparsa e poi scomparsa in un grande lago. Ora turisti e residenti la stanno cercando.
13: Seconda stella destra.
14: Prima c'era, ora è scomparsa e chissà se e quando riapparirà. È avvolta nel mistero la storia dell'isola nel lago artificiale di Williston, nella British Columbia. La prima volta è stata avvistata il 21 luglio scorso, con tanto di immagine satellitare a documentarne la presenza. Un'isola di un verde intenso per l'abbondanza di alberi, grande quasi 10.000 metri quadrati, che galleggiava spostandosi come un'enorme zattera. Poi improvvisamente si sono perse le sue tracce. Nessuno sa dove sia finita. Gli studiosi non hanno ancora una spiegazione. Probabilmente si è formata da grovigli di radici, piante e detriti accumulatisi nel tempo e poi staccatisi da un'ansa del lago. Ma com'è possibile che sia sparita da un giorno all'altro, come in una fiaba o in una fantasiosa leggenda? La vicenda appassiona l'opinione pubblica canadese, racconta l'emittente CBC. Potrebbe essersi inabissata o essersi smembrata, ma i suoi resti da qualche parte dovranno pure essere. E così sono scattate ricerche con droni, elicotteri e squadre in motoscafo, tutti a caccia dell'isola che non c'è. Daniele Morgera, GR1.
0: È arrivato a Londra il celebre Arazzo di Bayeux, opera dell'XI secolo che narra la conquista normanna dell'Inghilterra. Per la prima volta in oltre 900 anni ha lasciato la Francia. L'inviata.
15: Da almeno un secolo gli inglesi cercavano di ottenerlo in prestito e da quasi un millennio non solcava la manica, ma finalmente l'arazzo di Bayeux sarà esposto al British Museum di Londra dal 10 settembre fino al prossimo luglio, un prestito storico che Emmanuel Macron ha voluto presentare come un inno alle relazioni franco-britanniche, venendo di persona a inaugurare con Re Carlo e il Premier Burnham la mostra di questo capolavoro medievale, che poi tecnicamente non è un arazzo ma un ricamo e una straordinaria opera narrativa realizzata nel 1070 a Canterbury, lunga 68 metri, alta 50 centimetri, raffigura la battaglia di Hastings del 1066 e la conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Nonostante il legame con la storia inglese, è stata conservata nella cittadina francese di Bayeux praticamente dalla sua creazione. Londra ha assicurato l'opera per ben 800 milioni di sterline. Complesso il trasporto dell'opera, avvenuta in gran segreto a luglio scorso, è costato 1 200 mila sterline. Per questo il British Museum ha imposto al biglietto un prezzo doppio rispetto alle altre mostre, eppure fino a dicembre già tutto sold out. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
0: A Venezia invece è il tempo della mostra del cinema numero 83, iniziato con la standing ovation per Clooney, leone d'oro alla carriera, dal divo George, un attacco all'amministrazione Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto. Con il voto di midterm, se va tutto bene, torneremo a una maggiore normalità. L'inviata.
16: De arte cinematografica.
17: Della lingua complicata l'italiano per la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, che con Greta Scarano e Nicola Maupas dichiara aperta l'83esima mostra del cinema dopo una serata tutta per George Clooney. Sorrisi, autografi ed emozione per lui quando Laura Dern lo descrive come il Cary Grant di una generazione. Chiama la sala grande la cattedrale del cinema. Viviamo in un mondo in cui ci dicono di avere paura l'uno degli altri, dice, ma nessuno ride, piange o sogna diversamente. I film non fermano le guerre o l'inflazione, conclude tra gli applausi, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie altrui, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera: nessuno fa niente da solo. Poi si abbassano le luci, via al primo film della mostra, Inc., mentre Clooney, con Laura Dern al braccio ed il leone d'oro, si riaffaccia sulla porta del Palazzo del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, ritornano gli Europe, è uscito Scandinavian Heist, nuovo singolo che anticipa l'album Come This Madness, in arrivo il 25 settembre. Uno dei miei brani preferiti degli Europe da molto tempo, racconta il frontman Joey Tempest, e dopo il disco la band tornerà sul palco. Il 30 settembre partirà da Glasgow il tour per i 40 anni di The Final Countdown, brano che nel 1986 consacrò il gruppo svedese in tutto il mondo.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Federico Foroni. Linea al GR1 Sport da Sonio Ranges. Buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: Mezzanotte 21, buonasera anche da Jacopo Barlotti. In primo piano gli europei femminili di pallavolo, le azzurre soffrono ma battono 3-1 in rimonta la Svezia e volano in semifinale.
3: Una partita complicata, ammette Velasco, forse la più difficile dell'intero percorso azzurro agli europei. La Svezia di una straordinaria Isabelle Hawk, 42 punti, è piegata in 4 set in rimonta. L'Italia comincia bene, sembra in grado di gestire il primo parziale senza affanni, poi qualcosa si inceppa. Poca lucidità, analizza il nostro CT, mentre la Svezia, trascinata da Hawk, mette la freccia sfruttando le imprecisioni azzurre, soprattutto in seconda linea. Dal secondo set il cambio di passo nel momento più complesso, sotto 21-23, e Gonu e Antropova sono decisive. Le ragazze di Velasco strappano il parziale ai vantaggi. Il terzo è quello che gestiscono meglio, in controllo anche nel quarto ma discontinue. La Svezia rientra e sorpassa, ma è Silla a prendersi la scena finale. Muro su Hawk, palla match conquistata dai Gonu. Alla seconda occasione, il lungolinea vincente di Miriam Silla regala alle campionesse olimpiche e mondiali la quarta semifinale europea consecutiva, da giocare sabato a Istanbul contro la vincente di Polonia-Olanda. Manuela Collazzo, GR1.
2: Calcio, sedicesimi di Coppa Italia, l'Udinese batte 2-1 in rimonta il Venezia e agli ottavi affronterà l'Atalanta. Il Sassuolo ha superato ai rigori il Frosinone, dopo l'1-1 dei tempi regolamentari agli ottavi sarà Juventus-Sassuolo. Il Genoa è ufficiale, ha ingaggiato lo svincolato El Shaarawy che ritorna al Grifone dopo 16 anni. Intanto Federico Di Marco è stato premiato come miglior calciatore della Serie A 2025-2026 nel corso del Gran Galà del Calcio AIC al Teatro alla Scala di Milano. Fabregas miglior allenatore. E siamo al tennis con gli US Open, secondo turno, facciamo il punto in diretta con Emilio Mancuso.
4: Ha ritrovato il sorriso dei giorni migliori, Jasmine Paolini vince il derby toscano contro Lucrezia Stefanini, 6-4-6-1, quest'ultima proveniente dalle qualificazioni. Paolini al terzo turno, anche oggi pioggia su New York, su Flushing Meadows, match che sono slittati, si è ripreso a giocare da poco in campo per la prosecuzione del suo incontro il perugino Francesco Pass contro l'olandese Jesper De Jong, l'azzurro 2-7-1 e l'olandese 5-2 nel quarto. Nella notte italiana pioggia permettendo Matteo Berrettini contro l'argentino Mariano Navone, 2-1 nei precedenti per Matteo, battuto però qualche settimana fa in Canada. Fuori a sorpresa lo spagnolo Rafa Odar, eliminato dal cinese Bu, ripescato lucky loser, ha giocato un gran match. Fuori anche il russo Rublev, l'americano Ben Shelton in 4 set sul polacco Hurkacz.
2: Grazie Emilio Mancuso. E poi i giochi del Mediterraneo di Taranto, con l'Italia che ha superato quota 200, gli azzurri hanno conquistato 223 medaglie quando manca ormai un solo giorno alla chiusura. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Bentrovati 24 minuti dopo la mezzanotte, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4 Torino-Milano, un incidente è avvenuto da poco, un chilometro prima dello svincolo per diramazione Molino Dorino verso Milano. Andiamo poi in A23 Prudenza, veicoli scortati per una perdita di carico, qui siamo tra Pontebba e Carnia in direzione della 4. In auto in questo momento viene segnalato un veicolo in fiamme tra lo svincolo Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo poi in A16, è in atto il ripristino di un incidente tra Cerignola e Candela, siamo verso Napoli. In A3 un incidente tra Napoli Centro, Via Marina e lo svincolo Porto, proprio in direzione di Napoli. Poi andiamo in A19, dove troviamo dei rallentamenti per lavori tra Altavilla e lo svincolo di Trabia in direzione di Catania. Sulla statale dei Due Mari invece, Prudenza, viene segnalata una corsia chiusa per lavori 4 km dopo Nicastro in direzione Santa Eufemia. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Droni, bomba all'Ipsia, braccio di ferro tra Germania e Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato ieri russo a Bonn e della casa russa a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire rapporti con la Russia. Poco fa le agenzie riportano un attacco di Mosca ad Odessa, colpiti alcuni edifici residenziali. Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz Stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran: l'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora, dice il presidente. Apre anche a un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. Restiamo negli Stati Uniti per un'ultima ora. Ci sono stati diversi feriti in una sparatoria a Minneapolis, inclusi due agenti della polizia, riportarlo media locali. E torniamo in Italia con la decisione del Veneto, che dice sì alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. La prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione, sono scaduti infatti i termini previsti dalla legge. L'ex editore è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Re Bibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo. A Cimino, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il meteo per l'Italia: si profila altra giornata di caldo sostenuto, prevarrà. Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Il meteo per l'Italia: si profila altra giornata di caldo sostenuto, prevarrà infatti un caldo.

0: Mantova e Cagliari, Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora la linea alla musica di Radio 1.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Droni, bomba Lipsia e braccio di ferro tra Germania e Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russia a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. E poco fa un attacco di Mosca su Odessa, colpiti edifici residenziali. Ma intanto la Germania ha identificato due sospetti per il fallito attacco a Lipsia che potrebbero essere già rientrati in Russia. Berlino accusa dunque Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione Europea. Allarme dei servizi di sicurezza della Danimarca. La Russia prepara sabotaggi alle nostre industrie, mentre dall'Irlanda il vice premier Tajani avverte sui tentativi di interferenza nelle elezioni in altri paesi, anche in Italia. E l'altra rappresentante, Callas, ha convocato l'ambasciatore russo a Bruxelles. L'Europa infatti valuta una stretta sui visti.
4: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Wadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato 2 feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: E Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi, dallo studio Vale, torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora. Il presidente apre ancora un vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. E restiamo negli Stati Uniti per darvi un aggiornamento di quanto è accaduto a Minneapolis. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede uccidendo